legge fosse compiuta in noi, che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo spirito. E ve l'ho detto che Paolo è complicato, ma adesso lo spieghiamo. Dice: ciò che era impossibile alla legge, qual è la convinzione degli israeliti? Ed è un po' la convinzione di quel pelagianesimo che attraversa molto la nostra fede, che se tu applichi la tecnica ottieni il risultato. Non è così. Non basta la tecnica. Non è la legge a salvarci, dice, ma è lo spirito che ci salva. Che è un po' come dire: tu devi fare tutto il tuo possibile, ma non devi pensare che basta il tuo possibile a salvarti. Devi fare tutto il tuo possibile pensando che però alla fine c'è bisogno di qualcosa che non puoi darti da solo. Lo ascolteremo oggi pomeriggio. È lo spirito che viene in aiuto alla nostra debolezza. Ora, in che modo Gesù diventa utile? Cioè, se nell'Antico Testamento Dio si limita semplicemente a dirti: il tuo possibile è un possibile codificato, qual è il possibile codificato nell'Antico Testamento? I 10 comandamenti. Tu stai ai 10 comandamenti e uno si convince che, siccome è stato alle regole, ai precetti, a centinaia poi di regole, regolucce all'interno della giornata di un pio israelita, se tu stai a queste regole sei giustificato. La legge non ti giustifica, la tecnica non ti salva. Tu hai bisogno di qualcosa di più grande. Allora, molti di noi questa faccenda l'hanno capita. Tant'è vero che hanno abbandonato completamente la legge e, secondo loro, assecondano completamente lo spirito. Allora, qui il problema dell'incarnazione è che Gesù non è vero Dio e basta, o vero uomo e basta. È vero Dio e vero uomo. C'è tutto il tuo possibile, compresa poi tutta la grazia di Dio, non una cosa a scapito dell'altra. Perché i due eccessi sono questi. Se io sto alle regole della legge mi salvo da solo, dice: ah, siccome la legge non mi salva, allora fa tutto lo spirito. No, tu devi fare la tua parte e la grazia di Dio fa ciò che manca a te. Ecco perché Paolo dice che Gesù ha preso su di sé una carne simile alla nostra, cioè Gesù ci ha mostrato come si vive. Capite perché noi non possiamo fare a meno di tenere lo sguardo fisso su di lui? Perché leggiamo il Vangelo? Perché quelle storie ci edificano. No, vedete fratelli, noi leggiamo il Vangelo perché non possiamo fare a meno di fissare lo sguardo su di lui, su come viveva lui. Perché l'unico modo sano di vivere l'umanità è quello che ci ha mostrato Cristo. Non esiste altro modo. Il che non significa fare le stesse cose, ma fare come lui, non le stesse cose di lui, a parte che lo ha detto lui stesso: farete cose più grandi delle mie. Qui il problema dice: siccome Gesù moltiplicava i pani e i pesci, adesso anch'io voglio moltiplicare i pani e i pesci. No, non è fare le stesse cose che ha fatto lui, come ha fatto lui. Il come è l'argomento principale della nostra attenzione spirituale. Noi non siamo mai saturi di Vangelo perché costantemente abbiamo bisogno di capire come si ama, come si sta sulla croce, come si gioisce, come ci si rapporta alla miseria, al peccato, alla debolezza, agli errori. Come ci si rapporta alla chiusura, agli schemi, al fariseo che ci abita? Come? Quelli infatti, dice Paolo, che vivono secondo la carne tendono verso ciò che è carnale, e quelli che vivono secondo lo spirito tendono verso ciò che è spirituale. Allora, liberatevi per un attimo da una visione solo moralistica della carne. Qui Paolo sta dicendo una cosa che è molto più grande. È la semplice questione affettivo-sessuale. Sta
sta dicendo che chi vive secondo la carne è portato a vivere secondo i propri bisogni e vuole solo soddisfare i propri bisogni. Quando incontri Cristo, tu ti accorgi di non essere fatto solo di bisogni, ad esempio, tu sei fatto anche di desideri, che sono qualcosa di molto più grande dei bisogni. Il bisogno è: ho fame, mangio. Ho bisogno di essere amato, trovo qualcosa che mi faccia sentire amato. Non mi sento preso in considerazione da qualcuno, ho bisogno che qualcuno mi ammiri. Questo è la carne. Ecco, chi vive in questo meccanismo, ad esempio, chi vive nel meccanismo del narcisismo, è difficile che possa essere innanzitutto felice, ma poi possa capire anche la volontà di Dio, perché il narcisista vuole solo che qualcuno lo confermi nella propria immagine. Anche in questo caso, liberiamoci dal giudizio nei confronti del narcisismo, perché in una certa misura tutti noi lo siamo. Ma se tu vivi soltanto per essere confermato, è finita. Perché viva Dio quando sei circondato da persone che ti dicono: bravo, brava, hai fatto la cosa migliore. Quando non trovi nessuno che le mani te le batte, che fai? La libertà è smettere di avere bisogno di qualcuno che ti batta le mani. Questa libertà ce l'ha ottenuta Cristo. Tu puoi vivere senza che nessuno ti batta le mani? Sì, puoi, perché Gesù ha dato la vita per questo. Vivere secondo lo Spirito. Ora la carne, dice Paolo, tende alla morte, mentre lo spirito tende alla vita e alla pace. Chi vive secondo la mentalità del bisogno, alla fine è sempre mortificato. Sente sempre come una lesa maestà, come qualcosa che gli manca. Come chi vive secondo lo spirito, in fondo sente pace, dice Paolo. Ha pace, è vita e dà pace. Ciò a cui tende la carne è contrario a Dio, perché non si sottomette alla legge di Dio e neanche lo potrebbe. Quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono piacere a Dio, dice Paolo. Uno che è preoccupato solo di soddisfare i propri bisogni non può certamente prendere sul serio la volontà di Dio. Perché non ti interessa. Voi però, dice Paolo, non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito. Dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per il peccato, ma lo Spirito è vita per la giustizia. E se lo Spirito di Dio che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Che tradotto significa? Che quando tu smetti di vivere in questo modo e ti accorgi che dentro di te c'è un'altra vita, quella dello Spirito, diciamolo in un modo che riusciamo a capirlo, la vita spirituale, questo è. Quando tu fai spazio alla vita spirituale, ti accorgi di essere abitato da una libertà. Che una vita semplicemente biologica, carnale, mondana, non ti dà. Chi vive secondo questa vita dello spirito dentro di lui, secondo questa vita spirituale, mostra in ciò che fa una radicale libertà che il mondo non conosce. Così dunque, fratelli, noi non siamo debitori verso la carne, per vivere secondo i desideri della carne, perché se vivete secondo la carne morite. Se invece mediante lo spirito fate morire le opere del corpo, vivrete. Ecco, ci sono delle opere del corpo di una certa mentalità mondana che devono morire. Lì c'è un impegno a mortificare queste cose. E questo non lo si fa perché ci piace il dolore, ma perché vogliamo togliere tutto ciò che è di impedimento alla libertà. Infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E qui Paolo dà la sua steccata finale. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi,
per ricadere nella paura. Ma avete ricevuto lo Spirito che vi rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba Padre. Gli schiavi sono quelli che hanno paura. I figli sono quelli che sono liberi e non hanno paura, perché sono figli, non hanno paura. Diciamo bene questa cosa così che nessuno si senta in colpa. Non avere paura non significa non sentire la paura, ma significa che quella paura non comanda più. Il fatto di sentire paura è umano. Anche Gesù ha paura di morire, Ma la paura della morte non si sostituisce alla sua libertà. Tant'è vero che la sua preghiera è: se possibile allontana da me questo calice, ma non come voglio io, ma come vuoi tu. Guardate la libertà. Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi. Chiudiamo un attimo tutta la discussione per dire cosa. Quando Gesù viene al mondo, questo bambino, che dovrebbe essere la risposta a tutte le tue attese, a tutti i tuoi bisogni, ti mette in discussione, perché a un certo punto, invece di darti quello che tu vorresti, ti chiede a te di fare qualcosa. Chiede a te di essere libero. Chiede a te di fare la tua parte. Il Dio che dovrebbe essere un guscio dentro cui andarci a riposare diventa colui che chiede di rifugiarsi dentro la tua vita. Quindi, se Gesù ha deciso di entrare nella storia affidandosi alla nostra libertà, sta a significare che se tu non scegli, ad esempio, di a dargli spazio, lui non se lo prenderà quello spazio, perché dipende da te se glielo dai quello spazio. Se tu decidi di non accudire Gesù, che si trova dentro di te, quel bambino muore, la fede la perdi. Se tu non decidi di servire Cristo nei fratelli, nessuno ti obbliga a farlo. Ma se tu decidi di servire Cristo nei fratelli, te ne accorgi, lo dicevamo ieri, perché questo dà luce alla tua vita, diventa un criterio di discernimento. Se tu vai a messa la domenica perché altrimenti è peccato mortale, e se non vai a messa la domenica vai all'inferno, capite, questo è un fallimento, pensare che noi dobbiamo andare a messa la domenica solo perché è un precetto. Tant'è vero che è bastata una pandemia da coronavirus per disabituare migliaia di persone ad andare a messa la domenica, e tuttora non tornano. Tanto ormai ci siamo accorti che non è caduto nessun fulmine non andando a messa tante domeniche una dopo l'altra, perché in fondo ci andavamo per un sottile senso di ci comportiamo come quella vecchietta che prega davanti a San Michele Arcangelo, no? Dice: fammi accendere una candela, a quello di sopra e a quello di sotto. Dice: ma sotto è il demonio. Per sicurezza accendiamo candele a tutti. Allora uno dice: guarda, tutto bello quello che stai dicendo, però fammi andare a messa la domenica, casomai succede una disgrazia, una cosa brutta. Cioè, poi tu ti accorgi che nessun fulmine dal cielo ti raggiunge se non vai a messa la domenica. Ma tu vai a messa la domenica perché lo hai deciso, non perché hai paura dell'inferno. Capite che noi non siamo abituati a questa libertà. Noi ci comportiamo ancora come degli schiavi impauriti e pensiamo che la religione avrà una pregnanza nella società quando costantemente infonderà nella gente sensi di colpa, in modo tale da poterli gestire con i sensi di colpa. Questo modo magari ti porta anche tanta gente dietro, ma non è il modo di Cristo, perché Cristo vuole figli, non schiavi, figli. La fatica più grande anche di voi che siete venuti a questo corso di esercizi è dire: io ho bisogno di un tempo, ho bisogno di spazi, di situazioni che mi
mi ridiano di nuovo la consapevolezza che sono figlio, che sono figlia. E nella mia vita non posso tornare a decidere in base alle paure, ai sensi di colpa, al giudizio degli altri, a quello che pensa il mio vicino di casa, il mio superiore, la mia superiora, il mio marito, mia moglie, i miei figli. Io devo vivere con una libertà che non dipende più da paura, da giudizio, da sensi di colpa, eccetera. L'unica maniera per renderci liberi, Dio se l'è inventata in questo modo, rendendoci responsabili di Lui. Siamo noi ad essere responsabili di Dio, non è Dio a essere responsabile di noi. Tutto quello che non faremo resterà così, non fatto. E quindi il problema non è chiamare in causa Dio perché faccia delle cose al posto nostro, ma chiamare in causa Dio perché noi possiamo fare la nostra parte, perché ciascuno di noi possa fare la propria parte. Chiudo. Siamo nell'anno giuseppino voluto da Papa Francesco. Non vi innervosisce anche a voi sapere che quando Gesù nasce un coro di angeli canta gloria a Dio nell'alto dei cieli, immaginate a 4, 5, 10 voci, no? Bellissimo. Però quando Erode perseguita il bambino non c'è nessun angelo ad aiutare Giuseppe. Beh, avrei preferito che gli angeli fossero un piccolo esercito che potesse scortare Gesù. Gesù ha un'unica occasione per salvarsi la vita. Sapete come si chiama questa occasione? Giuseppe. Che di notte, per non essere visto, carica tutti su un asino e se ne vanno. Questo è il miracolo. Che delusione, no? Ma è così che Dio agisce. Col nostro possibile. Dice, vorrei una cosa che salvasse la nostra congregazione, il nostro ordine, la nostra famiglia, una cosa straordinaria che a un certo punto intervenga e converta tutti i miei confratelli, le mie consorelle, mio marito, mia moglie, i miei figli, i miei vicini di casa, i miei colleghi di lavoro. Lo vuoi il miracolo? Sei tu il miracolo. Tu che fai il tuo possibile come l'ha fatto Giuseppe, in maniera rocambolesca e creativa. Questo è il deludente ma meraviglioso mistero dell'incarnazione. Non è il Dio psicologico, ma il Dio reale. Dio agisce così. Bene, se volete andatevi a rileggere con calma questa prima parte del capitolo 8 della lettera ai Romani e cercate di individuare se siete liberi o se c'è qualcosa invece che si è sostituito alla vostra libertà. Se agite secondo paura o perché siete figli, che cos'è che in fondo muove la nostra vita? La carne, la mondanità o lo spirito? Buona preghiera.

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: E così da oggi ogni settimana ci ritroveremo qui per raccontare con semplicità, ma spero anche con profondità, storie di vocazioni, ovvero le storie di chi ha scelto di dedicare la propria vita a qualcosa di più grande. In ogni puntata incontreremo un sacerdote o una suora e insieme ripercorreremo il loro cammino, quindi la vita prima della chiamata, il momento in cui qualcosa ha iniziato a muoversi dentro, le emozioni, i dubbi, le paure e poi il percorso che li ha portati fino alla consacrazione. Quindi un'opportunità per ciascuno di noi per scoprire che le vocazioni non nascono tutte allo stesso modo, ognuna ha una storia unica, ma tutte sono capaci di sorprendere. E la prima storia che vi raccontiamo con Paolo Accorona, che mi accompagna in regia, è quella di Don Cosimo Schena, nato a Brindisi. Proprio a Brindisi è parroco nella chiesa di San Francesco d'Assisi, appassionato di filosofia tanto da conseguire una laurea in questa disciplina e accompagnato da una fede incondizionata che lo guida anche nella scrittura di numerose poesie, tutte incentrate sull'amore, tant'è che molti lo definiscono anche il poeta dell'amore. Difensore dei diritti degli animali, autore di libri e di canzoni, Don Cosimo Schena è un personaggio amato dal popolo social. Conta più di 500.000 follower tra Facebook, Instagram e TikTok. Proprio attraverso i social dialoga quotidianamente con i ragazzi, soprattutto quella larga fetta di giovani che vive e sogna lontano dal centro. Non a caso, di recente Don Cosimo è stato ascoltato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle periferie, un'occasione per condividere il suo sguardo sui margini del paese. Beh, direi che ho chiacchierato anche troppo, perché il resto lo raccontiamo proprio con lui, perché il primo ospite di Vocazioni è proprio Don Cosimo Schena, che ringrazio infinitamente per essere con noi.
2: Grazie per avermi pensato, sono veramente felice di iniziare questa nuova avventura insieme a te in questa prima puntata.
1: Anch'io molto, Don Cosimo. Abbiamo avuto già altre occasioni per conoscerci, per chiacchierare, per raccontare quello che fa. Molti dei nostri ascoltatori ti conoscono, moltissimi immagino, visto il seguito che hai anche sui social, le anime che ti seguono. So che non ami chiamarli follower, non piace neanche a me questa definizione, soprattutto abbinata a te.
2: Sì, per me sono anime, sono cuori.
1: Oggi però conosceremo un po' meglio la tua di anima, Don Cosimo, sei pronto?
2: Sono pronto.
1: Senti, intanto, se dovessimo così individuare una sorta di data spartiacque tra il prima e il dopo.
2: Giubileo dei giovani anno 2000.
1: Perché che accade?
2: Allora, è un periodo in cui non sapevo se lasciare gli studi di ingegneria informatica, lasciare la ragazza e per entrare in seminario, ero molto combattuto. Poi durante la giornata mondiale dei giovani nel 2000, durante la veglia della notte, ho chiesto al Signore di farmi capire cosa dovevo fare, se era la scelta giusta. E in quel momento ho vissuto veramente un momento di pace, di serenità e mi sono detto: dai, proviamoci.
1: Quella notte ha cambiato la vita di tanti ragazzi.
2: Sì, è stata una notte molto molto bella, molto particolare, la ricordo ancora benissimo, l'emozione. Ne ho vissute poi, ho visto anche l'altra giornata mondiale, qualcun altro in giro per il mondo, però l'esperienza, il sentimento, le emozioni che ho vissuto in quella notte non si sono più ripetute.
1: Ci torneremo a quella notte, a quel momento, però io sono tanto curiosa di conoscere Cosimo prima del 2000. Hai già anticipato qualcosa, eri fidanzato, studiavi ingegneria, che ragazzo eri?
2: Era un ragazzo che faceva tanti scherzi, tantissimi, non lasciavo in pace nessuno, era un bravo studente, passavo i compiti a tutti durante i compiti in classe, però facevo tanti scherzi. Infatti ti racconto questo aneddoto che è molto curioso. Era il primo anno in cui ero entrato in seminario ed era il periodo di carnevale, avevo un mal di testa atroce ed era la prima volta che mettevo la talare, la veste lunga nera sacerdotale, e in parrocchia non c'era nulla per il mal di testa e il mio parroco mi diceva: vai in farmacia dall'altra strada e prendilo, scusa, è qui vicino. Io mi vergognavo a farmi vedere in giro con la talare, perché era la prima volta che la mettevo. Alla fine faccio coraggio, vado in farmacia, e incontro i miei compagni di scuola che non vedo da qualche anno, e come hanno iniziato a dire: no, che bel vestito di carnevale che ti sei messo addosso, non cambi mai, solo tu potevi fare una cosa del genere, ma è perfetto. Io gli spiegavo che invece ero entrato in seminario, cioè, dopo mezz'ora di discorsi per convincerli che ero entrato in seminario, alla fine sono andati via pensando che fosse uno dei miei scherzi. Poi sì, dopo sono venuti anche la mia ordinazione sacerdotale, sì.
1: Quindi insomma un giocherellone, uno scherzone, studioso però molto bravo, Cosimo. La fede c'è sempre stata nella tua vita? La tua famiglia frequentava la chiesa?
2: Guarda, la mia famiglia frequentava soltanto mamma, ma non tantissimo. Io invece sì, frequentavo dall'età di 6 anni, ho iniziato ad andare in parrocchia perché ci volevo andare, con l'azione cattolica, poi iniziate con il catechismo, e sono stato sempre in parrocchia. C'è stato soltanto un periodo, dai 16 ai 20 anni più o meno, che mi ero allontanato, perché io sono molto per le testimonianze credibili, quindi qualche testimonianza non credibile non mi ha spinto a ritornare a stare in chiesa, e mi sono allontanato, mi sono definito ateo, vabbè, solite situazioni che si creano nei giovani che vogliono cambiare il mondo. Però poi ho incontrato un sacerdote che mi ha fatto rivalutare di nuovo tutto il cammino che avevo fatto nel mondo della chiesa, nella mia fede, e da lì poi è riniziato tutto e oggi sono qua.
1: Prima di quella notte, prima di questo incontro, prima di questa chiamata, tu che cosa pensavi? Cosa saresti diventato? Cosa sognavi per il tuo futuro?
2: Guarda, io pensavo di diventare ingegnere, di avere una famiglia numerosa. Dicevo sempre di avere quasi una squadra di calcio per quanti dovevano essere i miei figli. Infatti a casa, quando non ho saputo della mia scelta di vita, sono rimasti tutti perplessi. Scusa, tutti i figli che vuoi avere? E ho detto: ne avrò migliaia di figli. Ed è poi è stato così.
1: Senti, domanda te l'avranno fatta tutti, te la faccio anch'io, perdona. Hai detto che eri fidanzato, gliel'hai dovuto dire a un certo punto, no? La tua fidanzata, che la tua strada era un'altra. Come ha reagito?
2: Malissimo. Molto male all'inizio, però poi si è resa conto che era la strada giusta per me, che ero veramente ormai felice, sereno, perché io sentivo comunque di avere un vuoto da colmare, era quello appunto di questa scelta di dare la mia vita a Dio. E poi a tutti, quando poi si rendono conto che stai bene. Poi ho avuto sempre una famiglia che comunque mi ha sempre supportato e lasciato libero. Mio papà, quando io ho detto, tu pensa, gli ho detto 15 giorni prima di entrare in seminario a mamma e papà, e non gli ho detto neanche io, ho fatto dire al mio parroco. E mio papà quella sera mi disse: guarda, noi non possiamo dirti nulla in contrario, però renditi conto che se non è per te, tornatene a casa, meglio un papà felice di che un prete triste.
1: Tra l'altro io ho di fronte a me Don Cosimo, lo sanno sicuramente i nostri ascoltatori, fa tantissime cose, comunica attraverso tanti linguaggi, la poesia, la musica, i libri, e ho qui con me il tuo ultimo libro che si intitola Da quando ti ho trovato, e mi sono trascritta alcune cose che hai scritto, un dialogo in pratica tra te e Tempesta, poi lo racconteremo chi è Tempesta e quanto è stato importante nella tua vita. Mi sono trascritta delle frasi che secondo me erano molto appropriate per questa nostra chiacchierata. Ad un certo punto scrivi: quante volte siamo anche noi davanti ad un mare che non conosciamo, no? Una scelta da fare, una chiamata che ci spaventa. Da quello che racconti, la chiamata in fondo non ti ha spaventato così tanto?
2: No, non mi ha spaventato la chiamata, mi ha spaventato di più lasciare tutto quello che avevo già costruito. Quindi quello era stata ed è stata la paura che mi frenava, non mi faceva fare questo salto. Però poi quando fai la scelta giusta le cose cambiano, ti senti meglio, stai bene, ti senti libero e sei felice.
1: E E questa parola felicità è una parola importante. Qui mi fermerei per ascoltare un po' di musica. Ho chiesto a te, Don Cosimo, di aiutarmi, no? A riempire di note questa puntata.
2: Sì.
1: E beh, la prima canzone che hai scelto, tu hai detto è una scelta banale, scontata, ma non lo è. Che canzone è?
2: È I migliori anni della nostra vita di Renato Zero.
1: Ce l'ascoltiamo insieme.

0: relazioni.
1: E siamo con Don Cosimo Schena in questa prima puntata della nostra trasmissione dedicata alle vocazioni. Ci hai raccontato un po', ecco, la vita prima, la chiamata, quella notte, la spianata di Tor Vergata, Giubileo dei Giovani, anno 2000, quel senso di pace, no, che ti ha pervaso e ti ha fatto capire che era la scelta giusta.
2: Sì, quella è stata una notte molto particolare, come dicevo, perché mi sono messo proprio davanti a Gesù Eucaristia, che era lì durante l'adorazione. E ci ho anche litigato un po', perché dicevo, ma fammi capire cosa devo fare della mia vita, perché sentivo questo forte desiderio di iniziare questo cammino verso il sacerdozio, però tante paure, tante remore, tante situazioni che poi dovevo tagliare e cambiare mi frenavano. Era un periodo molto difficile perché ero combattuto tantissimo, la paura era tanta, però poi quella notte ho sentito, non ho avuto nessuna apparizione particolare o voci nell'orecchio o qualche soffio particolare, ho sentito una pace nel cuore e lì mi sono detto, forse qui il Signore mi sta dicendo falla, vedrai che è la scelta giusta.
1: Quanti anni avevi?
2: Avevo 23 anni, dovevo iniziare l'ultimo anno di ingegneria informatica.
1: Insomma, poi da lì è iniziato tutto, immagino, come sempre, come tutte le cose della vita, ci saranno stati anche dei momenti comunque difficili in tutti questi anni, no? Da quel 2000 ad oggi.
2: Sì.
1: Ti sei mai pentito della tua scelta?
2: No, pentito no, mai. Arrabbiato sì. Perché tante situazioni
1: oggi.
2: Sì.
1: Ti sei mai pentito della tua scelta?
2: No, pentito no, mai. Arrabbiato sì.

0: tre anni ad oggi, che bisogna perseverare in ciò che si crede. Forse non avremo risultati subito, però con la perseveranza, con la fede, sapendo che Dio c'è sempre accanto, nonostante tutto, le cose poi arrivano, cambiano, e hai sempre quella forza in più per andare avanti.
1: Sempre nel tuo libro a cui facevo riferimento prima della pausa musicale, scrivi: la fede a volte è scomoda, non la capiamo. Capita a tutti noi, no? Talvolta di sentirci un po' stretti, salvo poi comprendere, come tu scrivi, che la fede ci stava solo proteggendo in qualche modo.
0: Beh, alcune volte non riusciamo a comprendere perché Dio permette alcune cose e ne permette altre che noi non vorremmo. Io ho sperimentato tante volte che desideravo in alcune situazioni che le cose andassero in un certo modo, che fossero in un certo modo, ma invece si sono rivelate e avvenute proprio nella maniera opposta. Lì mi sono anche arrabbiato tanto, anche con Dio, perché mi dicevo: perché per me è la cosa giusta questa che succede, è la cosa che deve avvenire. Invece poi con il tempo ho capito che il Signore talvolta non permette alcune cose perché ti salva da quelle situazioni e te ne apre altre più belle. Però dobbiamo un po' allenarci a capire davvero che i tempi di Dio sono molto diversi dalle nostre. Poi noi viviamo ormai in una società dove vogliamo tutto e subito, mentre il tempo di Dio è un tempo che con calma, con leggerezza, come una coccola, arriva piano ma poi resta per sempre.
1: E beh, insomma, poi arriva il giorno in cui diventi sacerdote, no?
0: Sì.
1: E poi inizia questa nuova parte del tuo viaggio, che non ti ha mai visto allontanarti dalla tua terra. È una scelta che tu hai fatto molto convintamente, no? Perché?
0: No, perché qui sono le mie radici, qua c'è anche tutta la mia famiglia, anche a livello affettivo. E poi penso che andare via dalla propria terra è bello, che puoi portare l'annuncio, la parola di Dio in altri luoghi, però io penso che la prima missione bisogna farla partire da dove siamo, da dove viviamo, e poi chissà, il Signore poi non sappiamo mai i suoi progetti che ha per noi dal nostro sì, però stare nel proprio luogo, nella propria terra, ti porta a capire più a fondo alcune situazioni, alcune problematiche, e affrontarle con più forza e con più saggezza.
1: E qui è quella miriade di figli, no, a cui facevamo riferimento poco fa.
0: Sì.
1: Ne hai in realtà molti in ogni parte d'Italia, perché attraverso i tuoi profili social ti seguono tantissimi ragazzi, soprattutto so che si rivolgono a te anche per confidarsi, per chiedere aiuto.
0: Sì, ma non solo dall'Italia, tantissimo. Gente dalla Spagna, dalla Francia, dal Brasile, dagli Stati Uniti, dal Canada, dall'Argentina, dall'Africa, tantissimi, tanta gente che da ogni parte del mondo. Quindi il social per me è diventato davvero una parrocchia virtuale, un ponte che mi fa raggiungere tante persone che nella realtà non incontrerei mai. Ci sono tanti giovani che mi chiedono aiuto, mi chiedono consigli, mi chiedono preghiere, poi sapendo che anche sono psicologo, quindi questo incentiva ancora di più i ragazzi a chiederti aiuto. Per me è veramente una grande gioia aiutare anche uno solo, per me già porta la differenza. Allora, ti racconto un aneddoto che mi è successo quest'estate durante il Giubileo dei Giovani. Ero a Piazza San Pietro, a me piace quando sono a Roma farmi sempre la sera in giro a Piazza San Pietro perché è bellissima, ci vado sempre ogni volta che ci sono. È passato un gruppo di ragazzi che era lì per il Giubileo con il loro parroco, mi salutavano: ciao Don Cosimo, ciao, noi ti seguiamo, però non ci possiamo fermare che abbiamo fretta. Io: va bene, non vi preoccupate. E a un certo punto è arrivata una ragazza di questo gruppo correndo con la fanno, fa velocissima nel parlare, dicendomi: Don Cosimo, guarda, non posso fermarmi neanche a salutarti per farmi una foto, anche se vorrei, però devo solo dirti questa cosa, devo scappare dagli altri, ti ringrazio perché grazie a un tuo video la mia vita e quella di una mia amica è salva. Cioè, io le sono rimasto senza parole, e quando gli ho chiesto qual era il video, quello è stato il video che ha avuto meno visualizzazioni sui miei canali. Cioè, noi i nostri social stiamo sempre a guardare le visualizzazioni, i like, perché pensiamo più ci sono più possiamo raggiungere persone. Invece il Signore lì mi ha fatto capire che non

0: non è importante la quantità, ma veramente la qualità, che anche il gesto più semplice, più piccolo, può portare la differenza ad una persona e salvarla.
1: Devo dire emozionante, toccante davvero questo aneddoto che ci hai raccontato. Tu facevi cenno alla psicologia, perché Don Cosimo ha delle giornate di 60 ore nel corso degli anni, ti sei laureato in filosofia, anzi se non sbaglio hai preso anche un dottorato di ricerca in filosofia, poi psicologia, ti stai specializzando anche in psicoterapia strategica?
0: Sì, sono a metà del percorso, è una specializzazione che dura 4 anni, adesso proprio la scorsa settimana ho finito il secondo anno e a gennaio inizio il terzo.
1: E tutto poi al servizio della tua missione quotidiana. Poi a un certo punto nella vita di Don Cosimo arriva una tempesta, e qui dobbiamo necessariamente parlare di tempesta, alla quale hai dedicato anche questo libro che si intitola Da quando ti ho trovato per TM, una storia d'amore, fede e amicizia. Chi è Tempesta?
0: È Tempesta, la mia beagle, che 9 anni e mezzo fa ho trovato una scatolina, è stata abbandonata, da lì poi è iniziato un nuovo percorso di vita nel mio quotidiano, perché gli animali veramente ti portano quella marcia in più. Io dico sempre che gli animali ti insegnano quell'amore gratuito senza il tornaconto, perché noi vogliamo sempre il grazie in tutto, se non ci viene ricambiata il nostro favore, chiudiamo talvolta anche tante relazioni ed è terribile. Ma tra l'altro ti insegnano questo. Però una cosa che vorrei precisare sempre è che l'amore degli animali non sostituisce quello umano, ma lo cura e lo rende migliore, ed è quello che ha fatto Tempesta, che continua a fare Tempesta ogni giorno della mia vita, insieme poi ad un altro birbantello che è arrivato 4 anni fa, il giorno di San Valentino, che è Balù.
1: Che belli che siete, tra l'altro anche loro sono degli influencer, insomma, nel loro spazio sui social, e devo dire è molto bello anche questo modo che hai, no, di comunicare questo amore per gli animali, che non perdi occasione peraltro, no, di raccontare, anche perché sappiamo purtroppo invece contro gli animali vengono fatti degli atti terribili.
0: Vengono fatti gli atti terribili. So anche di essere criticato come prete, anche la questione di far entrare i cani o i gatti, io dico possono entrare anche gli elefanti, le giraffe se ci sono, cavalli, nella mia chiesa. Io penso che tutte le creature vanno amate, rispettate, perché siamo tutti stati creati da Dio, quindi chi siamo noi per decidere il destino poi in maniera crudele di un'altra creatura che Dio ci ha messo a disposizione, non al comando.
1: Poi Don Cosimo scrive poesie molto belle peraltro, e ho scoperto scrive anche musica, canzoni.
0: Sì, è una cosa che
1: è un'altra passione.
0: Sì, sin da piccolo, allora quando ero piccolino volevo diventare un cantante, poi dopo volevo diventare un giornalista, poi volevo diventare infermiere, ho cambiato, poi avvocato, poi volevo diventare il venditore di giornali per le strade, che vedevo nei film, di tutto. Però quello della canzone mi è sempre rimasto, anche perché prima di entrare in seminario studiavo canto lirico, anche se non canto lirico nelle canzoni che ho pubblicato. Quindi questo desiderio, questo sogno di farlo si è realizzato e sono felice, sono pienamente cosciente che non sarò un grande cantante, però anche se attraverso la canzone può arrivare un messaggio di speranza, di bellezza e di Dio, ben venga.
1: Sì, assolutamente, tutti i linguaggi sono preziosi da questo punto di vista. Allora la seconda scelta musicale non può che essere qualcosa di tuo. Cosa ci fai ascoltare?
0: Faccio ascoltare Amore Universale. È una canzone che nasce proprio da questa idea di un amore universale, che è appunto quello di Dio.
2: Già lo so che questa mia malinconia mi porterà a pensare ad un amore universale. Spero che un nuovo sole arrivi e non mi porti solo il

0: parla di un amore universale.
1: Ed era Amore universale di Don Cosimo Schena. Don Cosimo, noi siamo praticamente in chiusura ed è stato bellissimo, il tempo è volato, parlerei con te ore ed ore. E, grazie quindi innanzitutto per questo tempo che ci hai regalato. E, ma se io ti chiedessi una definizione di vocazione, perché io non sono in grado di definire la vocazione, forse esistono tante definizioni, ma qual è la tua?
2: Allora, la mia definizione è che la vocazione è ciò che ti fa stare bene, perché la vera felicità in questa vita non la raggiungeremo mai. Le felicità che raggiungiamo sono sempre quelle del momento, ma poi passano subito. Invece la vocazione è ciò che ti fa stare bene, ti fa vivere quello che veramente a cui sei chiamato a vivere. Io le immagino come un grande puzzle dove, quando metti l'ultimo pezzo, che è la tua scelta, quella che può essere della vita consacrata o del matrimonio, lì il puzzle si realizza, si completa, ed è lì il progetto di Dio.
1: Allora, con augurio che tutti, anche coloro che ci ascoltano, trovino la tessera mancante per ricomporre il loro puzzle. Ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi e mi auguro di ritrovarti presto.
2: Grazie, grazie a te per avermi pensato e in bocca al lupo per il nuovo programma.
1: Programma che potrete riascoltare anche su Play 2000 e sul nostro sito www.inblu2000.it. Ringrazio Paolo Accorona che era in regia e a tutti voi do l'appuntamento alla prossima settimana.
3: Vocazioni a cura di Daniela Lami.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: 1 luglio 1937. Nonostante la pace profonda che c'è nella mia anima, debbo continuamente lottare, e talvolta in modo accanito, per seguire fedelmente la mia strada, cioè quella che il Signore vuole che segua. E la mia strada è la fedeltà alla volontà di Dio in tutto e sempre, ma specialmente nella fedeltà alle ispirazioni interiori. Solo così potrò essere uno strumento docile nelle mani di Dio e portare a termine l'opera della sua insondabile misericordia. 4 luglio 1937, prima domenica del mese. Ritiro spirituale mensile. Frutto della meditazione. Ogni cosa che Gesù ha fatto, l'ha fatta bene. Passò facendo del bene. Il suo modo di comportarsi rivelava bontà e misericordia, e la compassione guidava i suoi passi. Coi nemici ha mostrato bontà, cortesia, comprensione. Agli indigenti ha dato aiuto e conforto. In questo mese ho fatto il proposito di ricopiare fedelmente questi tratti di Gesù, e lo farò anche se ciò dovesse costarmi molto. Durante l'adorazione ho udito una voce nell'anima.
1: Mi sono graditi i tuoi sforzi, figlia mia, delizia del mio cuore. Io osservo sempre nel tuo cuore i palpiti d'amore con i quali mi adori.
0: 9 luglio 1937. Questa sera è venuta da me una delle suore defunte. Mi ha chiesto di offrire per lei un giorno di digiuno e tutte le pratiche di pietà di quel giorno. Le ho risposto di sì. Il giorno dopo, durante la Santa Messa, ho sperimentato per un momento la sua sofferenza. Ho provato nell'anima una nostalgia così grande di Dio che mi sembrava di morire per il desiderio di non potermi unire subito a Lui. La cosa è durata solo un istante, ma ho capito in che cosa consiste la sofferenza delle anime del purgatorio. Subito dopo la Santa Messa, ho chiesto alla Madre Superiora il permesso di fare il digiuno, ma non me l'ha dato perché sono ammalata. Quando più tardi sono entrata in cappella, ho udito queste parole della suora defunta. Se lei, sorella, avesse digiunato, avrei ottenuto il sollievo soltanto questa sera. Ma per l'obbedienza che le ha proibito di digiunare, ho ottenuto il sollievo immediatamente. L'obbedienza ha un grande potere. Poi mi disse: Dio gliene renda merito.

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi, del mondo intero. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue ed acqua
pescaturisti dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, Spirito Santo che sei Dio, Santa Trinità unico Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confidiamo in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero incomprensibile, confidiamo in te. Sorgente che emani dal mistero della Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente né angelica né umana può scrutare. Misericordia di Dio da cui proviene ogni vita e felicità. Misericordia di Dio sublime più dei cieli. Misericordia di Dio sorgente di stupende meraviglie. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio che scendi nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che scorresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio racchiusa nel cuore di Gesù per noi e soprattutto per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione dell'Eucarestia. Misericordia di Dio che fondasti la Santa Chiesa. Misericordia di Dio che istituisti il sacramento del battesimo. Misericordia di Dio che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo. Misericordia di Dio che per tutta la vita ci accompagni. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni istante della nostra esistenza. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio che ci proteggi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio meravigliosa per gli angeli, incomprensibili ai santi. Misericordia di Dio presente in tutti i divini misteri. Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio sorgente di ogni nostra gioia. Misericordia di Dio che dal nulla ci chiamasti all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle tue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio amabile conforto dei cuori disperati. Misericordia di Dio in cui i cuori riposano e gli spauriti trovano pace. Misericordia di Dio che ispiri speranza contro ogni speranza. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Preghiamo. Dio eterno,
la cui misericordia è infinita ed in cui il tesoro della compassione inesauribile rivolge a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, la quale è amore ed è la stessa misericordia. Amen. E ora la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

0: Radio Voce nel Deserto.
1: Rosario Tronnolone propone Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. Al telefono l'autore.

La vita di una famiglia ha bisogno di molti aiuti. Necessita soprattutto di veri amici. A dire il vero, ha bisogno anche di aiuti dallo Stato e dalle comunità istituzionali. Spesso il mondo politico è sordo di fronte a queste necessità. Non sovvenziona in modo adeguato la maternità, gli asili, le scuole. Non aiuta le giovani famiglie a trovare casa. Ma è un discorso che riprenderemo più avanti. La famiglia ha bisogno soprattutto dell'aiuto di Dio. È Lui che l'ha pensata e voluta come strada normale per l'ingresso dell'uomo nel mondo. È Lui che l'ha continuamente riscattata dalle sue cadute. È Lui, infine, che le ha dato un volto definitivo con la predicazione e l'opera di Gesù di Nazareth. Rivolgersi a Dio non è dunque un atto devoto, riservato ad alcuni individui dotati di particolari sentimenti, un atto opzionale, magari utile in momenti di particolare difficoltà. È, all'opposto, un'azione che sgorga dal centro della vita familiare. È il gesto più ragionevole, perché scaturisce dall'esperienza della strutturale incapacità dell'uomo a farcela da solo. Se le cose stanno così, è meglio non sposarsi, leggiamo nel Vangelo di Matteo. Era stata la conclusione realistica degli apostoli al discorso di Gesù sul matrimonio, ma lui li aveva incalzati. Questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile. Qualcuno potrebbe obiettare: ma Dio allora è soltanto un tappabuchi, colui che interviene a fare ciò che l'uomo non è capace di compiere. Perché, per semplificare le cose, non dà a noi tali energie e tutto sarebbe risolto? L'obiezione non è sciocca. Anzi, è molto utile per comprendere che il nostro bisogno, il nostro fallimento, è solo una porta, l'ingresso nella realtà dell'alleanza, attraverso cui noi ci rendiamo conto della debolezza della nostra natura umana. Una porta che va attraversata ogni giorno. Quando svuotiamo il sacchetto della nostra persona dalle false sicurezze che la abitano ed entriamo in una realistica umiltà, Dio lo riempie di sé e ci rende capaci di cose che prima non avremmo mai immaginato.

una delle obiezioni più serie contro la preghiera è: non c'è tempo. Sembra che mille cose più urgenti ne ostacolino la nascita. Pregare viene sentito come una cosa astratta, antiquata, a cui si oppongono mille attrattive concrete, moderne, pratiche, affascinanti: cinema, televisione, sport, cucina, riposo, e poi lavoro, cura dei figli. Se le cose stessero veramente così, non ci sarebbe nulla da fare. La concorrenza non potrebbe essere vinta. Solo cominciando a pregare si capisce che la preghiera non è un concorrente, ma può essere l'anima e la misura di ogni azione. Per cominciare a pregare occorre un po' di silenzio. Se non c'è silenzio dentro di noi, le parole che diciamo possono anche ripetere le orazioni più belle e più ispirate. Saranno sempre formule meccaniche e impersonali. Non si entra dunque nella preghiera senza una scelta, una scommessa sulle strade della propria felicità. Mi ha scritto una mamma: in famiglia, vivendo gomito a gomito, spesso comunichiamo solo istintività, reazioni immediate. Adesso, con i telefonini, anche quando il marito e i figli non sono fisicamente in casa, li raggiungiamo immediatamente, senza lasciare decantare in noi quelle reazioni che, affrontate al loro rientro, risulterebbero diverse perché ragionate, digerite, giudicate. Il silenzio non è una tecnica e neppure un esercizio da fare per vivere meglio. Da alcuni anni ho la fortuna di lavorare a casa. Mi alzo, sveglio ai rispettivi orari i vari figli e, mentre preparo la loro colazione, faccio mezz'ora, tre quarti d'ora di silenzio. Leggo dei testi. Non ho bisogno di chiudermi in una stanzetta. Leggo sul tavolo della cucina mentre accendo un caffè, preparo un toast, scaldo il latte. Intanto i figli si alternano al tavolo a seconda dei loro orari. Li guardo uscire di casa per la loro giornata con lo sguardo corretto e indirizzato da ciò che sto leggendo. Passare così la prima ora della giornata mi dà l'energia per affrontare la pila dei panni sporchi, la cucina da rigovernare, la spesa, senza troppe recriminazioni e lamentele. Per i figli credo sia molto importante vedere che la mamma sta in piedi, non perché è superdotata, ma perché chiede ad un altro la forza.

è impossibile trovare 10 minuti al mattino e 10 minuti la sera per pregare assieme. Si può cominciare con le parole che la maggior parte di noi ha imparato quando era piccolo: il Padre Nostro, l'Ave Maria e il Gloria. Non moltiplicate le parole. Dio non deve essere convinto. Conosce ciò di cui abbiamo bisogno. Siamo noi che attraverso la preghiera prendiamo coscienza delle necessità più profonde della nostra giornata. Alcuni minuti possono dunque essere dedicati alle domande che ci sono messe sulla bocca dalla tradizione della Chiesa. Il resto del tempo può fiorire in piccole invocazioni personalizzate. Aiutaci, Signore, per questa necessità di oggi. Soccorri la tale persona malata, bisognosa. Anche le notizie del giornale possono entrare nella preghiera. In questo modo partecipiamo della vita di tutto il mondo e diventiamo protagonisti e non solo spettatori curiosi della storia. Fare il segno della croce prima dei pasti collega quel momento così importante per una famiglia con tutta la storia. Lo scrittore russo Andrei Sinyavsky, durante gli anni del Samizdar, rivelava la grande sapienza del contadino attraverso il semplice gesto della preghiera. Prima di impugnare il cucchiaio, il contadino cominciava col farsi il segno della croce, e con questo solo gesto riflesso si legava alla terra e al cielo, al passato e al futuro. A proposito, sappiamo quanto sia importante che una volta al giorno tutta la famiglia possa ritrovarsi attorno al tavolo per condividere assieme al cibo anche gli avvenimenti della giornata. Oggi spesso la televisione accesa uccide il nostro ritrovarci per il pranzo o la cena. Vivere è scegliere. Se si riconosce quale importanza può avere la comunicazione a tavola, perché non avere il coraggio di spegnere il televisore? Ci sono preghiere che la Chiesa mette ogni giorno nel tempo di orazione dei preti, ma che sarebbero un grande aiuto per tutti. Sono i salmi, parole sgorgate dalle labbra di israeliti lungo i secoli prima di Cristo, nelle più diverse circostanze della vita. Parole che risuonano attualissime anche oggi, con cui Dio ha parlato all'uomo e l'uomo ha parlato a Dio, con una varietà di accenti, di toni, di argomenti, che fanno vibrare il cuore e la mente. Anche pochi versetti al giorno arricchirebbero il nostro dialogo con Dio e con gli uomini. Sono più numerose di quanto pensiamo le famiglie in cui uno dei due coniugi prega e l'altro no. Mi scrive infatti una signora: questa è anche la mia situazione. Fino a 10 anni fa vivevo tutto ciò come una spaccatura. Non mi sentivo libera nemmeno di comunicare ai miei figli ciò che era vero per me. Richiudevo sempre più nel profondo del mio cuore la mia fede. E un giorno un prete mi ha detto: tuo marito sarà salvato dalla tua fede. Non capivo cosa volesse dire con quella frase, anzi, la sentivo ingiusta. Poi ho conosciuto una ragazza che consigliava alla madre di lasciare il padre, perché era un ubriacone e la tradiva con altre donne. Quella donna rispondeva alla figlia: se io lo lascio, chi pregherà per lui? Questa frase paradossale mi ha rivelato il valore del nostro matrimonio, la forza della preghiera, la pace che riempie il cuore quando ci si affida a Dio.

imparare ad amare, imparare a perdonare. Penso siano due strade essenziali da percorrere affinché una vita familiare abbia futuro. Per questo Dio ha voluto due fondamentali appuntamenti, l'Eucaristia domenicale e la confessione. Nell'Eucaristia è Dio stesso che attraverso il pane e il vino diventa nostro cibo e alimenta la nostra esistenza. A poco entra in noi una diversa capacità di guardare, di giudicare, di accogliere, di perdonare. Non tutto cambia magicamente, ma un tessuto di novità penetra nelle nostre giornate. Allo stesso modo la confessione. La nostra vita è segnata dal male che facciamo contro Dio, contro gli uomini, contro noi stessi. Il peso delle colpe commesse, le conseguenze di tali atti, gravano su di noi e oscurano anche la vita sociale. Attraverso la confessione, Dio ci riporta ogni volta alla freschezza dell'origine, come se stessimo uscendo allora dalle sue mani. La famiglia ha bisogno di molti aiuti. Proprio la preghiera ci fa scoprire che una piccola comunità che si chiude in se stessa rischia gravemente di soccombere. Niente è più lontano dal vero di una famiglia che pensa di essere autosufficiente, che non rende partecipe nessuno delle proprie scoperte e difficoltà. Al contrario, condividere con altri nella propria comunità parrocchiale, in un movimento o semplicemente con gli amici i passi della propria esperienza familiare è un sostegno decisivo. Dalla preghiera, dall'Eucaristia, dalla confessione nasce l'amicizia con altri uomini e donne, un bene prezioso che rende più agevole l'unità familiare.

0: Anche oggi, cari amici, è con noi Monsignor Massimo Camisasca, il fondatore e superiore generale della Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo, l'autore del volume Amare Ancora, che stiamo leggendo.
1: Buongiorno
0: a lei e benvenuto. Oggi abbiamo letto la preghiera. Noi abbiamo già parlato in alcuni dei nostri incontri di quanto la famiglia abbia un assoluto bisogno di aiuti, e i primi aiuti, lei dice, sono soprattutto i veri amici, ma non bastano soltanto gli amici, è necessaria anche appunto la preghiera. In che senso la preghiera è un aiuto per la famiglia?
1: Innanzitutto perché noi abbiamo bisogno di Dio in quanto uomini, in quanto creature, e abbiamo bisogno di Lui perché veniamo da Lui, perché siamo stati fatti da Lui, perché camminiamo verso Lui, camminiamo verso Dio, e perché Egli ci sostiene istante per istante nella nostra vita. C'è un'espressione di un salmo che vorrei qui ricordare, che per me è molto significativa e ci spiega la radice della preghiera. Se il tuo spirito viene meno, io ritorno nella polvere. Dunque noi abbiamo bisogno continuamente di essere alimentati da Dio. D'altra parte ci sono delle belle immagini e realtà nella natura dell'uomo. Se io non apro la bocca e non respiro, soffocherò a poco a poco, non darò più possibilità al sangue di rigenerarsi. Ecco, questa del respirare, o questa anche del mangiare o del bere, sono delle immagini, sono delle esperienze reali che ci introducono alla necessità della preghiera. La preghiera è il pane, è l'acqua, è l'aria del nostro spirito, cioè della profondità di noi stessi, del punto in cui il nostro essere vive il suo rapporto con Dio e con tutto il creato. Perciò la preghiera non è un'azione di pochi, di persone pie o di persone che hanno delle fissazioni o di coloro che hanno avuto particolari iniziazioni, no. La preghiera è la cosa più ragionevole che ci sia nella vita, perché è proprio semplicemente il nostro riconoscerci deboli, il nostro riconoscerci bisognosi e domandare a colui da cui possiamo ricevere l'aiuto e la forza. Certo, la preghiera non è una magia, questo per me è molto importante, è invece la domanda di un uomo libero e consapevole a colui che ha creato tutto e da colui che può ricevere tutto, certo secondo una misura che Dio decide. Io penso che nel Padre nostro abbiamo la scuola di preghiera fondamentale, ma vorrei adesso collegarmi un momento con la preghiera in famiglia, sì, e parlare di alcune esperienze. Cioè, io penso che laddove marito e moglie tornano a pregare e tornano a pregare assieme, c'è anche la possibilità per loro di guardare in modo diverso le loro difficoltà, anche i loro litigi, anche le loro frizioni, anche le loro divisioni. Quando si ha il coraggio di dire assieme: Padre nostro, venga il tuo regno, perdona i nostri peccati come noi perdoniamo a coloro che ci hanno offeso, liberaci dal male. Forse è faticoso all'inizio, dopo che si è litigato o quando si è lontani, quando un muro sembra dividerci, dire assieme queste parole, però queste parole hanno la forza di sciogliere il ghiaccio che ci divide dall'altro. Io quando parlo di preghiere in famiglia non parlo di preghiere lunghe, di preghiere difficili, non parlo di esercitazioni mistiche, no, no, parlo semplicemente di parole che la Chiesa mette sulle nostre labbra, parole semplici del Padre nostro, dell'Ave Maria, del Gloria al Padre. Ecco, poi anche pregare con i figli da piccoli, quando i figli sono piccoli, educarli alla preghiera, educarli al fatto che la preghiera è qualcosa di importante e direi quasi di naturale, ben inteso, che cosa voglio dire, naturale perché fa parte della natura dell'uomo sentirsi bisognoso di qualcuno, nella preghiera ricordare coloro che hanno bisogno, non pregare soltanto per noi stessi, aprirci alle necessità di tutto il mondo, dei poveri, di coloro che sono soli, di coloro che sono abbandonati, aprirci anche quasi come commento alle notizie del giornale, pregare per i popoli che sono in guerra, pregare per la conversione di chi governa, pregare per le persone che abbiamo sentito abbandonate, perseguitate, violentate. In questo modo noi contribuiamo anche alla crescita culturale dei nostri figli, diamo loro uno sguardo attraverso cui guardare il mondo, che non sia solo lo sguardo dei telegiornali e dei notiziari che figli, diamo loro uno sguardo attraverso cui guardare il mondo, che non sia solo lo sguardo dei telegiornali.

0: della preghiera, quindi appunto
1: Sì,
0: perché
1: prega
0: uno dei
1: chi è
0: capitoli è proprio
1: realista.
0: sul tempo, no?
1: Sì.
0: Che c'è in casa.
1: Prega chi è realista. E io dico questo, un'obiezione che sento, perché per scrivere questo libro ho parlato con un centinaio di famiglie, e un'obiezione che sento è sì, è bello pregare ma non abbiamo tempo. Ma forse si può anche spegnere qualche volta il televisore, non dico spegnerlo del tutto, ma spegnerlo per qualche momento. Forse si può anche mettersi intorno a un tavolo e prima di mangiare pregare assieme. Insomma, io penso che a poco se qualcuno in casa comincia a riscoprire come necessaria per sé la preghiera, forse si può creare un contagio.
0: Io ringrazio molto di essere stato con noi anche oggi, Don Massimo.
1: Bene,
0: arrivederci.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci.

Rosario Tronnolone ha presentato Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. L'autore è intervenuto al telefono in trasmissione. Il volume di Monsignor Massimo Camisasca, Amare ancora, è in libreria per le edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani.

0: Oggi siamo insieme a padre Franco Fabris, monaco nella diocesi di Chiavari, che ci intrattiene in questo percorso dedicato all'Apocalisse.
1: O Spirito di Gesù, crocifisso e risorto, ti chiediamo di scendere abbondante in mezzo a noi, anche in questo momento. Rendici capaci di entrare in sintonia con la parola che sarà annunciata, lasciare che questa parola tocchi realmente la nostra vita, la interroghi, la consoli, la rafforzi, la sproni alla conversione. E noi ti ringraziamo per il dono di poterci ritrovare tutti insieme attorno a questa parola che ci edifica come Chiesa, come comunità radunata attorno a Cristo Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: Entriamo nel capitolo terzo dell'Apocalisse, siamo alla quinta lettera, la lettera, o meglio messaggio, che viene inviato alla chiesa di Sardi, una chiesa che non ha grossi problemi da risolvere all'interno a livello dottrinale, non ha neppure problemi di persecuzione da parte dell'esterno, però è una chiesa, una comunità che ha un problema forse ancora più grave, una chiesa che non ha più la percezione di quello che è realmente, di come sta vivendo realmente. È una comunità che vive una situazione stagnante, una situazione talmente stagnante che viene in qualche modo indicata dal Signore come una situazione mortifera. Ti si crede vivo, invece sei morto. Questo è il giudizio che dà il Signore a questa Chiesa. E allora ascoltiamo i versetti 1-6. All'angelo della chiesa di Sardi scrivi: così parla colui che possiede i sette spiriti di Dio e le sette chiese e le sette stelle. Conosco le tue opere. Ti si crede vivo e invece sei morto. Svegliati e rinvigorisci ciò che rimane e sta per morire, perché non ho trovato le tue opere perfette davanti al mio Dio. Ricorda dunque come hai accolto la parola, osservala e ravvediti, perché se non sarai vigilante, verrò come un ladro, senza che tu sappia in quale ora io verrò da te. Tuttavia a Sardi vi sono alcuni che non hanno macchiato le loro vesti. Essi mi scorteranno in vesti bianche, perché ne sono degni. Il vincitore sarà dunque vestito di bianche vesti. Non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma lo riconoscerò davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.
1: Ma Sardi era una città che aveva avuto un passato glorioso, a partire già dal 500 avanti Cristo. ma che nel momento in cui viene scritta l'Apocalisse è una città con un presente molto mediocre, cioè non è una città che abbia grande rilevanza né dal punto di vista economico né sociale né religioso. E quindi la comunità cristiana in qualche modo risente un pochettino di questa situazione, un po' di ripiegamento, un po' di stagnazione, no? Si vuole in qualche modo ripresentare la gloria passata, ma è una nobiltà ormai decaduta, no? Alla quale non risponde nessuna reale ricchezza, nessuna reale vitalità. Il Signore si presenta alla Chiesa come il Signore della Chiesa. Così parla colui che possiede i sette spiriti e le sette stelle. Siamo sempre rimandati alla visione introduttiva, dove abbiamo detto possedere i sette spiriti e le sette stelle vuol dire rivendicare la propria signoria, il proprio potere. Quindi il Signore si presenta alla Chiesa di Sardi rivendicando proprio la sua autorità e quindi il diritto che ha di operare un giudizio, di dare e di offrire la minaccia di una condanna, ma anche di offrire una promessa. Il rimprovero che viene fatto a questa comunità è di una enorme gravità. Conosco le tue opere, ti si crede vivo e invece sei morto. È una comunità che si gioca sulle apparenze, una comunità che è viva solo di nome. In realtà è una comunità morta, è una comunità che non produce opere vere, opere vitali. Non è certamente come la comunità di Tiatira, una comunità in cui le opere di ora sono migliori di quelle dell'inizio. È una comunità che è andata lentamente spegnendosi nel fervore, nell'amore al suo Signore, quel fervore e quell'amore che era dell'inizio. È una chiesa che certamente aveva iniziato con entusiasmo e con grande zelo il cammino della fede, ma che poi non è stata capace di perseverare, facendo sì che le opere iniziate rimanessero poi in realtà non concluse, quindi opere imperfette. È un giudizio, abbiamo detto, grave, ed è un giudizio che coglie anche noi in questo momento, sia come comunità come anche singolarmente. Ciò che è detto dalla Chiesa può essere anche detto singolarmente per ciascuno di noi, perché la verità è che si può vivere una vita di fede apparente, scenografica, dove la scena è ciò che nasconde la realtà. Dietro la scena non c'è niente, no? È come nei film, quando viene fatta la scenografia della città, ma dietro la scenografia ci sono soltanto i puntelli di legno, no? Dietro i palazzi. Non può essere la stessa situazione che possiamo vivere anche noi questa? Sì, l'apparenza può essere buona, no? Siamo fedeli alle nostre cose, fedeli ai riti, fedeli ai sacramenti, eccetera. Sembra che la comunità sia viva, ma poi ti accorgi che è una comunità morta, in cui non c'è vita, in cui non c'è la gioia, in cui avverti semplicemente una grande pesantezza, no? È una sensazione che almeno io, ma penso anche altri sacerdoti, sperimentano quando andiamo a celebrare in alcune chiese, dove ti accorgi che quella celebrazione, sì, c'è, però è avvolta da un gelo, da un freddo, da una non partecipazione, da una lontananza, no? Da un distacco, per cui sì, ci sono, però è come se non ci fossero. E allora ti accorgi che, insomma, forse è tutta scenografia, no? E così tante altre cose. Una fede ridotta a una bella processione, no? Dove magari poi si fa l'inchino davanti alla casa del boss. Si venera la Madonna, ma si venera anche il boss, no? Tutti e due insieme. Anzi, si fa venerare la Madonna da parte della Madonna al boss. E allora ti accorgi che la sostanza non c'è, c'è soltanto una bella scena, eh? Magari tanti bei colori, tante belle manifestazioni, tante belle iniziative, però non c'è il calore della fede, ti accorgi che non c'è l'amore del Signore. Come diceva Divo Brassotti in un suo scritto, Dio diventa l'occasione per fare altro. Tante volte nelle nostre comunità si cade in questo, eh? Usiamo Dio per poter portare avanti le nostre cose, le nostre iniziative. E quando avviene questo è il segno che non è più una comunità che si costruisce sulla fede, che si costruisce sull'ascolto della parola di Dio, ma è una comunità che vive solo di apparenza. Ecco allora, dopo il rimprovero, la raccomandazione: svegliati, rinvigorisci ciò che rimane e sta per morire, perché non ho trovato le tue opere perfette davanti al mio Dio. Ricorda dunque come hai accolto la parola. Svegliati, ovvero ritorna a essere vigilante, ossia vinci questa tua sonnolenza, quella sonnolenza che a volte ci prende quando ascoltiamo il predicatore, no? Risvegliati dalla tua sonnolenza, ovvero prendi coscienza di quello che sta accadendo, eh? Essere vigilanti è prendere coscienza di quello che c'è attorno a te, di quello che stai vivendo. E questo pressante richiamo alla vigilanza sappiamo che è uno dei temi fondamentali del Vangelo, eh? Quante volte il Signore invita alla vigilanza, allo stare attenti. Anche Paolo Apostolo nelle sue lettere. Perché? Perché il rischio è che nell'attesa, un po' come le vergini stolte, no? Dimentichiamo di mettere l'olio. Sì, possiamo avere delle bellissime lampade, eh? Ultimo modello. Ma se dopo ti manca l'olio, quella lampada è pura scena, no? Non serve a nulla. È inutilizzabile. Vigila, vigila, stai sveglio, renditi sempre consapevole di come stai vivendo, in che direzione stai andando, come ti stai rapportando con te stesso, con gli altri, con Dio. Non addormentarti, ovvero non lasciarti vivere, eh? Non vivacchiare. Non devi lasciarti vivere, ma devi vivere attraverso le scelte che fai nella tua vita. Alla fin fine la comunità di Sardi, come può essere la nostra esperienza, è un lasciarci vivere, no? Lasciare andare le cose così come vengono, senza più intervenire, no? Tante volte avviene questo, una ripetitività vuota, inconsistente. Sì, ripetiamo tutti i giorni gli stessi gesti, ma ti accorgi che quei gesti sono senza calore, no? Questa è la sensazione anche che si ha in certe comunità, no? Quando entri in chiesa, quando si inizia a pregare, ma ti accorgi subito, ti accorgi, non è che occorre essere scrutatori dei cuori e lungimiranti, ma ti accorgi se una comunità è viva anche dal modo con cui sta pregando, no? Invece ti accorgi in certe comunità come la preghiera è biascicata, strascicata, disordinata, no? E allora capisci che lì le cose sono lasciate andare a se stesse. Non c'è più il fervore, non c'è più la vita, c'è la routine. E allora bisogna svegliarsi, bisogna rendersi conto di queste situazioni. Perché il rischio è poi che quello che rimane muoia anche quello. Sì, c'è l'uccignolo fumigante, ma a furia di lasciarlo fumigare, ahimè, ci affumichiamo tutti e basta. E alla fine si spegne perché non c'è più ossigeno. Non si riaccende più quell'uccignolo fumigante, eh? Quando nella vita cristiana cominciamo a tralasciare la preghiera, cominciamo a tralasciare l'Eucaristia, cominciamo a tralasciare questo, cominciamo a tralasciare quello, è un campanello d'allarme. Lentamente stai morendo dentro di te, nel tuo rapporto con il Signore. Non stai crescendo vitalmente. Rinvigorisci, ovvero ridai forza, vitalità, perché una cosa che dobbiamo sempre tenere a mente è che la fede non è una cosa, non è come il portafoglio che ho in tasca, o ce l'ho o non ce l'ho. Tante volte c'è la fede, sì, no. Beh, la fede si colloca a un livello forse diverso, non è un oggetto che uno può avere o non avere. La relazione è un atto di fiducia, la fede è un atto di fiducia, è una relazione con Dio, è una relazione con Cristo. E quindi questa relazione, come tutte le relazioni, c'è o non c'è? Attenzione, è una relazione che può crescere e può diminuire, come tutte le relazioni. Non può rimanere in uno status quo fermo, eh? Come tra due coniugi. L'amore o cresce o diminuisce. Non è che ci può essere, come si può dire, un livello di appiattimento per cui non cresce, non diminuisce, rimane lì. Quando avviene questo vuol dire che si è separati in casa, penso, no? E così anche la fede. Non è qualcosa che si ha o non si ha, è qualcosa che cresce o diminuisce. Perché è un rapporto con il Signore, eh? Non ho trovato le tue opere perfette davanti al mio Dio. Più che perfette bisognerebbe tradurre con pieno, compiuto, portato a termine. Per cui il Signore dice: le tue opere mancano di questo, le hai lasciate a metà, le hai cominciate ma poi le hai piantate lì. Se dovessimo pensare alle opere, pensiamo a quello, alle opere che si diceva della Chiesa di Tiatira, no? L'amore, la fede, la costanza, il servizio. Non è che da parte nostra abbiamo cominciato, abbiamo iniziato, abbiamo dato vita a tante attività, a tante opere, e poi le abbiamo lasciate a metà. E le abbiamo lasciate a metà perché? Per motivi esterni o per motivi interni miei? Perché non ci credevamo più? Perché abbiamo mancato di fiducia nel perseverare? Come mai non sono andate a termine? Sarebbe interessante fare un'analisi, un discernimento magari su qualche aspetto di questo tipo, no? Sia a livello personale come a livello comunitario, a livello parrocchiale, no? Capire perché certe cose sono rimaste incompiute. E più delle volte rimangono incompiute, io penso, perché sono opere che ci siamo messi in testa a noi, quindi che non provenivano da un ascolto della parola di Dio, non provenivano da una sintonia con la volontà di Dio. Per cui tante opere che noi mettiamo in atto, quando partono dai nostri pallini, dai nostri desideri e non da un ascolto e da una verifica della parola di Dio, quasi certamente, direi inevitabilmente, queste opere poi si spengono. Pensiamo soltanto alle programmazioni che si fanno a livello, ad esempio, di comunità religiose, e programmazioni generali e provinciali e delle comunità locali e così via, no? E carte, carte, carte. E dopo io dico: ma quante carte abbiamo fatto in questi anni? Quante carte? Quanti pronunciamenti? E poi tutto, nel prossimo capitolo si ritorna a parlare sempre delle stesse cose, no? Basta, facciamo una cosa, ma facciamola. E che questa cosa sia realmente frutto di un ascolto della parola di Dio, di una sintonia con i desideri di Dio sulla nostra vita. Allora penso che quest'opera abbia buona possibilità di essere portata a termine. Poi le opere possono anche non essere portate a termine perché ci lasciamo prendere dallo scoraggiamento, no? Perché vorremmo immediatamente vedere i risultati, vorremmo vedere immediatamente i successi di quello che abbiamo iniziato, dimenticandoci che i tempi di Dio non sono i nostri. E allora, di fronte a questo, rischiamo di lasciarci prendere dallo scoraggiamento, ci lasciamo prendere da una sorta di amarezza, per cui cominciamo lentamente a disaffezionarci a quello che abbiamo iniziato e lo tronchiamo lì. Ma questo è dovuto a una poca fede, a una poca fiducia, Pensate a Charles de Foucault, che voleva fondare la sua comunità religiosa e stava lì giorni e giorni a scrivere la regola, no? L'ha scritta la regola. E poi anni dopo anni nel deserto ad aspettare che arrivasse qualcuno che si aggregasse a lui. È arrivato nessuno. Io, mettendomi nei panni di Charles de Foucault, dico: beh, un anno, due, tre, ma dopo 10 anni, quando vedo che non arriva nessuno, mi metto in discussione, no? Invece ecco la costanza, la perseveranza. Lui c'è rimasto, c'è rimasto nel deserto da solo, non potendo neppure celebrare la messa, perché a quell'epoca, se non c'era almeno un ministro, dico un inserviente, non si poteva celebrare la messa da soli, no? Dopo è morto assassinato, i fratelli che dovevano arrivare sono arrivati 50 anni dopo. i tempi di Dio non sono i nostri tempi, eh? Quindi un pochettino di esame di coscienza sulle opere, e perché tante opere rimangono a metà. Ricordati. Dove ricordarsi non è soltanto farti tornare alla mente il passato. Nella Bibbia, quando c'è il verbo ricordati, fai memoria, è riattualizzare in questo momento quel dono che ti è stato fatto, quell'evento che hai vissuto. Quando celebriamo l'Eucaristia facciamo memoria, ovvero riattualizziamo il gesto di Gesù, il sacrificio di Gesù, il dono che lui fa del suo corpo e del suo sangue. Così qui il Signore dice alla Chiesa di Sardi: ricordati. Di che cosa ti devi ricordare? Ricordati di come hai accolto con gioia il Vangelo la prima volta che l'hai udito. Ricordati dell'entusiasmo dell'inizio. Ricordati della bellezza che avevi scoperto ascoltando la parola del Vangelo. In altre parole, ricordati del tuo battesimo, ovvero del tuo aver detto di sì alla proposta di fede che il Signore ti ha fatto. Quella memoria del battesimo che i nostri fratelli ambrosiani hanno il dono di poter fare tutte le sere nella liturgia del Vespro, quando si fa la memoria del battesimo. Questa è una piccola invidia personale a confronto con il nostro secco e ruvido breviario romano. In quale misura noi facciamo memoria del battesimo? Il Papa diceva in una sua udienza, o mi sembra un Angelus, non mi ricordo più quando l'ha detto: vi ricordate la data del vostro battesimo? Se non la conoscete, andate a chiedere al vostro parroco di dirvelo, in modo che possiate ogni anno fare memoria del vostro battesimo, del giorno della vostra nascita in Cristo, nella Chiesa. Lo sapete tutti il giorno del vostro battesimo? Allora andate a scoprirlo nei registri parrocchiali. Ricordarci dell'immenso dono che mi è stato fatto. San Leone Magno, in una sua omelia del Natale, diceva ai suoi cristiani: ricordati della tua dignità, o cristiano. Sei figlio di Dio, sei figlio di Dio. Dovresti andare a testa alta per il mondo, con la consapevolezza di essere figlio di Dio, e lo siamo realmente, dice Giovanni, e lo siamo realmente, non per finta. E allora fai memoria di questo, ricordati che sei figlio di Dio e quindi chiamato a vivere questa tua dignità ogni giorno, a non dimenticartela mai. Tienila fissa sul tuo cuore questa data del tuo battesimo. Ravvediti, ovvero convertiti, inizia a convertirti. Cambia rotta, perché altrimenti stai per morire. Se uno sta per morire fa di tutto, va dai dottori, si fa dare le medicine, fa tutte le terapie. E allora, se io sto morendo spiritualmente, non dovrei fare altrettanto? E l'opera di guarigione si chiama conversione, è un ritornare al Signore. Perché se non sarai vigilante, verrò come un ladro, senza che tu sappia in quale ora io verrò da te. Anche questo è un avvertimento che troviamo nel Vangelo, no? Dove il Signore paragona la sua venuta, il suo ritorno a quello di un ladro. Non sapete in quale giorno, in quale ora io verrò. Quindi vigila, stai attento, non addormentarti. Fortunatamente però nella chiesa di Sardi c'è qualche cosa di buono. Ci sono alcuni che sono rimasti vivi, che non si sono addormentati in una sorta di morte. Tuttavia a Sardi vi sono alcuni che non hanno macchiato le loro vesti, ovvero sono rimasti coerenti, sono rimasti vigilanti, portano a termine le opere che hanno iniziato, non si sono lasciati trascinare dall'andazzo, no? E tutti fanno così perché io devo fare diversamente. Tante volte accade anche questo, no? Nelle comunità, nelle parrocchie, eccetera, ma tutti fanno così perché io devo fare diverso. Per cui mi lascio trascinare un po' dalla corrente. E no, se ci credi a qualcosa, devi avere la capacità, il coraggio, la forza anche di nuotare controcorrente. Non è obbligatorio che tu ti lasci trascinare dall'andazzo delle cose. Quelli che hanno le vesti bianche sono quelli che hanno mantenuto saldi gli insegnamenti del Vangelo, non se ne sono allontanati. Qui si parla di vesti, ci sono alcuni che non hanno macchiato le loro vesti. Di che vesti sta parlando? Delle vesti di cui sono stati rivestiti il giorno del loro battesimo, quando il battezzato era rivestito della veste bianca che poi deponeva la domenica successiva alla Pasqua, che era la domenica in bianco, domenica in albis. Qui il Signore dice ci sono questi che non hanno macchiato il loro battesimo. La veste è ancora bianca, più bianco non si può, c'era la pubblicità una volta, nemmeno quel candeggio. Quindi ogni infedeltà al Vangelo qui viene vista proprio come una macchia che viene a sfigurare la bellezza di quella veste che mi è stata data il giorno del mio battesimo. Se io mi raffiguro rivestito di questa veste bianca del mio battesimo, in che situazione oggi si trova? È ancora bianca? Le suore sono rivestite di bianco, no? C'è un bianco avorio, un bianco splendente, un nocciolino, eccetera. Se io mi immagino la mia veste bianca, com'è in questo momento questa veste? È di un bianco che splende come il sole, oppure grigiastra, grandi chiazze, macchie, strappata, lacerata, ridotta a brandelli, com'è? Ciascuno di noi dovrebbe un pochettino immaginarsela questa veste, perché è la veste che dobbiamo riconsegnare per poi esserne rivestiti in modo definitivo per tutta l'eternità, perché immediatamente dopo Gesù dice: essi mi scorteranno in vesti bianche perché ne sono degni. Scortare si scorta il re, no? L'imperatore. Quindi coloro che hanno conservato bianche le vesti scorteranno, faranno parte del corteo del sovrano, del re dei re, del Signore, ovvero in altre parole parteciperanno della mia gloria. Questo vuol dire mi scorteranno in bianche vesti, perché ne sono degni. E arriva la promessa: il vincitore sarà dunque vestito di bianche vesti, non cancellerò il suo nome dal libro della vita, lo riconoscerò davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Addirittura tre promesse qui vengono fatte. Alle altre chiese le promesse erano sempre una o due. Qui invece le promesse che vengono fatte sono tre. Allora, si indossa anzitutto la veste bianca, ovvero la veste della dignità definitiva dei figli di Dio, che non sarà più tolta. Sarà scritto definitivamente nel libro della vita. In Israele, in ogni tribù, c'era il libro in cui veniva segnato ogni nuovo nato, e quando uno moriva veniva depennato, no? Qui si dice, io questo nome non sarà più cancellato. Cosa vuol dire? Che non morirà più, che gli sarà data una vita senza fine. Questa è la promessa che viene fatta, l'eternità. E infine il Signore lo riconoscerà, ovvero davanti al Padre suo Gesù dirà: questi mi è stato fedele. Sarà lui a confessare la fedeltà del discepolo, eh? È l'allusione al giudizio finale, quando ci presenteremo davanti al Signore, davanti a Dio, ecco che Cristo ci riconoscerà come suoi discepoli, eh? Ecco, quindi, per la nostra meditazione, per la nostra riflessione: siamo spiritualmente vivi o morti? Ciascuno di noi cerchi di rispondere. Se lasciamo che le cose vadano come sono sempre andate, no? Con noncuranza, con superficialità, con disinteresse, beh, allora questo potrebbe essere un segnale che non siamo molto lontani dalla situazione della comunità di Sardi. Ma potremmo anche dire: sì, mi accorgo che in tanti aspetti la mia vita spirituale sta morendo, si sta spegnendo, ma allora cosa posso fare? E allora vuol dire che accogliamo il messaggio del Signore che mi dice: ravvediti, convertiti, ricordati. L'altro aspetto sul quale potete fermarvi è la vigilanza. In quale modo vivo la vigilanza, ovvero faccio attenzione al livello della mia fede, eh? Come andiamo a vedere il livello del gas, il livello dell'acqua, eccetera, no? Facciamo periodicamente il controllo del livello di fede. Se ci accorgiamo che sta calando, cosa mettiamo in atto perché ritorni a essere feconda, viva, efficace? Rimango sempre attento affinché nella mia vita non si infiltrino situazioni che mi allontanino da Cristo. Sono attento ai miei pensieri, in modo particolare, eh? I padri del deserto insegnavano che le suggestioni del male entrano attraverso i pensieri, no? Satana ci suggestiona attraverso i pensieri, quindi l'opera di vigilanza era rivolta soprattutto a livello di pensieri. Per cui il monaco nel deserto compiva sempre un'opera di vigilanza e di discernimento sui propri pensieri, affinché quelli che erano contrari a Cristo, al Vangelo, fossero immediatamente messi fuori dalla porta. E allora noi, senza essere monaci del deserto, però facciamo un pochettino attenzione a non lasciare entrare tutto, lasciandoci inquinare. Vigilate, il vostro nemico il diavolo, come il leone ruggente, va in giro cercando chi divorare, eh? Resistetegli saldi nella fede. E una terza pista di riflessione potrebbe essere fare memoria del mio battesimo. Cosa significa? Cosa comporta nella mia vita fare memoria del mio battesimo? Quando entriamo in chiesa e mettiamo la mano nell'acqua santiera, cos'è quel gesto se non un ricordarci dell'acqua del battesimo? Ci sono mille altri modi per fare la memoria del battesimo. L'importante è che non ce ne dimentichiamo, che in quel momento siamo diventati figli di Dio. Ti ringraziamo, Signore, per tutti i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen. Amen.
0: Siamo stati insieme a Padre Franco Fabris, monaco nella diocesi di Chiavari, in questo percorso dedicato all'Apocalisse.

Dopo aver parlato sulla necessità che abbiamo di pregare, adesso facciamo la domanda più importante: ma cosa è la preghiera? Ritengo che la cosa più intelligente è che interroghiamo Gesù Cristo. E Cristo è il maestro della preghiera, è Lui che dobbiamo interrogare. Ogni altro personaggio non può rispondere come sa rispondere Lui. In altre parole, la luce sull'essenza della preghiera l'abbiamo solo dalla rivelazione. È la parola di Dio che dobbiamo scrutare. Ogni maestro cristiano ha imparato da Lui. Allora interroghiamo Cristo. A me sembra che forse la via più breve per capire il pensiero di Cristo è questa: prendere in esame la preghiera modello che Cristo ci ha dato, il Padre nostro, e da questo testo cercare di capire che cos'è la preghiera. Ecco le osservazioni che balzano subito all'occhio appena accostiamo il Padre nostro con attenzione. È una preghiera di amore, è una preghiera intessuta di atti di amore. Il Padre nostro, sapete, è strutturato su 7 domande. Ogni domanda è un atto d'amore. Vediamolo da vicino. Padre, comincia con la parola più tenera, la parola che il bambino rivolge al genitore, per dire che la preghiera è un rapporto di intimità, è un rapporto, direi, affettivo. Padre nostro. Gesù insegna la preghiera come un rapporto affettuoso di un figlio verso il papà. Notate quel nostro. Cioè, la preghiera non mi taglia dagli altri, ma io devo portare gli altri con me davanti al Padre, perché la preghiera è amore. Sia santificato il tuo nome. Cioè, Padre, che la tua persona sia accolta, benedetta, amata da tutti. Il tuo nome significa la tua persona. Padre, che la tua persona sia accolta, benedetta, amata da tutti. Cioè un desiderio di amore. Poi, venga il tuo regno. Cioè, Padre, abita, regna nel cuore dell'uomo, di ogni uomo. Un altro desiderio di amore. Poi, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Cioè, Padre, che il nostro amore sia fattivo, modellato su quello di Cristo, non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Amore pieno, atto di amore pieno, non quel che voglio io, quel che vuoi tu. Tensione di amore piena. Poi, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Padre, dagli il tuo sostegno materiale e spirituale a tutti i fratelli. Notate il plurale. Si chiede il pane quotidiano, ma lo si chiede per tutti. Ecco la preghiera di amore. Ci sarebbero altre cose da dire su questa implorazione, ma la spiegheremo più avanti. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Padre, perdonaci e insieme costringi il nostro cuore a perdonare a ogni fratello. Preghiera di amore. Non ci indurre in tentazione. Padre, salvaci dal pericolo di tradirti. Vogliamo amarti con tutte le forze. Preghiera di amore. Quel non ci indurre in tentazione. Voglio amarti con tutte le forze e abbattere tutti gli ostacoli che impediscono il mio amore. Liberaci dal male. Cioè, Padre, liberaci da ogni cosa che ci strappa dal tuo amore. Altra preghiera di amore. Non ci sono dubbi. Dopo questo modello di preghiera che ci ha dato Gesù, dobbiamo concludere che secondo la mente di Cristo la preghiera dovrebbe essere amore. Pregare e amare. E quando diciamo pregare e amare, a me sembra che siamo di fronte alla definizione più importante della preghiera, stando all'insegnamento di Cristo. Adesso facciamo una seconda cosa. Guardiamo a Cristo in preghiera. Cristo in preghiera ci insegna altre cose sulla essenza della preghiera. Forse studiando Cristo in preghiera riusciamo a capire qualcosa di più. Prima cosa, pregare e anche chiedere. Gesù al Getsemani lo fa, implora, chiede: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice.
Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Gesù chiede, Gesù implora, Gesù in croce implora, chiede, Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Anche il Salmo 22, che Gesù usa sulla croce, è una preghiera accorata di domanda. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Anche questo è domanda, è preghiera di domanda. L'ultima preghiera di Gesù in croce, il Salmo 31, è un'altra preghiera di domanda. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. La preghiera più lunga di Gesù, la preghiera dell'ultima cena, la preghiera dell'unità, è anche una preghiera di domanda. Dunque, dal comportamento di Cristo dobbiamo concludere che pregare è rivolgerci a Dio come a un padre, chiedendo ciò di cui abbiamo bisogno. Terzo, pregare, stando all'insegnamento di Cristo, al comportamento di Cristo, è anche ringraziare. Quando gli apostoli tornano dalla loro missione evangelizzatrice, Gesù prega così, Matteo 11, 25. Ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così ti è piaciuto. Gesù dunque prega ringraziando. Allora, pregare è anche ringraziare. Quando è detto che alla moltiplicazione dei pani Gesù, alzati gli occhi al cielo, pronunciò la benedizione, leggete in Matteo 14, 19, l'Evangelista intende dire che Gesù pronunciò la preghiera di ringraziamento, probabilmente, la benedizione sul pane che gli ebrei usavano prima del pasto. Gesù dunque ha ringraziato. La preghiera di ringraziamento era diffusissima tra gli ebrei. Le mamme usavano insegnare ai bambini a mai inghiottire un boccone di cibo grande come un'oliva senza ringraziare Dio. Gesù, educato alla genuina pietà ebraica, doveva attenersi a queste norme religiose seguite da ogni pio israelita. Dunque abbiamo imparato tre cose. La prima e la più importante, vorrei che la portaste nel cuore e ci rifletteste a lungo. Pregare e amare. Tutto il Padre nostro è intessuto di implorazioni di amore, di atti di amore a Dio. Poi, dal comportamento di Cristo, che la preghiera è anche chiedere e che la preghiera è anche ringraziare. Fermiamoci qui. Io vi invito adesso a ringraziare. Volete ringraziare con me? Provate a fare questa preghiera con me. Signore, ti voglio ringraziare dei tre doni più grandi della mia vita. I tre doni su cui tu hai costruito tutti gli altri doni. Il dono della vita, il dono dell'intelligenza e il dono della fede. Da questi tre doni è partito tutto. Senza la vita non potevi darci l'intelligenza. Senza l'intelligenza non potevi darci la fede. E senza la fede che cosa sarebbe la nostra vita? Signore, ogni giorno voglio ringraziarti di questi tre doni. Signore, io ti chiedo per me, per tutti i miei ascoltatori, questa grazia e imparare a non godere più le gioie della vita che tu ci dai senza volgermi a te e ringraziare. Signore, siamo troppo abituati a godere i tuoi doni e non dirti nemmeno grazie. Fa che almeno lo facciamo davanti alle grandi gioie che tu ci dai. Tu ce ne dai continuamente. Fa che siamo coscienti di questa realtà. Siate fedeli da oggi a ringraziare continuamente. Conosco dei giovani che riescono a impiegare tutto il tempo per andare al lavoro, per tornare dal lavoro, ringraziando. Come sarebbe bello che ognuno di noi si abituasse a questo. La vita cambia.
quando impariamo a ringraziare.

L'ultima volta abbiamo parlato dell'essenza della preghiera. Cos'è la preghiera? È una domanda che impegna molto. Non so se abbiamo dato una risposta. L'ultima volta abbiamo parlato dell'essenza della preghiera. Cos'è la preghiera? È una domanda che impegna molto. Non so se abbiamo dato risposta.

Pregare e amare. Io non ho ancora trovato un'altra definizione migliore di questa della preghiera. E mi sembra di capirlo esaminando con attenzione il modello di preghiera che ci ha dato Gesù, il Padre nostro. 7 invocazioni, 7 atti d'amore. Ecco il Padre nostro. Adesso procediamo. Adesso ci facciamo la domanda: la gente come prega? Noi come preghiamo? Se mi guardo intorno, mi sembra che devo essere non troppo ottimista, perché mi sembra, guardandomi intorno, che la gente prega poco e prega male. E tanta gente non prega mai. Poi al quadro nero devo aggiungere altre ombre più fosche. Secondo me un altro problema più grande ancora. Pochi preti insegnano a pregare. A me sembra che noi preti abbiamo questo grave difetto. Diciamo ai giovani, adesso preghiamo, ma non ci facciamo il problema, ma abbiamo insegnato a pregare. Io direi che pregare è come pensare. Se non ci insegnano a pensare, noi non pensiamo mica. E voi vedete che è tutto pieno di maestri in gamba, ma difficilmente voi trovate un maestro, un insegnante che si fa il problema di insegnare a pensare. E se al giovane non si insegna a pensare, mica sa pensare, ripeti i pensieri degli altri, ma non pensa, non crea. Impara a pensare quando impara a creare col pensiero. E pregare è un po' così. Si dà per scontato da tutti che si sappia pregare e nessuno si dà la pena di andare a fondo, ma abbiamo insegnato a pregare prima di pretendere che preghino. Credo che la nostra responsabilità di preti è molto grave. Dunque, il cammino della preghiera dovrebbe essere un cammino con delle tappe regolari. Il bambino che va a scuola prima deve imparare a tenere la matita in mano, poi impara a fare i segni, poi solo più tardi impara a scrivere. Poi quando sarà adulto sarà anche capace magari a stenografare, ma è passato per delle tappe. L'apprendimento della scrittura procede per tappe ben precise, che spesso l'interessato non percepisce nemmeno. Io direi così dovrebbe essere il cammino della preghiera. Se c'è metodo e applicazione, c'è sviluppo e crescita graduale e armoniosa. Se non c'è metodo né applicazione, non c'è né crescita né sviluppo. Credo che è un'incoscienza lasciare la preghiera a se stessa. Se in un orto volete della buona verdura, dovete darvi da fare. Un orto lasciato a se stesso non vi dà che qualche ciuffo di insalata. Non preoccuparsi di un metodo di preghiera, non programmare la crescita, non averne la chiave è una incoscienza. A me sembra di poter affermare che la preghiera ha 5 tappe di crescita. È come una grande montagna da scalare. 5 tappe, 5 gradi. E normalmente chi sviluppa bene in sé la preghiera, che si abitua bene, percorre una strada con razionalità, con gradualità, passa per queste 5 tappe. Cominciamo a parlare della prima tappa, il primo grado di preghiera. Io chiamerei questo primo grado la tappa delle parole vuote. E la preghiera che non è preghiera, è la preghiera non informe ma deforme. Potremmo non considerarla affatto preghiera, non merita questo nome, però è un tipo di preghiera tanto diffusa, così tanto diffuso che siamo costretti a parlare. Gesù però ha condannato questo tipo di preghiera, l'ha escluso con decisione. Quando pregate, non moltiplicate vane parole come fanno i pagani.

Matteo 6:7. Insomma, per Gesù non è preghiera il moltiplicare parole vuote. E purtroppo una gran quantità di cristiani prega solo sempre così. Parole, parole, montagne di parole e montagne di parole vuote. Voi capite che è diffusissimo questo modo di pregare. I rosari che fanno accapponare la pelle, le messe alla svelta, i sacramenti buttati alla rinfusa, le comunioni, le confessioni diventate una routine. Sono abitudini molto diffuse queste. È una desolazione. Sì, perché è una bestemmia, è un'eresia. E tante persone vivono legate a quel tipo di preghiera tutta la vita, senza vergogna. Se voi mi chiedete se si può uscire da questo tipo di preghiera, vi dico certo che si esce. Ma è come guarire dal cancro. Il verbalismo è proprio il cancro della preghiera. E il cancro non si cura con degli impiastri. Ci vuole l'intervento chirurgico, le applicazioni al cobalto che bruciano i tessuti infetti. Ci vuole coraggio, insomma. La prima cura contro il verbalismo è esserne inorriditi. Chi non si sente malato non esce. Chi dorme sonni beati in questo tipo di preghiera, che non ha fatto preghiera, non guarisce. È un male tanto diffuso. Persino noi preti siamo colpiti spesso da questo male. Tante nostre liturgie sono preghiera senza preghiera. Montagne di parole vuote. Dovremmo renderne conto a Dio in modo gravissimo. Poi c'è la seconda tappa. Io chiamerei la seconda tappa nella crescita e quando la preghiera si fa monologo. Cioè quando dentro la preghiera c'è già un po' di me stesso. Quando c'è pregando, di tanto in tanto ci si rende conto che si sta parlando con Dio e si fa un po' di attenzione a quello che si dice. Ma Dio è ancora lontano, lontano, mille miglia lontano. Dio non è persona. Dio non è vivo, non è sentito. È una realtà della stratosfera. Non è presenza. Quando è così siamo al monologo. E il monologo che cos'è? È parlare a se stessi, interloquire con se stessi. Non è comunicare. Non comunica chi parla con se stesso. È solo un tipo strano che probabilmente non comunica nemmeno con se stesso. Giro vuoto. Anche questo tipo di preghiera è frequente, è molto frequente. Ed è un pregare anche pericoloso, molto pericoloso. Perché chi prega così ha l'illusione di fare e non fa niente. Se non pregasse affatto, guadagnerebbe, perché presto o tardi si scuoterebbe. E questo tipo di preghiera non opera sui nostri mali. È come una medicina che non funziona. Opera come se fosse un'iniezione di acqua pura. Lascia il tempo che trova. Non guarisce i mali. Addormenta la coscienza. Poi c'è la terza tappa, il terzo grado di preghiera. Il dialogo. Qui, mi sembra, comincia la preghiera. Chi arriva al dialogo è approdato alla preghiera. Quando sappiamo instaurare un dialogo con Dio, noi preghiamo. Quando Dio diventa persona, persona viva, che sente, che ci vede, che ci ama, che partecipa, Lui lo è sempre, ma siamo noi che non ci accorgiamo. E noi, anche noi, diventiamo persone vive, che comunichiamo veramente con Lui. Ecco, siamo al dialogo. Allora, qui, il cuore si fa caldo, la preghiera si avvia. Quando si è in questo grado di preghiera, noi versiamo in Dio i problemi con fede e lo ascoltiamo. E Dio ci apre il cuore, si fa sentire.
La differenza con le due tappe precedenti è enorme. Prima il centro della preghiera eravamo noi. Nella preghiera parole vuote siamo noi, il centro. Nella preghiera monologo siamo noi, il centro. Ora invece nella preghiera dialogo comincia a esserci anche lui. Noi e lui, lui e noi. Nasce l'amicizia. Di qui nasce il sondaggio della coscienza. Nasce il ponte con Dio. I nostri problemi ora possono essere influenzati da Dio. Dio può toccarci. Dio può guarirci. Dio può trasformarci. Siamo approdati alla preghiera. Se siamo stabilmente a questo grado di preghiera, facciamo grandi progressi nella carità, nella fedeltà al dovere, nel distacco dal male. Ma bisogna imparare a vivere stabilmente lì. Noi invece sovente andiamo a zigzag nel cammino della preghiera. Passiamo dal grado parole vuote al monologo, tocchiamo il dialogo, ritorniamo alle parole vuote, ricadiamo nel monologo, andiamo a zigzag. Bisogna imparare a vivere stabilmente lì, nel dialogo, a proibirci di pregare se non dialoghiamo, se non comunichiamo, a fermare di brusco la preghiera se non comunichiamo con Dio. Questo dobbiamo imparare a fare. Esige sforzo e anche metodo. Occorre imparare a concentrarsi. È un problema grosso la concentrazione. Io direi che la concentrazione è il primo problema di fondo della preghiera. Chi non impara a concentrarsi non impara a pregare. Dio sfugge ai sensi. I sensi non operano mai un contatto sensibile. Dio è spirito, è pensiero puro. Solo se anch'io mi faccio pensiero, lo raggiungo, lo tocco, per così dire. Naturalmente esige sforzo. Ma la preghiera qui dà i primi risultati sorprendenti. Vi esorto a esercitarvi nel pregare. Non basta sentire, bisogna fare. Si impara a pregare soprattutto pregando. Nella preghiera è importante conoscere, sì, ma è più importante fare, pregare. Se pregate, vi incamminate.

Così dice il Signore: vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei precetti e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi.

Cristo, sole nascente dall'alto, primizia della resurrezione futura, donaci la grazia di seguirti sempre per camminare nella via della vita.

Rivelaci la tua bontà che opera in ogni creatura, per riconoscere in tutto e in tutti la luce della tua gloria.

Tu che, battezzato nel Giordano, ricevesti l'unzione dello Spirito Santo, donaci di essere guidati oggi e sempre dalla grazia dello Spirito.

0: Guarda, o Padre, il popolo cristiano radunato nel giorno memoriale della Pasqua. Fa che la lode delle nostre labbra risuoni nella profondità del cuore. La tua parola seminata in noi santifichi e rinnovi tutta la nostra vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: carissimi amici, il Vangelo di oggi è davvero speciale. Gesù si rivolge al Padre e lo benedice, dicendogli: grazie, perché tu hai nascosto le cose grandi che vuoi fare, quelle che fai nella nostra vita, e le riveli ai piccoli. Le nascondi a chi è superbo, a chi si crede un gigante, un potente. Le sveli invece a chi è umile, a chi si mette davanti a te con il cuore aperto. Ed ecco che al versetto 28 Gesù pronuncia un invito, ma quasi un comando pieno di tenerezza: venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Ma proviamo a leggerlo nel testo originale greco, perché custodisce una ricchezza che vale la pena oggi riscoprire. Deute pros me, venite a me, venite proprio vicino a me, accanto a me. Pantes oikopiontes, voi tutti che siete affaticati, kai pefortismenoi, e siete carichi di un peso, kago anapauso humas, e io vi darò riposo, vi ristorerò. Ecco che c'è un piccolo tesoro nascosto in due parole greche. La prima, copiontes, viene dal verbo copiao, faticare, ed è un participio presente e descrive una fatica che non è di un momento soltanto, ma continua. È una fatica che si rinnova giorno dopo giorno. E la seconda, pefortismenoi, viene dal verbo fortizzo e significa caricare di un peso. Qui è un participio perfetto, e nel greco il perfetto racconta un'azione compiuta nel passato, ma i cui effetti restano ancora oggi. È come se Gesù dicesse: voi che siete stati caricati di un peso un tempo, una volta, nel passato, e quel peso è ancora lì, sulle vostre spalle. Ecco allora il senso pieno di queste parole. Voi che fate fatica ogni giorno, in modo continuo, e voi che portate un peso caricato su di voi nel passato e che ancora oggi vi pesa addosso, venite a me, dice Gesù. E io, Luca, per primo, mi riconosco in queste parole. Mi riconosco in chi fatica continuamente quando prova a camminare senza di lui. Voglio riconoscermi in chi porta sulle spalle uno, due, tanti pesi che da solo non riesce più a sollevare. E Gesù dice: io ti darò riposo, io ti rialzerò, io ti darò ristoro, senza condizioni, senza limiti, voi tutti. È una chiamata universale, ed è proprio questa la bellezza della evangelizzazione, il dono più grande che Dio ha fatto alla Chiesa e a noi cristiani: portare la buona notizia a tutti coloro che oggi incontreremo, a tutti coloro che oggi vedremo, con cui staremo. E prima ancora di donare agli altri questa buona notizia, siamo chiamati a viverla, a sperimentarla noi per primi, perché è davvero una consolazione. È l'offerta di una relazione personale con Gesù. Andare da Lui per me significa cominciare la giornata ascoltando la Sua parola, prendendo in mano la mia Bibbia. Ognuno di noi cristiani ha una Bibbia personale. La teniamo a casa, sul comodino, la portiamo in borsa, la portiamo con noi al lavoro, ovunque andiamo. Questo è il mio modo di andare da Gesù, di restare con Lui, perché sono stanco, sono affaticato, porto tanti pesi e problemi e so che sarà Lui a darmi ristoro. Il suo giogo non è un peso che schiaccia, il suo giogo è l'amore. Ecco perché è leggero, ecco perché solleva e non opprime. Allora vi invito insieme a me a pregare con queste parole. Signore Gesù, grazie per questa parola meravigliosa che oggi ci hai donato. Grazie perché ci apri gli occhi e ci fai vedere la meraviglia di una vita nuova in te, perché tu sei il tesoro più grande. Anche io oggi voglio mettere la mia vita nelle tue mani. Ti accolgo come mio unico Salvatore, unico Signore, unico Liberatore, colui che prende i miei pesi e i miei carichi e mi rialza. Affido a te i miei problemi, le mie crisi, i miei deserti e le difficoltà della mia famiglia, perché tu possa intervenire al più presto. E a te, Gesù, onore e gloria, nei secoli dei secoli. Amen. E allora, amici carissimi, andiamo da Gesù, anche oggi, per essere liberi e liberati. Grazie per avermi accolto e buona domenica a tutti voi.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Padre Luca Argenton.

0: Buongiorno amici ascoltatori, ben trovati, siete su Radio Voce nel Deserto da Pordenone all'interno del nostro appuntamento con Flavia Sacilotto con la Settimana nel Popolo. Buongiorno Flavia e ben trovata.
1: Grazie carissimo Gabriele, ben trovata a te e ben trovati a tutti voi carissimi radioascoltatori. Permane il grande caldo estivo e ovviamente tutti un po' ne risentiamo, e anche la pagina di copertina del settimanale Il Popolo, che porta la data del 5 luglio, reca un'immagine appunto di un ragazzo che si sta rifornendo di acqua fresca. C'è bisogno appunto di bere acqua fresca in questa calura estiva. Entro comunque nel vivo delle pagine del settimanale partendo dall'editoriale di Simonetta Venturin, che scrive Patto tra le fedi, germoglio del mondo che vorremmo. Che la Chiesa lancia appelli alla pace è un fatto ad oggi percepito come scontato, ma è altrettanto vero che nel lontano passato non sono mancate azioni violente, una per tutte le crociate. Atti violentissimi hanno coinvolto anche credo diversi. Quando fede e ideologia si mescolano con la sete di potere terreno, la colomba della pace si invola e a farla tornare è arduo. Per questo, alla firma del patto tra le fedi, sottoscritto il 25 giugno all'Area Pacis di Roma, l'anima ha sorriso. È bella questa espressione di Simonetta, l'anima ha sorriso. Il primo dei futuri passi, dato che l'adesione comporta l'assunzione di impegni concreti e al contempo l'esito di un percorso ecumenico avviato nel 2023 da Papa Francesco nell'ambito del cammino sinodale delle chiese che sono in Italia, è definito la via italiana del dialogo interreligioso. Ben consapevoli che una rondine non fa primavera, non è però possibile non guardare al patto ora sancito con immensa speranza. E anche se una rondine non fa primavera, come si è detto, il patto siglato in Italia non si applica al mondo dove le cose vanno troppo spesso in tutt'altro modo, ma ciò non toglie che il patto si mostri un germoglio del giardino in cui il genere umano potrebbe vivere, affratellato e solidale, senza sprecare risorse ed energie per accaparrarsi la viola del vicino o ancor peggio per perseguitarsi e uccidersi. Siamo alla pagina degli approfondimenti, in particolare questa settimana si approfondisce questo tema, umidità e temperature record, una settimana rossa. Caldo, afa e impatto sulla popolazione. L'ondata di calore sta causando forti disagi alla popolazione e l'evoluzione dell'indice di Tom, che incrocia temperatura dell'aria e umidità relativa, evidenzia che dal 18 giugno un progressivo peggioramento del comfort ambientale si è verificato in maniera notevole.

entrante vedranno una maggiore instabilità, temperature vicine alla norma e precipitazioni purtroppo contenute, sebbene non siano esclusi temporali anche forti. E la Cordireti di Pordenone, tramite del suo direttore Antonio Bertola, raccomanda usare l'acqua nel giusto momento e nella giusta quantità. E ancora, per quanto riguarda l'acqua, c'è un'impennata dei consumi, ma le falde reggono, le piogge primaverili mettono a riparo la pianura, c'è qualche criticità nei monti. E al Consorzio di Bonifica Veneto Orientale si parla di cali del 40% della capacità irrigua di Lemene e Livenza. Si monitora la risalita del cuneo salino nei fiumi. E andiamo ancora avanti ad altre tematiche. Siamo a Pordenone. Sarà restaurato il portale del Duomo San Marco grazie all'interessamento del Rotary, coinvolto anche il fondo in memoria di Don Bruno Cescon, già direttore di questo settimanale, e l'associazione. Del restauro della facciata del Duomo con cattedrale di Pordenone, del portale delle parti lapidee non so bene come si legga, del Pilacorte e i inseriti, il settimanale diocesano ha parlato già diffusamente. Ora possiamo ufficialmente e orgogliosamente aggiungere che il restauro del portale delle parti lapidee avverrà per merito del finanziamento dei Rotary per la Regione Friuli Venezia Giulia, del Rotary Club di Pordenone Alto Livenza, del Fondo in Memoria di Don Bruno Cescon, dell'Associazione Amici di Don Bruno Cescon. I Rotary per la Regione Friuli Venezia Giulia riunisce 20 club dalle 4 province della nostra regione che ogni anno individuano e finanziano al massimo per il 50% dell'importo progetti di servizio volti alla migliore fruizione e valorizzazione del patrimonio e dei beni culturali. Un progetto inserito nel restauro completo della facciata del Duomo di Pordenone, dove il Rotary e il Fondo in memoria di Don Bruno Cescon insieme costituiscono i maggiori contributori. Il parroco Monsignor Orioldo Marson e la diocesi di Pordenone hanno espresso vivo ringraziamento e apprezzamenti per questa iniziativa. Andiamo oltre, procediamo ad altre tematiche. Siamo alla parrocchia del Sacro Cuore. L'acqua si trova con la bacchetta, ma poi si devono costruire pozzi. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un missionario originario della parrocchia del Sacro Cuore. Appunto, parliamo di Daurio Laurencic, lo stregone bianco che trova l'acqua in ogni dove dell'Africa. E questa è una grande meraviglia. Noi magari facciamo esperienza della siccità in maniera transitoria, ma in tante parti dell'Africa dove il caldo è più che tropicale, in tante parti l'acqua manca. Ed ecco che abbiamo questo nostro, fra virgolette, stregone, che è chiamato così con grande rispetto per la sua capacità di trovare l'acqua nei luoghi più impensati dell'Africa, dove si soffre tremendamente la sete. Daurio Laurencic è un missionario comboniano laico che da 50 anni vive in Kenya ed è nel suo centro abitato, una zona semidesertica del lago Turkana, che lui agisce, friulano delle valli del Natisone, è un uomo di poche parole che va dal sodo. L'acqua si trova quasi sempre, anche dove altri falliscono, applicando metodi scientifici.
Lui si definisce con orgoglio un rabdomante, colui che riesce a individuare le falde sotterranee seguendo le vibrazioni di una bacchetta di legno a forma di Y. Appena arrivato ho cominciato a seguire il lavoro di alcuni esperti idrogeologi, ha raccontato, ma si combinava poco in quelle zone ai margini dei deserti. Allora mi sono ricordato di quanto da bambino vedevo nelle

0: montagne friulane degli uomini che con un ramo di nocciolo individuavano le sorgenti d'acqua in periodi di siccità. Ho provato a farlo in Kenya e il metodo dava buoni risultati. Certo, alcune prove possono anche fallire, ma insistendo si trova l'acqua, davvero una magnificenza. Passiamo ad altro tema, Riccardi. Ematologia resta a Pordenone. L'attività del reparto di ematologia che si è sempre svolta a Pordenone non è mai stata messa in discussione. Nel suo trasferimento al Crodiaviano, per quel che mi riguarda, rappresenta un'ipotesi praticabile. Lo ha affermato l'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi a seguito dell'incontro con il presidente della sezione di Pordenone dell'AIL, Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mielomi, Aristide Colombera, e la sua consigliera Anna Fedora Nassimben hanno pertanto confermato che ematologia resta a Pordenone. Ne siamo ovviamente molto lieti. Passiamo ad altre tematiche, siamo in parrocchia al Sacro Cuore. Gli scout stanno vivendo un'estate da protagonisti. Le varie branche del gruppo AGESI, Pordenone 3, si apprestano all'avventura dei campi al termine dell'anno formativo. Il branco dei Doppetti impara abitualmente a conoscere e ad apprezzare la figura di San Francesco, non solo quest'anno in occasione degli 800 anni dalla sua morte. Le stesse promesse che ogni scout recita sia quando entra a far parte del gruppo che quando compie il passaggio alla branca successiva fanno leva sul proprio onore, su Gesù e sull'aiuto di Dio. Piace concludere questo pezzo proprio col testo riassuntivo delle rispettive promesse. E qui sono riportate le promesse, sempre belle, sempre intense e coinvolgenti, e lascio alla vostra lettura questo aspetto significativo che riguarda gli scout. E qui a pagina 10 è citata una figura importante e significativa per il Friuli terremotato. Si parla di Giuseppe Zamberletti, commissario straordinario per la ricostruzione. Giancarlo Rossi, allora presidente della provincia di Pordenone, braccio destro del commissario per i comuni terremotati appunto del pordenonese, lo ricorda. E sappiamo quanto fu importante, quanto fu significativo e quanto si sentì coinvolto allora appunto Giuseppe Zamberletti. E Giancarlo Rossi oggi viene ricordato come il presidente del terremoto e questa cosa, questa attribuzione veramente lo inorgogliva. L'esperienza friulana, affermava, rimane tuttora un modello di organizzazione dei soccorsi proprio perché fu realizzato non dai vertici ma dalla base, nella quale i vertici riposero piena fiducia fornendo ad essa deleghe, fondi e mezzi di intervento. Per questo quel che avvenne rappresentò per me e credo per molti altri un'esperienza umanamente indimenticabile. Ancora una testimonianza per quanto riguarda appunto il 40° del terremoto. Zamberletti, la mia fortuna aver avuto una squadra fantastica di amministratori locali. E ancora da un'intervista realizzata dal Popolo nel 2016 emerge la figura di un uomo che conobbe il Friuli che prima non conosceva e che il Popolo ha ricordato per l'uscita del 7 maggio 2016 per il 40° anniversario del terremoto. E naturalmente questi ricordi rendono omaggio a chi veramente si impegnò in prima persona per la rinascita del nostro Friuli. Cronaca dalla diocesi, consiglio pastorale e consiglio presbiterale. La chiesa diocesana continua a camminare nel solco della sinodalità. E parliamo ancora di centro pastorale diocesano, dove adolescenti e giovani di Tregrest, di Pordenone città, hanno passato una giornata in seminario diocesano. È un luogo accogliente, con la frescura offerta dai suoi alberi, dall'ombra e anche dal fatto che questo luogo è veramente, tra virgolette, appartato e consente veramente di restare in silenzio, in raccoglimento e di restare appunto raccolti e concentrati. Portogruaro, siamo nel Veneto. San Giovanni, luogo del cuore, appunto fra gli edifici storici si ricorda questo luogo del cuore e dal sito FAI si dice è possibile votare per la storica chiesa. Accedendo al sito del FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, è possibile partecipare al censimento per far diventare la chiesa di San Giovanni a Portogruaro luogo del cuore. Come recita il sito della Fondazione Italiana per l'Ambiente, i luoghi del cuore sono spazi scelti e segnalati dai cittadini tramite un censimento biennale che trasforma il coinvolgimento popolare in interventi concreti di restauro e valorizzazione. Confartigianato, restaurata la quarta porta. Torna a splendere della sua originaria bellezza la quarta porta di Portogruaro e con i lavori di restauro dell'opera si aprono i festeggiamenti per l'anniversario di Confartigianato Imprese Veneto Orientale che nel 2027 taglierà il traguardo degli 80 anni di attività. A quasi 10 anni dalla sua realizzazione, la porta denominata 4P si presenta ora completamente rinnovata con una veste grafica più incisiva e di effetto. Continuiamo a sfogliare altre pagine, a fermarci su altre notizie. Come vedete mi sposto dal Veneto al Friuli, dal Veneto orientale cioè al Friuli, ma sappiamo bene che il nostro settimanale appunto raggiunge queste zone. E cronaca sempre nel Veneto orientale di un incontro in Regione Veneto con i sindaci dei comuni del Portogruarese, aree di confine con Friuli, analisi delle criticità, in ballo il valore dell'uguaglianza dei cittadini. La proposta dei sindaci è di attivare un nuovo fondo comuni confinanti. Siamo a Concordia Sagittaria, via libera al progetto della pista ciclopedonale. Importante intervento lungo la strada provinciale 67 Portogruaro Fossa Contarina. E questo progetto della pista ciclopedonale con costituale costituzione della rete acquedottistica ed estensione della rete fognaria tra via Fratelli Bandiera e via Romolo Candiani a Concordia Sagittaria sono interventi molto significativi appunto per il benessere della comunità. I lavori prevedono la sostituzione della rete idrica esistente con una nuova condotta in polietilene ad alta densità, il rinnovo degli allacci alle utenze e la realizzazione di 460 metri di nuova rete fognaria. E l'acquedotto LTA, gestore che investe sull'acqua, ha in corso investimenti importanti sul Portogruarese, specialmente per migliorare il sistema delle fognature e della depurazione. A Pramaggiore sono in fase terminale i lavori già avviati per il potenziamento della rete fognaria, poi a Medona dell'Ivenza e in varie altre località appunto sono in programma questi interventi. Siamo ancora nel Veneto orientale, siamo nella parrocchia di Bibione. Si parla di devozione e preghiera. In pellegrinaggio la Madonna di Fatima ed è un evento questo che si rinnova di frequente appunto per onorare la Madre di Dio anche in questa località che di solito è dedicata alle ferie. A Villanova di Fossalta di Portogruaro il saluto alle suore salesiane dopo oltre 80 anni di presenza in parrocchia. Sappiamo come nelle nostre parrocchie le suore abbiano dato vita alle scuole dell'infanzia, le abbiano seguite, sostenute, siano state sempre presenti tra i giovani, accanto ai giovani e non solo, naturalmente, sono state sempre accanto a tutta la popolazione. Ora, le vocazioni purtroppo sono in forte diminuzione e questa presenza non può essere più assicurata, più garantita. Siamo nel Friuli occidentale a San Vito al Tagliamento. Don Andrea Vena, nuova guida per la comunità pastorale. Scrive Don Andrea Vena, vogliamo vivere e non vivacchiare. È tempo di rimboccarci le maniche. Da domenica 28 giugno la comunità pastorale di San Vito al Tagliamento ha un nuovo parroco. Con la firma del decreto di nomina, l'abbraccio dei fedeli, il mandato affidatole dal vescovo Pellegrini, Don Andrea Vena ha iniziato ufficialmente il suo ministero alla guida delle parrocchie di San Vito, Savorgnano, Prodolone, Gleris Carbona e Ligugnana, una parrocchia davvero molto ampia. Accanto a lui prende servizio anche il nuovo cappellano Don Michael Rossit, affiancato dai sacerdoti che continueranno a collaborare nella vita pastorale. Un domo gremito, sei cori riuniti in un'unica voce e una partecipazione che ha coinvolto autorità civili e religiose, sindaci del territorio, rappresentanti della regione, forze dell'ordine, insomma tutte le rappresentanze della popolazione, hanno segnato l'inizio di una nuova pagina per San Vito. Siamo a Cordovado, dove la Caritas parrocchiale, appunto di questa zona, prosegue senza sosta la sua storica iniziativa di raccolta alimenti presso la Coop locale, un appuntamento con la solidarietà che non si ferma e che rappresenta un polmone vitale per l'attività di sostegno parrocchiale. Un aiuto concreto nel carrello, il meccanismo è ormai ben noto ai parrocchiani e ai cittadini di Cordovado, ma necessita di un costante passaparola. A Morsano al Tagliamento, trasporti confermano lo sconto studenti, confermato lo sconto studenti per l'anno 2026-2027. E chi è direttamente interessato in particolare può attingere qui questa bella e importante notizia per i ragazzi. Porcia, Associazione Via delle Arti e Coro Polifonico Sant'Antonio Abate, come aria elettrica, una bella rappresentazione sul rapporto tra giovani e intelligenza artificiale. È davvero un tema di grandissima attualità e naturalmente tutti ne siamo interessati e coinvolti. Fontana Fredda, iniziato il Grest all'oratorio Don Bosco, sappiamo benissimo che Grest che significa gruppo estivo, è realizzato e proposto alla comunità in quasi la totalità delle nostre parrocchie. E sono sempre incontri di grande intensità, momenti, giornate vissute comunitariamente all'insegna di giochi, di varie iniziative di carattere educativo e sappiamo benissimo che al Grest i nostri ragazzi si divertono e vivono l'intensa esperienza di trascorrere alcune giornate insieme. Siamo ancora nel Friuli occidentale, ad Azzano Decimo, appuntamenti estivi sotto le stelle, musica, spettacolo, cultura e convivialità. Ritornano infatti le invitanti serate in piazza sotto le stelle, con le variegate proposte appena citate, di momenti distensivi di incontro al refrigerio atteso in questa estate, accompagnata da una eccezionale ondata di calura. L'assessore Cristina Detrane spiega come le variegate manifestazioni siano orientate a promuovere la socializzazione e l'economia locale, valorizzando le realtà del nostro territorio. A Pesce in Canna, in collaborazione con la Proloco, torneo di calcio dei papà a favore della scuola dell'infanzia. Bella iniziativa che mette insieme i papà e finalizzata questa significativa iniziativa appunto a sostenere la scuola dell'infanzia. E Atamai, eletto il nuovo consiglio direttivo della AFDS, Associazione Friulana Donatori Sangue, Ivo Moras è il nuovo presidente della sezione. E sappiamo che questa sezione o associazione è davvero molto benemerita, perché il dono del sangue è veramente un'espressione di grande solidarietà e soprattutto è espressione di vicinanza alle persone che hanno maggior bisogno di aiuto. A Cordenons si consolida la collaborazione tra il Comune, nello specifico la Biblioteca Civica, e l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, della sezione appunto di Pordenone. Nel 2019 era stata stipulata una prima convenzione della durata di un anno tra il Comune e l'associazione. Nel 2020 poi era stata stipulata una seconda così convenzione, e nel 2023 rinnovata. L'Unione Ciechi ha chiesto di poter estendere la collaborazione per altri ulteriori 3 anni, e la Giunta Comunale, con una recente deliberazione, ha accolto positivamente questa proposta, alla luce dell'importanza di sostenere l'accesso ai servizi comunali da parte di tutti i cittadini, inclusi quelli con disabilità di vario genere. Siamo a Cordenon, sto concludendo con un'ultima notizia: il 50° di padre Lorenzo Assolani, che dice: il mio sacerdozio è nato come risposta ai più lontani. Ovviamente ci sono ancora molte altre pagine, ma certamente voi avrete la possibilità di attingere le notizie riportate da queste pagine, di attingere direttamente. E io concludo qui con un pensiero grato per il vostro ascolto e un saluto a tutti voi, sperando nell'arrivo di una ritembrante frescura, con un lieto risentirci alla prossima settimana.
1: Ringraziamo Flavia Sacilotto, con noi oggi su Radio Voce nel Deserto, per la rubrica settimanale La Settimana nel Popolo. Vi auguriamo una buona continuazione di ascolti in compagnia della nostra consueta programmazione.

0: e del Figlio e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarci.
1: Signore, vieni presto in nostro aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Meditiamo i misteri della gloria del Signore e della Vergine Maria. Nel primo mistero glorioso meditiamo la resurrezione di Gesù che vince la morte ed è costituito Signore dei vivi e dei morti. Cristo è risuscitato dai morti, dice San Paolo nella prima lettera ai Corinti. Se a causa di un uomo venne la morte, a causa di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. E come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo. Preghiamo la Vergine Maria perché in questo tempo ottenga una nuova risurrezione per tutti coloro che sono morti nel peccato, attraverso un impegno di testimonianza, di evangelizzazione da parte della Chiesa, cioè da parte di tutti i cristiani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli.
0: misericordia. Vieni, lo Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel secondo mistero glorioso meditiamo la ascensione di Gesù al cielo. Meditiamo le esortazioni di San Paolo ai Colossesi e ai Filippesi. Fratelli, se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio. Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora anche voi sarete manifestati con Lui nella gloria. La nostra patria è nei cieli e di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso. E preghiamo la Vergine Maria che aumenti in noi la fede e la coerenza di vita in questa attesa della resurrezione finale, per cui preghiamo per la nostra purezza, per la nostra castità, per la nostra libertà di cuore. Raccomandiamo a Gesù e alla Vergine Maria tutti i giovani, perché riscoprano il grande tesoro, la grande ricchezza della purezza del cuore e del corpo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Sia
3: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli
1: e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
0: Nel terzo mistero glorioso meditiamo la discesa dello Spirito Santo sopra Maria Santissima e gli Apostoli riuniti in preghiera nel Cenacolo. Scrive San Bonaventura: dal Padre, per mezzo del Figlio suo Gesù Cristo, discende a noi lo Spirito Santo. Per mezzo dello Spirito Santo ci viene data la fede, e per mezzo della fede Cristo abita nei nostri cuori. E meditando sulla presenza dello Spirito Santo in ciascuno di noi, poiché ognuno di noi è tempio dello Spirito Santo, preghiamo la Vergine Maria per i sacerdoti, perché siano pieni di Spirito Santo, soprattutto in questo tempo in cui il Papa ci chiede di animare in mezzo al popolo cristiano e per tutto il mondo un nuovo tempo di evangelizzazione. E preghiamo soprattutto per la santità dei sacerdoti. Madre Teresa di Calcutta, nel nostro ritiro mondiale ai sacerdoti, ci ha detto: quale tremenda responsabilità avete voi sacerdoti, come dovete essere santi. Mai come in questo tempo il mondo ha avuto tanto bisogno di sacerdoti santi. La santità dei sacerdoti però dipende anche dalla fedeltà e dalla corrispondenza e dalla preghiera del popolo cristiano. Quindi preghiamo con intensità sempre, perché in questo tempo lo Spirito Santo formi tanti sacerdoti santi nella sua Chiesa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
5: Nel quarto mistero glorioso meditiamo la Assunzione di Maria Santissima al Cielo, associata alla gloria del suo Figlio Gesù risorto. Leggiamo nel breviario: bella e tutta gloriosa la Vergine Maria passa da questo mondo a Cristo, splende tra i santi come il sole tra gli astri. Godono gli angeli, si rallegrano gli arcangeli per l'esaltazione di Maria. Vergine Santa fra tutte, dolce regina del cielo, rendi innocenti i tuoi figli, umili e puri di cuore. Donaci giorni di pace, veglia sul nostro cammino, fa che vediamo il tuo Figlio pieni di gioia nel cielo. Preghiamo la Vergine Maria assunta in cielo per tutte le famiglie, perché diventino vere chiese domestiche dove si riscopre la preziosità della preghiera, dalla quale gli sposi possano attingere la fedeltà alla loro missione di vivere e di mostrare nel loro amore l'amore di Cristo per la sua Chiesa, e che ogni famiglia attinga tutte le domeniche nella messa domenicale festiva, nell'Eucaristia, la forza per vivere il carattere sacerdotale, regale, profetico, per cui ogni famiglia testimoni la fede nella preghiera, nell'amore, nel servizio, nella testimonianza, nell'impegno della evangelizzazione. Solo così, e preghiamo la Madonna perché ciò avvenga, possano nascere vere e sante vocazioni dalle nostre famiglie, per il sacerdozio, per la vita di consacrazione e anche per le nuove famiglie. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
6: Grazie. Grazie.

0: benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

0: frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù mio, perdona le nostre colpe,
1: preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia,

0: Nel quinto mistero glorioso meditiamo la incoronazione di Maria Santissima sopra la gloria degli angeli e dei santi. Riflettiamo sulla parola di Dio scritta da San Paolo agli Efesini. Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati, da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo. Per grazia, infatti, siete stati salvati. Con Lui ci ha anche risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli. Di fronte a questo disegno che il Signore ha preparato per tutti i Suoi fratelli, per i quali Lui è morto e risorto, preghiamo la Vergine Maria ancora una volta per tutti i giovani. Preghiamo soprattutto perché i giovani sappiano rompere le catene dell'egoismo che li rende degli sfruttatori qui sulla terra di ciò che può offrire loro il benessere e tutto quello che c'è di materiale, compreso il divertimento della vita, il sesso e altre deviazioni gravissime come la droga, la prostituzione, l'incredulità, la irreligiosità, il vuoto. E preghiamo perché i giovani, una volta rotte queste catene dell'egoismo, sappiano rivestirsi della responsabilità che essi hanno verso i loro amici, che entrino e vivano la realtà di un mondo da recuperare, da rievangelizzare, da riportare a Gesù. Per cui tutti i giovani, almeno quelli di buona volontà, tutti si mettano a disposizione di Gesù nella Chiesa, alla guida della Vergine Maria, per diventare missionari e salvatori dei loro amici, per riportarli alla vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: Gesù mio, perdona
0: le nostre colpe,
2: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Vieni, Spirito Santo,

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre celeste Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Senza Macchia,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine Sapiente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio della Santità Divina,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Dimora colma di gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Gloria della stirpe di Davide,
1: prega per noi.
0: Vergine potente contro il male,
1: prega per noi.
0: Splendore di grazia,
1: prega per noi.
0: Arca della nuova alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santissimo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: esaudiscici, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi. Prega per noi, o Santa Madre di Dio,
3: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato il bene della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono, per Cristo nostro Signore.
4: Amen.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ci prepariamo alla 14ª domenica del tempo ordinario. Mediteremo il capitolo 11 dai versetti 25-30. Domenica scorsa, se ricordate, abbiamo presentato le condizioni radicali per seguire Gesù. Oggi il cammino continua e il Signore ci invita a lasciarci stupire di ogni attimo e di ogni incontro della vita. E la proposta che il Vangelo ci fa oggi comincia proprio il capitolo 11 di Matteo al versetto 25. Ma vorrei per un istante soffermarmi ai versetti precedenti, quelli dall'1 al 24, perché ci aiutano meglio a cogliere il canto di lode che sgorga dal cuore del Signore Gesù. Vedete, nei primi versetti di questo capitolo 11, Gesù subisce due rifiuti. Il primo, perché non credono in Giovanni Battista. L'altro, perché non credono nelle sue opere. Ebbene, Gesù che cosa fa? Come reagisce di fronte a questi due rifiuti? Non dice parole, non si vendica, non si lamenta, ma rende lode al Padre. È interessante questo dato, perché rispecchia il testo che la liturgia ha scelto come prima lettura, tratta dal libro di Zaccaria. Esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme. Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un'asina. Farà sparire il carro da guerra. L'arco di guerra sarà spezzato, annunzierà la pace. Il re atteso dalle genti è un re di pace, mite, non vendicativo. Un profilo che ritroviamo perfettamente in Gesù.

Colui che è di fronte al rifiuto non risponde con la vendetta, ma risponde abbandonandosi alla volontà del Padre. Risponde in modo mite e arrendevole. Ascoltiamo il testo del Vangelo. In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo». Come abbiamo accennato poc'anzi, Gesù dunque non prega per rispondere a qualche richiesta, per chiedere qualcosa al Padre, ma porta nella preghiera il peso della delusione, dell'amarezza, dei due rifiuti appena sperimentati. Porta tutto nel Padre, mette tutto nelle mani di colui che lo ha mandato. Vedete, solo la fede, solo un'adesione piena, gioiosa, convinta, permette di trasformare l'insuccesso in un'esperienza di abbandono fiducioso. In questa preghiera, in fondo, c'è il rinnovato invito, il rinnovato sì di Gesù alla volontà del Padre. Un sì che non è condizionato dal successo della missione, ma è legato unicamente all'adesione al Padre del Cielo. E come per Gesù dovrebbe essere così per noi. Non possiamo cioè incrinare, abbandonare la nostra missione perché veniamo rifiutati, criticati, perché attraversiamo un momento di difficoltà, di aridità, di fallimento pastorale, familiare, coniugale. La nostra vita l'abbiamo data al Signore, non a quella determinata persona, non a quella determinata esperienza di vita. È col Signore che siamo chiamati a confrontarci, è a Lui che siamo chiamati ad affidare la nostra vita e con Lui affrontare anche i momenti sterili che noi incontriamo nel cammino della vita. Se cominciassimo ad abbandonare la nostra missione, di fronte ad ogni esperienza negativa cambieremo vita continuamente, faremo scelte continuamente diverse. Ma il motore immobile, il punto di riferimento, colui attorno al quale tutto ruota, è il Signore Gesù, non quello che stiamo facendo. È a Lui che dobbiamo rispondere, non alle opere che stiamo compiendo e che magari non corrispondono neppure a quello che il Signore si attende da noi e per noi. Allora siamo chiamati veramente a crescere in un amore più maturo, più equilibrato, più saggio. Perché restare saldi nella scelta del Signore, che è una scelta opzionale e fondamentale, esprime veramente quell'amore maturo al quale il Signore ci sta chiamando giorno dopo giorno. La vita l'abbiamo posta nelle mani del Signore. Con Lui siamo chiamati a rileggerla giorno dopo giorno. Proprio guardando al Signore Gesù, il quale anche nel momento della negatività, del rifiuto, sa cogliere occasioni propizie per rendere lode. Perché se è vero che qualcuno sta rifiutando, e stanno rifiutando proprio coloro ai quali Gesù si sta rivolgendo, è altrettanto vero che ci sono i piccoli e i poveri che con sorpresa stanno rispondendo alla proposta di Gesù. Ti rendo lode, o Padre, perché hai rivelato queste cose ai piccoli e ai semplici. D'altronde dobbiamo ricordarci sempre di una cosa: l'amore è una proposta, non è mai imposto. E come è capitato a Gesù, l'amore può essere anche rifiutato. Allora dobbiamo veramente coltivare questa libertà interiore, perché è fondamentale ricordarci che a noi spetta seminare, qualcun altro raccoglierà, ma i tempi li conosce solo il Signore Dio. Talvolta purtroppo siamo talmente legati alle cose da fare che ci dimentichiamo colui che ci ha mandato a farle. Ed è qui che nascono le crisi, le aridità, le difficoltà. È qui che nascono i continui cambiamenti, anche in ambito pastorale.
Si cambia continuamente perché qualcosa fallisce, perché qualcosa non dà i frutti desiderati. Ma è questo la logica di agire? Non siamo forse chiamati a restare con Gesù anche nel tempo dell'aridità e della difficoltà, dove i frutti sperati ancora non maturano? È una domanda che il Signore ci rivolge a tutti oggi. Continua il testo. Venite a me voi tutti, che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce, il mio peso leggero. L'invito a seguire il Signore si presenta come un itinerario, una sequela del discepolo. Venite a me, venite dietro a me. Come Gesù ha rivolto queste parole ai primi discepoli, così oggi continua a rivolgerle a ciascuno di noi. Vi è una chiamata, venite a me. E quindi c'è la necessaria necessità di rinunciare alla propria volontà per obbedire a quella di Dio. Prendete il mio giogo sopra di voi. Il giogo è quell'anello di legno che veniva posto sul collo degli animali per poter essere orientati. Ecco, ma il giogo di Gesù non è un carico fatto di regole e di precetti, ma è relazione di amicizia. Venite a me, il mio giogo, la mia amicizia, la mia relazione d'amore con te è leggera, perché sono io che ti porto. Ti chiedo grandi cose, ma io sono con te. Ti affido grandi responsabilità, ma io porto il peso con te. Questo è il giogo leggero che il Signore ci assicura, non perché siamo capaci di portarlo con le nostre forze, ma perché siamo sicuri che Lui è con noi e in noi cammina sempre accanto a noi. E questa relazione di amicizia è autentica ed è senza limiti. Imparate da me. Lo stare dietro a Gesù comporta il fissare lo sguardo in Lui, nostro Dio e nostro Signore, e imparare da Lui, che è il nostro Maestro, la nostra guida. Solo così troveremo riposo per la nostra anima. Oggi va di moda dire lasciatemi in santa pace, perché non vogliamo essere disturbati da coloro che bussano alla porta del cuore della nostra vita. Lasciatemi in santa pace. Non è questa la pace di Gesù. Il ristoro che siamo chiamati a trovare in Lui è quello dello stare con Lui in sua amicizia, non quello di starsene in santa pace. È quello di non agitarsi inutilmente, continuamente come Marta, ma saper gustare la compagnia del Signore come Maria. La vera pace che Gesù propone dunque la si trova proprio stando in Dio, nel silenzio, nell'ascolto della parola, nel contemplare la natura che è la nostra casa comune. Questo è il dolce riposo, e che meglio ci aiuta a guardare alla vita e meglio ci aiuta a gustare ogni attimo e ogni esperienza. Allenati in questo modo, sapremo anche noi, come Gesù, rendere lode a Dio, perché anche se qualcosa della nostra vita va storto, c'è sempre un germoglio nuovo che sta sorgendo. Non guardate alle cose vecchie, guardate alla novità che sta germogliando, e in ogni attimo della vita c'è sempre un germoglio nuovo che spunta per noi. È il dono di Dio che ci viene incontro. Ripensiamo solo all'esperienza di San Francesco d'Assisi. Vorrei leggervi un passo del suo testamento. Quando ero nei peccati, scrive Francesco, mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi. E il Signore mi condusse tra loro e usai con essi misericordia. E allontanandomi da loro, ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza di animo e di corpo. Francesco, finché viveva nell'agio e guardava la vita dalla sua posizione nobiliare, considerava con disprezzo i lebbrosi. Ma appena il cuore si ricolmò dell'amore di Dio, divenne capace non solo di guardarli con simpatia, ma di amarli e di servirli con tutto se stesso. È proprio vero, allora, quello che ci dice spesso Papa Francesco: la vita dobbiamo guardarla a partire dalla periferia. Non lamentiamoci continuamente,
Non lasciamoci imprigionare dal lamento, ma impariamo a rendere lode a Dio di tutto quello che ci ha donato e che ci dona in ogni istante della vita. Se allora torniamo a riguardare al cammino che abbiamo fin qui compiuto, ci accorgiamo che il mosaico della liturgia pian piano si va componendo. Abbiamo iniziato con Gesù, che di fronte alle folle provò compassione e costituì i dodici, i discepoli, perché partecipassero alla sua missione, quella di accorgersi della gente, di compatire, di appassionarsi alle vicende della vita di quanti avrebbero incontrato. E anche se la missione poteva apparire faticosa, tanto da incutere paura, è Gesù stesso a prendere posizione: non abbiate paura, io sono con voi, non temete. Quanto io vi chiedo vi renderò capaci di attuarlo giorno dopo giorno. Ecco il cammino: imparare ad abbandonare la mentalità del mondo per abbracciare unicamente la mentalità di Dio. In questo modo sapremo scoprire che la vita è molto più ricca e molto più bella di quello che noi possiamo solo immaginare. Di fronte a questa parola, carica di stupore, di speranza, di gioia, di incoraggiamento, che cosa rispondo? Abbiamo già risposto a due domande: che cosa dice la parola? E abbiamo cercato di interrogarci: che cosa dice a noi oggi questa parola? Quella parola è Gesù. E ora io che cosa rispondo a lui? Come sempre lo faccio con due preghiere. La prima è tratta dalla colletta che noi recitiamo dopo il canto del Gloria. È il sacerdote che la recita e che fa da sintesi ai testi biblici. O Padre, che ti riveli nei piccoli e doni ai poveri l'eredità del tuo regno, rendici miti e umili di cuore, a imitazione di Cristo tuo Figlio, perché portando con Lui il giogo soave della croce, annunciamo al mondo la gioia che viene da te. E io che cosa rispondo? Lo faccio con queste parole, ma prima di recitare la preghiera vi saluto da Pofabro, dove mi sto trovando in questo momento, in questo oasi di pace, dove tutto canta l'amore di Dio. Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, per avermi donato in Gesù, Signore Dio, un fratello ed un amico. Lode a te, o Padre, per ogni respiro, dono di te, Dio artefice di vita. Lode a te, o Padre, per ogni creatura, riflesso di te, Dio creatore. Lode a te, o Padre, per ogni esperienza, benedizione di te, Dio provvidente. Lode a te, o Padre, per quanto avviene in me e attorno a me, perché tutto parla di te, tutto viene da te, nulla avviene senza di te. Aiutami allora a farmi piccolo, Padre, affinché sappia sempre scorgere il segno della tua presenza, sia nei momenti lieti, sia in quelli aridi e tristi della vita, fiducioso che tu ci sei, ed è mio compito scoprirti e capirti. E incontrandoti, col cuore colmo di stupore, potrò sempre rendere lode a te, eterno amore della vita.

viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Epicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo La gente, chi dice che io sia e voi? Buon ascolto.

che voglio consegnarvi io in realtà è una preoccupazione del Vangelo. Sapete, quando Gesù inizia la sua vita pubblica, non è scontato che le persone che lo incrociano, le persone che hanno a che fare con lui, lo abbiano capito per il verso giusto. Anzi, è molto sicuro che non lo hanno capito. La maggior parte delle persone che segue Gesù lo segue a volte perché è affascinato da lui. Sono affascinati dai suoi discorsi, dalla sua particolare interpretazione della legge, da quel tratto dirompente con cui lui sapeva partire da un dettaglio e raccontare Dio in un modo accessibile a tutti, piccoli, grandi, dottori della legge, gente del popolo, pescatori, contadini, pastori, casalinghe. Gesù aveva la preoccupazione di essere comprensibile, quindi raramente noi ci troviamo davanti alla predicazione di Gesù come qualcosa di enigmatico. Anche se ci sono delle pagine del Vangelo che ci sembrano così difficili a volte da capire, soprattutto quando uno legge il Vangelo di Giovanni, si accorge che è bellissimo, ma ci sono dei momenti che uno dice, sì, ma quindi che significa? Questa sensazione, vedete, non è una sensazione strana. C'è anzi un discepolo particolare nel seguito di Gesù, che si affaccia all'inizio dell'esperienza di Gesù e poi lo ritroviamo alla fine, in uno dei momenti decisivi della vita di Gesù, cioè quando Gesù muore, quando Gesù viene deposto dalla croce, ed è Nicodemo. Nicodemo è uno che il catechismo l'ha studiato, cioè la teologia la conosce, i discorsi su Dio Nicodemo li sa molto bene, è affascinato da Gesù, ma quando decide di parlare con Gesù non si capiscono. Gesù gli annuncia qualcosa che per Nicodemo è durissimo da comprendere. In realtà sembra che il Vangelo voglia suggerirci che dietro a Nicodemo ci siamo noi, cioè, nessuno mi fraintenda, è più facile annunciare il Vangelo a chi non ha mai ascoltato il Vangelo che annunciare il Vangelo a chi invece già lo conosce. È più facile parlare di Dio a un lontano che parlare di Dio a uno che pensa di essere un vicino, uno che frequenta i sacramenti, che frequenta la parola, che frequenta la preghiera. Perché? Perché dentro di lui si è strutturato qualcosa, ma non è detto che ciò che si è strutturato è anche giusto. Ora, demolire, cioè destrutturare qualcuno affinché entri questa dirompente forza del Vangelo, è un lavoro grosso. In questo senso, vedete, tutto il lavoro che dovrà fare Nicodemo sarà smontare le sue convinzioni e cominciare a guardare le cose da un altro punto di vista. Gesù glielo spiega in questo modo, gli dice: finché tu non rinascerai dall'alto, non capirai nulla. E quello comincia a dire: ma che cosa significa rinascere? Come faccio a tornare nel grembo di mia madre? È una persona che è estremamente concreta, che non capisce la parola che il Signore gli sta annunciando in quel momento. E questo ci dice due cose. La prima è che la fatica più grossa per noi è saper rinunciare a quello che noi pensiamo essere vero e giusto, perché non è detto che quello che noi pensiamo essere vero e giusto ci salva. La seconda cosa è che se non interviene lo Spirito Santo, quindi avete fatto bene a pregare su di me all'inizio, noi rimaniamo tagliati fuori. È lo Spirito che rende comprensibile ciò che per noi invece può sembrarci lontanissimo e complicato da capire. Perché lo Spirito è esattamente questo, è quella luce attraverso cui noi possiamo sbirciare dentro il buio e cominciare a guardare le cose da un altro punto di vista. Convertirsi significa far questo. Le persone che si convertono sono coloro che rinunciano al proprio punto di vista e cominciano a guardare le cose da un altro punto di vista, che è quello di Cristo. Quando io posso dire di essermi convertito? Quando la vita non la guardo più a partire da me, ma la guardo a partire dagli occhi di Gesù. E quindi se io vivo una gioia, mi domando se quella gioia la vedo attraverso gli occhi di Gesù. Se io vivo un dolore, mi domando se quel dolore lo sto vedendo attraverso gli occhi di Gesù. Se io vivo una relazione, quella relazione mi domando se la sto vedendo a partire dagli occhi di Gesù, non dai miei. Allora un lavoro, una vita, delle esperienze cominciano a diventare significative per noi cristiani quando noi ci siamo convertiti, cioè quando abbiamo capito che il punto di vista da cui dobbiamo guardare qualunque cosa è Gesù ed è il suo sguardo. Ora,
Chi è che ci mette nella condizione di poter guardare le cose come le guarda Cristo? Lo Spirito. Lo Spirito ci fa questo dono di assumere il suo sguardo, il suo pensiero. Guardate, San Paolo su questo esagera, ma dice una cosa verissima: i suoi sentimenti. Quindi noi cominciamo a guardare le cose come le guarda lui, a ragionare come ragiona lui, a sentire la vita come la sentiva lui. Questi sono i cristiani che si sono convertiti. Guardate, questo non cancella nulla della nostra debolezza e della nostra fragilità. La Bibbia dice che il giusto pecca 7 volte al giorno e noi continueremo ad essere fragili, a cadere quasi sempre sulle stesse cose. Poi c'è la nostra storia personale, la nostra debolezza, la nostra fragilità. Quindi non è che siccome una persona si è convertita allora non sbaglia più, siccome una persona si è convertita allora viene cancellata la sua debolezza, siccome una persona si è convertita non avverte più le tentazioni. No, non funziona così. E molto spesso, vedete, le tentazioni sono quasi sempre le stesse e le cadute sono quasi sempre le stesse, ma noi dobbiamo domandarci non quanto siamo deboli o no, ma quanto stiamo guardando le cose, ragionando sulle cose e sentendo le cose come le sente Gesù. Questa è la cosa più interessante. Se noi non capiamo quello che io vi sto raccontando in questo momento, passiamo tutta la nostra vita cristiana in una sorta di gara con noi stessi. Quanto sono riuscito a trattenermi su un peccato? Una settimana, vai, sono bravissimo. Da quanto non mi sono arrabbiato? Da un mese che non mi arrabbio, vedi, la potenza di Dio si sta manifestando su di me. Da quanto tempo io non riesco a fare questa? Da 3 mesi non riesco a fare questa cosa. Poi sapete cosa succede? Che dopo 3 mesi tu cadi e ti fai ancora più male. Perché? Perché fa ancora più male ammettere che tu sei caduto, tu hai vissuto la tua esperienza di umanità dopo che ti eri illuso, illusa, che eri diventato bravissimo, intelligentissimo, fortissimo. In realtà noi non dobbiamo essere in gara con noi stessi. Noi dobbiamo avere sempre come scopo fondamentale capire che la vita spirituale non è un'igiene su di noi. Io mi controllo, mi metto fuori i pensieri negativi, aggiusto questo, metto a posto il mio cuore, prendo le mie ferite, le chiudo, risolvo i problemi relazionali intorno a me. La vita spirituale è tenere fisso lo sguardo su Gesù. Quando tu non hai più Gesù davanti agli occhi, è finita la tua vita spirituale. Stai facendo cose buonissime, ma non è più vita spirituale. Perché la vita spirituale ha come protagonista Gesù. Vi faccio un esempio concreto. Molti di voi vivono la vocazione familiare. Quando tu puoi dire di essere in una relazione? Non quando tu pensi a te, ma quando pensi alla persona che c'è di fronte. Immaginate che in una coppia io comincio a parlare di me, dei miei problemi, della mia vita passata, eccetera. Poi a un certo punto dico all'altro: beh, adesso parla anche tu. Dimmi, che cosa pensi tu di me? E che cosa pensi della mia vita passata? In pratica stiamo parlando sempre di me. E io uso gli altri, ma tutta la mia concentrazione sul mio io. Tu ami quando capisci che c'è qualcosa di più interessante di te che dell'altro. Allora, noi possiamo accorgerci che stiamo amando Gesù quando a un certo punto la nostra preoccupazione maggiore non sono i nostri peccati, ma è Lui. La cosa più interessante non è la nostra debolezza, ma la sua sapienza, la sua forza. E la cosa che ci sta più a cuore non è quello che ci sta succedendo, ma che cosa ci sta domandando, cioè la sua volontà su quello che stiamo vivendo. In pratica è un lavoro di decentrarci. La vita spirituale fa questo, ci ridimensiona, perché ci fa passare da un atteggiamento in cui siamo autocentrati a un atteggiamento in cui entriamo in una relazione. Ecco perché chi prega bene e chi vive una vita spirituale buona ha dei benefici anche umani. Perché? Perché è un po' guarito da una sorta di egoismo, di eccentrismo, di narcisismo. È come se una persona ritrova di nuovo la sua dimensione. In questo senso Gesù è un aiuto formidabile a recuperare la nostra di umanità. Ecco, vi dico questo per dirvi che noi costantemente abbiamo bisogno di domandarci se effettivamente il nostro modo di essere cristiani è sano, cioè se il nostro modo di essere cristiani ci sta salvando.
se il nostro modo di essere cristiani ci sta facendo sperimentare la redenzione, o se invece stiamo facendo tante cose cristiane, tante cose che hanno a che fare col Vangelo, con la preghiera, che hanno a che possiamo dire i nostri rosari, fare le nostre adunanze, possiamo fare i nostri convegni, fare un'adorazione, più adorazioni, possiamo evangelizzare, eccetera, ma la nostra vita rimane tale e quale. Perché? Perché noi abbiamo bisogno invece di domandarci in che modo la nostra vita sta cambiando, si sta convertendo. Ve lo ripeto ancora una volta, non giudicate la vostra conversione dal numero dei peccati. Giudicate la vostra conversione dallo sguardo, dalla mentalità e dai sentimenti. Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono di Cristo Gesù, dice Paolo. Ecco, dice Paolo, noi ora abbiamo il pensiero di Cristo. Guardare le cose, pensare e sentire come sente Gesù. Ma siamo in buona compagnia. I discepoli che seguivano Gesù erano tutti della stessa nostra pasta. E quindi la maggior parte delle persone che seguiva Gesù lo seguiva bene per motivi sbagliati. Questo è il motivo per cui a un certo punto nel cuore dei Vangeli sinottici, Marco, Matteo e Luca, si ritrova, tutti lo riportano, una domanda importantissima. Nel cuore della narrazione del Vangelo, Gesù si ferma e fa questa domanda: che cosa pensa la gente di me? Chi dice la gente che io sia? Voi sapete che Gesù la prende alla lontana, no? Chi dice la gente che io sia? Poi, dopo che hanno risposto a questa domanda, l'inchioda su un'altra domanda: ma voi chi dite che io sia? Che tradotto significa: che cosa pensano gli altri di me? E poi aggiunge il dettaglio: ma che cosa sono io per te? Qual è lo scopo? Cioè, voi dovete immaginare, nessuno di voi si scandalizzi, che il Vangelo, a differenza, non lo so, degli scritti di San Paolo, gli scritti di Paolo, come ben sapete, sono più antichi del Vangelo. Paolo però non si preoccupa di raccontarci la storia di Gesù. Paolo è uno speculativo, quindi ragiona già cercando di fare teologia su quella che è l'esperienza cristiana. Quando gli evangelisti cominciano a scrivere i loro Vangeli, hanno la preoccupazione di mettere davanti a noi una storia che ci coinvolga non soltanto nei ragionamenti, ma ci coinvolga totalmente come persone. Cioè, in pratica vuole coinvolgerci il racconto evangelico anche affettivamente. Non stai leggendo un testo in cui ci sono delle idee cristiane, delle teologie cristiane, ma stai leggendo un testo in cui, mentre ascolti la storia di Gesù, te ne senti coinvolto, fino al punto che immaginate che il Vangelo sia come un film e nel bel mezzo del film il protagonista principale guarda dritto nella telecamera, e quindi guarda a te che stai guardando il film, ti guarda e ti dice: chi sono io per te? E capite che quella domanda non è rivolta semplicemente a quei dodici, è rivolta a noi che stiamo leggendo quel Vangelo. Perché a un certo punto il Vangelo sente l'esigenza di farci questa domanda: che cos'è Gesù per te? Chi è Gesù per te? Che posto ha Gesù dentro la tua vita? Perché ogni cambiamento e ogni riconversione, sapete quante volte dobbiamo convertirci nella vita? Tantissime volte. Ogni conversione dentro la nostra vita riparte da questa domanda: dove è andato a finire Gesù? Che posto ha Gesù? Chi è Gesù? Che fine hai fatto fare a Gesù? A me piace sempre citare i personaggi dell'Antico Testamento, perché non che quelli del Nuovo Testamento siano più sani, ma quelli dell'Antico Testamento mostrano ancora di più i loro squilibri, e quindi ci capiamo meglio. Ad esempio, se voi vi prendete una delle storie più famose che si trova nell'Antico Testamento, che è la storia di Davide, vi accorgete subito che Davide è uno che comincia un'intimità con Dio in un modo straordinario, pazzesco. Avete presente il racconto di Samuele che va a Betlemme a cercare in mezzo ai figli di Jesse chi è il prescelto per diventare il re di Israele, e poi a un certo punto la sorte dello spirito cade su questo che sta tornando da pascolare le greggi, il più piccolo di tutti, quello che a nessuno avrebbe scommesso un centesimo su questo ragazzo. È quello che è più diverso di tutti gli altri,
E quando Samuele si trova davanti al ragazzo, dice: il Signore è lui, e subito lo unge. Ma da quel momento in poi la vita di Davide è una vita di problemi. Quando va alla corte di Saul vivrà problemi e persecuzioni, ma tutti questi problemi e queste sofferenze in realtà fortificano l'intimità di Davide con il Signore, cioè diventano amici amici, perché è il dolore che li ha fatti diventare amici amici. Ma quando le cose cominciano a girare per il verso giusto di Davide e cominciano a seguirlo e comincia ad avere dei soldati e comincia a conquistare e comincia a essere riconosciuto dal popolo e comincia ad avere una città e comincia ad avere un palazzo, e ecco che Davide fa le più grandi stupidaggini della sua vita, fino ad arrivare al punto di condannare a morte un suo amico per prendersi la moglie. Questo significa che Davide ha bisogno di convertirsi. E dopo che Dio ha costruito con lui un rapporto di intimità, uno dice: è a posto Davide per il resto della sua vita? No, mai dobbiamo pensare di essere al sicuro, perché noi costantemente possiamo cadere nella trappola degli idoli, nella trappola di noi stessi, nel delirio di onnipotenza. Abbiamo bisogno poi che a un certo punto veniamo di nuovo ridimensionati, e se non abbiamo l'umiltà per lasciarci ridimensionare dal Signore, lo sapete l'unica cosa che ci ridimensiona? Le cadute. Il Signore non ha nessun'altra maniera di insegnarci l'umiltà se non farci fare l'esperienza di umiliarci con le nostre stesse mani. È un po' come dire: tolgo la mano? Sì, perché adesso io sono... tolgo la mano. Ok, togli la mano e cadi. Qual è la lezione? Che Davide deve tornare al Signore. Ed è interessante quando in quel momento in cui, vedete, Davide si trova davanti poi al profeta Natan, che gli fa fare un esame di coscienza pazzesco, no? E quando si accorge che ha sbagliato, immediatamente Davide ammette la sua colpa, immediatamente il Signore lo perdona. È istantanea come cosa. Certo, ci saranno delle conseguenze al male che ha fatto, ma è stato perdonato. Da quel momento in poi lui può cominciare di nuovo la sua vita, può di nuovo convertirsi, può di nuovo domandarsi: che cos'ha il centro dentro la mia vita? Quindi capite che la domanda "chi sono io per te" è la domanda della conversione. Perché è così importante farci questa domanda? Cioè, da che cosa vuole salvarci? Allora, io adesso ve lo dirò brevemente, ho fatto una sorta di piccolo elenco dei motivi sbagliati per cui seguire Gesù, che però a noi sembrano motivi buoni, e questi motivi sbagliati in realtà li ho presi tutti dal Vangelo. Appena noi cominciamo a leggere il Vangelo, ci accorgiamo che il ministero della vita pubblica di Gesù non consiste in una grandissima predica che a un certo punto dà una teologia nuova, eccetera. Il primo alfabeto che Gesù usa è quello dei segni, e quindi esorcismi e miracoli. Ma il problema lo sapete qual è? È che la gente comincia a seguire Gesù non perché è Gesù, ma perché Gesù fa miracoli. E uno dice: che cosa c'è di male? Tutto. Lo sapete perché? Cerco di togliere la patina teologica e di portarvela a livello esistenziale. Perché è sbagliato seguire Gesù solo perché fa i miracoli? Che cosa si nasconde dietro questo primo inganno, questo primo modo sbagliato di seguire Gesù? Allora, finché lui fa miracoli noi gli crediamo, quando smette di fare miracoli è finita la nostra fede. Siccome andrà a finire in croce, e siccome in croce non c'è nessun miracolo perché muore veramente, capite che se tu hai seguito Gesù per i miracoli, quando arriva la croce è finita la tua fede, perché la croce non ha nessun miracolo. La croce è croce, è lo scandalo, dice Paolo. Scandalo significa che tu ci inciampi su quella situazione, e tutto quello che prima ti dava sicurezza in quel momento lo perdi. Ma che cosa nasconde la fede nei miracoli? Una delle caratteristiche della nostra vita umana è questa. La nostra vita umana si manifesta con dei bisogni.
Chi è Dio? È colui che prende sul serio i tuoi bisogni. Io ho bisogno di questa cosa, arriva Dio e te la dà. Io ho bisogno che in questo momento guarisco, arriva Dio e ti dà la guarigione. Io ho bisogno che i miei affari vadano in un certo modo, arriva Dio e ti dà il miracolo che i tuoi affari vanno in quel modo. Insomma, ogni tuo bisogno corrisponde a un'azione di Dio. Questo è seguire Dio nei miracoli e basta. Allora, tu di Dio ti ricordi solo quando hai bisogno. Attenzione, eh? E se malauguratamente non ti corrisponde in un bisogno, tu perdi la fede e cominci a dire: ma che razza di Dio è un Dio che io ho domandato bianco e mi ha dato arancione? Perché non si può seguire Gesù solo perché Gesù ci accontenta nei nostri bisogni. E vedete, Gesù questo lo capisce fin dall'inizio. Se vi leggete il Vangelo di Marco, subito comprendete una cosa: che appena le folle si mettono in fila alla porta della casa di Pietro e poi alle porte della città per essere guariti da Gesù, la notte Gesù va a pregare e alla fine di quella preghiera, la mattina dopo, dice ai suoi discepoli: di qua ce ne dobbiamo andare, io la fama costruita sui miracoli non la voglio. Perché è un po' come dire che tutti sono presi dai miracoli, che cos'è che non stanno vedendo? Non stanno vedendo Gesù, stanno vedendo solo i suoi miracoli. Dice: noi abbiamo bisogno di segni. Amici, che cosa sono i segni? Se io vi dicessi: adesso vi indico dov'è il santuario di San Pio da Pietrelcina, allora uso il mio dito come se fosse un segno. Ora, invece di seguire la direzione del mio dito, voi guardate solo il dito. E che vi serve? A nulla. Lo scopo di un segno è condurci da qualche parte, non fermare il nostro cammino. Allora, lo scopo del miracolo, lo scopo del segno nel Vangelo è quello di indicarci qualcosa. Ma tu non puoi accontentarti, dici: sai, volevo fare un pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo e finalmente ho trovato un cartello stradale con scritto San Giovanni Rotondo. Ma quello è un cartello, non ci sei arrivato. Cioè, devi seguire la direzione di quel segno. Se tu ti fermi al segnale, non vai da nessuna parte. Allora, molti di noi hanno questa fede. Molti di noi cercano Gesù semplicemente perché vanno alla ricerca di qualcosa che soddisfi i propri bisogni. E quindi andiamo alla ricerca di segni, soprattutto di segni straordinari. Ma di segni che invece di edificare la nostra vita spirituale, ci distraggono da Gesù. Seguire Gesù solo per i miracoli è assolutamente sbagliato, perché arriva un momento nella vita in cui tutti i miracoli non serviranno a nulla. Ehi, tu che demolivi il tempio e lo ricostruivi, scendi dalla croce. E dicono i dottori della legge mentre lui è appeso sulla croce: ma costui ha salvato gli altri, perché non salva se stesso se è veramente il figlio di Dio? Capite qual è l'operazione mediatica che fanno contro Gesù? Quando Gesù è in croce, tutti gli argomenti li usano per demolire il suo ministero precedente. I suoi discorsi non servono a niente, è finito in croce. I suoi miracoli erano tutte delle illusioni. Se fossero stati veri i miracoli, adesso scenderebbe dalla croce. Invece no, in croce sta morendo. Lo scandalo. Amici, prima o poi sulla croce ci finiamo, eh? E in quel momento, se non abbiamo una fede vera, la fede miracolistica non ci servirà a nulla, esattamente a nulla. Anzi, vi faccio una confidenza. Quando ogni tanto sento qualcuno che dice: ma no, lì c'è una bella esperienza ecclesiale, lì c'è una bella esperienza di fede, accadono cose straordinarie, accadono segni, e quindi ditemi, soltanto perché ci sono dei segni esterni e straordinari, questa cosa ci dice che sicuramente è all'opera il Signore lì? Perché pensate che il demonio non sia capace di fare miracoli? Ma guardate che per deviarci può concedere miracoli il demonio. Volete una prova scritturistica? Andate nell'Antico Testamento. Quando Mosè si presenta al faraone per convincerlo a far uscire il popolo di Israele, Dio concede a Mosè di fare davanti al faraone dei miracoli, dei segni prodigiosi.
il bastone, vi ricordate? E dice: i maghi di corte riuscirono a fare la stessa cosa. L'acqua che diventa sangue. I maghi di corte riescono a fare la stessa cosa. Quindi è un errore giudicare che una cosa è da Dio semplicemente perché ci sono dei segni straordinari. Non sono quelli frutti, amici. Attenzione, soprattutto quando uno vive un'esperienza ecclesiale carismatica. Carismatica non significa lasciarci prendere da un'onda emotiva del sensazionale, perché questo invece di condurci verso Cristo può deviarci da Cristo. Non si segue Gesù per i miracoli. Chi segue Gesù trova miracoli sulla sua strada. Capite cosa significa? Che lui ti dà i segni che ti servono per andare dove stai andando, ma tu non puoi seguire lui per i segni. Ma questa è solo la prima componente della nostra umanità, i bisogni. C'è un'altra componente della nostra umanità, le paure. Tutti abbiamo delle paure. Guardate che noi, per dominare la paura, siamo disposti a credere a tutto. Se io prendo un gruppo di adolescenti, un gruppo di giovani e dico: volete fare un incontro su Gesù o sul demonio? Sapete che cosa mi chiedono? Ah, parlaci degli esorcismi, parlaci di questo, parlaci di quest'altro. No, amici, perché le paure in qualche maniera ci prendono di pancia sulle questioni e ci fanno fare delle scelte, delle cose che ci conducono molto spesso fuori strada. Per amore della paura, noi siamo disposti a tutto. E vedete, Gesù nel Vangelo non opera solo miracoli, ad esempio opera esorcismi. Che cosa significa questo? Che molto spesso la fede noi la usiamo come un aiuto contro le nostre paure. E questo dice: ma è sbagliato questo? Facciamo in questo modo. Vi sposereste mai una persona perché, siccome avete paura di dormire la notte in una casa da soli, dice: beh, sposiamoci, così non dormo da solo la notte? Beh, vi sembra un po' troppo riduttivo, vero? Bene, chi si accontenta di una fede basata sulle paure usa Dio semplicemente per star tranquillo. Ho bisogno di un antidolorifico, arriva Dio. Ho bisogno di qualcosa che non mi faccia avere paura, ecco, arriva Dio. Ho bisogno di quello per affrontare, arriva Dio. In pratica tu stai usando Dio per gestire le tue paure. Ma questo è fuorviante, non c'è una relazione. La relazione ce l'hai con la tua paura, non con Dio. Allora, se tu segui Dio semplicemente perché hai paura, allora quella è la fede degli schiavi, non dei figli. Vi ricordate nella parabola dei talenti? Quello che va a nascondere il talento, qual è il ragionamento che fa? Ho paura di sbagliare. Ho paura che me lo perdo questo talento. E se mi perdo questo talento, quello è un lunatico, viene qua e miete dove non ha seminato e raccoglie dove non ha sparso. Quello è esaurito, io non lo voglio vedere. Quando torna gli ridò i soldi e sarà contento. Immaginate che idea si è fatta di questo padrone per pensare queste cose orribili. Ma quella è la paura, Allora, noi possiamo passare la vita con la paura di sbagliare. Possiamo passare la vita con la paura dei giudizi degli altri. Possiamo passare la vita con la paura di non essere all'altezza delle situazioni. Insomma, passare la vita in ostaggio della paura e usare Dio come un modo per gestire le nostre paure. Ma qua siamo... non è vita, questa è psicologia basica. Non c'entra la vita spirituale. È un Dio che ti sei inventato per gestire le tue paure. Non è il Dio di Gesù Cristo. Sentite come la parola di Dio distrugge immediatamente ogni forma sbagliata di paura. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male perché tu sei con me. Che bello, no? Non è che dice: ecco, siccome ci sei tu, non ci sono le valli oscure nella vita. No, amici, la vita a volte ci riserva delle valli oscure, delle cose che ci fanno veramente paura. Gesù, ad esempio, a un certo punto manifesta la sua paura di morire. Ha paura, infatti si porta gli amici nel Getsemani e va, dice: ma perché dormite? Rimanete svegli. Eppure
Eppure Gesù ci mostra come si può credere in Dio e allo stesso tempo accettare anche di avere paura. Noi non possiamo cancellare le paure dalle nostre vite, ma sappiamo che la presenza di Dio ha la capacità di farci attraversare ogni paura. Terzo motivo sbagliato per cui seguire Gesù. A volte la nostra vita è in ostaggio non solo dei bisogni o delle paure, a volte è in ostaggio dei sensi di colpa. Siccome noi siamo schiacciati dai sensi di colpa, usiamo Dio come una sorta di sollievo nei nostri sensi di colpa. Ma qual è il problema dei sensi di colpa? Lo sapete qual è? È che tu non te ne liberi mai dei sensi di colpa se non ti lasci perdonare. Quindi Dio non è uno che viene lì e ti dà sollievo del tuo senso di colpa. Dio è uno che, morendo in croce, ha distrutto la colpa. Amici, ha distrutto la colpa. I sensi di colpa sono l'alfabeto del demonio, non dei credenti. Io sono cristiano, vado a messa, prego, ma la mia vita è in ostaggio dei sensi di colpa. Perché vado a messa o non lo so, faccio una preghiera? Perché ho paura, attenzione, che non andando a messa io non sono all'altezza di poter essere amato da Dio, ma se invece prego e vado a messa, allora Lui mi deve amare. È un senso di colpa che gestisce la mia vita. In pratica, io non sto facendo il bene perché l'ho scelto, ma perché ho paura delle conseguenze. E questo non è una relazione alla pari. Se tu vivi il tuo rapporto con Cristo e sei in ostaggio dei sensi di colpa, la tua fede è sbagliata. Non è una fede che ti sta salvando. Notate come il mondo questa cosa l'ha capita. Come fa il mondo a farci spendere i soldi? Manovra i nostri bisogni. La pubblicità su che cosa è costruita, amici? Io devo crearti il bisogno di una cosa inutile. Se riesco a metterti in testa che tu hai bisogno di quella cosa inutile, tu la compri. Quindi io manovro i tuoi bisogni. Come faccio a creare l'audience di una persona? Come si fa a tenere insieme le persone? Usa le paure. Questo è dai tempi di Gesù, funzionava così, Diciamo che i romani, se sanno che lui sta dicendo questa cosa, verranno e ci distruggeranno il tempio. È meglio che muoia. È una paura. La paura degli altri, la paura del diverso, la paura dello straniero, la paura di quelli che sono lontani. Le paure. Noi possiamo manovrare le persone suscitando paure. Terzo livello in cui il mondo manovra i sensi di colpa, e questo succede anche nelle nostre famiglie, I ricatti psicologici. Ah, se fai questo allora non mi ami. Se succede così allora questo significa che... Ma il mondo ragiona in questo modo. Gesù non fa così. Gesù non ha bisogno di rapportarsi con i nostri bisogni, con le nostre paure e con i nostri sensi di colpa. Queste cose le prende sul serio, ma non è il motivo per cui noi abbiamo una relazione con Lui. Quindi non è che significa che noi non abbiamo dei bisogni, non abbiamo delle paure, non abbiamo dei sensi di colpa, ma non deve essere il motivo per cui abbiamo la fede, capite? Ma chi vive la fede sa che tutte queste cose rientrano in una dinamica di fede, ma Gesù offre qualcosa di più grande, di più alto. Che cosa dice la gente di me? Che sei un profeta, che sei Elia, che sei una brava persona, che sei un taumaturgo, che sei uno che fa miracoli, che sei uno che predica bene, che sei un maestro, che tutte cose belle. Ma non è il motivo per cui Gesù è venuto al mondo. Gesù non è venuto per fare miracoli o esorcismi o per predicare bene. Non è venuto per moltiplicare pani e pesci. Non è venuto per saziare la sete di quelli che hanno sete o la fame di quelli che hanno fame. La fame e la sete che sta prendendo Gesù sul serio non è quella del pane e dell'acqua. È una fame di amore, è una fame di senso. Ecco perché a un certo punto Gesù dice: allora, gli altri dice che credono in questa maniera, e voi invece perché cosa credete? Perché siete qua? In questi giorni perché siete venuti qua? Che cosa pensate veramente di Gesù? Chi è Gesù per voi? È colui che fa i miracoli? È il vostro antidolorifico? È ciò che vi solleva dai vostri sensi di colpa? Ma questo non è Gesù di Gesù Cristo, quello vero.
Solo Pietro risponde in maniera chiara a questa domanda. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Ora, proviamo a tradurre questa cosa. Che significa? Se Gesù non è quello che fa i miracoli, che gestisce le nostre paure e i nostri sensi di colpa, chi è Gesù? Dice Pietro. Il Cristo, il figlio del Dio vivente. Che tradotto significa? Che Gesù è il motivo per cui la nostra vita è vita. Senza Gesù la nostra vita non ha nessuna consistenza. Senza Gesù non vale la pena svegliarsi la mattina. Senza Gesù non vale la pena mettere al mondo un figlio. Senza Gesù non vale la pena affrontare una malattia. Senza Gesù non vale la pena amare. Senza Gesù non vale la pena nulla. Sentite l'evangelista Giovanni come traduce questa cosa, con delle parole bellissime. Dice: tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui niente è stato fatto di ciò che esiste. Quindi quando noi diciamo che Gesù è il Cristo, è il figlio del Dio vivente, stiamo dicendo: tu sei il motivo per cui la mia vita è viva. Togli Gesù e crolla tutto. Quindi non è un hobby del fine settimana, un'attività in mezzo a, non lo so, al tennis, al calcetto, e poi ci abbiamo anche l'alleanza, no? Poi ci abbiamo anche il gruppo Magnificat. C'è la nostra vita, però poi ci prendiamo 2 giorni così ci rilassiamo a San Giovanni Rotondo, no? Non è una cosa opzionale. È dire a noi stessi che se la nostra vita rimane in piedi è solo perché c'è Gesù che la fa reggere in piedi. E attenzione, Gesù è il fondamento della nostra vita, anche quando finiranno i miracoli, anche quando avremo un sacco di paura e quando avremo un sacco di peccati di cui essere perdonati. Gesù rimane il motivo per cui la nostra vita resta in piedi. Ora, se uno pensa a una croce, deve umilmente dire: io non sono capace di portarla questa croce. Ma se c'è Gesù come fondamento della vita, tu quella croce la puoi portare. Se tu ami una persona, a meno che tu non sei presuntuoso, superbo o ingenuo, non puoi dire a una persona: ti amo tutta la vita, perché noi non siamo capaci di amare qualcuno per sempre. Ma se c'è Gesù a fondamento della tua vita, tu puoi amare qualcuno per sempre e con fedeltà. Insomma, qualunque cosa nella vita è affidabile perché c'è Gesù che la rende affidabile, non perché siamo bravi noi. Non confidate in voi stessi, dice la parola. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Benedetto l'uomo che confida nel Signore. Ora, a me sembra che questo grande esame di coscienza generale, no, che iniziate in queste giornate, abbia come scopo quello di dire: ma Gesù è ancora il fondamento di tutto per noi? O è un pretesto? O è qualcosa che ci dà qualche miracolo ogni tanto, no? Siccome abbiamo un po' di bisogni, e quindi facciamo preghiera di intercessione, e a chi dobbiamo rivolgere le nostre preghiere? A chi può ascoltare i nostri bisogni? Siccome abbiamo un po' di paure da gestire, usiamo Dio, usiamo Gesù. Siccome abbiamo un po' di colpe da scontare, allora tiriamo in ballo Gesù. No. Ci sono altre 2 motivazioni sbagliate presenti nel Vangelo, eh? Ad esempio, Giuda, perché rimane male di Gesù? Giuda non è cattivo, Ma le cose che ha in mente Giuda sono queste. Se il Messia, deve fare il Messia. Qual è il Messia secondo Giuda? Il liberatore dai Romani. Quindi lo scopo che dà Giuda a Gesù è uno scopo politico. Gesù non ha nessuna valenza politica, cioè non ha lo scopo di fondare un partito. Non ha nessuna valenza politica, cioè non ha lo scopo di fondare un partito.

mio cuore, non l'impero romano, anche perché, come avete visto, è crollato. E in quel momento nessuno avrebbe mai immaginato che una superpotenza del genere potesse crollare. Questo è per dirvi che ogni periodo storico ha le superpotenze. Poi crolla tutto, amici, eh? Nella vita finisce tutto. Tutto. Solo lui resta. E poi c'è un altro motivo sbagliato: l'uso ideologico di Gesù. In pratica noi usiamo Gesù per fare le nostre battaglie. Quindi siamo cristiani, ma siccome siamo dei frustrati, usiamo Gesù per sfogare le nostre frustrazioni. Diciamo: ma lo facciamo perché siamo cristiani. Un cristiano non agirebbe mai in quel modo, perché un cristiano non userebbe la violenza. Non userebbe la violenza verbale, non userebbe la violenza fisica, non userebbe la violenza in tutte le sue forme, anche quelle sulle tastiere di internet. Non lo farebbe mai un cristiano che ha conosciuto Gesù, perché Gesù non avrebbe mai fatto questo. Ma io lo faccio per difendere la Chiesa, per difendere questo? No! Le crociate sono un fallimento in partenza. Alla maniera di Gesù si combattono le battaglie. Oltraggiato non rispondeva con oltraggi, soffrendo non minacciava vendetta. Queste sono le parole riferite a Gesù. Ma noi siamo capaci di questo? Allora, a me sembra, e poi mi fermo così, lascio spazio a voi, che noi dobbiamo stare molto attenti a domandarci se il motivo per cui stiamo seguendo Gesù è il motivo giusto, perché potremmo avere davvero un motivo sbagliato. Ma il motivo sbagliato ha una controindicazione pazzesca, lo sapete qual è? Che alla fine noi non sperimentiamo la redenzione. A che cosa serve guadagnare il mondo intero se poi uno perde se stesso? A che serve aver fatto miracoli nella vita? Guardate, su questo San Paolo è straordinario. Dice: se avessi anche la fede che sposta le montagne, ma non avessi l'amore, non servirebbe a niente, dice Paolo. Se parlassi la lingua degli uomini e degli angeli, ma non avessi l'amore, se dessi la mia carne in martirio, ma non avessi l'amore, non servirebbe a nulla, dice Paolo. Invece a noi dice: dammi la fede che sposta le montagne, quello sì che è un credente. Dammi la sapienza della parola che sa convincere le persone, quello sì che è un credente. Dammi la testimonianza di uno che fa cose eroiche, quello sì che è un credente. No, l'unica cosa che rende un credente è la carità, è l'amore, perché Dio è amore. Allora, vedete, la lezione di Gesù è la lezione dell'amore. Chi mette Gesù al centro della propria vita ha fondato la sua vita sull'amore di Dio. Di conseguenza lui diventa sacramento di quell'amore. Vi dico una cosa di cui sicuramente voi siete già esperti. Ma tante volte la nostra preoccupazione è evangelizzare. Come avviene l'evangelizzazione? L'evangelizzazione è che tu c'hai davanti, non lo so, un grande campo e dici: andiamo a evangelizzare questo campo, il campo dei giovani, il campo degli ammalati, il campo dei senza Dio, no? E quindi che cosa fai? Come tutte le evangelizzazioni, programmi, fai i tuoi schemi, le tue cose, ma guardate, tutta questa evangelizzazione non porta a nulla. Se la tua vita è fondata su Cristo, il tuo stesso respiro è evangelizzazione. Ecco, voi vi chiamate Magnificat. Ditemi, la Madonna che entra a casa di Elisabetta, quale programma di evangelizzazione ha avuto? Ditemi. Lo sapete com'è stato il programma di evangelizzazione di Maria? Buongiorno, ciao. Come ho sentito il tuo ciao? La gioia dentro. La gioia. Cioè, quando uno è fondato su Cristo, anche il buongiorno è evangelizzazione. Il mio passaggio diventa guarigione per gli altri, senza che io dica una parola. Lo sguardo di una persona, la mano di una persona, il lavoro di una persona, il silenzio di una persona, l'offerta di una persona, tutto diventa evangelizzazione, perché io sono fondato sull'amore di Cristo. Se io invece voglio conquistare gli altri, ma non sono fondato sull'amore di Cristo, questa cosa è fuffa, capite?
Dice Paolo: io non sono venuto in mezzo a voi.

con la sapienza dei discorsi, dice. Io sono venuto in mezzo a voi sapendo l'unica cosa, Gesù e questo crocifisso. Punto. E mentre i greci domandano sapienza e gli ebrei, gli giudei domandano segni, io vi porto solo una cosa, Gesù e questi crocifisso, punto. E che cosa rappresenta Gesù crocifisso? Il più grande segno di amore che possa essere mai stato dato, uno che dà la vita per te. Allora, questo amore che ha dato la vita per noi è il centro della nostra vita. Insomma, chi sono io per te? Allora, tante volte dentro la nostra vita noi dobbiamo farci questa domanda e tante volte dobbiamo dire se effettivamente stiamo seguendo Gesù per il motivo giusto o per il motivo sbagliato. Vi lascio con una piccola chicca presa dal Vangelo di Marco. Negli scorsi mesi tante volte l'ho sottolineato nei miei incontri. Chi studia la teologia o chi studia la Bibbia sa che a un certo punto c'è un genere letterario proprio all'interno del Vangelo di Marco che si chiama il segreto messianico. In che cosa consiste il segreto messianico? Tutte le volte che Gesù fa un miracolo dice non ditelo a nessuno. Questo è il segreto messianico. E persino nel Vangelo di Marco, quando Pietro dice tu sei il Cristo, Gesù gli dice non dirlo. Ma perché non glielo fa dire? Scusami, se lui è venuto per annunciare questa cosa, tutto quello che dovrebbe fargli una buona pubblicità, perché non dobbiamo dirlo? Perché la gente che sta professando Gesù in quel momento e sta dicendo le cose giuste, lo sta facendo alla stessa maniera dei demoni. Anche loro fanno la professione di fede quando incontrano Gesù. Io so chi sei tu sei il Santo di Dio, io so che tu sei il Cristo, io so che tu sei il Figlio di Dio. I demoni. Quando nel Vangelo di Marco una persona può professare la sua fede e non essere zittito da Gesù? Allora, dice Marco, il soldato romano, vedendolo morire in quel modo, gridò, davvero, costui era Figlio di Dio. E nessuno gli dice stai zitto, perché la sua fede nasce dalla croce. Non dai miracoli, dalle paure, dai sensi di colpa, dai discorsi vani, dalle cose di questo mondo, nasce dalla croce. La croce è il fondamento della sapienza cristiana. Allora, finché noi non passiamo attraverso un amore fondato su questo, la nostra fede rischia di essere deviata. Ecco, ma chi segue Gesù è disposto a lasciarsi correggere da lui. Pazientemente Gesù prende Pietro, Giacomo, Giovanni, gli altri discepoli e li accompagna in questa conversione finché non capiranno. Finché, dice Gesù, e concludo, verrà lo Spirito Santo, vi ricorderà ogni cosa e vi condurrà alla verità tutta intera. Grazie.

San Bonifacio nacque in Inghilterra verso l'anno 680. Educato nella religione cristiana fin dalla più tenera età, mostrò grande amore verso Dio e di lui parlava con grande gusto. Due missionari di passaggio per quelle contrade domandarono alloggio nella sua casa e durante la sosta parlarono di Dio. Il piccolo Bonifacio, approfittando dell'occasione, domandò cosa dovesse fare per salvarsi. Ascoltò attentamente quanto dissero i due padri e Dio, premiando quest'anima candida, fece sentire distintamente nel cuore del fanciullo la sua voce che lo chiamava al suo servizio. Da quel momento l'idea di farsi sacerdote non se ne andò più da lui, ma il padre, avendo fondato sul giovane le più lusinghiere speranze, si oppose energicamente, finché una grave malattia non gli fece comprendere il suo dovere di lasciar libero il figlio. Bonifacio allora pensò sol più a corrispondere alla divina chiamata ed entrò nel monastero di Exeter, dove ricevette la prima educazione.

alla santità della vita univa pure grande ingegno e amore allo studio, massime della Sacra Scrittura, che fu sempre la fonte inesauribile della sua predicazione. Dopo il regolare corso di studi, venne ordinato sacerdote nell'anno 710. Le sue rare doti di santità e di scienza si manifestarono meglio in lui, con ammirazione dei suoi superiori, quando fu mandato all'arcivescovo di Canterbury per sistemare una delicata questione. Aborriva qualsiasi lode e approvazione e, temendo di poter essere in seguito elevato ad altre cariche, partì dall'Inghilterra e andò in Francia, ma presto fu costretto al rimpatrio.

morto poco dopo il suo ritorno, l'abate del monastero, la comunità lo elesse suo successore. Egli umilmente si rifiutò e andò a predicare tra gli infedeli. Venuto a Roma, Gregorio II lodò il suo zelo e la sua virtù e gli affidò l'evangelizzazione della Germania. Nella Turingia cominciò il suo apostolato. Quando però morì, Rodbodoro, re di Frisia, il paese fu inaccessibile ai missionari e Bonifacio si recò da San Willebrordo, vescovo di Utrecht, e insieme esercitarono il sacro ministero. San Willebrordo, conosciuta presto la santità e lo zelo di Bonifacio nell'esercizio del sacro ministero, lo volle a suo successore.

egli, bramando essere semplice missionario, lasciò Utrecht e passò nell'Ansia. Gregorio II, quasi in premio del gran bene da lui compiuto, lo consacrò vescovo della Germania e Gregorio III gli aggiunse il titolo di arcivescovo. Tuttavia, le nuove dignità e i nuovi onori non furono di danno alla propria santificazione ed egli continuò come prima la vita di travagli apostolici e di lotte interiori. Nel 738 rivide ancora una volta il Papa nella città eterna e nel 753 successe nella sede episcopale di Magonza.

il suo pellegrinaggio terreno intanto volgeva al termine. Per meglio prepararsi al gran passo, rinunciò al vescovado e attese sol più alla predicazione. Il 5 giugno del 755, sorpreso insieme a molti altri sacerdoti da una banda di furibondi, diede il suo sangue per il nome di Gesù Cristo. Dopo aver esortati tutti gli altri sacerdoti a prepararsi coraggiosamente al martirio.

0: carissimi amici, il Vangelo di oggi è davvero speciale. Gesù si rivolge al Padre e lo benedice, dicendogli: grazie, perché tu hai nascosto le cose grandi che vuoi fare, quelle che fai nella nostra vita, e le riveli ai piccoli. Le nascondi a chi è superbo, a chi si crede un gigante, un potente. Le sveli invece a chi è umile, a chi si mette davanti a te con il cuore aperto. Ed ecco che al versetto 28 Gesù pronuncia un invito, ma quasi un comando pieno di tenerezza: venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Ma proviamo a leggerlo nel testo originale greco, perché custodisce una ricchezza che vale la pena oggi di scoprire. Deute pros me, venite a me, venite proprio vicino a me, accanto a me. Pantes oikopiontes, voi tutti che siete affaticati, kai pefortismenoi, e siete carichi di un peso, kago anapauso humas, e io vi darò riposo, vi ristorerò. Ecco che c'è un piccolo tesoro nascosto in due parole greche. La prima, copiontes, viene dal verbo copiao, faticare, ed è un participio presente e descrive una fatica che non è di un momento soltanto, ma continua. È una fatica che si rinnova giorno dopo giorno. E la seconda, pefortismenoi, viene dal verbo fortizzo e significa caricare di un peso. Qui è un participio perfetto, e nel greco il perfetto racconta un'azione compiuta nel passato, ma i cui effetti restano ancora oggi. È come se Gesù dicesse: voi che siete stati caricati di un peso un tempo, una volta, nel passato, e quel peso è ancora lì, sulle vostre spalle. Ecco allora il senso pieno di queste parole. Voi che fate fatica ogni giorno, in modo continuo, e voi che portate un peso caricato su di voi nel passato e che ancora oggi vi pesa addosso, venite a me, dice Gesù. E io, Luca, per primo, mi riconosco in queste parole. Mi riconosco in chi fatica continuamente quando prova a camminare senza di lui. Voglio riconoscermi in chi porta sulle spalle uno, due, tanti pesi che da solo non riesce più a sollevare. E Gesù dice: io ti darò riposo, io ti rialzerò, io ti darò ristoro, senza condizioni, senza limiti, voi tutti. È una chiamata universale, ed è proprio questa la bellezza della evangelizzazione, il dono più grande che Dio ha fatto alla Chiesa e a noi cristiani: portare la buona notizia a tutti coloro che oggi incontreremo, a tutti coloro che oggi vedremo, con cui staremo, e prima ancora di donare agli altri questa buona notizia, siamo chiamati a viverla, a sperimentarla noi per primi, perché è davvero una consolazione. È l'offerta di una relazione personale con Gesù. Andare da Lui per me significa cominciare la giornata ascoltando la Sua parola, prendendo in mano la mia Bibbia. Ognuno di noi cristiani ha una Bibbia personale. La teniamo a casa, sul comodino, la portiamo in borsa, la portiamo con noi al lavoro, ovunque andiamo. Questo è il mio modo di andare da Gesù, di restare con Lui, perché sono stanco, sono affaticato, porto tanti pesi e problemi e so che sarà Lui a darmi ristoro. Il suo giogo non è un peso che schiaccia, il suo giogo è l'amore. Ecco perché è leggero, ecco perché solleva e non opprime. Allora vi invito insieme a me a pregare con queste parole. Signore Gesù, grazie per questa parola meravigliosa che oggi ci hai donato. Grazie perché ci apre gli occhi e ci fai vedere la meraviglia di una vita nuova in te, perché tu sei il tesoro più grande. Anche io oggi voglio mettere la mia vita nelle tue mani. Ti accolgo come mio unico salvatore, unico Signore, unico liberatore, colui che prende i miei pesi e i miei carichi e mi rialza. Affido a te i miei problemi, le mie crisi, i miei deserti e le difficoltà della mia famiglia, perché tu possa intervenire al più presto. E a te, Gesù, onore e gloria, nei secoli dei secoli. Amen. E allora, amici carissimi, andiamo da Gesù, anche oggi, per essere liberi e liberati. Grazie per avermi accolto e buona domenica a tutti voi.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Padre Luca Argenton.

Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Celebriamo oggi per Maria e Guerrino, Marcolino Antonio, Gabriella e Walter, Bertoni Emilio, Piva Claudio. Ci affidiamo anche noi alla misericordia del Signore e umilmente chiediamo perdono per i nostri peccati. Signore, pienezza di verità e di grazia, Kyrie eleison. Cristo fatto povero per arricchirci, Christe eleison. Signore venuto per radunare il tuo popolo santo, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.

uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: preghiamo. O Padre, che nell'umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, dona ai tuoi fedeli una gioia santa, perché liberati dalla schiavitù del peccato godano della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Zaccaria. Così dice il Signore: esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme, ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro figlio d'asina. Farà sparire il carro da guerra da Efraim e il cavallo da Gerusalemme. L'arco di guerra sarà spezzato. Annuncerà la pace alle nazioni. Il suo dominio sarà da mare a mare e dal fiume fino ai confini della terra. Parola di Dio. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. O Dio, mio Re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. Fedele è il Signore in tutte le sue parole e buono in tutte le sue opere. Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, voi non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non verso la carne per vivere secondo i desideri carnali, perché se vivete secondo la carne morirete. Se invece, mediante lo Spirito, fate morire le opere del corpo, vivrete. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi che siete stanchi e oppressi, io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi, imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore. La parola del Vangelo, ma soprattutto la parola di Dio che abbiamo ascoltato, ci focalizzano sulla e nella persona del Signore Gesù e lo identificano come nostro Re, soprattutto partendo dalla profezia di Zaccaria. Ed è un Re particolare il nostro Signore, innanzitutto perché è il Figlio di Dio che è venuto in mezzo a noi, lo sappiamo, con l'incarnazione, questo grande dono che ci ha fatto. Ma poi perché, a differenza degli altri re, è un re di pace. E lo intuiamo dalla profezia di Zaccaria quando dice a un certo punto che cavalca un asino o un puledro figlio di asina. Per noi sono parole un po' buttate là. Non abbiamo questa cultura orientale, ma soprattutto non abbiamo più la cultura monarchica. Comunque sarebbe stata una monarchia occidentale. Ma nell'antichità il re che cavalcava un cavallo era un re prode, andava in guerra, era un guerriero, cavallo molto più forte, molto più agile. Ma il re che cavalcava un asino significava che in quel periodo era nella pace. C'era una pace che regnava nel suo regno. E allora Zaccaria, quando dice che arriverà il re e cavalcherà un asino, se voi pensate alle palme, il Signore Gesù cos'è che cavalca? Un asino, quando entra a Gerusalemme e dicono Osanna. Adesso capite perché ha scelto un asino e non un cavallo, che era più trionfante. Proprio per realizzare questa profezia è venuto in mezzo a noi il Re della Pace, che è un re di umiltà, che è un re che ci insegna cos'è l'umiltà, che non è essere zerbino di nessuno l'umiltà, ma è una delle virtù più potenti, più belle che possiamo vivere. Nel momento in cui l'umiltà è accettiamo di essere creature e non creatori, cioè accettiamo di vivere il mistero della vita senza la pretesa di voler sempre conoscere tutto, tutto, tutto quanto e sopra il tutto. Questa si chiama superbia. E allora ecco perché il Signore promane con questa lode: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose sapienti e dotti e le hai rivelate ai piccoli. Questo qua, essere sapiente e dotto in questo momento, è il dispregiativo, non è la sapienza come dono dello spirito, ma è la sapienza come pretesa di volere sapere tutto, addirittura più di Dio. Invece il Signore ci dice: no, ti rendo lode perché le hai nascoste queste cose qua e le hai rivelate ai piccoli. Qua piccolo non vuol dire stupido, non vuol dire ritardato, vuol dire umile, cioè colui che ha la capacità di fidarsi e affidarsi di Dio, del suo progetto, della sua via, della sua storia, della storia che il Signore ci chiede di vivere nella fiducia, senza la pretesa di voler conoscere sempre tutto quanto, ma vivendo il mistero divino, che non significa allora lavarsi le mani e non adoperarsi per arricchire la nostra conoscenza, non è quello.
ma è quella capacità di vivere la vita sapendo riconoscere che Dio è necessario alla nostra vita. Ecco cos'è ancora l'umiltà, la capacità di dire che abbiamo bisogno di Dio, e nel momento in cui abbiamo bisogno di Dio affrontiamo la nostra vita in modo diverso, affrontiamo le fatiche della vita in modo diverso, affrontiamo le irte scalate in modo diverso. Venite a me, voi che siete affaticati e oppressi, io vi darò ristoro. Così continua il Vangelo nella seconda parte che abbiamo ascoltato. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio peso è leggero. Quando stiamo con Dio, quando stiamo con il Signore Gesù, la nostra vita cambia di prospettiva. Ma non solo quando abbiamo bisogno di Dio, perché stiamo affrontando un periodo buio o perché abbiamo una qualche difficoltà in quel momento, ma sempre. Quando siamo immersi in Dio, quando il nostro cuore è abitato di Dio, è come è abitato dallo Spirito, come abbiamo sentito nella seconda lettura da San Paolo, lo Spirito di Cristo che abita in noi, la nostra vita cambia di prospettiva. La nostra vita si arricchisce di un respiro più ampio. Perché? Perché è il Signore che ci aiuta nelle difficoltà. Ed è importante riscoprire questa cosa qui, come cristiani e come discepoli del Signore Gesù. Non solo relegarlo al venire alla domenica a messa o alla preghiera più o meno intensa che possiamo fare ogni giorno, ma è proprio la presa di consapevolezza che tutta la nostra vita è immersa in Dio, in ogni momento, in ogni istante. E allora ci sentiamo veramente alleggeriti del giogo e del peso della vita e viviamo la vita veramente come deve essere vissuta, non solo nel mistero di Dio, che è una grazia, ma anche nella capacità di camminare continuamente sulla strada della santità. Chiediamo allora al Signore in questa domenica proprio questo, di riscoprirci umili, cioè bisognosi di Lui, e soprattutto di riscoprirci piccoli, con quella capacità di riconoscere in Cristo il Re umile e il Re di pace, che è venuto a portarci, a donarci la pace, non solo nel mondo, ma nella nostra vita, nel nostro cuore, nella nostra persona.

Allora insieme professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra e di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito, figlio di Dio, prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, lo Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno. Lo Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio adorato e glorificato. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti. Carissimi, il Signore della vita e della storia dona all'umanità pellegrina nel tempo il sogno dei morti. Carissimi, il Signore della vita e della storia dona all'umanità

0: per quanti soffrono a causa della violenza e dell'oppressione, vedano riconosciuto il diritto di costruire in piena dignità il proprio futuro. Noi ti preghiamo.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Per coloro che hanno responsabilità educative e sociali, promuovano la crescita integrale della persona umana aperta a Dio e ai fratelli. Preghiamo.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Per quanti patiscono scandalo a causa della nostra scarsa coerenza, confortati da luminosi esempi di molti fratelli e sorelle, ritrovino fiducia nella potenza salvifica del Vangelo. Noi ti preghiamo.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Per noi qui presenti, la familiarità quotidiana con la parola di Dio ci renda capaci di valutare con maturo discernimento ciò che Dio vuole nelle concrete situazioni della vita. Noi ti preghiamo.
1: Venga il tuo regno. Ieri Papa Leone ci ha un po' commosso, anche fatto sorridere quando è volata via la papalina, ma l'essere andato a Lampedusa e vederlo davanti a quella porta che si protrae su quel mare colmo di morte ci ha un po' scosso e ha scosso un po' dentro di noi. Preghiamo allora per tutti i migranti che sono morti nel Mar Mediterraneo e non solo, e perché davvero questa tratta umana possa finire e possiamo entrare invece in una dinamica di fratellanza e di accoglienza piena e vera, come giustamente il Papa ci ricorda e ci richiama l'attenzione. Preghiamo.
0: Venga il tuo regno, Signore.
1: Accogli le nostre intenzioni, li offriamo a te, Signore, che vivi e regni nei secoli dei secoli.
0: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Ci purifichi, o Signore, questa offerta che consacriamo al Tuo nome e ci conduca di giorno in giorno più vicini alle realtà del cielo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E veramente, cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli, nascendo da Maria Vergine, ha rinnovato l'umanità decaduta, soffrendo la passione, ha distrutto i nostri peccati. Risorgendo dai morti, ci ha aperto il passaggio alla vita eterna. Salendo a Te, o Padre, ci ha dischiuso le porte del Regno dei Cieli. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della Tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. È qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, il Vescovo Ovidio, i presbiteri, i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, con gli Apostoli, i Santi, i nostri patroni e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ed insieme ci rivolgiamo al Padre come il Signore Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, sia santificato. Debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Ci scambiamo il dono della pace. Pace a voi. Pace, pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beate le invitate alla cena dell'agnello.

0: Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i doni della Tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre in rendimento di grazie. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Domani inizierà il Grest, c'è ancora posto, chi desidera iscriversi, ovviamente chi ha i nipoti o figli dall'elementare alle medie, può venire dalle 3 alle 7 del pomeriggio. Abbiamo il Grest fino al 24 di luglio, quindi per tutta luglio siamo con un po' di movimento. È tornato Don Robert e rimarrà con noi fino a circa il 23 di luglio. Lo vedrete, non lo vedrete, perché è su nell'altra realtà pastorale, perché Don Pedro non c'è, però dopo il Vescovo gli ha detto di ritornare in Kenya, quindi vedremo anche di salutarlo magari con una messa. E nel frattempo è venuto a trovarmi il mio parroco di Roma, Don Paolo, e quindi in queste settimane lo vedrete, anche se sentite un prete parlare romano capite perché è qua anche lui. Ha avuto un giro di preti quest'anno non indifferente, ma va bene così, evviva l'universalità della Chiesa. È venuto a trovarmi, sono contento e molto felice di essere qui. Non aveva mai visto il Friuli, né tantomeno Pordenone. Ha detto che è una bella città. Noi siamo talmente abituati che alle volte ce lo dimentichiamo, ma ogni tanto un po' di sano orgoglio va bene anche delle nostre parti, eh? Quindi viviamo in una bella città, calda ma bella. Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: E custodisca, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Con la grazia del Signore andate in pace.
1: Diamo grazie a Dio.
0: Buona domenica a tutti.
1: Grazie altrettanto.
2: Canto 281.

0: Radio Voce nel Deserto presenta la serie di trasmissioni dal titolo I Patroni d'Europa, a cura di Walter Arzaretti.
1: Amici all'ascolto, Patroni d'Europa è il titolo di questa rubrica con Radio Voce nel Deserto. La curo tanto volentieri, la proposta è allettante perché l'argomento è importante e abbiamo sempre di più bisogno dell'Europa. Sappiamo come il concetto dell'unione dell'Europa, lo ha scritto Giovanni Paolo II, che è stato un grande europeo perché proveniva dall'Europa orientale, il grande valore dell'Unione Europea è il superamento delle tensioni, scrive, la riparazione delle rotture e degli antagonismi che, specialmente nel Novecento trascorso, nel secolo trascorso, sono stati una minaccia costante di provocare una spaventosa distruzione di vite e di valori. Traggo queste frasi da una enciclica che il Papa ha scritto Wojtyła nel 1985, esattamente il 2 giugno, nel ricordo, questo è il sottotitolo dell'enciclica, nel ricordo dell'opera evangelizzatrice dei santi Cirillo e Metodio, dopo 11 secoli. Ricorreva infatti quell'anno, 1985, l'undicesimo centenario della morte di San Metodio, vescovo, che insieme al fratello San Cirillo monaco può essere considerato tra i padri dell'unione dell'Europa, cioè sono santi questi due fratelli che hanno fatto davvero respirare, per riprendere una immagine cara ancora a Giovanni Paolo II, hanno fatto respirare l'Europa a due polmoni. Unica la fede, ma diversa la manifestazione anche di cultura che la fede assume nella sua incarnazione tra i popoli. Una fede incarnata si trasforma per forza in cultura di un popolo, no? Ed ecco che Cirillo e Metodio hanno dato un'impronta indelebile alla, prima di tutto perché hanno, all'Europa cristiana, prima di tutto perché l'hanno evangelizzata nella sua parte.

parte orientale, ma nel momento in cui si dice di evangelizzazione, si parla di un concetto molto, molto, molto molto completo. L'hanno fatta cristiana nella fede, nei dogmi della fede, ma l'hanno improntata di cristianesimo nella cultura. Cosicché fede e vita sono venute a mescolarsi in maniera mirabile nella parte orientale dell'Europa, grazie ai fondamenti, grazie ai bacilli, oserei dire, grazie ai semi che sono poi fruttificati e sono cresciuti in grandi e rigogliosi alberi, vero? Piantati da questi due grandi evangelizzatori dell'Europa, che per questo motivo lo stesso Papa Giovanni Paolo II, 5 anni prima dell'enciclica dal titolo Slavorum Apostoli, che ho testé ricordato, li aveva anche solennemente proclamati celesti compatroni di tutta l'Europa presso Dio, con una lettera apostolica dal titolo Egregie Virtutis, che è veramente un panegirico non solo della vita di questi due santi, a noi peraltro poco conosciuti qui in Occidente ancora, nonostante la dichiarazione di patroni, vero, con questa lettera, ecco, ma ne fa non soltanto un panegirico, ma ne sviluppa, con questa lettera, ne sviluppa i valori, che sono profondi, e il contributo essenziale da essi dato alla cultura dell'Europa, che viene a confermarsi alla luce di quanto loro hanno fatto e hanno costruito e hanno iniziato, vero? Una cultura cristiana. La cultura dell'Europa è una cultura cristiana, per cui poi sinteticamente Giovanni Paolo II dirà che l'Europa o è cristiana o non è. E a conferma di questo assioma, vorrei dire, viene la vita stessa di Cirillo e Metodio, che il Papa ci presenta sia nell'enciclica Slavorum Apostoli, sia nella lettera apostolica Egregie Virtutis, che porta la data, quest'ultima, del 31 dicembre dell'anno 1980. Ed è interessante sottolineare alcune coincidenze che hanno motivato Papa Wojtyła a non lasciar passare l'anno 1980 senza provvedere a questa solenne costituzione e dichiarazione dei santi Cirillo e Metodio quali compatroni dell'Europa. Primo di tutto, dice, quest'anno 1980, e mi fa piacere dirlo qui, è l'anno del 1500 anniversario della nascita di San Benedetto, che già nel 1964 era stato dichiarato da Paolo VI patrono d'Europa. Questo riferimento a San Benedetto mi ha assai gradito, perché io oggi faccio un'operazione al contrario. Avrei dovuto iniziare col parlarvi di lui, di San Benedetto come patrono d'Europa, ma il calendario mi induce ad anticipare il ricordo dei santi Cirillo e Metodio, in quanto che la loro festa liturgica è stata coincide con questo mese, ricorre in questo mese di febbraio, al giorno 14, ed è stata estesa a tutta la Chiesa proprio 100 anni prima della lettera Egregie Virtutis di proclamazione di questi compatroni d'Europa. Leone XIII nel 1880, il 30 settembre, aveva pubblicato un'altra lettera apostolica, Grande Munus è il titolo, con la quale ricordava tutta la Chiesa queste figure, ed è stato direi il primo riscopritore in età moderna di queste figure, Leone XIII, grande anche per questo motivo come Papa, la loro attività apostolica, e al tempo stesso introduceva la festività liturgica nella Chiesa universale, nel calendario della Chiesa cattolica. Vedete che quindi c'è un legame forte, vero, che vorrei sottolineare, tra Benedetto e anche temporale, tra Benedetto e Cirillo e Metodio, perché nell'anno del 1500 del patrono d'Europa, della sua nascita, il Papa ha voluto affiancargli, vero, due santi dell'Europa orientale, Occidente e Oriente, che si abbracciano, i due polmoni,
Ed erano 100 anni che queste figure erano state riscoperte dai papi, con l'estensione della festa del 14 febbraio a tutta la Chiesa. Dice all'inizio della Egregie Virtutis Giovanni Paolo II anche che 11 secoli sono trascorsi, siamo nel 1980, da quel giugno 880 d.C., nel quale Giovanni VIII, Papa, scrive la lettera Industrie Tue al principe Svatopluk in Boemia, in Moravia, meglio, nella quale cosa fa il Papa? Approva, anzi raccomanda e loda e raccomanda l'uso della lingua slava nella liturgia cattolica, affinché, dice, in quella lingua fossero proclamate le lodi e le opere di Cristo nostro Signore. E a monte di questo riconoscimento molto significativo, in un contesto in un contesto latino praticamente, in cui la liturgia della Chiesa era quella latina e in Oriente era quella greca, l'uso, il riconoscimento dell'uso di un'altra lingua autoctona dei popoli nella liturgia è alquanto significativo. Se pensiamo che nelle lingue nazionali sono state riconosciute all'uso liturgico soltanto con il Concilio Vaticano II, cioè che questo concetto è passato in via generale soltanto alla fine del XX secolo, dobbiamo pensare che l'opera dei Santi Cirillo e Metodio, che sta alla fonte di questa approvazione del Papa Giovanni VIII, è stata una idea rivoluzionaria per quei tempi. E infatti sono proprio loro che avevano iniziato, in particolare San Cirillo, che aveva iniziato a tradurre passi della Bibbia e anche del Salterio in lingua slava. Sappiamo che Cirillo è addirittura il fondatore di un alfabeto, l'alfabeto che prende il nome da lui, l'alfabeto cirillico, che attinge molto alla lingua greca, che è la lingua madre di questi fratelli, i quali erano nati a Tessalonica ed erano greci. Ecco, Tessalonica, odierna Salonico, la città dove visse, dove operò e alla quale scrisse lettere anche San Paolo. Lì nacquero all'inizio del IX secolo e lì vennero in stretti rapporti sia culturali che spirituali ben presto con la Chiesa patriarcale di Costantinopoli, che allora era una chiesa molto fiorente per cultura, per attività missionaria. All'alta scuola della Chiesa di Costantinopoli ebbero la prima formazione e acquisirono anche in quella chiesa acquisirono non soltanto la cultura, ma lo spirito missionario. Per cui ben presto danno una prima testimonianza e si recano come missionari nella penisola di Crimea, dove San Cirillo provvederà anche, che si chiamava Costantino alla nascita, provvederà anche al recupero e al salvataggio delle reliquie del Papa San Clemente, ecco, che egli, Cirillo, in una successiva visita a Roma verso la fine della sua vita donerà al Papa di Roma. Ecco, allora con questa formazione, con questo bagaglio culturale alle spalle di matrice greca, poi un servizio missionario che li porta a contatto di questi popoli slavi, innanzitutto di questi Casari della Crimea, ecco che davvero i nostri carissimi fratelli Cirillo e Metodio danno un contributo essenziale, anzi si deve a loro la prima opera di evangelizzazione degli slavi, e con tutti i riflessi poi che sono importanti anche per oggi, cioè contribuiscono in maniera direi determinante, attraverso anche poi i loro discepoli che li seguiranno, all'unità della Chiesa, che noi sappiamo ben presto, e già in vita loro c'erano delle tensioni, subirà dei colpi mortali, vero, con una cesura tra Oriente e Occidente. Loro che sono i primi a scrivere testi biblici e liturgici in lingua slava,
loro che conoscevano le lingue, erano stati anche in Arabia all'inizio, vero? Conoscevano diverse lingue, l'ebreo, l'ebraico, l'arabo, oltre al greco e al latino, essi sono fattori importanti di unificazione che il Papa Giovanni Paolo II ha voluto come ricordarci, rispolverarci nella memoria, noi che l'avevamo dimenticato perché eravamo vissuti a Roma, ecco, in una chiesa piuttosto di mentalità occidentale, venendo da un popolo slavo ed essendo anzi il primo papa di provenienza slava, Giovanni Paolo II ci ha fortemente riproposto che invece il respiro dell'Europa deve essere un respiro dilatato, un respiro a pieni polmoni, e i polmoni sono due, non uno soltanto. Ecco, per cui ha fatto riferimento alle figure dei santi Cirillo e Metodio, redigendo documenti importanti come una lettera apostolica e addirittura una lettera enciclica, per renderci consapevoli di quale patrimonio di cultura abbia prodotto la parte orientale dell'Europa, che per le generazioni come la mia e quella che mi ha immediatamente preceduto non era tanto nota perché avevamo perso un po' i contatti. Noi sappiamo che siamo stati divisi dall'Europa orientale da una cortina di ferro, da pericoli anche veramente di scoppio di una nuova guerra mondiale. La tensione continua, vero? La cosiddetta guerra fredda, la tensione continua tra, diciamo, il blocco che si rifà agli Stati Uniti come alleanza e di là il blocco che si rifaceva all'Unione Sovietica ha condizionato per decenni, vero, lo sviluppo delle relazioni, delle mutue e dei contatti tra Oriente e Occidente in Europa. La partita della divisione si è giocata fortemente sul povero continente europeo, peraltro ricchissimo di cultura e faro dell'umanità e della civiltà umana. Non potevamo però più parlare, ci fa capire Giovanni Paolo II, e lo fa con queste lettere ben prima della caduta del muro di Berlino, non potevamo più parlare di Europa confinandola soltanto nella sua parte occidentale. I primi stati che hanno costituito l'Unione dell'Europa, la Comunità Europea, e sappiamo che il 60° anniversario dei Trattati di Roma, istitutivi della Comunità Europea, dà occasione a noi per questa rubrica Patroni d'Europa, ecco, i primi stati che hanno aderito alla Comunità Europea sono dell'Occidente, non c'era neanche da sognarsi. Di là c'era il patto di Varsavia, se vi ricordate, ecco. Di qui c'era la NATO come alleanza militare, di là c'era il patto di Varsavia. Cooperazione in Europa, quasi nulla. Per cui, ben prima della caduta del muro, che ha favorito poi questa unione, questa dilatazione dell'Unione anche a Est, il Papa Slavo ci dice: attenzione, per essere Europa bisogna pensare, concepire a due polmoni. Cioè c'è un'Europa occidentale e un'Europa orientale che spero e prego, dice il Papa, si parlino, ritornino in comunicazione, e che affido quindi al celeste patrocinio non solo di San Benedetto, come ha fatto il mio predecessore Paolo VI, ci dice Papa Wojtyła nel 1964, ma la affido anche a questi santi evangelizzatori dell'Europa orientale, Cirillo e Metodio, che con questa lettera Egregie Virtutis assumono il ruolo di compatroni d'Europa, e la cui festa liturgica prossima, 14 febbraio, addirittura viene innalzata di rango e diventa appunto da memoria a festa, come lo è festa quella di San Benedetto. Vedete quanti significati quindi ha questa festa che stiamo per celebrare il 14 di febbraio, per un'Europa che deve ritrovare l'unità e la comunione, per una vita veramente degna dell'uomo. Addirittura dice Giovanni Paolo II, non solo l'Europa deve coltivare l'unità e la comunione, ma è l'intero pianeta che deve coltivare questo, è l'umanità che aspira ad essere unita e in comunione. È per cui questi santi ci chiamano anche, richiamano il valore e la necessità, l'urgenza, e anche stare attenti, ecco, sempre fare da sentinelle per la pace, sentinelle di pace, perché il dato della pace
non è mai sempre completamente acquisito. Non è conquistato una volta per tutte, ma ha bisogno di essere continuamente irrorato, no? Irrorato di energie nuove, di convinzioni nuove che ci possono venire anche dalle riflessioni indotte dalla vita di San Benedetto, del quale parleremo nella prossima puntata, già che la sua memoria è conosciuta, quella del 21 marzo, la rondine sotto il tetto, allora ne parleremo di lui in marzo, e dei santi Cirillo e Metodio per la parte orientale, loro che sono i padri della cultura. Tra tutti questi popoli, dice ancora Giovanni Paolo II, e tra tutte queste nazioni per i quali per primi hanno scritto, ecco, in lingua slava, e sono e restano punti fondamentali di riferimento nella storia, nella loro storia, nella storia della loro letteratura e ovviamente nella storia della loro liturgia. Sappiamo che a un certo punto, dopo essere stati mandati dal patriarca di Costantinopoli, dove si erano formati a evangelizzare territori slavi come quelli della Crimea e poi anche della Moravia e della Pannonia, Cirillo e Metodio, verso la fine della vita di Cirillo, ecco, sentono il dovere di recarsi a Roma. Evidentemente riconoscevano che a Roma vi è la presidenza della carità, come si dice, cioè Roma è la città dell'unità dell'Europa e della Chiesa. Lo riconoscono, lì vengono accolti, lo riconosce anche il Papa riconosce a loro la specificità della loro missione nell'Europa orientale. Vi è come un abbraccio tra questi grandi apostoli dell'Est con la Chiesa di Roma che vive a Ovest dell'Europa. Il Papa li accoglie con onore, la Chiesa romana fa altrettanto, li approva, li appoggia in tutta la loro opera apostolica, addirittura approva l'innovazione grande di celebrare, come dicevo prima, la liturgia nella lingua slava, che era stata osteggiata da alcuni ambienti occidentali. E qui a Roma, dopo 2 anni circa, si conclude anche la vita di San Cirillo, che soltanto negli ultimi 50 giorni della sua vita, dice almeno una vita, noi non conosciamo bene la vita di San Cirillo, neanche di San Metodio, però sappiamo che soltanto verso la fine della sua vita egli si fa monaco, prende cioè i voti, assume un abito monastico e vive con i suoi discepoli e cambia anche il suo nome, dal nome di battesimo Costantino, un nome tipicamente greco, a Cirillo. Ecco, e lui a Roma viene a morire esattamente il 14 febbraio, ecco perché il perché della data scelta per la loro festa, dell'anno 869, e viene sepolto proprio lì nella chiesa dedicata al Papa San Clemente, le cui reliquie egli aveva donato al Papa. Metodio sopravviverà al fratello per altri 16 anni, morirà infatti in Moravia il 6 aprile 885, dove era stato inviato dal Papa come missionario e dove era stato anche ordinato, veramente era stato ordinato dal Papa, dove era stato inviato anche come arcivescovo dal Papa, della prima sede e antica sede, vero? Diciamo dell'est dell'Europa, cioè Sirmio. Ecco, qui aveva proseguito Metodio con zelo, con coraggio, insieme ai suoi discepoli, in mezzo al suo popolo, sino al termine della sua vita, la sua missione apostolica evangelizzatrice di quelle terre. L'Europa, dunque, grazie a Cirillo e Metodio, è sul solco precedentemente tracciato da San Benedetto da Norcia, e nel suo insieme geografico, ribadisce il Papa nell'enciclica Giovanni Paolo II, scusate, nella lettera apostolica Egregie Virtutibus, il frutto l'Europa, non soltanto la fede in Europa, non soltanto la Chiesa in Europa, ha il coraggio di dire che l'Europa in quanto tale non è solo un insieme geografico, ma è il frutto dell'azione di due correnti di tradizione cristiane, alle quali, dice, si aggiungono due diverse, ma al tempo stesso profondamente complementari, forme di cultura. Ricordiamo la cultura dell'Occidente, lo diremo meglio anche il prossimo mese, Benedetto, non tanto lui, quanto i centri benedettini che egli
che si ispirano alla sua prima opera, i quali arrivano a spargersi in Europa e poi addirittura vanno negli altri continenti. Questa corrente, vero, crea già una osmosi della fede, cioè la fede che viene professata di qua e di là, la fede che si incrocia tra diversi popoli, che cammina lungo le strade dell'Europa e poi con lo sviluppo della corrente missionaria viene portata anche ad altre genti. Ma è chiaro che la tradizione orientale viene ad assumere una portata molto bella, molto importante, molto particolare anche, cioè con connotati suoi propri, addirittura con un alfabeto suo. Sappiamo che già in Oriente c'è l'alfabeto greco, ora si aggiunge l'alfabeto cirillico che attinge dall'alfabeto greco molte lettere, ecco, e crea anche con l'alfabeto, cioè che impronta un pensiero diverso da quello dell'Occidente, crea una tradizione che è la tradizione orientale, che si è profondamente iscritta nella spiritualità e nella cultura di tanti popoli e nazioni della parte orientale del continente europeo, e che anch'essa, riconosce il Papa con questi documenti, ha fatto l'Europa. E vi è anche una conseguenza molto importante per la fede. Noi sappiamo che dopo Cirillo e Metodio c'è stata una divisione, c'è stato uno scisma che ha portato a dividere la Chiesa di Costantinopoli dalla Chiesa, diciamo, dalla Chiesa orientale, quindi dalla Chiesa di Roma. Oggi, che dopo il Concilio Vaticano II, lo sottolinea il Papa, si sono intrapresi passi decisivi per l'unione delle chiese, cioè per ritrovare la direzione della piena comunione, particolarmente con l'ortodossia, quindi con la Chiesa d'Oriente, oggi la riscoperta dei santi Cirillo e Metodio, dopo tanti secoli e quasi un millennio di divisione, è veramente un segno dei tempi. È un segno del nostro tempo, nel quale Chiesa cattolica e Chiesa ortodossa sono chiamate alla tappa di un decisivo dialogo e di un sempre più spedito cammino verso l'unità. Abbiamo appena celebrato la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, facendo patroni, compatroni d'Europa, i santi Cirillo e Metodio. Il Papa Giovanni Paolo II ha riposto fortemente l'accento sul bisogno, sulla necessità, oserei dire sull'urgenza della unione delle chiese, che si fa, che si costruisce tra Chiesa d'Oriente e Chiesa d'Occidente, anzitutto sul terreno dell'Europa. È sul terreno dell'Europa che ci giochiamo il primo passo decisivo verso l'unità delle chiese. Per cui la proclamazione dei santi Cirillo e Metodio come patroni d'Europa, avvenuta con la lettera Egregie Virtutis del 31 dicembre 1980, è qualcosa di più. È una testimonianza per noi, uomini di questo nostro tempo, tempo che ci chiama a porre solide basi in Europa, sia politiche con l'Unione Europea, sia spirituali, la Chiesa in Europa, respiri insieme, una testimonianza di quello che deve essere preminente, l'annuncio del Vangelo, che è la strada della pace, la strada dell'unione, la via maestra dell'unione, per arrivare all'unione, unione politica, unione religiosa. La strada dell'unione passa attraverso l'annuncio di un testamento, quello di Gesù, fondamentale, che è il Vangelo. Vangelo di pace, Vangelo di bontà, Vangelo di misericordia, Vangelo di dialogo, Vangelo di comunione. Senza questi valori che sono nel Vangelo proclamati, potremmo mai costruire una vera unione anche tra i popoli, anche politica? Potremmo mai? Se non si radicano e iscrivono veramente nel nostro cuore questi valori,
Potrà mai nascere una vera, consolidata, fruttuosa pace fra le nazioni? Potremo mai vivere collaborando, vivere quindi crescendo, vivere migliorando in Europa e nel mondo? Con questo discorso sui santi Cirillo e Metodio, al di là del poco che conosciamo della loro vita, di quello che essi hanno fatto anche soffrendo, scorrendo la loro vita, ho letto di enormi sofferenze per essere compresi in ciò che volevano affermare questi santi, sofferenze che hanno colpito anche i loro discepoli. C'è stato addirittura, hanno subito, Metodio subisce anche il carcere. Ecco,

0: dell'unione politica tra i popoli d'Europa, per cui davvero non si è fatto bene nel non accogliere nel preambolo della Costituzione europea, e questa non accoglienza ha fatto soffrire molto Giovanni Paolo II e ha fatto pensare anche molto Benedetto XVI, che è pure figlio dell'Europa. Ecco, non si è fatto bene a non inserire in questi prodromi della Costituzione europea un riferimento alle radici cristiane dell'Europa, perché le radici cristiane dell'Europa vuol dire uguale radici culturali, vuol dire fattori di unità, perché senza una comune cultura non neanche lontanamente possiamo sperare di avere l'unione dei popoli. L'unione dei popoli si fonda su una comune cultura che è cristiana, cioè che è la cultura della pace. Senza pace non c'è unione. La pace è stata proclamata a Betlemme, vero, dagli angeli, ed è veramente il valore sublime che ci spinge, che ci induce a tener duro anche laddove, e continuamente ve ne sono, vi sono ostacoli sul cammino dell'unione dell'Europa. L'obiettivo pace deve farci tener duro. Affidiamo questo nostro tenerci uniti a questi valori all'intercessione in cielo dei santi Cirillo e Metodio e di San Benedetto, patrono d'Europa, del quale parleremo nel mese di marzo.
1: Radio Voce nel Deserto ha presentato la serie di trasmissioni dal titolo I patroni d'Europa, a cura di Walter Arzaretti.

0: Vescovi Italiani, a cura di Sergio Valzania.
1: Un saluto da Sergio Valzania. Oggi sono con Monsignor Carlo Bresciani, che è vescovo di San Benedetto del Tronto, Ripa Transone e Montalto, e gli chiedo, come tradizione, di presentarsi per i nostri ascoltatori raccontando un po' la sua vita, cominciando dalla vocazione. Come mai deciso di fare il sacerdote?
2: Io vengo da Brescia e il Papa mi ha chiesto di venire in questa diocesi abbastanza lontano dalla mia città. Ma la mia vocazione ha un'origine, direi, abbastanza semplice, attraverso la vita parrocchiale, che è sempre stata la mia vita fin da quando ero piccolo. Poi ho frequentato le scuole medie presso i padri maristi e lì un pochettino è incominciato a nascere la mia idea di una vocazione che per tanti motivi è stata rinviata nel tempo, anche perché poi dopo ho incominciato a lavorare per 3 anni, ho fatto il metalmeccanico prima di riprendere poi gli studi, e l'ingresso in seminario di fatto è stato 18 anni.

0: dopo aver lavorato. E allora si dicevano che eravamo vocazioni adulte. Oggi viene un pochettino da ridere a pensare che a 18 anni uno ha una vocazione adulta, però certamente era così, e quindi con un percorso di recupero, e poi prete, e da lì è incominciato un pochettino quanto la diocesi mi chiedeva. Mi ha mandato a Roma a studiare la Gregoriana, mi sono fatto due lauree in psicologia e in teologia morale, perché questo è quello che mi ha chiesto il vescovo, e poi la mia vita è stata fatta di insegnamento in seminario, viceparroco, con i vari incarichi nella diocesi. Direi che grandi scossoni non ce ne sono stati nella mia storia, se non queste esperienze varie di cui vi sono molto grato, così al Signore, non programmate, ma che credo che mi abbiano arricchito anche la conoscenza del mondo del lavoro, stando insieme ai lavoratori, sperimentando anche la fatica della giornata abbastanza pesante di metalmeccanico, quindi molto contento.
1: Brescia, la patria del tondino,
0: certo, è per quello che si lavora, metalmeccanico, patria del tondino, e quindi tutto quanto collegato con le ferriere, con il preparare i vari strumenti, i cilindri che servivano per il tondino, eccetera, e quindi sì, con quella pesantezza del ferro e anche con quell'inquinamento che in quel tempo era molto molto forte.
1: Ecco, mentre lei faceva l'operaio, il metalmeccanico, c'era però il Concilio Vaticano II, che lei ha vissuto con uno sguardo completamente diverso da quello dei suoi, di quelli che sono diventati poi i suoi colleghi. Che impressione aveva? Che era diversa da quella degli altri?
0: Certamente, anche se io sono entrato in seminario nel 1966, quindi immediatamente dopo la fine del Concilio, per cui l'ho seguito, come dire così, da laico si direbbe oggi, quindi, però certamente vivendo all'interno della Chiesa, e quindi anche con un entusiasmo, con quel senso del nuovo, dell'apertura, di una fioritura della Chiesa. Ricordo per esempio molto bene il cambio della messa dal latino all'italiano, con quale entusiasmo ci si preparava, i canti, le risposte, canti nuovi in italiano. C'era veramente un fervore e un fermento che entusiasmava, cioè si faceva volentieri, eravamo anche un bel gruppo di giovani, insieme, non solo giovani, però ecco, più questo che l'approfondimento teologico. Mi mancavano gli strumenti per l'approfondimento teologico, quello è stato poi dopo, entrando in seminario, naturalmente lo studio della teologia, allora l'entusiasmo di scoprire le prospettive teologiche più che quelle pratiche di immediata ricaduta nel territorio e nella parrocchia.
1: Ecco. Così Monsignor Carlo Bresciani ci ha parlato dell'atmosfera, del fervore, ma c'era anche una crisi però che accompagnava questo fervore. Gli anni successivi a quelli del Concilio sono anni nei quali la Chiesa è turbata dalla riflessione che ha fatto.
0: Questo l'ho avvertito di più nel periodo del seminario. Nel periodo del seminario, chiaramente entrando un po' nell'ambito ecclesiale, e quindi anche nella riflessione ecclesiale, anche cercando di capire la realtà della Chiesa, certamente c'è stato quel momento di sconvolgimento, sacerdoti che abbandonavano, alcuni miei professori di seminario che hanno abbandonato il sacerdozio, e che è stata anche una prova così che ha costretto a interrogarsi: ma dove stiamo andando? Dove sto andando visto questa situazione? Però d'altra parte c'era questo entusiasmo che anche tra di noi sacerdoti o aspiranti sacerdoti respiravamo. Io dico sempre che per me è stata una bella cosa, eravamo in 33 ordinati tutti insieme, nessuno ha lasciato il sacerdozio. L'esperienza dura del seminario, penso io, ci ha aiutato a maturare una convinzione, maturare anche il senso di quello che avremmo incontrato, e quindi con difficoltà sì. Poi c'era per noi Paolo VI, e quindi era un bresciano, l'entusiasmo di avere un papa, diciamo, dicevamo noi il nostro papa, era un pochettino campanilistico, d'accordo, però è il nostro papa, e un senso davvero di condivisione con le fatiche che stava facendo, e quindi anche penso che abbiamo maturato un senso di Chiesa dentro la realtà umana con le fatiche umane.
1: Mi scusi, lei ha detto l'esperienza dura. cura del seminario? Come mai?
0: Dura del seminario non tanto per il seminario se stesso, dura perché vedendo alcuni miei sacerdoti e professori che stimavamo molto e che di punto in bianco lasciavano il sacerdozio. Dura dal punto di vista del ma che cosa sta capitando, come mai, ma allora noi che cerchiamo di diventare sacerdoti dove stiamo andando, stiamo forse sbagliando, ecco, sotto questo aspetto. Sotto altri aspetti io ho una gratitudine enorme del mio seminario, credo che l'educazione, la formazione che ci è stata data sia stata veramente molto buona, una stima grandissima dei superiori, quindi non tanto per la struttura del seminario quanto per quello che stava succedendo all'interno della Chiesa che ci interrogava.
1: E adesso i seminari?
0: Ma adesso i seminari, io sono visitatore apostolico, quindi sto girando un po' i seminari d'Italia. Io dico che i seminari stanno facendo un lavoro veramente molto molto importante e molto serio. C'è un impegno formativo certamente cambiato, perché alcune situazioni, alcune sfide che ai miei tempi non ci sognavamo neanche lontanamente di dover affrontare, oggi invece sono all'ordine del giorno per certi aspetti della nostra società. E i seminari stanno adeguando i loro progetti formativi, li stanno approfondendo, stanno offrendo aiuti molto importanti dal punto di vista della formazione umana, cosa che una volta avveniva tutto sommato nelle famiglie, per cui non c'era bisogno di riprendere. Oggi invece sappiamo qual è la situazione delle famiglie. Ci sono situazioni quasi sempre di chi entra in seminario che ormai è, una volta avrebbero detto, molto adulto, 24, 25, 26, 30, 35 anni, quindi con sfide formative davvero molto diverse, ma con un grande impegno. Io credo che la Chiesa sta cercando davvero di formare sacerdoti per il nostro tempo solidi, poi la realtà umana è sempre quella che è.

0: Pastori.
1: Sono con Monsignor Carlo Bresciani, vescovo di San Benedetto del Tronto, Ripa Transone, Montalto. Ci ha parlato della sua vocazione, della sua formazione in seminario e poi è tornato in diocesi. E che cosa è successo?
2: Beh, sono tornato in diocesi e il vescovo mi ha chiesto di impegnarmi nell'insegnamento dopo avermi mandato a Roma alla Gregoriana a studiare. Mi ha chiesto di fare la laurea in teologia morale, per cui ho incominciato a insegnare teologia morale nel seminario di Brescia, e questo è stato uno dei compiti che io ho portato avanti fino a quando sono diventato vescovo, quindi per 40 anni circa, insieme all'insegnamento di psicologia, perché io ho avuto anche la richiesta di laurearmi in psicologia alla Gregoriana. L'insegnamento è stato la gran parte del mio ministero, sia in seminario sia in università cattolica, come istituto superiore di scienze religiose e come direttore dell'istituto. Inoltre insieme con altri quattro sacerdoti, già nel 1977 ho iniziato quello che adesso si chiama l'Istituto Superiore per Formatori, collegato con la Gregoriana, che si preoccupa di formare i formatori. E lì anche quello l'ho portato avanti fino a quando sono diventato vescovo. Quindi il mio compito è stato prevalentemente in quest'ambito, ma sempre anche collegato con un impegno pastorale in parrocchia, il sabato e la domenica, sempre in parrocchia, e di questo sono molto grato al mio vescovo, anche se qualche volta con una certa pesantezza, perché mettere assieme il tutto non sempre è stato facile, ma credo che siano stati momenti molto molto belli che mi hanno aiutato a mantenere il contatto con la realtà della gente, semplice, buona, ma con tutti i problemi della vita comune delle persone, insomma.
1: Quindi lei non ha mai fatto il parroco, ma lo rimpiange?
2: Parroco no, se non momenti di sostituzione di parroci che mancavano, quindi nell'interregno, beh, vai tu, prendi in mano tu, cerca di portare avanti. Ma guardi, come esperienza propria di parroco non credo che mi manchi, anche perché la mia presenza in parrocchia è sempre stata di una grande condivisione con il parroco. Di fatto non ero parroco, ma abbiamo sempre portato avanti insieme i programmi, le progettazioni e la presenza. Certo, un'esperienza proprio di parroco no, però mi pare di poter dire che l'esperienza pastorale non mi è mancata.
1: L'esperienza pastorale no, ma l'esperienza esistenziale del parroco non la rimpiange?
2: Non saprei rispondere esattamente a questa domanda. La ricchezza,
1: con le conoscenze che ha anche, esatto, adesso, perché parroci li frequenta molto, immagino.
2: Sì, sicuramente parroci li frequento ogni giorno adesso da vescovo, chiaramente. Ma l'esperienza quella forse no, non l'ho avuta evidentemente da parroco, ma un'esperienza di una vita comunitaria con altri sacerdoti. Vivendo in seminario ho sempre vissuto in comunità con una trentina, 35 di altri sacerdoti, docenti del seminario, qualche altro sacerdote della diocesi che era ospitato in seminario, per cui una ricchezza notevole di scambio, una ricchezza notevole di comunione, di dialogo certamente c'è stata. Certo, parroco personalmente non l'ho mai fatto, se non per brevissimi tempi, qualche mese di sostituzione, quindi non proprio molto molto significativa, se vuole. Io non rimpiango non essere stato parroco. Certo, se me l'avessero fatto fare l'avrei fatto anche volentieri, indubbiamente. Non è che sono contento di non averlo fatto. Mi pare di non poter dire che manchi qualcosa, però.
1: E adesso cosa pensa della parrocchia, della chiesa organizzata sulle parrocchie, questo strumento, e poi lo strumento poderoso, storico della Chiesa Cattolica?
2: Ma la parrocchia è certamente un'organizzazione ecclesiale molto importante, perché permette una presenza sul territorio e quindi anche una presenza presso la gente, la nostra gente, molto importante. Certo, la parrocchia risente però oggi dei tempi cambiati, del cambiamento d'epoca, dice Papa Francesco, e quindi ha bisogno di non essere pensata più come una parrocchia che inevitabilmente nel passato era abbastanza chiusa su se stessa. I paesi erano chiusi, lo spostamento delle persone era assolutamente limitato. Oggi invece le comunicazioni, lo spostamento delle persone è molto diverso, e quindi c'è bisogno certamente di una maggior agilità nell'organizzazione della parrocchia, e io credo quello che stiamo un po' cercando di fare in diocesi, di andare verso unità pastorali, che non vuol dire soppressione di parrocchie, ma creare relazioni, progetti pastorali comuni, un modo di andare avanti assieme. Ma la parrocchia, io credo fermamente che sia ancora una risorsa molto importante. Risente certo anche di un altro aspetto, che la diminuzione del numero dei sacerdoti non permette più una presenza così capillare del sacerdote sul territorio come era una volta. Un conto è avere un numero notevole di sacerdoti, un conto è avere un numero più limitato, questo è vero, ma credo che non sia soltanto una questione di numero, per quanto sia vera, non si può negare, io credo che sia più una questione ecclesiologica, cioè del modo di pensarci come Chiesa, non chiusa in piccoli gruppi, ma con una Chiesa capace di dialogare anche con territori vicini, capace di dialogare anche con parrocchie vicine, del senso più vero di una Chiesa che cammina insieme.
1: Le ha accennato alla crisi delle vocazioni. Cosa le fa pensare vivere in questo contesto che, soprattutto a un vescovo, crea continuamente dei problemi?
2: Beh, sicuramente sì, è ovvio che avendo un numero minore di sacerdoti, l'organizzazione così anche molto pratica della realtà diocesana comporta qualche problema diverso, questo credo che sia assolutamente evidente un po' per tutti. Ma io penso però che non dobbiamo vederlo soltanto come qualcosa di negativo, ma come una sfida che il Signore, sfida nel senso buono del termine, che il Signore ci pone, perché non ci fermiamo a guardare al passato, ma abbiamo il coraggio di costruire un futuro diverso. Cioè, io credo fermamente che il Signore sta agendo ancora dentro questo tempo, non che sia allontanato da questo tempo. Ci sta cercando di far capire che siamo noi che dobbiamo metterci in sintonia con Lui per essere presenti in questo tempo, e quindi anche staccandoci per quanto necessario dal passato per pensare un modo nuovo di essere Chiesa, sempre la stessa Chiesa, ma un modo nuovo di essere Chiesa dentro la nostra epoca. E forse la mancanza di vocazioni ha a che fare anche con il fatto che una presenza della Chiesa così come adesso non è in grado a sufficienza di intercettare la disponibilità dei fedeli a collaborare a costruire la Chiesa.
1: Su questa riflessione io ringrazio Monsignor Carlo Bresciani, Vescovo di San Benedetto del Tronto, Ripa Transone Montalto, di questa conversazione. Grazie molto.
2: Grazie.

0: Strada Facendo, in viaggio con la radio.
1: On the road,
2: un voyage,
3: reisen,
2: viajando,
0: Strada Facendo.
4: Bentrovati da Edoardo Giribaldi e da Strada Facendo. Un pellegrinaggio lungo migliaia di chilometri, attraversando nazioni, culture e comunità cristiane, fino ad arrivare a Seul per la Giornata Mondiale della Gioventù 2027. È questo il cuore del progetto Rome to World Youth Day by Bike, From Rome to Seul. Iniziativa ideata dal ventenne Umberto Aurelio Urbinati, giovane di Cernusco sul Naviglio, impegnato nella pastorale giovanile e animatore d'oratorio. Il progetto propone un pellegrinaggio in bicicletta da Roma fino alla Corea del Sud, come esperienza di fede, incontro e testimonianza, con l'obiettivo di coinvolgere giovani, diocesi e comunità lungo il percorso, attraverso momenti di preghiera, dialogo e condivisione. Un viaggio lento e sostenibile che unisce spiritualità, incontro tra i popoli e comunicazione digitale, raccontando il cammino giorno dopo giorno anche attraverso i social. E quindi è arrivato il momento di collegarci con colui che è ideatore di questo progetto, Rome to World Youth Day by Bike, Umberto Aurelio Urbinati. Benvenuto Umberto a Strada Facendo.
5: Grazie mille dell'ospitalità. Sono Umberto Urbinati, sono ideatore di questo progetto che parla appunto di raggiungere Seul, la prossima meta, la prossima città che ospita la GMG 2027 appunto in bici.
4: Che quindi è molto più di un viaggio sportivo. Quindi quando nasce l'idea di trasformare la bicicletta in uno strumento di pellegrinaggio e di testimonianza?
6: Riuscito a dare una risposta a questa chiamata, un significato a questa chiamata. Il significato è che di unire la mia esperienza maturata in questi 3 anni di bici con la fede, con il Vangelo, e trasformare la bici in uno strumento di testimonianza e dialogo, in un mezzo concreto per creare incontro, dialogo, un messaggio ai giovani di pace e trasmettere il Vangelo attraverso i giovani fino appunto al coronamento del progetto, fino a Seul per partecipare appunto alla GMG del 2027.
4: Ecco, come abbiamo detto, questo progetto parte simbolicamente da Roma e arriva a Seul proprio per la GMG del 2027. Che significato spirituale ha per te questo collegamento tra due estremi del mondo cattolico? Insomma, Roma il centro e Seul quelle periferie che però, ecco, insomma, stanno acquisendo sempre più importanza nella vita della Chiesa.
5: Per me questo progetto qua appunto rappresenta un ponte tra popoli, culture e generazioni. Appunto partire da Roma e arrivare a Seul significa per me continuare il cammino iniziato nella precedente GMG a Lisbona, dove appunto è nata l'idea del progetto, vivendo un'esperienza autentica con i giovani di tutto il mondo e di condivisione. Allora, spiritualmente è il segno di una chiesa che cammina, una chiesa che unisce e crea relazioni oltre ogni confine. Attraversare appunto questi paesi in maniera lenta, in bicicletta, vuole anche essere un messaggio di pace, soprattutto un messaggio di pace. Incontrare persone, sentire testimonianze, ascoltare storie e trasmettere ai giovani attraverso i social che il bene esiste davvero.
4: Parlando proprio della tua esperienza personale, anche appunto nel mondo dei social, tu documenti i tuoi pellegrinaggi anche laici attraverso vari paesi europei. Cosa ti ha insegnato l'incontro, il viaggio con le persone lungo la strada?
5: Allora sì, io ho percorso più di 50.000 km in bici negli ultimi 3 anni, dal 2023 ad oggi, e appunto questo viaggio qua mi ha insegnato che tramite il viaggio lento vieni visto anche in maniera più genuina dalle persone. Le persone si tendono ad aprirsi di più perché uno in bici, una ragazza in bici, una ragazza in bici non crea un senso di turbativa nella gente, quindi la gente è anche più aperta al dialogo. E ho avuto un sacco di momenti belli di dialogo con le persone, anche se non parlavano inglese, anche se non parlavo io la loro lingua, ma tramite gesti, tramite questa nuova tecnologia ci si fa capire. Comunque questo modo di viaggiare per me apre la mente sia a te che viaggi, ma anche alle persone che ti vedono, che ti ospitano, cioè si ricordano un po' dell'umanità che in questo tempo così difficile sembra quasi esaurita, ma invece viaggiando in bici mi sono reso conto che l'umanità c'è ancora ed è molto potente dentro ognuno di noi. Serve soltanto quell'impeto di quell'impeto di pace, di armonia per tirarla fuori. Questo impeto qua, appunto attraverso questo peggio qua, di condivisione, vorrei portarlo ai giovani e far scaturire questa loro umanità che c'è e ci deve essere e c'è sempre stata nell'uomo.
4: Ecco, in questo progetto ritorna spesso il tema dell'incontro tra culture e popoli. Da te che sei giovane, sei ventenne, pensi che appunto proprio le nuove generazioni abbiano bisogno di esperienze concrete di dialogo e condivisione come questa?
5: Il tema centrale è sempre quello dell'incontro. Incontro con altri popoli, incontro con altre persone, sentire delle testimonianze delle altre persone, essere ospitati dalle altre persone. E questo qua è un fatto che giova a me, ma anche ai miei telespettatori sui social, perché comunque io mi faccio ospitare, faccio una bella esperienza, però l'esperienza non rimane solo a me, rimane anche ai giovani che guardano il mio contenuto e dicono: ah, comunque il mondo al di fuori dell'Italia, dell'Europa, comunque è buono. Appunto, far passare il messaggio che incontrare la gente significa scoprire che le differenze non dividono ma arricchiscono, e che il dialogo è ancora un modo concreto per costruire il futuro e mandare un messaggio di pace che in questo momento serve.
4: Il pellegrinaggio coinvolgerà parrocchie, diocesi, realtà giovanili lungo tutto il tragitto. Ecco, come immagini questi incontri durante il cammino? Qual è la tua idea?
5: Il progetto From to World Young Day 2027 by Bicycle appunto prevederà degli incontri con le parrocchie, sia quelle in viaggio lungo il pellegrinaggio, sia quelle qui in Italia, tramite appuntamenti telefonici via satellite quando il telefono non prende, perché farò anche dei pezzi, quelli più autentici, quelli che piacciono più a me, di puro e vero deserto. E appunto durante questi appuntamenti si parlerà del viaggio in prima persona e mi potranno fare delle domande, darò delle risposte, e appunto per mandare appunto un messaggio di pace come filo conduttore del viaggio.
4: Racconterai il viaggio anche attraverso i social e gli strumenti digitali. E come si comunica oggi la fede ai giovani usando linguaggi contemporanei? Una domanda, mi rendo conto, anche un po' difficile.
5: Al giorno d'oggi i social sono uno dei mezzi principali di comunicazione per noi giovani, e appunto dalla mia esperienza dei viaggi precedenti come content creator ho pubblicato sui social i miei viaggi e ho avuto un riscontro molto positivo. Ho visto che attraverso i miei viaggi la gente sognava con me, sognava il mio viaggio e viveva con me la realtà giornaliera degli incontri con le persone, e ho ricevuto più di una volta dei commenti da delle persone che per ovvi motivi non potevano viaggiare e grazie a me loro potevano sognare di andare in vacanza tramite i miei occhi. Questa qua è una cosa che mi rende più felice, più orgoglioso di tutta la mia vita, ispirare le persone. E anche se sono giovane, ho capito che questa è la mia strada e quello che voglio fare. E dato che i social sono il principale mezzo di comunicazione, come ho detto prima, e attraverso questa pubblicazione giornaliera di video del mio viaggio, del progetto Rome to World Young Day 2027 by Bicycle, di fare vedere attraverso l'obiettivo della mia videocamera che al di fuori di questa società c'è un mondo diverso ma comunque buono, e un ragazzo normale come te, come gli altri che mi stanno ascoltando, come qualsiasi persona residente nel mondo, un ragazzo normalissimo, può fare qualcosa per unire le persone.
4: Grazie, mi sembra una bellissima testimonianza. E siamo in conclusione, Umberto, c'è qualcosa che vorresti aggiungere?
5: Vorrei portare questo messaggio ai giovani, a tutte le persone del mondo che mi stanno ascoltando e che mi ascolteranno. Abbiate il coraggio di incontrare il mondo senza paura. Viaggiando appunto si scopre che le persone sono molto, molto più vicine di quanto si immagini. E appunto che il bene, quando viene condiviso tramite i social, tramite incontri, tramite testimonianze, è contagioso. E la pace, ricordiamoci, nasce sempre, sempre dall'incontro con le persone.
4: Benissimo, direi che non potevamo concludere, ecco, con un auspicio migliore. Noi Dopo di te sentiremo un tuo collaboratore che mi ha raccontato, ecco, ti aiuta con le grafiche, si chiama Jason, e quindi ecco, come facciamo sempre nella nostra trasmissione, intervallata tra un'intervista e l'altra c'è una canzone che chiediamo appunto all'intervistato di far ascoltare ai nostri radioascoltatori. Ecco, quindi cosa ci fai ascoltare? Anche magari un brano inerente a questo pellegrinaggio. Cosa hai scelto per noi oggi, Umberto?
6: Io direi The Night di De Avicii, una canzone che parla di vita vissuta pienamente, di coraggio, di cammino e di costruire qualcosa che lasci il segno dietro di te, proprio come la traccia della mia bici lungo questo pellegrinaggio da Roma fino a Seul.

0: E quindi adesso è arrivato il momento di collegarci con Jason Corbani, in arte JJ, che collaborerà alla parte grafica del progetto Rome to Seoul. Jason, benvenuto a Strada Facendo.
1: Grazie per l'invito, è un onore essere con voi.
0: Allora, raccontaci un po' com'è nato il tuo coinvolgimento in questo progetto Rome to Seoul.
1: Allora, il mio coinvolgimento, prima di tutto devo ringraziare di cuore il mio migliore amico Umberto. Io e lui siamo legati da un'amicizia che è molto profonda, che dura ormai da anni. Io e lui ci siamo conosciuti nell'estate del 2021, la sera di Turchia Italia, la partita che inaugurò gli europei. Umberto per me prima di tutto è un amico, ma non vi nascondo il fatto che penso che sia un ciclista straordinario. Io da quando lo conosco penso che la bicicletta sia la sua prima compagna di vita. In sella lui riuscirebbe ad arrivare ovunque e penso che lo abbia già dimostrato abbondantemente. Io penso che quello che fa lui, i vari giri in bici che fa, siano un qualcosa di irreale, eppure profondamente veramente affascinante. È stato lui che appunto ha voluto coinvolgermi perché, a suo dire, sono stato il primo a credere in lui fin dall'inizio. Soprattutto l'anno scorso, quando ho compiuto quella grandissima impresa di fare questo viaggio in bici da Milano fino a Capo Nord, un viaggio che non è passato di certo inosservato. E io ho avuto in quell'occasione il privilegio di esserci fisicamente sia alla partenza da casa sua che al ritorno. Noi, io e lui, viviamo nella stessa cittadina, dice, lui sta sul Naviglio, che è a mezz'ora da Milano. E io personalmente in realtà non sento aver fatto nulla di speciale per lui, ho semplicemente agito come farebbe chiunque tenga davvero a un amico. Ma se oggi Umberto è arrivato fin qui, il merito è tutto suo, e per me lui incarna perfettamente uno dei miei mantra di vita: if you dream it, you can do it. E sono certo che lui avrà avuto momenti di stanchezza e istanti in cui magari voleva mollare, quella lì, mollare sembrava veramente l'unica opzione, ma è proprio lì che si riconosce un vero campione, nei momenti di debolezza, dove trova la grinta e anche forse delle forze e delle energie che non pensava di avere, per portare poi a casa l'obiettivo, portarlo a termine. Perché poi quando arrivi al traguardo e ti volti indietro, ripercorri ogni chilometro fatto, puoi finalmente dire ce l'ho fatta, e in quell'istante l'emozione ripaga tutto. E penso che Umberto questa cosa la può insegnarla a molte persone.
0: Certo. E a quali aree del progetto nello specifico tu collaborerai?
1: Allora, io mi occuperò principalmente della parte grafica, e non a caso infatti ho già realizzato un logo per lui e per questa sua avventura, ed è un logo che mette insieme tre cose: Umberto, la sua passione per la bici e il messaggio che secondo noi deve trasmettere una GMG, perché appunto lui deve fare questo viaggio da Roma a Seoul per la GMG che ci sarà a Seoul l'anno prossimo. Per noi la GMG una cosa deve fare la GMG per noi: unire i popoli, unire le persone. E ho voluto raccontarlo così: Umberto in sella alla sua bici e dietro di lui il mondo. Attorno al mondo ci sono quattro mani di colori diversi. Le mani chiaramente rappresentano le etnie, i popoli, perché noi crediamo davvero nell'unione e nella pace. Vogliamo un mondo senza guerre. Io, Umberto e un altro nostro amico, ti racconto questo fatto, abbiamo vissuto l'ultima GMG a Lisbona, l'ultima di Papa Francesco, e lì abbiamo deciso di girare questo video dedicato alla guerra in Ucraina. Abbiamo chiesto a tante persone di tante nazionalità diverse di mandare un messaggio di conforto a chi sta soffrendo. Questo video adesso è sul mio canale YouTube, che il mio canale si chiama JJ Stadium e il video si chiama Stop the War, e ha fatto veramente un sacco di visualizzazioni, ma a noi le visualizzazioni non ci interessano più di tanto, era il messaggio che volevamo lanciare e penso che l'abbiamo fatto molto bene. E questo è il nostro modo per creare unione, tante persone che si uniscono per la pace. E è un po' come dice in realtà Leopardi nel Sabato del Villaggio, che diceva che la felicità vera sta nell'attesa. in quel sabato sera dove tutto è possibile, la domenica poi delude sempre. Ecco, io vedo la stessa cosa ogni giorno in realtà, perché io vedo gli adulti con le loro nazioni, le loro bandiere, troppo spesso trasformano quella domenica in guerra, litigano, si dividono, si fanno le guerre e si fanno del male a vicenda. I bambini invece no, e io l'ho visto in realtà con i miei occhi, perché io ho avuto varie esperienze con i bambini. Adesso mi trovo a lavorare qua in questo resort che si chiama Forte Village in Sardegna, in cui sono tanti bambini di varie nazionalità diverse, e ho capito che i bambini in certi contesti sono molto più maturi degli adulti, perché vivono ancora in quel sabato di cui parlava Leopardi, vivono nell'attesa, nella speranza e nel gioco, non hanno perso la festa. Chi fa le guerre dovrebbe imparare da loro, tornare a quel sabato, perché la pace in fondo è un gioco da bambini. E i bambini lo sanno fare meglio di tutti.
0: Un bellissimo messaggio. Come intendi comunicare attraverso la tua arte il messaggio di questo progetto, Rome to Seoul?
1: Ciao, con il logo penso averlo già comunicato abbondantemente, ma sicuramente tante grafiche che riguarderanno sempre Umberto e la pace nel mondo. Io ho questo account, questo profilo Instagram, questa pagina Instagram che si chiama jj-graphics.design, dove pubblico grafiche dedicate a me, e se qualcuno volesse andare a vederla e seguirmi, mi farebbe veramente molto felice. E nulla, io lì cercherò di fare tante grafiche che riguarderanno appunto Umberto e il messaggio che vogliamo lanciare, la pace nel mondo. E soprattutto anche un altro messaggio vorremmo lanciare, cioè il fatto che Umberto aveva un sogno che era quello di andare in bici, viaggiare il mondo in bici, e lo sta facendo, indipendentemente dai fan numerosi che adesso ha. A lui mi ha detto esplicitamente che non gli interessano i fan, gli interessa fare quello che gli piace e realizzare i sogni che ha, che sono la bici, girare in bici, che è una cosa che lui ha sempre amato, e girare il mondo con quella bici lì. E il messaggio è che chiunque ha un sogno nel cassetto, che sia adesso Umberto con la bici o altri, buttatevi, rischiate, fatelo, perché la vita è una e non si sa mai che cosa può succedere in realtà nella vita. Quindi se avete un sogno, andate, raggiungetelo. Fate qualcosa, perché sennò rimane soltanto un sogno.
0: E per questa puntata è tutto. In redazione Francesca Sabatinelli e Alessandro Di Bussolo. Grazie per essere stati con noi.
2: Strada facendo. In viaggio con la radio.

ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

le 10.50, amici ascoltatori, buona domenica da Luca Collodi, collaborazione tecnica di Damiano Caprio e Luca Rossi in regia a Roma. Domenica insieme, tra poco ci collegheremo con l'abbazia di Pomposa in Codicoro, in provincia di Ferrara, per partecipare e seguire la Santa Messa. Il commento sarà di Orazio Coclite. Naturalmente vasta eco sui quotidiani italiani e stranieri della visita del Papa di ieri a Lampedusa. Andiamo a vedere velocemente alcuni titoli. Il Corriere della Sera: migranti, chiamata epocale, l'appello del Papa all'Europa. Ancora sul Corriere della Sera ci sono delle testimonianze: ero orfano e sbarcai solo, non smettevo di piangere, mi ha salvato un pallone. Questo è un titolo che appare su Repubblica, ma ne parla anche il Corriere della Sera, ed è la testimonianza di un bambino che è sbarcato e ha dato anche una lettera a Papa Leone nella porta d'Europa, nella zona dell'isola, quando il Papa è andato tenendo per mano dei bambini di una famiglia migrante, ha superato la porta dell'Europa. E ancora vediamo qualche titolo. La Repubblica, restiamo su Repubblica: migranti, crisi epocale, l'Europa deve intervenire. Leone XIV a Lampedusa. E poi nota La Repubblica: ieri sera a cena dall'ambasciatore americano presso la Santa Sede. Ancora andiamo a vedere qualche altro titolo. Andiamo sulla Stampa di Torino: il Papa, l'Europa aiuti la vita. Sui migranti il Papa a Lampedusa attacca, secondo la Stampa, l'Unione Europea sulle nuove regole e per l'immobilismo del passato. E ancora vediamo qualche altro titolo. Siamo sul Sole 24 Ore: il Papa, migranti, chiamata epocale per l'Europa. Vediamo altri titoli sul Giornale di Milano: Papa Leone sferza l'Europa, responsabilità epocale. Questa è la sintesi del viaggio del Papa a Lampedusa, almeno secondo i titoli dei giornali. Il Secolo XIX di Genova: l'Europa aiuti i migranti, è l'altro titolo. E poi Avvenire, chiamata epocale, Avvenire, il quotidiano della Chiesa italiana, l'appello del Papa alla responsabilità dell'Europa. È tutto, la linea va al collega Orazio Coclite dall'abbazia di Pomposa in Codigoro per seguire la Santa Messa.

vergini, i canali e le valli salmastre dell'oasi di Cannevier Porticino, uno specchio d'acqua dolce raccolto, dove è possibile avvistare nel rispetto le creature che lo popolano e lo colorano di meraviglia da sempre, i fenicotteri rosa. Risalendo controcorrente il Po di Volano, ci ritroviamo nel centro cittadino che ci accoglie nella sua semplicità operosa, nella quiete della sua piccola piazza, cuore dell'abitato e della vita sociale. A due passi il Duomo, la chiesa di San Martino Vescovo, una presenza sobria ed essenziale che guarda il centro con misura e custodisce il legame profondo tra la comunità, la sua devozione e la fede. E ancora il fiume a rivelarci, sulla riviera Felice Cavallotti, il palazzo del Vescovo e a testimoniare la presenza benedettina sul territorio. L'edificio, che fu sede della prepositura pomposiana, sembra indicare la strada verso l'abbazia che oggi ospita la celebrazione, riportandoci dentro le suggestive geometrie del Delta e sul cammino di San Guido, percorso che collega questa terra e la gente che la abita alla grande memoria spirituale di Pomposa. Lasciata la riva, tra distese di campi di grano duro, là dove un tempo dominavano zone palustri, ecco le antiche chiaviche, preziosi manufatti idraulici, nati per regolare il deflusso dell'acqua. Oggi sono sentinelle silenziose sulle terre fertili che costellano la provincia, a memoria concreta di una bonifica paziente e ingegnosa. La campagna avvolge di bellezza l'intero complesso monastico di Pomposa, che si rivela già da lontano grazie al suo maestoso campanile. 9 piani di immensità che segnano il tempo e ci riportano indietro di 1000 anni, quando l'abbazia era abitata dai monaci benedettini, lasciandoci immaginare la loro vita negli ambienti dell'intera insula. Nel Palazzo della Ragione gli abati governavano i territori sottoposti alla loro autorità, facendo di Pomposa un centro di riferimento civile e sociale. Di fronte il chiostro, che ancora conserva al centro il pozzo, custodisce il silenzio dei passi, della vita comune, delle ore, e ci introduce al grande refettorio, svelando il meraviglioso affresco di Giovanni Baronzio, con il Cristo in trono benedicente tra i santi. Siamo nella sala della mensa comune, in cui è possibile riconoscere anche la cena miracolosa di San Guido. Il grande abate di Pomposa ci accompagna alla chiesa di Santa Maria, anima del complesso, che si presenta con la sua facciata semplice e solenne, e il suo atrio, una soglia tra il mondo e il mistero, che unisce la forza della pietra alla profondità della preghiera. La parola di questa 14ª domenica del tempo ordinario ci introduce nel mistero di un Dio che non si impone con la forza, ma si rivela nella semplicità, nell'abitezza e nell'umiltà del cuore dei piccoli. Gesù capovolge ancora una volta le nostre logiche. La rivelazione di Dio non passa attraverso l'orgoglio di chi pensa di sapere tutto, ma attraverso l'apertura fiduciosa di chi sa accogliere, ascoltare, lasciarsi guidare. Il Signore si lascia incontrare da chi non presume di bastare a se stesso, da chi riconosce il proprio bisogno, da chi sa fare spazio alla sua grazia e al suo amore. Essere piccoli allora non significa essere ingenui o deboli, ma è saper guardare il mondo liberi dalle maschere della presunzione, con la curiosità di chi vuole imparare e con l'umiltà di chi si sa lasciare sorprendere da Dio e non ha paura di lasciarsi amare.

presiede l'Eucaristia Monsignor Giancarlo Perego, arcivescovo di Ferrara Comacchio e abate di Pomposa. Celebrano con lui il vicario generale Monsignor Massimo Manservigi e il parroco Don Stefano Gigli, dei ricustottori della preghiera. Il servizio liturgico è prestato dagli accoliti della diocesi, guidati dal diacono Emanuele Maria Pirani. I canti sono eseguiti dalla cappella musicale della Cattedrale di Ferrara, diretta dal maestro Edoardo Rossetti. All'organo il maestro

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace sia con voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: E la pace oggi raggiunga anche tutti i telespettatori della RAI che ci seguono in questa domenica in cui vogliamo, in questa basilica, ricordare i 1000 anni della sua consacrazione. Da Pomposa venga oggi un messaggio di pace, pace nelle nostre famiglie, pace nel mondo. E iniziamo questa celebrazione chiedendo il perdono e la misericordia di Dio. Insieme diciamo: confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e professioni per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: preghiamo. O Dio, che ti riveli ai piccoli e doni ai poveri l'eredità del tuo regno, rendici miti e umili di cuore, a imitazione di Cristo tuo Figlio, perché portando con Lui il giogo soave della croce, annunciamo al mondo la gioia che viene da te. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro del profeta Zaccaria. Così dice il Signore: esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme. Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro figlio d'asina. Farà sparire il carro da guerra da Efraim e il cavallo da Gerusalemme. L'arco di guerra sarà spezzato, annuncerà la pace alle nazioni. Il suo dominio sarà da mare a mare e dal fiume fino ai confini della terra. Parola di Dio.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, voi non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. E se lo Spirito di Dio, che ha resuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha resuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non verso la carne per vivere secondo i desideri carnali, perché se vivete secondo la carne morirete, se invece mediante lo Spirito farete morire le opere del corpo vivrete. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te,
0: Signore. In quel tempo Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore.

cari fratelli e sorelle, sono passati 1000 anni da quando i monaci benedettini, guidati da San Guido, hanno consacrato al Signore questa chiesa, casa del popolo di Dio, costruita accanto al monastero. Lodiamo il Signore per questi 1000 anni di preghiera e lavoro tra terra e acqua, facendo nostre le parole di Gesù nella pagina evangelica di Matteo, una preghiera di lode del Figlio al Padre. Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra. Al tempo stesso, la preghiera di Gesù, che è un invito alla contemplazione, come primo momento fondamentale della vita di fede, si conclude con una chiamata a tutti, anche a noi, a seguire il Signore per trovare ristoro, soprattutto i piccoli, chi è povero, in difficoltà e soffre. Pomposa, nei 1000 anni della sua vita di fede fino ad oggi, per tutti è stato un luogo di preghiera, di contemplazione e di azione per seguire il Signore. Il motto benedettino Ora et Labora dall'insula pomposiana ha trasformato le valli e le paludi, dove il poeta Dante si ammalò di malaria, in prati rigogliosi, in vigneti, ma anche ha conservato molte opere classiche e religiose, grazie al lavoro di tanti monaci, guidati dalla preghiera e dal canto, che trova in questo monastero la nascita delle note, inventate dal monaco Guido, che trasformeranno il canto gregoriano e la musica. La preghiera, la contemplazione, in questo monastero si arricchiscono così della musica che accompagna il canto delle ore. E la preghiera accompagna anche il lavoro, che non è solo fatica fisica, ma anche impegno intellettuale e sociale. San Guido, abate di Pomposa, volle questo monastero come un'isola non separata dal mondo, ma che assumesse il mondo, entrasse in simpatia con il mondo, per usare un'espressione cara a San Paolo VI, a partire dai territori vicini, con lo sguardo della contemplazione e dell'azione culturale, sociale ed economica. Pomposa è anche un luogo di pace, dono di Dio, come ci ha ricordato la pagina del profeta Zaccaria, segno della salvezza messianica. Per questo la pace diventa impegno per il cristiano nel mondo presente, oltre che sguardo alla vita eterna. La duplice prospettiva storica ed escatologica della pace ci ricorda la necessità di camminare nella pace, di essere costruttori e artigiani di pace oggi, opponendoci ad ogni forma di violenza e di guerra, mai giusta, come ci ha ripetuto più volte Papa Leone, scegliendo i segni concreti della beatitudine, l'umiltà, la mitezza, la pace e il dialogo, ma anche per prepararci all'incontro con Dio nella sua casa, che è casa di pace. La pace è un segno dei tempi. Anche Paolo sottolinea la dimensione storica della pace, che è un tratto dell'azione dello Spirito dentro di noi, in controtendenza rispetto alle opere del corpo, perché vince la prepotenza, l'individualismo, la ricerca del profitto fine a se stesso e l'egoismo. Al tempo stesso Paolo sottolinea la dimensione escatologica della pace come segno della vita eterna. La pace in noi nasce dalla disponibilità di farsi abitare dallo Spirito. Pomposa è stato e continua ad essere un luogo dove sono state sperimentate esperienze di preghiera,
di solidarietà come l'Emporio Solidale e di prossimità. L'altro è sempre al centro della preghiera e dell'incontro per costruire cammini di pace e di solidarietà. Si rinnovano così le parole della regola di San Benedetto, che invitano, usando le parole del Salmo 33, a cercare per seguire la pace e a considerare il forestiero un ospite da curare e accompagnare, come Cristo in persona, si legge nella regola di San Benedetto. Cari fratelli e sorelle, i 1000 anni di fede, cultura e vita sociale dell'Abbazia di Pomposa riportino la passione di San Guido nel nostro Delta e la spiritualità di San Pier Damiani, che celebrava nell'inno a Maria Assunta, patrona di questa chiesa abbaziale, l'acqua dei fiumi e le tempeste del mare che il tramonto celebra, il levar del sole saluta. In conclusione, facciamo nostre le parole di Papa Leone che chiudono l'enciclica Magnifica Humanitas. Nella costruzione del progetto della civiltà dell'amore, ci ricorda il Papa, siamo chiamati ad assumere un ruolo attivo, senza rifugiarci nello spiritualismo o nei nostri piccoli mondi. Dobbiamo essere fedeli alla verità, investire nell'educazione, curare le relazioni, amare la giustizia e la pace. Da 1000 anni questo progetto della civiltà dell'amore, guidato dalle immagini trecentesche dell'Historia Salutis che avvolgono la navata centrale di questa chiesa, è stato percorso in questo angolo di terra ferrarese che ancora oggi, grazie all'impegno apostolico di fratelli e sorelle ricostruttori nella preghiera, si nutre di contemplazione e di azione.

0: Professiamo insieme la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato dalla stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Uniti come membra di uno stesso corpo, rivolgiamo con fiducia al Padre la nostra preghiera e invochiamo su ciascuno di noi la sua benedizione.
1: Preghiamo insieme dicendo: ascoltaci, o Signore.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la Chiesa in Ferrara Comacchio, sia un popolo in attento ascolto della parola di Dio e diffonda il Vangelo della gioia e della pace. Preghiamo. Per Papa Leone e tutti i vescovi, siano pastori che mai si stanchino di additare le alte vie della santità, di cercare i lontani e annunciare a tutti la misericordia di Dio. Preghiamo. Per coloro che governano le nazioni, come l'imperatore Enrico III, che si lasciò ispirare dalla santità dell'abate Guido, siano ricolmi di spirito di giustizia e misericordia e tutti i popoli possano conoscere la vera pace. Preghiamo. Per le famiglie e i giovani di questo vicariato dedicato a San Guido, abate di Pomposa, pratichino con generosità l'accoglienza, riconoscendo Cristo nei piccoli, nei poveri, negli stranieri. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
1: Per coloro che attraversano momenti difficili a causa della mancanza di salute, di lavoro, di casa, di cibo, non si sentano abbandonati, ma trovino nella comunità fratelli e sorelle capaci di attenzione e di cura. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
0: O Padre, che ci concedi la gioia di sostare in questa Tua casa a 1000 anni dalla sua consacrazione, per cantare la lode del Tuo nome e attingere la forza del Tuo amore, illumina con il Tuo Spirito la nostra vita e rendici testimoni della speranza evangelica. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore ci ha dato questo sacrificio, allora e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Ci purifichi, o Signore, questa offerta che consacriamo al tuo nome e ci conduca di giorno in giorno più vicini alle realtà del cielo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con
0: in alto i nostri cuori.
1: Sono
0: rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il tuo unigenito come Redentore a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio, e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli santi, cantiamo esultanti la tua lode.

veramente santo, sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la morte, Signore.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione di tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha reso partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giancarlo, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Giovanni Battista, San Guido Abate, San Benedetto, e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
4: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del suo Vangelo, preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
4: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
4: Scambiatevi il dono della pace.

rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. È una benedizione alla preghiera evangelica che ripetiamo davanti a Gesù e Eucaristia. Una preghiera che facciamo nostra in un colloquio intimo, a cuore aperto con Dio, in un vero dialogo d'amore. Eh sì, perché l'amore ci scopre, ci rivela senza paura per quello che siamo. L'amore svela il volto, lo libera dalle maschere, perché non giudica, ma accoglie. L'amore rivela il mistero di Dio e illumina anche i nostri misteri, abbattendo quelle distanze che talvolta riteniamo invalicabili. Davanti all'Eucaristia comprendiamo che essere piccoli non significa essere insignificanti, ma lasciarsi amare, riconoscere di avere bisogno, rinunciare alla presunzione di poter fare tutto da soli. È così che il Signore ci apre all'altro, senza paura di chiedere aiuto e consolazione, senza timore di offrire a nostra volta la vita.

0: preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i doni della tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre in rendimento di grazie. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con
0: voi. Chiediamo la benedizione del Signore per tutti noi che abbiamo partecipato a questa Eucaristia, per tutte le nostre famiglie, per la nostra Chiesa di Ferrara Comacchio, per tutti i telespettatori che hanno seguito attraverso la RAI questa Eucaristia. Sia benedetto il nome del Signore.
2: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
2: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica e protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
3: Amen. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace.
2: Amen.

Grazie a Dio che concludiamo questa celebrazione continuando a benedire il Padre che si rivela nell'orazione personale e comunitaria, nella preghiera e nell'azione. Rendere grazie a Dio è innanzitutto amare il Padre, ponendosi di fronte a Lui con l'atteggiamento di fiducia dei figli, di chi sa che il suo giogo è leggero, perché non è caratterizzato dall'osservanza delle prescrizioni, ma dalla legge dell'amore. Rendere grazie a Dio è altresì amare come il Padre, offrendo fiducia, mettendosi dalla parte dell'altro, aprendo il cuore, sapendo andare oltre l'apparenza. Rendere grazie a Dio è senza dubbio mettersi dalla parte degli ultimi, degli emarginati, dei piccoli, perché è proprio lì che si rivela e lo troviamo presente.

termina qui il nostro collegamento dall'Abbazia di Pomposa. Un caro saluto da Orazio Coclite che vi ha parlato, dal regista Simone Chiappetta, dal responsabile del programma Gianni Epifani e dalla squadra Rai di riprese Obivan 33 di Torino. Arrivederci a domenica prossima, 12 luglio, per la Santa Messa trasmessa dalla chiesa di Santa Maria Maggiore in Vasto, provincia di Chieti. La linea torna ora a Lorena Bianchetti per la seconda parte del programma ma a sua immagine. A tutti ancora l'augurio di una felice e serena domenica.

0: Plus. Anche Radio Vaticana è in digital radio.
1: 11:50, amici ascoltatori, questa è la Radio Vaticana, la buona domenica vi arriva ancora da Luca Collodi, tra poco daremo la linea a Papa Leone XIV per la recita dell'Angelus. Saluto e ringrazio in studio qui a Roma Michele Tridente, che è il segretario generale dell'Azione Cattolica Italiana, grazie, buongiorno.
2: Grazie a voi, buona domenica.
1: Naturalmente collaborazione tecnica qui a Roma di Damiano Caprio. Michele Tridente, tra poco commenteremo anche l'Angelus del Papa, lo ascolteremo e poi affronteremo le tematiche che il Papa vorrà dare per la nostra riflessione, ma torniamo alla giornata di ieri del Papa a Lampedusa. Andiamo a vedere l'Osservatore Romano, che oggi apre con questo titolo: il rispetto della dignità dei migranti, responsabilità epocale per l'Europa. E agli abitanti dell'isola, scrive ancora l'Osservatore Romano, tra cui diversi sopravvissuti ai naufragi, dice: il Papa continua ad accompagnarvi, vi sostiene e vi incoraggia. Questo è il titolo dell'Osservatore Romano di oggi, e c'è anche un editoriale a firma di Andrea Monda dal titolo "Per non cedere alla tentazione di passare oltre". Questo è il titolo dell'editoriale del direttore dell'Osservatore Romano. Andiamo a vedere invece anche l'apertura del quotidiano Avvenire della Conferenza Episcopale Italiana, chiamata epocale. L'appello del Papa alla responsabilità dell'Europa: i morti in mare vittime di decisioni mancate e decisioni prese. Serve un piano per accogliere, promuovere, proteggere e integrare i migranti. Questa è la voce, diciamo, dei quotidiani cattolici. Andiamo a vedere invece la stampa laica. Il Corriere della Sera titola: il Papa sulle tombe dei migranti, una crisi epocale, l'Europa la affronti, la Repubblica, migranti, crisi epocale. Vediamo che i titoli riprendono questa frase pronunciata da Papa Leone: l'Europa deve intervenire. La Stampa: il Papa, l'Europa, aiuti la vita. Quindi si chiama in causa in maniera diretta la politica europea per i migranti.
2: Sì, il Papa, richiamando la parabola del buon samaritano nell'omelia della messa, ha richiamato il dramma di chi oggi, come il sacerdote e levite, rischia di voltarsi dall'altra parte, di passare oltre troppo velocemente. Ha chiamato in causa, dopo aver elogiato chi si fa prossimo, ha chiamato in causa la politica, e di fronte a una crisi epocale non ci può che essere una risposta degli attori globali, e in modo particolare dell'Europa, in questo caso, da un lato con dei piani organici, appunto, dice il Papa, che tengano dentro la risposta alle emergenze si orientino verso quello che è la tutela della dignità umana, e dall'altro lavorando sullo sviluppo dei paesi di origine, perché il Papa richiama chiaramente anche il diritto, il tutelare il diritto di non partire. Quindi la politica, che troppo spesso si volta dall'altra parte, è chiamata da un lato a costruire un piano organico di accoglienza e integrazione, dall'altro a lavorare a livello globale per favorire lo sviluppo dei paesi di origine.
1: Il Giornale di Milano fa una scelta diversa rispetto alle altre testate, perché da un lato c'è la foto che tutti i quotidiani oggi usano del Papa alla Porta d'Europa, nella parte dell'isola che guarda attraverso lo scoglio al Nord Africa, zona di arrivo delle barche dei migranti. Il Giornale scrive: Papa Leone sferza l'Europa, responsabilità epocale. Quindi anche il Giornale rilancia questo appello che il Papa ha fatto all'Europa. Accanto alla foto del Papa, il Giornale fa la scelta di commentare quella che è la cronaca di questi giorni: coltellate in Maranza, migranti fuori

0: controllo. E ora anche a sinistra chiedono i rimpatri, e questo si può condividere o meno, è un titolo che però rispetto all'opinione pubblica è un'idea che circola e che contrasta nettamente con quelli che sono gli appelli della Chiesa e l'appello all'accoglienza.
1: Certo, gli appelli del Papa all'accoglienza, della Chiesa all'accoglienza e all'integrazione non sono appelli buonisti, anche se in parte chiaramente la sfida della sicurezza a volte rischia di farli dipingere così nell'opinione pubblica. Certamente c'è un tema sicurezza che va affrontato, gestito proprio nell'ottica di quel accogliere, proteggere, promuovere e integrare. E chiaramente si vede come, ecco, in molti territori d'Italia c'è la capacità anche di integrare in politiche di lungo respiro, anche politiche del lavoro, di sicurezza sociale, i migranti, così da rispondere anche alla sfida della sicurezza. Come d'altro canto, laddove non c'è questa capacità di integrazione, è facile che ci siano questi fenomeni di criminalità, e nello stesso tempo i migranti diventano anche carne da macello per la criminalità organizzata.
0: Il Papa ha pregato sulle tombe dei migranti nel cimitero di Lampedusa, ha pregato ha incontrato poi sempre alla Porta d'Europa un bambino orfano, e questa è una storia che tra poco racconteremo, perché dobbiamo dare la linea alla regia per il varco e poi torneremo in diretta.

0: 10:57, amici ascoltatori, ancora buona domenica dalla Radio Vaticana, a quanti ci seguono via radio, a quanti ci seguono in video Radio Cronaca su Vatican News, a quanti sono collegati con noi, con le emittenti che riprendono il segnale della Radio Vaticana. Appunto, il varco significa tecnicamente la possibilità di collegarci a reti unificate tra la Radio Vaticana e le emittenti che riprendono il nostro segnale. Io sono Luca Collodi, grazie ancora, buona domenica, con me in studio qui a Roma Michele Tridente, segretario generale dell'Azione Cattolica, collaborazione tecnica di Damiano Caprio. Tra pochi minuti daremo la linea a Papa Leone XIV e prima con il segretario generale di Azione Cattolica Tridente parlavamo di questa storia, di questo bambino che ha incontrato il Papa, gli ha dato anche una letterina, è un bambino orfano arrivato a Lampedusa via mare e che si è inserito benissimo nella realtà di Lampedusa.
1: Sì, questo ci dice anche un'altra cosa che ha richiamato il Papa, che tutti noi, in tutte le condizioni, anche chi è più povero, può farsi prossimo. Ecco, quindi oltre una storia di integrazione, anche una storia di prossimità. Il Papa ha richiamato e ha ringraziato anche tanti migranti che anche nelle avversità si sono fatti prossimi di chi stava peggio, e ha richiamato questo miracolo della compassione che attualizza ancora oggi la parabola del buon samaritano. Personalmente, quanto ha detto il Papa mi ha riportato molta empatia verso gli uomini. Il Papa dice: siamo fatti tutti di carne ed ossa, sostanzialmente, e quindi in questo sta il nostro doversi fare prossimi.
0: C'è un titolo, quello del manifesto di oggi, Parole al vento, e c'è la fotografia del Papa con il vento che muove le bandiere italiana e europea alla porta d'Europa. Da Lampedusa, estremo lembo dell'Europa, scrive il manifesto, Papa Leone accusa il vecchio continente, i morti in mare sono vittime sia di decisioni prese che di decisioni mancate. E questo è il titolo che fa il manifesto, Parole al vento, che indica anche la difficoltà di gestire il fenomeno delle migrazioni. Ma a questo punto ci fermiamo e diamo la linea a Papa Leone XIV.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Il Vangelo della liturgia odierna ci invita a condividere la lode che Gesù eleva al Padre, Signore del cielo e della terra. Il Figlio di Dio, fatto un uomo, manifesta il suo amore coinvolgendo ogni creatura in questo rendimento di grazie. La semplicità di un gesto così spontaneo e gioioso corrisponde allo stile di Dio, che ama rivelarsi ai piccoli mentre resta nascosto ai sapienti e ai dotti. Costoro, infatti, sono talmente pieni delle proprie idee che non riconoscono la presenza di Cristo, il Messia, che visita il suo popolo. L'umana sapienza diventa allora arroganza e la dottrina degrada in superbia. La vera sapienza di Dio si rivela invece nell'umiltà della carne, e il suo insegnamento si rivolge a quanti fanno più fatica. Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, dice il Signore. Andare da Gesù significa corrispondere al suo amore e condividere la sua vita fino alla croce, come ci ha spiegato egli stesso. Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Proprio il dono di sé per amore è il gioco di Gesù, cioè la sintesi del suo insegnamento, il cuore della sua sapienza ardente di carità verso tutti. Fratelli e sorelle, come può essere leggero e dolce il peso della croce? Per una sola ragione: perché il Signore lo porta per primo e con tutti noi, senza mai lasciarci soli in ciò che ci abbatte. Da autentico maestro, Gesù si fa carico dell'umanità ferita dal male per prendersene cura. La sapienza che Egli ci dona è allora un annuncio di salvezza e il suo giogo ci solleva da ogni caduta. Alla sequela di Cristo, il nostro cammino non è dunque un'ascesa che mortifica, è una scuola di libertà che prende sul serio il dramma della storia e ne illumina sempre il senso, soprattutto nei momenti più oscuri. Difatti, solo nella croce di Gesù il male viene redento. Solo nella sua passione la nostra stanchezza mortale trova conforto e riscatto. Nella schiavitù Cristo è liberazione. Sotto il flagello della guerra Cristo è speranza. Nell'ora del peccato Cristo è perdono. Questa è la vera sapienza, cioè la via che vogliamo percorrere insieme, uniti come discepoli nel suo nome. Gesù ce la insegna da figlio, diventando nostro fratello. Con la forza dello Spirito Santo, Egli stesso manifesta alla Chiesa la verità di Dio e dell'uomo, perché nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Carissimi, mentre ringraziamo il Signore per questa sua confidenza piena d'amore, chiediamo l'intercessione di Maria, Regina della Pace, per il bene della Chiesa e del mondo intero. Angelus Domini, nunciavit Mariae.
3: Et concepit Spiritus Sancto.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce ancilla Domini.
3: Fiat mi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est,
3: et habitavit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
3: lumine officiamum promissionibus Christi.
2: Oremus. Gratiam tuam quesimus Domini, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationem coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam dona eis Domine.
3: Et lux perpetua lucia teis.
2: Requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum.
3: Et cum spiritu tuo.
2: Sed nomen Domini benedictum.
3: Et nunc et usque in saeculum.
2: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
3: Feci caelum et terram.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen. Amen.

Cari fratelli e sorelle, giovedì scorso, 2 luglio, nel santuario di Thak Sai in Vietnam, è stato beatificato il sacerdote Francesco Saverio Chuong Bu, ucciso nel 1946 in odio alla fede. In un contesto di prevaricazione e di violenza, si pose come difensore dei diritti della gente e non abbandonò i suoi parrocchiani. La sua intercessione e la sua preghiera sostengano gli operai del Vangelo che anche oggi si trovano in situazioni di persecuzione. Saluto con affetto tutti voi presenti oggi in Piazza San Pietro. Dous boas-vindas aos peregrinos do Brasil. Y bienvenido al coro de la Universidad de Mérida en Venezuela. Recuerdo siempre en mis oraciones a las víctimas del terremoto y a todo el pueblo venezolano. Que el Señor los sostenga en este momento tan difícil. Saluto alcuni gruppi polacchi. I sacerdoti novelli dei frati minori cappuccini della provincia di Cracovia. Il coro di bambini dell'arcidiocesi di Łódź, accompagnato dal vescovo ausiliare. Il gruppo della diocesi di Legnica. Saluto i giovani di Bellagio e la corale Jubileum di Augusta in Sicilia con il sindaco e il parroco. A tutti auguro una buona domenica.

0: 10:10, riprendiamo la linea da Piazza San Pietro. Abbiamo ascoltato l'Angelus e il post Angelus di Papa Leone. La vera sapienza nasce dall'umiltà, mentre l'orgoglio rischia di accecare l'uomo fino a impedirgli di riconoscere la presenza di Dio nella storia. Così il Papa ai fedeli in questa domenica assolata. Siamo su i 35 gradi in questo momento a Roma. Un commento con Michele Tridente, segretario generale dell'Azione Cattolica.
1: Sì, credo che insomma il commento al Vangelo della liturgia di oggi si connette molto bene anche con il viaggio, la visita apostolica di ieri a Lampedusa. Ecco questo richiamo al versetto 28 del Vangelo di Matteo: venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi. Ecco il Vangelo di oggi richiama l'attenzione di Gesù a essere ristoro per chi fa più fatica, per chi è nel dolore e nella prova, proprio perché il Signore non ci lascia da soli, proprio perché per primo Lui e insieme a noi prende le nostre croci, prende su di sé il male, prende su di sé le ferite dell'umanità.
0: Grazie a Michele Tridente, segretario generale dell'Azione Cattolica. Noi tra poco saluteremo quanti ci hanno visto e seguito in video radio cronaca su Vatican News e sulle emittenti radio collegate con la Radio Vaticana. Un'ultima notizia prima di chiudere questa parte e proseguire poi su Radio Vaticana: il Papa nel pomeriggio di oggi si trasferisce nel Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo, dove trascorrerà un periodo di riposo per l'estate fino a lunedì 27 di luglio. Il Papa quindi sarà ai Castelli Romani, saranno sospese tutte le udienze generali, private e speciali, e gli Angelus di luglio saranno recitati da Castel Gandolfo. È tutto da Luca Collodi, un saluto, la linea per il momento torna alla regia, tra poco proseguiamo su Radio Vaticana.

0: 12:13 ancora in diretta sulla Radio Vaticana, ancora buona domenica da Luca Collodi con Michele Tridente, segretario generale dell'Azione Cattolica, ancora benvenuto. Grazie. Collaborazione tecnica di Damiano Caprio, e parliamo di Azione Cattolica. Oggi l'Azione Cattolica, dobbiamo dire, ha avuto nella storia democratica italiana un grande ruolo, un grande rilievo, poi un periodo diciamo, non dico di crisi, ma comunque di riflessione per l'intera Azione Cattolica, la società che cambia, cambiano anche i valori, cambiano anche gli approcci sociali, e anche il senso religioso è nettamente cambiato rispetto a quella che è stata la storia dell'Unità d'Italia e anche dell'Azione Cattolica. Ma un'Azione Cattolica che potremmo dire, anche tornando a guardare al viaggio del Papa di ieri a Lampedusa, che guarda con grande attenzione al Mediterraneo. Voi state tra l'altro preparando una iniziativa per la fine del mese di luglio proprio a Bari.
1: Sì, ci ritroveremo a Bari dal 30 luglio al 2 agosto insieme alle presidenze diocesane, alle delegazioni regionali, a una folta rappresentanza di vescovi italiani e del Mediterraneo, proprio per riflettere sul tema del Mediterraneo e su come il Mediterraneo può essere ancora oggi un luogo di fraternità, un luogo di costruzione del dialogo. E che ci diremo a Bari, rifletteremo a Bari sul fatto che c'è un'identità mediterranea, che è una identità di dialogo, un'identità che può esaltare non nascondendo quelle che sono le difficoltà dell'integrazione, della sicurezza, ecco, di cui parlavamo prima, ma che può esaltare la convivialità delle differenze, come diceva amava dire Don Tonino Bello. Dunque a Bari si terrà questo grande incontro aperto alla chiesa locale, alla società civile, proprio dal titolo Orizzonti Mediterranei, vivere la fraternità, abitare la fraternità per una cultura del dialogo.
0: Segretario Tridente, come è cambiato il senso religioso degli italiani, soprattutto dei giovani, in questi lunghi anni di storia dell'Azione Cattolica?
1: Sì, il senso religioso è cambiato notevolmente, ecco, le statistiche oggi sulla frequenza alla messa domenicale, ad esempio, sulla celebrazione dei sacramenti, rischiano di dipingere un quadro che letto con degli occhi laici potrebbe essere, insomma, tranquillamente impietoso. Però il nostro osservatorio come Azione Cattolica, che vede ancora quasi 100.000 ragazzi, 30.000.

San Bonifacio nacque in Inghilterra verso l'anno 680. Educato nella religione cristiana fin dalla più tenera età, mostrò grande amore verso Dio e di lui parlava con grande gusto. Due missionari di passaggio per quelle contrade domandarono alloggio nella sua casa e durante la sosta parlarono di Dio. Il piccolo Bonifacio, approfittando dell'occasione, domandò cosa dovesse fare per salvarsi. Ascoltò attentamente quanto dissero i due padri e Dio, premiando quest'anima candida, fece sentire distintamente nel cuore del fanciullo la sua voce che lo chiamava al suo servizio. Da quel momento l'idea di farsi sacerdote non se ne andò più da lui, ma il padre, avendo fondato sul giovane le più lusinghiere speranze, si oppose energicamente, finché una grave malattia non gli fece comprendere il suo dovere di lasciar libero il figlio. Bonifacio allora pensò sol più a corrispondere alla divina chiamata ed entrò nel monastero di Exeter, dove ricevette la prima educazione.

Alla santità della vita univa pure grande ingegno e amore allo studio, massime della Sacra Scrittura, che fu sempre la fonte inesauribile della sua predicazione. Dopo il regolare corso di studi, venne ordinato sacerdote nell'anno 710. Le sue rare doti di santità e di scienza si manifestarono meglio in lui, con ammirazione dei suoi superiori, quando fu mandato all'arcivescovo di Canterbury per sistemare una delicata questione. Aborriva qualsiasi lode e approvazione e, temendo di poter essere in seguito elevato ad altre cariche, partì dall'Inghilterra e andò in Francia, ma presto fu costretto al rimpatrio.

morto poco dopo il suo ritorno, l'abate del monastero, la comunità lo elesse suo successore. Egli umilmente si rifiutò e andò a predicare tra gli infedeli. Venuto a Roma, Gregorio II lodò il suo zelo e la sua virtù e gli affidò l'evangelizzazione della Germania. Nella Turingia cominciò il suo apostolato. Quando però morì, Rodbodoro, re di Frisia, il paese fu inaccessibile ai missionari e Bonifacio si recò da San Willebrordo, vescovo di Utrecht, e insieme esercitarono il sacro ministero. San Willebrordo, conosciuta presto la santità e lo zelo di Bonifacio nell'esercizio del sacro ministero, lo volle a suo successore.

egli, bramando essere semplice missionario, lasciò Utrecht e passò nell'Ansia. Gregorio II, quasi in premio del gran bene da lui compiuto, lo consacrò vescovo della Germania e Gregorio III gli aggiunse il titolo di arcivescovo. Tuttavia, le nuove dignità e i nuovi onori non furono di danno alla propria santificazione ed egli continuò come prima la vita di travagli apostolici e di lotte interiori. Nel 738 rivide ancora una volta il Papa nella città eterna e nel 753 successe nella sede episcopale di Magonza.

Il suo pellegrinaggio terreno intanto volgeva al termine. Per meglio prepararsi al gran passo, rinunciò al vescovado e attese sol più alla predicazione. Il 5 giugno del 755, sorpreso insieme a molti altri sacerdoti da una banda di furibondi, diede il suo sangue per il nome di Gesù Cristo, dopo aver esortati tutti gli altri sacerdoti a prepararsi coraggiosamente al martirio.

ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: Buona domenica da Federico Piana, benvenuti ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri WhatsApp, i vostri SMS, anche al 335 12 43 722. E oggi, in questa domenica che precede la solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, io voglio parlare di questo grande appuntamento che ci sarà appunto domani, perché si celebra la solennità di Santi Apostoli Pietro e Paolo, patroni dell'alma città di Roma e pilastri della nostra fede cristiana, una festa che per Roma è da sempre momento di gioia, di identità e di profonda riflessione spirituale. Per prepararci insieme a questo grande giorno di domani, ho il piacere di accogliere Don Guido Colombo, vicario provinciale della Società San Paolo in Italia, una congregazione religiosa il cui fondatore, il beato Giacomo Alberione, ha posto proprio l'apostolato paolino al cuore della sua missione. Benvenuto, grazie per essere con noi, Don Guido.
1: Grazie Federico, grazie per questo invito, è sempre una grande gioia poter essere presente sulla Radio Vaticana e poi soprattutto avere l'opportunità di parlare e prepararci alla festa dei Santi Pietro e Paolo. È per me una grande emozione, devo dire, perché davvero parlare di questi due uomini che hanno letteralmente cambiato la storia dell'umanità e la cui voce veramente risuona ancora oggi con una freschezza straordinaria. E poi da paolino non potrei chiedere di meglio.
0: Certamente. Don Guido, Pietro e Paolo, due figure così diverse tra loro per carattere, per storia, per percorso di vita, io direi, eppure Roma li venera insieme nello stesso giorno. Ecco, come puoi spiegare questa unità nella diversità?
1: Beh, è una bellissima domanda, devo dirti, che in realtà tocca il cuore stesso del mistero della Chiesa. Pietro e Paolo, veramente a guardarli, sono due persone estremamente diverse. Pietro è pescatore di Galilea, un uomo molto concreto, impulsivo, legato alla sua terra, alla comunità ebraica, molto circoscritto, potremmo dire così. Invece Paolo è un fariseo colto, intellettuale, che conosce la filosofia greca, la letteratura, è stato alla scuola di Gamaliele, conosce perfettamente la Torah dalla prima all'ultima lettera, cioè appunto quello che il popolo ebraico custodiva come il suo più grande tesoro, la scrittura, la rivelazione di Dio. Eppure la tradizione ha sempre messo insieme Pietro e Paolo, perché insieme hanno testimoniato in fondo la stessa cosa, che Gesù Cristo è il Signore e che questa buona notizia, il Vangelo, vale veramente la vita e vale la testimonianza di una vita fino all'estremo, cioè fino al dono di questa vita, fino alla morte. E io penso che proprio Roma abbia intuito in questo qualcosa veramente di profondamente evangelico, proprio nel celebrarli insieme. Che cosa ci dice in fondo questa scelta? Che la Chiesa non è uniforme, ma è una comunione nella diversità, perché in effetti, a ben guardare, Pietro rappresenta la solidità della roccia, la continuità, il primato della carità pastorale, mentre Paolo rappresenta il movimento, l'apertura agli orizzonti, il coraggio di portare il Vangelo dove non era mai arrivato. La Chiesa, in realtà, caro Federico, ha veramente bisogno di entrambi. Ha bisogno del radicamento, ma ha bisogno anche dello spazio della missione. In effetti, guardando Roma, e anche come sono disposte le basiliche dove oggi riposano i Santi Pietro e Paolo, questo ci viene comunicato con una singolare immediatezza. San Pietro è al centro, no? Radicato nel centro della città, potremmo dire così. Invece Paolo è sepolto nella Basilica Ostiense sulla via del mare, quindi quella via che si apre proprio agli spazi dell'evangelizzazione.
0: Hai parlato di Pietro come roccia, no? Però il Vangelo ci mostra un Pietro, ma tutt'altro che infallibile. Ricordiamo, nega Gesù, affonda nelle acque, litiga addirittura con Paolo. Come conciliare questa debolezza umana con il ruolo fondante che gli è stato affidato, insomma, che gli viene affidato?
1: È una bellissima domanda questa, Federico. Tra l'altro ci dà proprio la possibilità di veramente magnificare il Signore per la sua grandezza, la sua bontà e la sua misericordia, perché questo, in fondo, la sua debolezza è il più grande dono che San Pietro ci fa. perché San Pietro, nel mostrarsi qual è, ci mostra che Dio non sceglie i perfetti, ma sceglie le persone disponibili. Pietro addirittura, come ricordavi, nega 3 volte il Signore, e 3 volte poi il Signore sul lago di Tiberiade gli fa riparare questo rinnegamento chiedendogli 3 volte se lo ama. Simone, mi ami tu? E questa veramente noi non dobbiamo viverla come una scena di rimprovero, ma veramente come una scena, quasi vorrei dire, di una ricreazione. È come se in quel momento Gesù ricreasse Pietro, perché in realtà Gesù in quel momento non cancella il tradimento che c'è stato e che resta anche nella memoria di Pietro come un monito, come un pungolo, però Gesù in quel momento quel tradimento lo trasforma e lo fa diventare il fondamento di una misericordia che poi Pietro stesso sarà chiamato a dispensare agli altri. Beh, per noi paolini questo è molto significativo, anche perché Don Alberione, il nostro fondatore, ha sempre insistito su questo, ci insegnava, parlando proprio a noi religiosi paolini, che l'apostolo non è chi non cade mai, ma chi dopo ogni caduta si rialza e comincia di nuovo a camminare verso il maestro. E Pietro è il patrono, potremmo dire così, di tutti coloro che hanno sbagliato e vogliono ricominciare. In fondo domandiamoci, caro Federico, ma non è questa la situazione di ciascuno di noi? Tutti noi siamo chiamati a quando cadiamo ad alzarci e ricominciare, perché sappiamo che c'è il maestro che non si stanca di aspettarci. Il nostro pontefice Leone XIV, da buon agostiniano, in questa sede citerebbe senz'altro la frase di Sant'Agostino che dice che l'importante è non cambiare strada, e dice: meglio zoppicare sulla strada giusta che correre sulla strada sbagliata. Quindi possiamo cadere sulla strada, ma l'importante è che ci rialziamo e non cambiamo strada, restiamo sulla strada che ci porta all'incontro con il maestro.
0: Ecco, fermiamoci su questo punto. È molto ricco, no? Pietro, hai detto, è il patrono che ci vuole riconciliare, che ci vuole far ricominciare a riconciliare. Ecco, ma nella cultura di oggi, che spesso chiede la perfezione e poi non perdona gli errori, mi pare che questo sia chiaro, questa prospettiva, ecco, non rischia di apparire e di sembrare un po' ingenua?
1: Hai ragione, Federico, sì, è vero, trovo molto onesta questa tua affermazione, perché in effetti prende spunto proprio dalla realtà in cui viviamo. In effetti la nostra cultura ha sviluppato una strana combinazione, potremmo dire così. Da un lato esige perfezione, dall'altro non crede davvero nella possibilità di cambiare. Prendiamo l'esempio dei social network, no? Che sono abbastanza all'ordine del giorno oggi. Possono diventare, a proposito dei famosi haters, no? Possono diventare davvero una macchina di condanna senza appello. L'errore di ieri resta lì, digitalmente immortale, a definire per sempre chi sei. Questo è tremendo, se pensiamo infatti che ci sono più e più di proposte di legge per il diritto all'oblio, per esempio, no? Però quando una cosa è fissata nel web resta lì per sempre, anche dopo tanti anni. Per esempio, ci sono persone che vengono condannati in un processo in primo grado, poi magari vengono assolti in appello, nella Cassazione, ma nel web resta sempre che sono stati condannati. Ecco, ora il Vangelo invece di Pietro ci dice qualche cosa di radicalmente diverso. Che cosa ci dice? Ci dice: la tua storia non si riduce ai tuoi fallimenti, c'è qualcuno che ti guarda oltre il tuo peggio e vede chi puoi ancora diventare. Questo non è ingenuità, ma è la proposta più esigente che esista, perché pretende che tu creda nel cambiamento nonostante tutto. Pietro in fondo ci dice che la grazia è più forte della colpa, e la storia lo ha confermato. Quell'uomo che aveva negato il Signore nel cortile del sommo sacerdote è ora diventato la roccia su cui Gesù ha costruito la sua chiesa.
0: Passiamo a Paolo. La conversione sulla via di Damasco è il più celebre cambiamento forse della vita, della storia cristiana. Cosa ci dice ancora oggi quella luce che poi lo abbatte a terra, diciamo?
1: veramente a livello di emozione, di commozione, credo che ci siano poche scene come quelle della conversione di San Paolo. E direi che quasi, non me ne voglia qualcuno, dice sei paolino e quindi dici questo, e va bene, in caso mi prendo anche questa accusa, però voglio dire che secondo me la conversione di San Paolo è una delle scene più potenti dell'intera Bibbia. Paolo era un persecutore convinto, noi lo sappiamo, uno zelante difensore della legge che vedeva nei cristiani una minaccia da estirpare. Non dobbiamo ricordare che era solo perché non aveva l'età anagrafica che anche lui non gettò una pietra contro Santo Stefano e custodiva soltanto i mantelli di coloro che lo lapidavano, ma se lui avesse avuto l'età canonica l'avrebbe lanciata anche lui la pietra contro Stefano. E poi cosa succede? Dopo aver ottenuto le autorizzazioni per portare tutti i cristiani in prigione, sulla via di Damasco a un certo punto quella voce: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Vede, non è Gesù che chiede conto delle sue azioni in modo punitivo, ma è Gesù che lo identifica con la sua comunità. Perché perseguiti me vuol dire? Quando si perseguita la Chiesa, si perseguita lo stesso Gesù. E questa scena ci dice veramente qualcosa di rivoluzionario. Cristo non è separato dalla sua Chiesa, ma ne è il corpo vivo. Perseguitare un cristiano è perseguitare Cristo, e questa intuizione mistica diventerà poi il cuore di tutta la teologia paolina. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me, dirà Paolo in Galati 2:20. E proprio Paolo ci insegna che in ragione di questo la fede non è un'adesione intellettuale a delle idee, ma è una trasformazione complessiva della propria identità. È il lasciarsi abitare da un altro, e questo altro è il Maestro Divino. Ora, oggi, in un mondo in cui tutti siamo convinti di avere ragione, la via di Damasco invece ci propone una domanda molto scomoda: e se stessimo combattendo contro qualcosa che invece dovremmo accogliere? È interessante questo, perché tante volte noi siamo convinti di avere ragione perché non conosciamo una ragione migliore che potrebbe convincerci di più.
0: Ecco, le lettere di Paolo sono tra i testi più letti e citati della letteratura mondiale. Quale brano paolino senti più vicino alla sensibilità dell'uomo contemporaneo, e poi perché questa scelta, insomma?
1: Ecco, questa è una domanda che non amo molto, perché mi costringe a scegliere, e non è facile scegliere tra i testi di San Paolo, che sono tutti meravigliosi. Però se devo indicarne uno, direi senza esitare l'inno alla carità della prima lettera ai Corinzi. Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ecco, quello che comincia così, ma non avessi la carità, sarei come un bronzo che risuona, un cembalo che tintinna. Ecco, questo veramente lo eleggerei quasi a manifesto, ecco, potremmo dire così, perché questo brano secondo me può parlare veramente direttamente all'uomo di oggi. E questo perché? Perché noi viviamo nell'epoca del rumore, siamo bombardati da parole, da immagini, da contenuti che si moltiplicano all'infinito. San Paolo ci dice che tutto quel rumore senza amore è vuoto. La carità non è un sentimento romantico. Nel greco di San Paolo viene indicata con la parola agape, che è l'amore che si dona gratuitamente, che non cerca il proprio interesse, soprattutto che non tiene conto dei torti ricevuti. È la forma più rivoluzionaria di resistenza anche ad ogni forma di cinismo, potremmo dire. E poi c'è anche un brano del corpo della prima lettera ai Corinzi che secondo me va anche ricordato, e può anche essere accostato a quello che adesso abbiamo ascoltato. E dice così: se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme. Ecco, questo suona veramente come un manifesto, a mio parere, di fraternità universale, in un tempo in cui i muri e le frontiere sembrano tornare purtroppo di moda. Paolo aveva una visione del corpo sociale che noi ancora purtroppo fatichiamo a raggiungere. Allora anche in questo l'apostolo Paolo veramente ci è maestro.
0: Don Guido, guidi la società San Paolo in Italia, che è una congregazione fondata proprio nel carisma dell'apostolato paolino. Come si traduce oggi concretamente l'eredità di San Paolo nella vostra missione?
1: Io ti ringrazio che mi fai questa domanda e mi consente di parlare della mia congregazione, che amo molto, no? È una congregazione che è nata ad Alba, nel Piemonte, nel 1914, e l'ha fondata Don Giacomo Alberione, il beato Giacomo Alberione, che aveva veramente una visione profetica. Il XX secolo, che si apriva proprio negli anni in cui lui era un giovinetto, sarebbe stato il secolo delle comunicazioni di massa, e il Vangelo aveva proprio bisogno di abitare quei nuovi spazi. Diceva Don Alberione: fate della stampa la vostra predicazione. Oggi diremo: fate dei social, dei media, la vostra predicazione. Oggi concretamente la nostra missione è una missione di produzione editoriale, riviste, libri, sussidi liturgici, catechetici, che hanno, diciamo, esperiscono tutti i linguaggi della comunicazione, compresi quelli dell'editoria digitale. Noi paolini siamo convinti che il Vangelo non deve avere paura dei nuovi linguaggi, anzi, ogni nuovo medium è una nuova opportunità di annuncio. In sostanza, che cosa c'entra San Paolo? E c'entra come? Noi siamo paolini perché siamo coloro che usano quei mezzi di comunicazione per annunciare il Vangelo che adopererebbe San Paolo se fosse vivo oggi. Ecco, questa è un po' la definizione. Ecco allora il legame proprio con questo San Paolo, e soprattutto perché Alberione ha scelto San Paolo per qualificare la nostra missione. Se San Paolo fosse vivo oggi, beh, come diceva il cardinale von Kettler, farebbe giornalista probabilmente. Se San Paolo fosse vivo oggi, lo troveremmo sicuramente in queste piattaforme digitali ad annunciare il Vangelo del Signore.
0: È un'opportunità questa della evangelizzazione digitale, dei media digitali, enorme direi, ma anche una sfida che non è banale. Quali sono le insidie che possono essere individuate in questo campo e come le affronta la Società San Paolo?
1: Ma le insidie sono reali, veramente non dobbiamo mai sottovalutarle. La prima potremmo dire che è quella che si potrebbe definire, consentimi, passami un po' l'espressione, la trappola dell'algoritmo. I social media premiano i contenuti che generano reazione emotiva immediata, spesso anche indignazione o paura. Il Vangelo invece ha un ritmo diverso, perché il Vangelo chiede ascolto, chiede silenzio, chiede meditazione, e c'è un rischio di banalizzare il messaggio cristiano per renderlo virale, perdendo per strada proprio la sua profondità. Questa è un'insidia. La seconda insidia è l'illusione della presenza, perché avere 100.000 follower non significa evangelizzare 100.000 persone. La fede si trasmette attraverso relazioni vive, attraverso testimonianze incarnate. I media possono aprire una porta, possono suscitare curiosità, possono accompagnare un cammino, ma non possono sostituire la comunità, i sacramenti e l'incontro personale. Ecco, io direi che tra l'altro questa istanza è un po' la stessa che, mettendo a soggetto l'intelligenza artificiale, ha esperito Papa Leone nella Magnifica Humanitas. Certamente l'intelligenza artificiale può fare veramente tante cose buone, grandi e utili, ma non può mai sostituire la relazione umana. Questo è uno dei tratti anche più belli della Magnifica Humanitas, di cui qualche puntata fa abbiamo parlato.
0: Ecco, Roma è la città appunto di Pietro e Paolo, una città che porta il loro sangue nel suolo, potremmo letteralmente dire. Ecco, cosa significa per te, da religioso che vive e opera in Italia?
1: Ma Roma è davvero unica, ed è unica anche per questo motivo proprio. Pensare che sotto la Basilica di San Pietro riposano le ossa del principe degli apostoli, e che sotto la Basilica di San Paolo fuori le mura si trova la tomba dell'apostolo delle genti, non è leggenda, è archeologia confermata. Allora camminare per Roma significa letteralmente camminare sulle tracce dei testimoni della fede. C'è, per me celebrare il 29 giugno a Roma è qualcosa veramente di commovente, cioè vedere anche le celebrazioni del Santo Padre, il rito della benedizione del pallio per i nuovi arcivescovi che fa il Papa in San Pietro, a sottolineare il legame di queste chiese particolari con il successore di Pietro. Ecco, tutto questo ci dice che la Chiesa non è un'astrazione, la Chiesa ha radici fisiche, geografiche, corporee, perché il Verbo si è fatto carne e quella carne ha lasciato traccia nel mondo. E poi vorrei dire che c'è anche qualcosa di altrettanto bello nel fatto che Roma, questa città antica e contraddittoria, lussuosa e popolare, magnifica, caotica, porta nel cuore la memoria di due uomini giustiziati come criminali. E concluderei dicendo: l'impero pensava di aver finito con loro, aveva torto, perché dalla loro uccisione è cominciato tutto.
0: Ecco, è stato evocato il martirio, Pietro crocifisso a testa in giù, Paolo decapitato, con due morti violente. Cosa ci dice oggi il loro martirio in un'epoca in cui la parola testimonianza spesso rimane a livello verbale?
1: Ma allora, la Chiesa ci insegna che il martirio è il sigillo della credibilità. Non si muore per qualcosa che si sa essere falso, e Pietro e Paolo avrebbero tutti e due potuto salvarsi. Bastava un atto di apostasia, bastava una firma, bastava un gesto rituale davanti all'imperatore. Non era difficile, ecco. Eppure non lo fecero, non lo fecero. Si sono presi la loro responsabilità fino in fondo, hanno accettato di pagare con la vita perché sapevano che ciò in cui credevano era vero. Oggi non siamo si sono presi la loro responsabilità fino in fondo, hanno accettato di pagare con la vita perché sapevano che ciò in cui credevano era vero.

0: San Paolo scriveva dalla prigione, molto spesso incatenato, e riusciva a dire: ho imparato ad essere contento in qualsiasi situazione mi trovi. Ecco, questo è il martirio quotidiano, la pace che non dipende dalle circostanze, potremmo dire. E forse questa è la testimonianza più eloquente che noi possiamo offrire al mondo di oggi, cioè vivere coerentemente con ciò in cui crediamo, ciò che professiamo, e mostrare appunto che la vita del cristianesimo è una via non solo possibile, ma anche una via bellissima. E anche quando questo ci crea difficoltà nel mondo di oggi, ecco, continuiamo a farlo, e questo è il nostro martirio quotidiano.
1: I cristiani perseguitati nel mondo, ecco, questo è un tema che è stato spesso, che è spesso dimenticato, come lo possiamo vedere, insomma, no? Anche da tante situazioni. Come guardare a quelle comunità alla luce di Pietro e Paolo?
0: Ma allora, sono proprio Pietro e Paolo che ancora oggi ci insegnano che questa realtà dei cristiani perseguitati dovrebbe scuoterci ogni giorno, invece purtroppo noi, distratti da tante cose, fatichiamo a tenerla nel cuore. Secondo i dati più recenti, è bene ricordarcelo, i cristiani rimangono il gruppo religioso più perseguitato al mondo in termini numerici. In alcune regioni, per esempio dell'Africa subsahariana, in alcune parti del Medio Oriente, in certi contesti asiatici anche, professare la fede cristiana può costare la libertà, può costare la casa, può addirittura costare la vita. Ora, guardare a queste comunità alla luce di Pietro e Paolo significa prima di tutto riconoscere che il martirio non è una categoria del passato, ma è una realtà viva, presente, una realtà contemporanea. E questi fratelli e sorelle ci restituiscono una domanda fondamentale, caro Federico, e questa noi ce la dobbiamo fare ogni giorno: cosa vale davvero nella mia vita? Che cosa sono disposto a non cedere? Ecco, per noi paolini specialmente, ma per tutti, c'è una responsabilità specifica: fare conoscere queste storie nelle nostre riviste, nei nostri siti, eccetera. Noi paolini cerchiamo proprio di far conoscere queste storie di persecuzione. Abbiamo il dovere di portarle sulle piattaforme digitali, abbiamo il dovere di dare voce a chi non ha voce. La comunicazione al servizio della verità infatti include anche il coraggio di dire ciò che è scomodo. Pietro e Paolo non si sono tirati indietro di fronte all'autorità, e neppure noi dobbiamo farlo.
1: Pietro e Paolo sono venerati anche da molte chiese cristiane non cattoliche. In che modo questa solennità può essere un'occasione di dialogo ecumenico?
0: Ecco, questa osservazione che fai mi pare davvero molto molto molto preziosa. La festa del 29 giugno infatti ha una portata ecumenica reale, spesso sottovalutata, però per grazia di Dio noi già da tanti anni assistiamo al fatto che nella celebrazione solenne di San Pietro il Papa inviti anche il Patriarca ortodosso, e questo è molto importante. Infatti le chiese ortodosse celebrano Pietro e Paolo con grande solennità, chiamano la festa il digiuno degli apostoli e lo preparano anche per tante settimane. Le comunità anglicane e luterane anche venerano gli apostoli. C'è dunque un terreno comune su cui con questi nostri fratelli possiamo veramente incontrarci. Io penso che Pietro e Paolo possano essere veramente figure unificanti, proprio perché ci rimandano a ciò che precede le divisioni nella cristianità. Rimandano alla fede apostolica originaria, alla testimonianza di chi ha visto il risorto e ne ha fatto un'esperienza trasformante. Prima del grande scisma, quello famoso del 1054, e anche prima della riforma del XVI secolo, c'erano Pietro e Paolo, e tornare a loro è tornare dunque alle radici comuni. Nella nostra congregazione, per esempio, noi abbiamo sempre coltivato sensibilità ecumenica. Beato Alberione credeva che la parola stampata potesse costruire ponti, e oggi lo stesso vale per i media digitali. Ogni volta che raccontiamo la storia di San Pietro e di San Paolo in modo onesto e appassionato, noi stiamo costruendo qualcosa che appartiene a tutti i cristiani, e questo, ti dico sinceramente, continua a riempirmi di speranza.
1: Siamo in chiusura di questa trasmissione, ti farei fare un'ultima riflessione dedicata ai nostri radioascoltatori. Cosa ti senti di dire in questa nostra ultima chiacchierata?
0: Direi una cosa sola, semplice, intanto ringraziando te, ringraziando tutti gli ascoltatori, e vorrei dire una cosa, come una cosa

0: cosa che io mi porto nel cuore da sempre. Pietro e Paolo non erano eroi, erano uomini come noi, avevano paure, debolezze, contraddizioni. Pietro aveva negato, Paolo aveva perseguitato, eppure Dio ha scelto loro. E allora questo significa che nessuno è fuori dalla portata della grazia. Nessuno, qualunque cosa abbiamo fatto, qualunque cosa portiamo nel cuore, anche qualcosa di cui ci vergogniamo, c'è sempre una luce sulla via di Damasco, c'è sempre una riva del lago di Tiberiade dove la voce del maestro ci chiama e ci dice: ma tu mi ami veramente? Mi ami tu? E allora il 29 giugno non è solo la festa di due santi del passato, ma è la festa di una promessa che vale ancora oggi, che le porte degli inferi non prevarranno, che il Vangelo è ancora capace di cambiare i cuori e il mondo, che vale la pena vivere e se necessario morire per qualcosa come il Vangelo, che è qualcosa di vero, perché è qualcuno che è vero, perché è il Divino Maestro, via, verità e vita. Allora a tutti i radioascoltatori della Radio Vaticana auguro in questo spirito una solennità dei santi apostoli Pietro e Paolo piena di questa certezza: noi siamo amati dal Signore, siamo cercati e siamo chiamati, come è stato chiamato San Pietro e come è stato chiamato San Paolo.
1: Grazie, grazie davvero a Don Guido Colombo, lo ringraziamo perché è stato con noi in tutte queste trasmissioni. Oggi termina questo ciclo, ma ne ricominceranno altri, Don Guido, ti ritroveremo in altri cicli di queste trasmissioni. Grazie di cuore davvero, Don Guido,
0: Grazie a voi, un carissimo saluto a tutti, laudetur Jesus Christus.
1: Grazie a Don Guido Colombo e Federico Piana vi dà appuntamento a domenica prossima. Segnate il numero per poter mandare i vostri WhatsApp: 335 12 43 722.
2: #popTheology

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

0: suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: È il Vangelo dell'esultanza del figlio al padre, quello di questa domenica. Entriamo nella relazione di gioia, di esultanza trinitaria. E il figlio rende lode al padre perché si è degnato di manifestare se stesso agli uomini. Ed è una rivelazione che viene accolta dai poveri, cioè da coloro che hanno come unica ricchezza proprio la confidenza con il Padre, ma anche un Vangelo di grande tenerezza, nel quale il Signore ci invita a prendere su di noi il giogo, ad andare a Lui, ad essere rinfrancati da Lui e a condividerne il giogo. Il giogo è la parola di Dio, il giogo è l'insegnamento di Dio che indica una strada, una direzione e che fa sicuri i nostri passi. Prendere il giogo significa entrare in una relazione di obbedienza nei confronti di Dio, così come il figlio è in una relazione di obbedienza con il padre. Ascoltiamo questo Vangelo.
2: In quel tempo Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio peso leggero.
1: Nella liturgia di oggi, nel Vangelo di oggi, la Chiesa ci fa entrare nella esultanza del figlio al padre. In questa domenica al centro c'è l'esultanza per il dono, per il messaggio che il padre ha manifestato, ha reso manifesto ai piccoli. In quel tempo Gesù disse: sì, è vero, siamo al capitolo 11 del Vangelo di Matteo, ma questa esclamazione, questa esultanza non ha tanto a che vedere con ciò che precede. Matteo l'ha inserita qui in questo contesto, ma non risponde immediatamente a quello che accade immediatamente prima, così ci informano gli studiosi. Allora questo ci aiuta per farne una lettura spirituale. In quel tempo, quale tempo? In questo tempo, nell'oggi sempre attuale della salvezza. La salvezza ha conosciuto un oggi storico, Gesù, il figlio di Dio incarnato, che ha patito, che è morto, che ha risuscitato, e poi il percorso storico della Chiesa, ma al tempo stesso la parola conosce un oggi eterno, una contemporaneità. Oggi, questo oggi, il Signore parla a noi. In questa domenica, in questo tempo liturgico, questa parola del Signore, questa esultanza del Signore parla a me, a noi che l'ascoltiamo. Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra. Questa esultanza inizia con un rendimento di grazie, un po' come nel libro del Siracide troviamo la sapienza che esulta. Ecco, qui il Signore rende grazie al Padre, che è il Signore del cielo e della terra, perché ha nascosto queste cose ai dotti, ai sapienti, ma le ha rivelate ai piccoli. Queste cose, dicevo, non c'è un'attinenza diretta con i versetti che precedono questi della liturgia. Allora queste cose nell'economia del Vangelo di Matteo vanno intese come i misteri del Regno dei Cieli. In un altro passo sempre del Vangelo di Matteo, al capitolo 13, al versetto 11, ecco, il Signore dice sempre ai suoi apostoli: perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, agli altri no. Questo è il momento nel quale il Signore sta insegnando ai suoi, perché anch'essi poi possano essere i protagonisti dell'annuncio. È il momento nel quale i discepoli chiedono: ma perché parli in parabole? E allora queste cose sono dunque ciò che riguarda il regno dei cieli, il regno di Dio. Che cos'è il regno di Dio? È come un granello di senapa, è come un campo che è seminato. Ecco, il regno di Dio, questa realtà misteriosa che già si fa presente sulla terra per la predicazione della Chiesa e che troverà piena fioritura alla fine dei tempi. Allora il Signore esulta nello spirito. Io voglio proprio dirlo ancora di questa esultanza, perché credo che sia sempre poco accolta e riflettuta da noi questa gioia che Gesù prova nella relazione con il Padre. Noi ne possiamo intuire ma nulla rispetto a quello che è la realtà, quella che deve essere la realtà di esultanza, di gioia, d'amore trinitaria. Ecco, qui c'è un momento nel quale il Signore lascia aperto uno spiraglio di questa danza d'amore, di esultanza che lega il Padre e il Figlio, e qui il Signore esulta proprio perché il Padre ha voluto attraverso di Lui rivelare un po' se stesso ai piccoli. Chi sono allora i piccoli ai quali sono rivelati i misteri del regno? Sono gli annunciatori del regno, sono i suoi discepoli, sono coloro che ascoltano la parola, sono coloro che trovano in Gesù la loro ricchezza, la loro ragione di vita. Sono gli evangelizzatori, coloro che accolgono la parola e che poi la restituiscono, e la accolgono come unica ricchezza, ecco, che trovano nella parola di Dio e nella relazione di abbandono e di fiducia a Gesù, la parola del Padre, trovano la loro sapienza. La condanna dei sapienti qui non è la condanna, per esempio, di coloro che hanno desiderio di conoscere, desiderio di imparare, di diventare sapienti, perché la sapienza è una forma d'amore, la sapienza è Dio. E dunque il sapere che è un sapere d'amore, il sapere di Dio, lo studio della parola di Dio, cercare di intuire, di interpretare, di entrare per quanto è possibile con lo strumento proprio della fede, l'intelletto illuminato dalla fede, è un atto d'amore. Pensate a San Tommaso d'Aquino, pensate a Sant'Agostino, ma ai tanti sapienti, santi che hanno investigato la parola di Dio come atto d'amore. La sapienza che Gesù condanna, e sarà la stessa sapienza di cui troveremo la condanna da parte di San Paolo nella prima lettera che rivolge ai Corinzi, alla comunità di Corinto, è una sapienza autoreferenziale, quella sapienza che viene da una scienza che gonfia l'uomo ma che non è amore, che non produce amore, in qualche modo una forma di autosalvezza. Ecco, dobbiamo sempre fare questa distinzione, perché a volte noi troviamo alcuni che dicono: ma basta solo la fede. Certo, ma è una fede sempre ricca di un sapere che è il sapere della conoscenza dell'amato. Anche nella vita nostra quotidiana, nelle nostre relazioni, noi amiamo conoscere le persone che amiamo e non ci stanchiamo mai di conoscerle, così come quando abbiamo una passione per qualcosa ci viene naturale investigare, ci viene naturale studiare, conoscere sempre di più. L'amore è legato alla conoscenza. Più si ama, più si desidera conoscere. Allora i sapienti, i veri sapienti, sono coloro che sanno che nulla possono conoscere senza l'amore, e che l'amore è la prima e la più grande forma di conoscenza. Allora il Signore esulta per tutti coloro che sempre, in ogni tempo, trovano in Lui la sapienza, cioè la regola da conoscere e da approfondire per sempre meglio vivere secondo la volontà del Padre, conformemente alla volontà di Dio. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Cioè, il Padre ha avuto benevolenza, cioè si è chinato su di noi attraverso suo Figlio e si è degnato, e in questo sta la benevolenza, si è degnato di farsi conoscere a noi. Dio non è rimasto nei nostri confronti nell'oscurità, ci ha illuminati, per quanto è possibile essere illuminati nella nostra condizione umana, ma ci ha illuminati attraverso Gesù, che è la luce, che è il rivelatore del Padre. Allora, nella condizione di ciascuno è dato a ciascuno entrare sempre di più per mezzo della fede e per mezzo dell'amore nella conoscenza amorosa, amorevole di Gesù e del Padre, della Trinità, nella preghiera, nella parola di Dio ascoltata, custodita nel cuore, meditata nella preghiera. Noi cresciamo nella sapienza, perché cresciamo nella conoscenza di Dio e quindi siamo capaci di meglio conformare, orientare la nostra vita secondo il disegno stesso che Dio ha per noi. Tutto è stato dato a me dal Padre mio, eccolo il rivelatore del Padre. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo. Cioè la conoscenza del Padre passa attraverso la conoscenza del Figlio, lui ne è la porta, ne è il rivelatore. E così c'è questa reciproca conoscenza del Padre e del Figlio che, grazie allo Spirito Santo, diventa anche la nostra casa, la nostra relazione di conoscenza. Insomma, qui il Signore sta rendendo gloria al Padre per tutto il suo disegno di salvezza, che è un disegno di rivelazione, di comunione, di conoscenza. Dio non ha voluto restare nell'oscurità, ha voluto intrattenersi con noi come con amici e come con figli. Questo è il motivo dell'esultanza di Gesù ed è anche il motivo della nostra gioia. Allora, la nostra preghiera davanti a questo Vangelo diventa una invocazione allo Spirito Santo perché sempre di più ci conduca al volto del Figlio, al volto del Padre, e che in questa visione del volto noi possiamo trovare la vera sapienza, possiamo crescere nell'amore per amare la volontà di Dio, per fare dunque la volontà di Dio come figli che amano e non come schiavi che obbediscono ad una legge per paura di essere puniti. Entriamo nell'esultanza del Figlio e che lo Spirito Santo ci renda sempre di più piccoli, cioè sempre più discepoli, maggiormente amanti di essere stati scelti, chiamati ad essere discepoli di Gesù, ad essere coloro che pongono i propri passi sulle sue orme stesse. In questo diventiamo sapienti, come dice San Paolo ai Corinzi, laddove noi troveremo come unica sapienza Cristo e Cristo crocifisso. Voi che siete stanchi, che siete affaticati, e prendete il mio giogo. Certo, per la maggior parte delle persone giovani, diciamo così, parlare di giogo potrebbe essere qualche cosa di poco familiare, ma certamente per

campagna o anche di montagna, là dove le persone molti anni fa non avevano magari ancora grandi trattori, grandi mezzi per lavorare la terra, e quindi si servivano ancora dei buoi, degli animali. E il giogo quindi era una cosa molto, molto comune. Pensate che io ho un vago ricordo di una casa vicino dove abitavo io, che avevano delle mucche, dove io andavo andavo il pomeriggio con un contenitore per prendere il latte, che poi sarebbe stato il latte che avremmo bevuto il mattino dopo. E quando andavo, io ricordo che c'era appeso sulla parete di questa stalla un grande giogo, ed è il giogo quindi il protagonista di questo commento al Vangelo di questa domenica. Ho scelto allora una opera d'arte, un dipinto di Giovanni Segantini, che è conservato oggi a Basilea, un dipinto del 1888 al luogo di abbeveraggio, conosciuto anche come Mucche nel Giogo. Guardate che serenità questo paesaggio, come tutti i paesaggi che sono dipinti da questo artista, una grande pace, sullo sfondo le montagne e il cielo che danno un colore che fa risaltare ancora di più il verde dei prati, e poi la pace di questi animali che vanno ad abbeverarsi. Vedete una capacità di trasmettere la serena quiete di una giornata di lavoro in un clima, in un respiro di serenità. E vediamo allora il giogo più da vicino. Già nella Sacra Scrittura, per esempio, il giogo è il segno della liberazione. Quando il Signore vuole dire ad un popolo schiavo che sarà liberato, il Signore dice per mezzo del profeta: io spezzerò il giogo dell'oppressore. Perché il giogo è questa, lo dico a beneficio dei più giovani, questa barra di legno legata da grandi ferri, con la possibilità di unire due animali insieme, ecco, sotto lo stesso giogo, cioè sotto lo stesso legame. In fondo giogo, coniuge, rimandano alla stessa radice. Quindi il giogo è segno di liberazione insieme, perché il giogo dice più elementi che sono tenuti insieme da questo legno, ecco. E poi il giogo appunto dice fare strada insieme. Le mucche legate dallo stesso giogo, i buoi che aravano legati dal giogo, dovevano essere molto attenti, e chi li guidava doveva aiutarli a tenere lo stesso passo, la stessa direzione. Cioè il giogo ti chiede di avere orecchio, simbolicamente, più per chi fa strada accanto a te che per te stesso. Cioè devi misurare il passo, misurare tutto di te in modo che sia coerente con chi ti sta a fianco. Allora prendere il giogo di Gesù significa prendere lo stesso passo del Signore, gli stessi sentimenti, lo stesso passo, lo stesso sguardo, per fare la stessa strada allo stesso modo come la fa Lui. E in questo noi troviamo la serenità, troviamo la pace e la liberazione.

Radio Voce del Deserto, in collaborazione con Voce Classica, vi ripropone il grandioso ciclo dedicato al Te Deum.

0: Allora, gentili amici radioascoltatori, un ben ritrovati sulle nostre frequenze, un ben ritrovato anche al maestro Federico Furlinetto. Grazie Federico.
1: Grazie a voi invece.
0: Seconda settimana di impegno qui nei nostri studi. Per chi non avesse ascoltato quattro settimane fa, Federico Furlinetto è diplomato in pianoforte e diplomando in organo, laureato al DAMS di Udine, insegnante di musica presso la scuola Vincenzo Ruffo di Sacile ed inoltre è un tecnico di acustica d'ambiente presso uno studio di architettura. Quindi musicista che, se possiamo dire, segue la musica sia dal punto di vista esecutivo ma anche dal punto di vista acustico, ecco, quindi ed inoltre anche un tecnico che effettua assieme al padre registrazioni di concerti dal vivo di musica classica, perciò una musica vissuta in plein air, se possiamo così dire.
1: Beh, certo, anche perché considerando la situazione musicale attualmente presente qua nel nostro paese, diciamo che i musicisti di qualcosa pur devono vivere.
0: Beh, per forza. Visto anche la nostra cultura è proprio calza pennelli. Allora, oggi, usando un eufemismo, potremmo definire un po' la puntata delle tre H, forse delle tre incognite, la bomba H, eh? Non vogliatemene, o gli amici puristi della musica, abbiamo tre autori che iniziano tutti quanti per H, Eyniken,
1: e anche con Johann,
0: esatto, Johann David Eyniken, Johann Adolf Asse e Johann Michael Haydn. Sono veramente tre Tedeum molto interessanti. Ecco, il primo, il Tedeum di Johann David Eyniken. Sicuramente Eyniken è un compositore che è stato definito il Rameau tedesco, ecco, per la sua versatilità. Ha composto tre Tedeum e ha lavorato quasi soprattutto negli ultimi suoi anni della sua vita, si è dedicato completamente alla composizione di musica sacra e ha lavorato per la corte di Dresda, lasciando delle opere veramente molto interessanti,
1: molto notevoli. Mentre invece nella prima parte della sua vita lui era conosciuto come grande teorico, un esecutore sì, certamente un compositore di non grande importanza, ripeto, nella prima parte della sua vita, ma scrittori di trattati di notevole importanza, trattati anche riguardo allo stile, riguardo alla prassi esecutiva, che tuttora bisogna tenere in considerazione, anche perché lui è entrato nel merito proprio di diversi strumenti particolareggiati.
0: Se leggiamo un po' anche dal punto di vista storiografico, no? Leggiamo testualmente un libro di musica, diciamo che il periodo compreso tra Rinascimento e Rococò, con limiti temporali e stilistici ben precisi, è dominato da due grandi personalità, Bach ed Handel. Ad una considerazione più precisa, tuttavia, tale delimitazione temporale si rivela una drastica semplificazione. Basti pensare a com'è problematico il sinonimo di età del basso continuo, proprio in riferimento a questo punto. Si può inoltre constatare che la scena musicale non è stata solo dominata da queste due personalità determinanti, cristallizzate nel ruolo della storia, della teorica e della critica, e da una certa discussione anche di tipo estetico, ma anche da maestri minori, nel senso dell'opinione storico-musicale, che le dettero un'impronta talora a fatto decisiva, contribuendo alla formazione dello stile con l'importante apporto della loro attività e di quelli dei loro allievi. E Eyniken si colloca proprio in questo filone, ecco perché sì.
1: Se posso dire una piccola parola, il testo da cui abbiamo attinto ciò è un testo di origine italiana. Questa riduzione del barocco è un problema tutto nostro, derivante poi da anni e anni in cui, praticamente diciamo dagli anni 20 in poi, in conservatorio tutti i musicisti italiani sostanzialmente passano per il conservatorio, no? Il conservatorio si fa l'esame di storia della musica. Nell'esame di storia della musica tu devi dividere, diciamo, arbitrariamente tutto quello che è la storia dai primi esempi antichi, antichissimi, romani e greci, alla musica che secondo questo esame viene considerata contemporanea, che cioè si arriva forse a dire qualcosa su Prokofiev, ma di solito non è proprio, di solito viene scartata agli esami perché è rischioso come argomento, no? Ecco, tu lo devi dividere.
0: Sì, anche se
1: in...
0: contemporanea, possiamo parlare di musica del XX secolo ormai, perché contemporanea.
1: Sì, ecco, ma al momento è stato fatto così perché si parlava, questi esami sono stati canonizzati in circa tra gli anni 20, 30, rivisti negli anni 50. C'è una tesi, a un certo punto, no, viene diviso in un numero di tesi. C'è una tesi che si chiama Il Barocco, due punti, recito perché me la ricordo bene, dal Barocco, non mi ricordo se il Barocco centrale, il Barocco qualcosa, due punti, Bach e Handel. Allora, a questo punto, ecco, questo è un problema tutto nostro. Il Barocco non si può ridurre a Bach e Handel, anche perché d'altro canto avrebbero intanto perlomeno dovuto scrivere Bach e Handel Vivaldi, ma giusto per dargli una cosa così in generale, ma il barocco non si può ridurre a un autore, a due autori. Il barocco ha avuto una scuola almeno per ogni nazione che c'era, e poi il barocco non è un periodo unitario. C'è un primo barocco, c'è un periodo centrale, c'è un tardo barocco. Ognuno ha le sue caratteristiche, ha dato frutti diversissimi. È comunque un periodo enorme, è un periodo che va dal Rinascimento, se abbiamo presente la musica del Rinascimento, alla musica del Settecento classico, quindi una distanza enorme che viene formata attraverso questo grande calderone in cui si butta dentro un po' tutto a volte. Questi tre autori, ecco, io a Michael Haydn faccio un po' fatica già a considerarlo un autore barocco, qua siamo in, direi già in pieno periodo classico, anche avanzato, ma i primi due autori che affronteremo vengono catalogati in questa grande,
0: grande calderone,
1: ecco, e questo è difficile, piuttosto preferisco quella cosa che è evocata a un certo punto del periodo del basso continuo, ecco, guarda, piuttosto preferisco, perché almeno lì si dà una caratterizzazione precisa. Perché non dividere 150 anni di musica, in effetti, e metterli tutti sotto uno stesso, secondo chi ha canonizzato queste cose, sotto uno stesso aspetto, è assolutamente impossibile. Le caratteristiche e i frutti sono stati le più diverse e disparate al loro interno, e hanno dato frutti esattamente dello stesso tipo. Quindi andiamo dalla totale complessità, dedizione alla finalità dell'opera, mentre invece alla totale libertà, e anche dato frutti anche del tutto pazzeschi, un po' strani, del tutto dei tentativi anche di composizione. È un periodo complessissimo che noi conosciamo ancora poco, soprattutto il barocco tedesco e francese, noi qua lo conosciamo poco, per non parlare di quello spagnolo che addirittura non si sa neanche dire nomi di autori, adesso nessuno li conosce.
0: Sicuramente è un tema e un'argomentazione che merita un serio approfondimento. Allora, tornando al nostro Johann David Heineken, no? È stato un compositore della corte di Dresda, il suo Tedeum, dobbiamo collocarlo questo proprio da un punto di vista liturgico, perché fa parte del mattutino di Natale. Basti pensare che nella cattolicissima corte di Dresda, perché bisogna dire che questo, nel regno di Prussia, non tutte le corti erano cattoliche, Dresda era cattolica. Basti pensare, basta spostarsi dopo nella Sassonia o in altre regioni, c'erano dei regimi luterani, perciò luterani. Ognuno aveva una visione diversa.
1: La propria prassi e anche di composizione musicale, perché poi in quella zona il legame all'epoca era molto forte. Di verità anche nella nostra zona era molto forte, ma eravamo in periodo di controriforma, e quindi i frutti in Italia al momento sono stati molto diversi da quelli che sono stati oltre Alpe. Per quanto riguarda la musica sacra, sempre io dico, per la musica di tutti gli altri tipi ha avuto invece un'evoluzione che può essere in certi momenti vista anche in maniera parallela, però in effetti questa è un'opera dovuta, diciamo, alla sua funzione. È un'opera che ci lascia col sorriso sulle labbra. La prima impressione che ne abbiamo quando l'ascoltiamo è quella di qualcosa di positivo, di qualcosa di abbastanza fresco, non eccessivamente neanche non elaborato, comunque con i suoi momenti di tensione, i suoi momenti cui ci lascia un attimo pensare, ma che comunque si risolvono in qualcosa di piacevole, ecco.
0: E allora io direi di ascoltare il Te Deum di Johann David Heineken, composto proprio per la corte di Dresda e per il mattutino di Natale. È uno dei tre Te Deum che ci ha lasciato il compositore Johann David Heineken, per soli, coro d'orchestra, con Christine Wolff soprano, Britta Schwarz contralto, Martin Petzold tenore e il Kornischer Singverein di Dresden con il Dresden Instrumental Concert diretti da Peter Kopp. Ascoltiamo.

0: questo era il Te Deum di Johann David Heineken, cari radioascoltatori, eseguito da Christine Wolff soprano, Britta Schwarz contralto, Martin Petzold tenore, il Kornischer Singverein di Dresden e il Dresden Instrumental Concert diretti da Peter Kopp. Ecco, composizione in cui non abbiamo sentito in tante, ma in questo caso abbiamo soprattutto l'inizio, abbiamo sentito l'intonatore intorno al Te Deum Laudamus e dopo la riparte il coro, eccetera. Allora, la seconda H, Johann Adolf Asse, compositore anche qui che ha collaborato anche lui con Dresda, però è stato un compositore, non vorremmo dire un dispositivo, italianizzato.
1: Italianizzato nel senso che lui sì, nasce, lavora diversi anni nella sua Germania centrale, tra Dresda, anche scende fino a Vienna, ma quello che a noi forse interessa di più per quanto riguarda le composizioni di natura operistica si rifà, come d'altro canto però anche prassi dell'epoca, si rifà alla scuola italiana. Lui scrive appunto opere con testo italiano, opere di stile squisitamente mozartiano, adesso le definiremmo. Invece per quanto riguarda le composizioni sacre tiene uno stile un attimino più severo e comunque in latino. Su questo io penso che si possa anche dire alcune parole per quanto riguarda l'opera che segue, che è datata 1745 ed è scritta in un'occasione particolare, no? Per la dedicazione della
0: chiesa della
1: corte di Dresda. Quindi è stata un'opera, diciamo, italistica, nel senso che è stata scritta per una occasione ben precisa e si dice, insomma, che tenga conto anche dell'ambiente per la quale era stata scritta, prassi che i più notevoli compositori hanno saputo utilizzare, cioè che tenga conto delle caratteristiche a livello acustico dell'ambiente in cui questa deve venire eseguita per poter scegliere l'organico e le caratteristiche compositive al meglio. Qua ci troviamo di fronte ad un'opera di dimensioni abbastanza espanse, abbiamo un Te Deum che dura oltre 18 minuti, che in senso stilistico è anche, se vogliamo, abbastanza simile a quello che avete appena ascoltato. Voi appena lo sentite iniziare non troverete un grande stacco rispetto a quello che è avvenuto prima. Abbiamo comunque un'apertura grandiosa che utilizza il coro, l'orchestra, e qua abbiamo due cori. Abbiamo un coro chiaramente di voci miste e un coro di voci bianche, a quale invece è

0: demandata una parte centrale un attimo più particolare dal punto di vista della scrittura armonica. Dopodiché c'è una parte di cantabile affidata al soprano con accompagnamento dei soli archi, una piccola cadenza e poi di nuovo la ripresa come in apertura, non così pomposa come all'inizio, ma che poi porta avanti la fine del nostro inno fino alla conclusione.
1: Diciamo che sicuramente il buon Johann Adolf Asse, abbiamo detto che è un po' italianizzato perché è morto anche in Italia ed era una patria che amava moltissimo, ha composto anche tantissime opere per l'ospedale degli incurabili di Venezia, quasi un novello Vivaldi insomma, ecco, che ha dedicato, se uno si è dietro all'istituto, se non vado errato, gli orfani,
0: delle
1: orfanelle, ecco, qui un po' lui è stato dietro all'ospedale degli incurabili, ci ha investito anche soldi e ci ha perso anche qualcosa da quello che mi risulta nella sua biografia, perché dopo l'ospedale è stato chiuso, è stato fuso in altre società, però quindi un compositore attento soprattutto alla musica italiana. E ascoltiamo quindi il Te Deum di Johann Adolf Asse con Andrea Ihle soprano, Brigitte Fritz Schenner contralto, Armin Ude tenore e i bambini della Cappella di Dresda con membri della Cappella di Stato di Dresda diretti da Konrad Wagner. Ascoltiamo.

0: Questo era il Te Deum di Johann Adolf Asse, amici radioascoltatori, eseguito da Andrea Hill, soprano, Brigitte Fretzschener, contralto, Armin Ude, tenore, il Kapellknaben di Dresden, ovvero il coro per la dei bambini, con i membri della Staatskapelle di Dresden, diretti da Coran Wagner. L'ultimo brano in programma è, anche in questo caso, l'ultimo Te Deum, l'ultimo numero d'opus di Te Deum, composto da Johann Michael Haydn, un compositore che, forse, se possiamo così dire in maniera disprezzativa, viene definito tra i minori, anche se ha lasciato tantissime opere che meriterebbero una riscoperta, Federico.
1: Beh, è considerato, diciamo, tra i minori soprattutto perché è stato, diciamo, sopravanzato dalla figura del fratello. Non è un errore quello che ha fatto il mio amico Massimo prima di dire Johann Michael Haydn, perché questo non è Franz Josef Haydn, anche se molte volte quando si trova scritto Michael Haydn qualcuno ti corregge e dice no, hai sbagliato, si chiama Josef, Franz Josef. No, non è lui, è il fratello. Questo, anche il fratello del più famoso Franz Josef, scriveva, e non solo scriveva ma anche decisamente bene, era ai vertici delle capacità. Non ha avuto la carriera che ha avuto il fratello, che invece ha accettato di fare una vita però molto particolare, si è dovuto trasferire da una corte a un'altra, ha dovuto limitare molto le sue possibilità. Ecco, invece lo Johann Michael che abbiamo qua davanti adesso ha preferito rimanere un pochettino di più nella bassa Austria della quale era originario, dedicarsi molto alla scrittura finalizzata, alle pratiche di culto. La sua, il suo catalogo conta una quantità di opere relative alla musica sacra elevatissimo, che ha potuto però anche un attimino essere svincolato dai bisogni della corte, dalle necessità e delle imposizioni del
0: ma se non va errato, questo ti interrompo, Federico, lui è subentrato a Mozart al servizio del Colloredo, quindi ha composto per l'arcivescovo di Salisburgo, ha composto anche la musica sacra per le sue funzioni, quindi ha composto diverse messe e ha composto tanta musica sacra proprio per adempiere al servizio presso l'arcivescovo principe di Colloredo, l'arcivescovo principe di Salisburgo, l'arcivescovo Colloredo.
1: Sì, sì, certamente. Tutte opere comunque che hanno potuto un attimo essere al di fuori da quello che era l'ambiente, ripeto, della corte strettamente, di quello che era invece la strada che aveva preso il, a noi, più famoso Franz Josef Haydn. Un compositore comunque questo che, di cui ascolteremo il prossimo Te Deum, che ha una notevole capacità di rendere opere molto complesse attraverso delle strutture comunque piacevoli, anche se elaborate. Questo Te Deum per esempio è diviso in moltissime sezioni, se ne possono contare almeno 7, direi, a livello adesso io vedo Massimo che mi fa degli strani segni, ma a livello, diciamo, musicale ci sono comunque dei tempi diversi. È organizzata a livello quasi come se fosse una sinfonia, se vogliamo. Ci sono dei cambi di tempo molto netti, ci sono degli stacchi che vanno dalla tonica, dalla dominante, comunque insomma che cambiano tonalità, e ce ne sono di più dei soliti 3 che si usano o 4 in un Te Deum. Qua io ne ho contati un attimino di più, anche cambi di organico, si va dai soli, da un incipit che è insomma monodico, una prima parte festosa, poi ci sono due soli, soprano, contralto, che fanno un andante contabile, dopo un fugato del coro in due sezioni, non sono fughe canoniche, sono interrotte dopo l'esposizione, oppure addirittura non è neanche un'esposizione completa, ma comunque che vuole quindi richiamare l'antico, prima un adagio, dopo un allegro, dopo di nuovo un adagio cantabile, questa volta affidato al coro, che sfocia nell'allegro iniziale di nuovo, mentre invece il Dignare per esempio è una sezione simpaticissima affidata al liuto solo che accompagna la voce di tenore e che richiama squisitamente un antico lontano, qualcosa che poteva sentirsi nel Rinascimento tendenzialmente, nel primo barocco, ma comunque sicuramente non nel 1806, e il finale di nuovo affidato al coro. Per questo parlo di più sezioni, non forse proprio dal punto di vista di brani che nella partitura vengono separati, ma proprio che dal punto di vista musicale sono nettamente riscontrabili.
0: Un Te Deum veramente elaborato, che denota anche una padronanza, una tecnica compositiva non indifferente di Johann Michael Haydn. Forse anche per questo definirlo minore secondo me è sbagliato, anche perché tante composizioni di Mozart si sente un influsso di Johann Michael Haydn, proprio perché alcune messe, mi pare la K49 e la K66, ma nello stesso anche Te Deum di Mozart ci sono dei riferimenti proprio haydniani.
1: ai Niani, a questo autore,
0: ai Juan Michelangelo. Allora, vediamo se anche i nostri ascoltatori sono concordi con le nostre tesi.
1: Le nostre tesi.
0: Ecco, facendomi ascoltare proprio il Te Deum di Johann Michael Haydn, eseguito da Maria Zadori, soprano, Lucia Meghiesi, Schwarz, mezzo soprano, Josef Much, tenore, Laszlo Jechl, basso, il Genesse Musicalis Choir, diretto da Gabor Ugrin, e la Erdudi Chamber Orchestra, diretta da Domonkos Eyak.

0: Questo era l'ultimo brano in programma, il Te Deum di Johann Michael Haydn. Cari amici radioascoltatori, eseguito dal Genesse Musicalische Choir diretti da Gabor Ugrin, con la Erdo December Orchestra diretta da Domonkos Eia, Maria Zadori soprano, Lucia Mediesi Schwarz mezzo soprano, Josef Muck tenore e Laszlo Jekyll basso. Ecco Federico, grazie tantissimo per questo tuo impegno che è profuso qui per realizzare questo ciclo dedicato al Te Deum, per queste due puntate, questi sei Te Deum che ti hanno impegnato. Mi ho scoperto un po' caratteristiche anche dal punto di vista storico di determinati compositori e non solo, abbiamo anche dovuto appurare tante altre cose. Grazie per aver partecipato, aver aderito al nostro invito.
1: Ma grazie a voi invece, grazie a Radio Voce nel Deserto per avermi dato questa possibilità e grazie soprattutto per dare questa possibilità a tutti voi ascoltatori, che sicuramente non potrete che trarre dei grandi vantaggi e benefici nel essere soggetti comunque a un'operazione culturale che io direi è praticamente senza pari, in un momento in cui molto spesso la musica ci viene sottratta, ben venga qualcuno che invece la restituisce a quelli che la devono ascoltare. Grazie di tutto il tempo trascorso assieme e arrivederci, a presto.
0: Grazie Federico, come di consueto ricordiamo l'indirizzo di posta elettronica voce nel deserto @libro.it per commenti, suggerimenti e non so. A risentirci.
2: Radio Voce nel Deserto, in collaborazione con Voce Classica, vi ha proposto l'ascolto del grande ciclo dedicato al Te Deum.

perché il cuore possa cantare. I Salmi della Consolazione, dall'omonimo libro del cardinale Gianfranco Ravasi, pubblicato dalle edizioni PM. Conducono Franca Salerno e Stefano Mondini.

0: Il Salmo 28 può definirsi una preghiera dell'attesa. Ciò che il salmista attende è la parola liberatrice di Dio che interviene e spezza l'arroganza dell'ingiustizia. A lui solo il poeta affida il giudizio contro i mascalzoni che lo perseguitano e lo minacciano di morte. Per lui l'unica parola necessaria e risolutrice, l'unica che squarci le sofferenze e blocchi la morte, è quella di Dio difensore delle vittime dell'ingiustizia e dell'oppressione. Il silenzio di quella parola divina significa infatti la morte e il destino del nulla. Ascoltiamo.
1: A te grido, Signore, mia roccia. Non restare muto davanti a me. Perché se resti indifferente nei miei confronti, io sono già come un morto calato nella fossa. Ascolta la mia voce che ti supplica e ti grida aiuto, mentre le mie mani si levano verso il tuo santo tempio. Non strapparmi via coi malvagi che parlano di pace al loro prossimo, mentre nel cuore non hanno che malizia. Ripagali secondo le loro opere e la malizia delle loro azioni. Rendi loro quanto meritano.
0: È suggestiva l'opposizione che si sente in apertura alla preghiera tra il grido forte e ripetuto dell'orante e il silenzio inesorabile di Dio, muto, cieco, sordo al grido delle sue creature, come diceva in una sua lirica il poeta Alfred Vigny. Il Dio, invocato come roccia, si rivela in realtà muto come un sasso. Il simbolo che domina allora questa supplica è quello del silenzio. L'uomo grida, lancia la sua voce verso l'alto, implora soccorso, si aiuta con le mani, descrive il suo dramma. Ma ciò che gli risponde è il silenzio.
2: Quando però sembra che abbia vinto il silenzio, quello divino e quello umano, ecco che all'improvviso la parola di Dio interviene. La sua è un'azione efficace. È come se fosse una spada che si avventa sui nemici del giusto. Essa lacera la loro ipocrisia, mostra che dietro le loro parole dolci si nasconde un cuore perverso che vuole solo far del male. A Dio solo tocca il giudizio, perché Lui solo, come dice spesso la Bibbia, sa leggere i cuori degli uomini, anzi, persino le loro reni, cioè i segreti più nascosti e sepolti dentro di loro. A Dio solo è da lasciare ogni vendetta, perché Lui solo è giusto e misericordioso e sa dosare giustizia e perdono.
0: E quando Dio è intervenuto con la sua parola, la bocca del fedele si riempie di gioia e di canto. È per questo che noi dobbiamo invocare la parola di Dio, perché risuoni potente ed efficace in mezzo a noi.
2: Di essa noi dobbiamo avere fame e sete, come si augurava il profeta Amos. Ecco, verranno giorni, dice il Signore, in cui manderò la fame sulla terra, non però fame di pane, né sete di acqua, ma fame e sete di udire la parola del Signore. E a questo punto anche noi concludiamo la nostra invocazione con una preghiera per le vittime dell'inganno, dell'arroganza e del sopruso.
3: Signore, c'è sempre qualcuno che si sente solo e abbandonato. È per lui che noi ti preghiamo. È per chi è calunniato, braccato, offeso, indifeso, che noi ora ti preghiamo, Signore. Noi ti supplichiamo per chi non ha fatto se non del bene nella sua vita e non ha ricevuto che male. Noi preghiamo per lui, perché non si penta di aver riposto solo in te la sua fiducia. Noi preghiamo, o Signore, per tutti i giusti della terra, perché non abbiano mai a perdersi d'animo.

0: Il Salmo 30 potrebbe essere un bellissimo ex voto di un malato grave che, dopo essere stato in punto di morte, è ritornato alla vita e ora esprime la sua gioia e la sua riconoscenza a Dio. Davanti ai suoi occhi sfilano ancora i momenti oscuri del passato, quelle lunghe notti di pianto, gli abiti penitenziali, il sacco, potremmo dire oggi l'abbigliamento del malato bloccato a letto in un ospedale, i giorni terribili in cui la speranza aveva abbandonato medici e parenti e l'esito fatale sembrava essere l'unico sbocco, la paura di essere abbandonato da Dio, anzi, di essere oggetto del suo odio.
1: All'improvviso, la svolta. Ecco allora, in contrapposizione, la guarigione. Ecco la gioia di essere in vita, ecco l'abito festivo ed elegante che ci permette di ritornare in società e di accedere al Tempio. Ecco la voglia di danzare, di gridare la propria gratitudine a Dio. Ecco anche la dolce sensazione di essere ormai sotto il manto della bontà divina, che non conosce limiti. Ecco l'alba di un nuovo giorno di felicità, dopo la notte delle lacrime. Ascoltiamo dunque il Salmo 30.
2: Canto a te, Signore, perché mi hai sollevato. Signore mio Dio, a te ho gridato e tu mi hai guarito. Stavo per piombare nella tomba e tu mi hai fermato, ridonandomi la vita. Sì, la tua collera dura un istante, ma la tua bontà per tutta la vita. Nella notte si allunga il pianto, ma al mattino ecco la gioia. Tu hai mutato il mio pianto in danza, il mio abito di sacco in veste di festa, perché il mio cuore ti possa cantare inni senza fine.
1: Sant'Agostino ha cercato con molta libertà, ma anche con una certa suggestione, di vedere nel volto di questo sofferente ormai liberato il profilo stesso del Cristo che dal sacco del lutto della passione e della morte passa alle vesti splendenti della risurrezione. La preghiera diventerebbe allora un canto dagli orizzonti molto più vasti. Nella luce della risurrezione di Cristo, la nostra passione e la nostra morte acquisterebbero una tonalità e una meta diverse. Inoltre il Salmo non sarebbe più soltanto la celebrazione di una guarigione ottenuta, ma anche di una salvezza piena.
0: Tuttavia, noi conserviamo a questa preghiera salmica la sua qualità molto quotidiana e spontanea. Vorremmo che diventasse il ringraziamento per il dono della vita, del cui valore ci accorgiamo solo quando stiamo per perderlo. Vorremmo che diventasse la lode riconoscente a Dio per le piccole cose che ogni giorno incontriamo nella nostra esistenza. Gioie modeste ma reali e sofferenze da accogliere con serenità e speranza, atti di amore segreti e miserie nascoste.
1: Allora potremmo trasformare questo salmo in un'altra preghiera simile a quella che ci ha suggerito un poeta e un credente come padre Davide Maria Turoldo.
3: Signore, tristezza ci reca la sera, perché un altro giorno muore. Ma è grazia grande se abbiamo sbagliato di meno, se meno di ieri abbiamo peccato. Gioia ancor più grande ci ridoni il sorgere del sole, perché siamo ancora vivi, perché abbiamo superato la notte, perché possiamo ancora operare e fare giustizia. Nella fiducia di non tradirti più e finalmente di godere del tuo riposo alla fine dei giorni.

Perché il cuore possa cantare. I Salmi della Consolazione. Dall'omonimo libro del cardinale Gianfranco Ravasi, pubblicato dalle edizioni PM. Con Franca Salerno e Stefano Mondini al microfono, Carolina Zaccarini, Gianni Bersanetti, Gabriele Parrillo, Roberto Pedicini. Tecnico del suono Mauro Di Chiara. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radiovoce nel deserto.

0: 1 luglio 1937. Nonostante la pace profonda che c'è nella mia anima, debbo continuamente lottare e talvolta in modo accanito per seguire fedelmente la mia strada, cioè quella che il Signore vuole che segua. E la mia strada è la fedeltà alla volontà di Dio in tutto e sempre, ma specialmente nella fedeltà alle ispirazioni interiori. Solo così potrò essere uno strumento docile nelle mani di Dio e portare a termine l'opera della sua insondabile misericordia. 4 luglio 1937, prima domenica del mese. Ritiro spirituale mensile. Frutto della meditazione. Ogni cosa che Gesù ha fatto, l'ha fatta bene. Passò facendo del bene. Il suo modo di comportarsi rivelava bontà e misericordia, e la compassione guidava i suoi passi. Coi nemici ha mostrato bontà, cortesia, comprensione. Agli indigenti ha dato aiuto e conforto. In questo mese ho fatto il proposito di ricopiare fedelmente questi tratti di Gesù e lo farò anche se ciò dovesse costarmi molto. Durante l'adorazione ho udito una voce nell'anima.
1: Mi sono graditi i tuoi sforzi, figlia mia, delizia del mio cuore. Io osservo sempre nel tuo cuore i palpiti d'amore con i quali mi adori.
0: 9 luglio 1937. Questa sera è venuta da me una delle suore defunte. Mi ha chiesto di offrire per lei un giorno di digiuno e tutte le pratiche di pietà di quel giorno. Le ho risposto di sì. Il giorno dopo, durante la Santa Messa, ho sperimentato per un momento la sua sofferenza. Ho provato nell'anima una nostalgia così grande di Dio che mi sembrava di morire per il desiderio di non potermi unire subito a Lui. La cosa è durata solo un istante, ma ho capito in che cosa consiste la sofferenza delle anime del purgatorio. Subito dopo la Santa Messa, ho chiesto alla Madre Superiora il permesso di fare il digiuno, ma non me l'ha dato per

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa

Passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio, venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza.
Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.

la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero.

Il Creatore si è reso visibile in Cristo e in questo modo ha reso l'uomo visibile a se stesso. Ha penetrato la sua esistenza, proiettandola verso il suo destino. E proprio questo è difficile. Non tanto essere perfetti, cioè coerenti, ma essere se stessi. La vita e il tempo della vita ci sono dati per diventare sempre più veri, sempre più noi stessi. Se gli anni trascorrono in noi e su noi, rendendoci vulnerabili al potere della società o della realtà umana che ci circonda, tutto ciò che viviamo, invece di farci camminare e correre verso il nostro destino, ci blocca, ci fa perire a poco il regno dei cieli è la verità di ogni cosa e senza questo tutto perisce. A ciascuno di noi è certo capitato di prendere in braccio un neonato. Immaginiamo che quella piccola creatura sia già consapevole, come di lì a qualche anno, e immaginiamo di chiederle: ma tu chi sei? Che cosa sei? Il piccolo si volterebbe verso la madre o il padre e chiamerebbe mamma, papà, e senza accorgersi risponderebbe così alla domanda. Infatti la natura di quel bambino è essere di suo padre e di sua madre, fino a quando non emerga ciò che non è loro, cioè la sua anima. E quando il bambino cresce, non viene educato come struttura personale dal fatto di essere messo a tavolino a imparare quali sono le regole, quello che deve fare o non fare. Il bambino viene educato e cresce con una personalità ben forgiata per il puro fatto di appartenere a suo padre e a sua madre. L'appartenere è pregnante di insegnamento, è ricco di parola, discorso, indicazione, norma. Non perché vengano pronunciati discorsi o dette parole, insegnate norme, anzi, queste da sole non portano frutto. È invece l'avvenimento totale dell'unità tra uomo, donna, bambino a produrre il frutto della struttura personale del bambino. Allora, parole, discorsi, norme potranno essere esplicitazioni, espressioni, strumenti di aiuto. In questo caso è l'avvenimento della natura che assicura lo sviluppo del bambino. Ma anche per noi comunque avviene qualcosa di analogo. La verità della vita e della persona è che essa appartiene ad un altro, è fatta da un altro, respira, vive di un altro. In questo preciso istante proviene da un altro ed è diretta nelle mani di un altro. Diventare sempre più veri significa cambiare la nostra falsa coscienza di essere padroni di noi stessi e arrivare alla consapevolezza di appartenere totalmente a un altro. Tale cambiamento non è, come potrebbe apparire alla mentalità odierna, mortificante per l'uomo, poiché egli è fatto per questo sin dall'origine. Se io accetto la mia dipendenza, scrive Roland Barthes in Frammenti d'un discorso amoroso, è perché essa costituisce per me un mezzo per significare la mia domanda. La direzione di questo cambiamento, di questa conversione, è verso la gioia. Non la gioia deperibile di una dimora che diventa prigione, non la soddisfazione equivoca e menzognera dell'essere come tutti sono, dell'avere quello e più di ciò che gli altri hanno. Infatti, tutte le immagini e sensazioni, se idolatricamente scambiate per la gioia stessa, dovevano presto onestamente rivelarsi inadeguate. In ultima analisi si dicevano tutte: non sono io, io sono solo un promemoria. Guarda, guarda, che cosa ti ricordo? Ha scritto Sinclair Lewis. C'è sempre impresso in noi il ricordo dell'origine, dell'immagine prima, che la potenza creatrice di Dio ha soffiato nella nostra natura. Ma c'è l'impronta della nuova creazione, di quell'uomo nuovo, cioè vero, che Dio ci ha rivelato, rivelandoci così il suo e il nostro volto, Gesù Cristo, che deve essere, se il mondo vuole essere vero, tutto
in tutti, come dice l'Apostolo Paolo. La creatura uomo, dunque, è serena, aperta al buono, al giusto, tenace, paziente, capace di sopportare, lieta di ogni cosa che valga la sua letizia, quando sa di appartenere. Un uomo è forte, una personalità è attiva, un gruppo, un popolo sono creativi solo se sanno a chi appartengono. Se le nostre vite di uomini, se il tempo delle nostre giornate e dei nostri anni vedessero maturare il sentimento di appartenere a Dio, si sperimenterebbe subito un respiro più grande. Tutto comincerebbe ad essere diverso, perfino il nostro male, i nostri peccati, perché anche se si è poveri nel momento in cui si dice, coscienti di appartenergli, Signore pietà, si può ugualmente essere veri. E il peccato si vive come dolore, non scoraggiamento o disperazione. Quel dolore, che insieme alla gioia, è il segno grande dell'amore. È talmente diverso l'uomo che inizia a concepire il suo essere come appartenenza ad un altro, che Gesù ha detto a Nicodemo, in verità ti dico, nessuno può vedere il regno di Dio se non nasce di nuovo. Nicodemo gli domandò, come può un uomo rinascere quando è vecchio? Può forse rientrare nel seno della madre e nascere? Gesù rispose, in verità ti dico, chi non nasce per acqua e spirito non può entrare nel regno di Dio. Ciò che è generato dalla carne è carne, e quel che nasce dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se t'ho detto dovete nascere di nuovo. Il vento spira dove vuole, ne senti la voce ma non sai d'onde venga né dove vada. Così è di chiunque è nato dallo spirito. Com'è possibile tutto questo? Domandò Nicodemo. Gesù gli rispose, tu sei maestro in Israele e non lo sai? In verità ti dico, noi parliamo di quello che conosciamo e attestiamo quanto abbiamo visto, ma voi non accettate la nostra testimonianza. Se non credete quando io vi parlo di cose terrene, come crederete quando vi parlerò di cose celesti? Nessuno è asceso al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo. Come Mosè innalzò nel deserto il serpente, così è necessario che sia innalzato il Figlio dell'uomo affinché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha sacrificato il suo Figlio unigenito, affinché ognuno che crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio suo nel mondo perché condanni il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Questa è la condanna, che la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini preferirono le tenebre alla luce, perché le loro opere erano cattive. Infatti chi fa il male odia la luce e non si appressa alla luce per paura che le sue opere vengano condannate. Chi invece opera la verità si avvicina alla luce affinché appaia che le opere sue sono fatte secondo Dio. Quello che viene evocato nel Vangelo di Giovanni è realmente un fatto nuovo, un uomo nuovo. Ricordiamo anche un'altra occasione in cui Gesù ci mette di fronte all'immagine provocatoria di quest'uomo diverso. È il celebre passo del Cristo che benedice i bambini, raccontato nel Vangelo di Matteo. Allora gli furono presentati dei fanciulli, affinché imponesse loro le mani e pregasse. I discepoli li ostacolavano, ma Gesù disse loro, «Lasciate i bambini, non impeditegli di venire a me, poiché a quelli come loro appartiene il regno dei cieli». Quindi impose loro le mani e partì di là. Ora, che cosa caratterizza il bambino? Lo ripetiamo, la coscienza dell'appartenere. Il Signore focalizza la nostra attenzione sul bambino per farci intendere quale sia la categoria della coscienza più radicale, quella per cui le cose, le persone, noi stessi si comincia a consistere. Sapere a chi si appartiene. Ogni nuova forma di rapporto e di vita
Emerge così per l'uomo dal riconoscere che tutti gli uomini appartengono a Dio. Tutti noi apparteniamo al nostro Signore. I rapporti che così si stabiliscono sono più profondi di quelli che nascono dalla carne, dal piacere, dall'interesse, dalla convenienza. E il valore di ogni atto si stabilisce valutando se sia o no in funzione del disegno storico che Cristo incarna. E il criterio di ogni rapporto non è all'interno dei fattori del rapporto, ma è determinato da ciò a cui i fattori stessi appartengono, il disegno di Dio che è per l'uomo. Perché la bontà misericordiosa del nostro Dio è per la verità della vita quotidiana di ognuno, e questa verità è sempre nuova, acqua di fonte che scaturisce dalle origini del mondo, esodo nuovo dalla meschinità dei nostri limiti, via d'uscita dall'angustia degli errori per incontrare colui a cui apparteniamo. La vita dell'uomo in cammino verso l'eterno è un continuo affiorare dei propri limiti. C'è infatti un modo di vivere il limite che è una tomba, una prigione, ma c'è un modo che sfonda il limite, non nel tentativo impossibile di eliminarlo, ma nel rapporto con colui che solo può superarlo. Allora anche le cose più minute della vita quotidiana acquistano dignità, hanno un loro orizzonte vasto, non sono più fonte di noia e soffocamento e diventano soprattutto una responsabilità pacificante, nesso apparentemente fragile ma poderoso con quel disegno che ci restituisce uomini alla storia. Il banale, infatti, non è ciò che è piccolo o abitudinario, ma ciò che nega l'infinito. La dimenticanza di quel Dio di cui siamo.

Rosario Tronolone ha proposto Alla ricerca del volto umano, meditazioni di Monsignor Luigi Giussani, tratte dal volume omonimo edito da Rizzoli.

Cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: I figli di Adamo.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservati dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: In cielo portata accanto a Gesù.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria.

0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
1: porta in cielo
0: tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
0: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime.

0: occhi tuoi misericordiosi
1: e
0: mostraci dopo questo esilio, Gesù,
1: il frutto benedetto
0: del tuo seno,
1: clemente
0: o pia, o dolce Vergine Maria.

0: llamen a la parola.
1: Prega per noi.
0: Magnifico libro di Dio.

0: Fregatus nui,
1: Fiore di Michaeli Mata,
0: Fregatus nui,
1: Gioia di tutto il creato,
0: Fregatus nui.

0: segno dei nostri propositi.
1: Prega per noi.
0: Aiuto contro ogni sventura.
1: Prega per noi.
0: Madre sollecita verso tutti i dolori.
1: Prega per noi.
0: Alzati.

0: liberatrice dei nostri defunti dal purgatorio.
1: Prega per noi.
0: Madre sollecita per la Chiesa di Concordia Pordenone.
1: Prega per noi.

Preghiera alla Madonna delle Grazie. Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e l'hai santificata con la tua presenza per continuare l'opera redentrice del tuo figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera e come madre premurosa e dispensatrice di grazia, assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori perché ritorniamo al tuo figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.

0: Ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. Oggi giorno del Signore, giorno consacrato a Dio, ma tutta la vita, ogni tempo è del Signore, che però si è riservato un giorno particolare in cui l'uomo, pur trovandosi in mezzo a tante necessità e impegni, metta Dio al primo posto e si apra al suo amore, accolga la sua grazia, si intrattenga con lui per godere dei benefici che lui comunica. Dobbiamo tutti riscoprire, fratelli, la bellezza del giorno di Dio, dove Dio viene posto in prima fila, al di sopra di ogni altro interesse, pensando che siano gli altri interessi, Dio al primo posto. Così la contemplazione del suo amore, l'accoglienza della sua parola, lo stare davanti a lui, in comunione con lui. E di questo parla il Signore nel Vangelo di oggi, quando è rivolto al Padre, dice: ti benedico, Padre, ti rendo lode. Sì, perché hai rivelato queste cose non ai dotti e sapienti e agli intelligenti, ma alle persone piccole, perché così è piaciuto a te, così è deciso nella tua benevolenza. Dio, fratelli, rivela se stesso, non a chi è molto colto, perché Dio è spirito e parla allo spirito dell'uomo, al profondo dell'anima dell'uomo. L'intelligenza umana è molto legata ai concetti che ci vengono dal mondo esteriore. Lo spirito non ha immagini, perché è vita. Allora che la sapienza di Dio si comunica a noi attraverso un afflato d'amore, attraverso una benevolenza, lo Spirito Santo. Lo Spirito di Dio ci rivela quanto è grande la bontà di Dio. Lo Spirito di Dio ci fa gustare la presenza del cuore di Dio, in cui noi veniamo immersi per grazia e misericordia. Certo, questo finché siamo nei sensi non è uno stato continuo. Tante persone che si sono arrese all'amore di Dio e che sono state liberate da tanti vincoli umani e terrestri hanno potuto spendere la loro vita in uno stato continuo di contemplazione. Personalmente rimase molto colpito quando per la prima volta 40 anni fa lesse la vita di Santa Caterina da Siena, scritta dal suo padre spirituale, il beato Raimondo da Capua, che aveva grande conoscenza dei misteri divini e della realtà dello spirito. Descrivendo quindi la vita di Caterina, presentava queste esperienze che lei aveva. A volte rimaneva in estasi dal mattino fino a sera, ma tutti i giorni dopo la comunione lei veniva assorbita dalla grazia di Dio e rimaneva in contemplazione del volto di Dio. Il volto di Dio non è un volto umano, il volto di Dio è la sua bontà, la sua misericordia, la sua santità, la sua potenza, la sua luce, la sua verità. Dio è vita. Quindi quando noi vogliamo orientarci verso di Lui, non cerchiamo cose materiali, perché Dio è vita. Ci dona anche i beni materiali per quelli che servono per la nostra esistenza terrena. Ma lo Spirito di Dio è vita, e Gesù stesso lo dice nel Vangelo: le mie parole sono spirito e vita. A Tommaso, che gli chiedeva dove l'avrebbero potuto seguire: io sono la via, la verità, la vita, io sono. Dio è esistenza. non dare cosa a se stessa e l'esistere nell'amore e l'esistere d'amore. Spiegare queste cose, fratelli, non è semplice perché non ci sono linguaggi adeguati. La contemplazione è qualcosa che ciascuno di noi deve cercare nel silenzio del proprio cuore, nella purificazione dagli affetti, dai sensi, dagli attaccamenti morbosi, dagli interessi, dai gusti, per essere una cosa sola con Dio. E questo, di questo ci parla quindi Gesù nel Vangelo. E lui rivela a se stesso, fratelli, come il Messia, che non è venuto nel mondo come tanti del suo tempo aspettavano, come un guerriero che avrebbe conquistato il mondo intero per far governare i membri del suo popolo su tutto il mondo. E questa convinzione c'è anche oggi, ma Gesù si presenta invece come ci descrive il profeta nella prima lettura che ascoltiamo oggi. Lui viene mite e mansueto, non cavalcando un destriero, ma un asinello. Farà sparire il carro da guerra da Efraim e il cavallo da Gerusalemme. L'arco di guerra sarà spezzato, annuncerà la pace alle nazioni. Il suo dominio sarà da mare a mare, dal fiume fino ai confini della terra. Questo regno del Messia è un regno d'amore, di giustizia, di pace, di bontà, di santità e di rivelazione, la manifestazione di Dio. E come si ottiene tutto questo? San Paolo, nella seconda lettura che ascoltiamo dalla lettera ai Romani, ci offre delle osservazioni e delle affermazioni su cui conviene riflettere. Dice: voi non siete sotto il dominio della carne. Chi è sotto il dominio della carne? Chi si perde nei ragionamenti, chi segue gli istinti, chi le passioni di tutti i generi. No, noi dobbiamo vivere animati dallo Spirito Santo. Quando una persona accoglie Gesù Cristo, si libera dalle proprie tendenze carnali per obbedire allo Spirito. Quando diciamo liberarsi dalle tendenze carnali, non significa annullare la natura, ma guarire la natura. Per esempio, i desideri dello sposo e della sposa sono solo un'anima sola. Quando questo desiderio viene dall'amore per realizzare comunione gioiosa e santa d'amore in una maniera disinteressata della piena donazione di se stessa all'altro, allora c'è lo Spirito. Il peccato ha fatto smarrire all'uomo lo Spirito, per cui allora si agisce per interesse, per gusto, per vantaggio, per guadagno, per supremazia e via dicendo. Lo Spirito di Dio invece è umiltà, semplicità e amore, gioia, pace, benevolenza, longanimità, dominio di sé, scrive l'Apostolo Paolo ai Galati. Quindi in questo brano che noi ascoltiamo oggi, l'Apostolo dice: noi non siamo sotto il dominio della carne ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. E come si accoglie questo Spirito? Accettando che Dio ci ami fino alla morte e abbandonandoci a questo amore per la fede, abbandonandoci all'amore di Dio che in Gesù Cristo ci ama fino al punto che Lui dà la vita per noi. E quindi, quando noi siamo immersi in questo amore, domina lo Spirito di Dio, non dominano le passioni. E continua l'Apostolo affermando: e se lo Spirito di Dio che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Quindi lo Spirito Santo ci guarisce in questa vita e nella vita futura, trionfa totalmente nella nostra anima fino a che diventiamo una cosa sola. La nostra vita viene unita a quella di Dio e non siamo più due ma una cosa sola. Per cui chiamiamo questo comunione. Quando a messa andiamo a ricevere l'Eucaristia la chiamiamo comunione. Gesù si unisce a noi, noi ci uniamo a Lui. Ma questo non in una maniera sensibile, nello Spirito. E lo Spirito realizza la comunione. Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non verso la carne, per vivere secondo la carne, continua l'Apostolo. Perché se vivete secondo la carne morirete, se invece mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, vivrete. Ecco a cosa noi siamo chiamati. Perciò col salmista vogliamo dire: «O Dio mio Re, voglio esaltarti, benedire tuo nome in eterno e per sempre, ti vogliamo benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre». Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicono i tuoi fedeli. Dicono la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. Fedele è il Signore in tutte le sue parole e buono in tutte le sue opere. Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto. E tutto questo, fratelli, ci mette davanti a quello che sarà il mondo al ritorno di Gesù Cristo su questa terra, quando si manifesterà a tutte le anime, manifesterà se stesso, distruggendo le tenebre, chiamando vivi e defunti a entrare nella sua luce, perché egli sia tutto in tutti. A lui sia la lode e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E a questo dobbiamo tendere giorno e notte. Vergine Santissima, che vivi nella gloria in anima e corpo, che sei entrato nella pienezza della rivelazione, sperimentando anche la risurrezione del tuo corpo, che è stata assunta nella gloria insieme a quella del Figlio tuo Gesù Cristo, facci luce su questo cammino. Fa che guardando a te comprendiamo sempre più la grandezza della bontà di Dio, della mitezza del Figlio di Dio, che è amore. A Gesù gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. E la grazia del Signore, fratelli, vi arricchisca di ogni benedizione, faccia di voi dei figli arricchiti dello Spirito Santo, che viene continuamente nello stato di comunione con Dio. A Gesù gloria in eterno. Amen. E ogni benedizione del Signore scenda su di voi. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Noi dobbiamo rendere sempre grazie a Dio per voi, fratelli amati dal Signore, perché Dio vi ha scelti come primizia per la salvezza attraverso l'opera santificatrice dello Spirito e la fede nella verità, chiamandovi a questo con il nostro Vangelo, per il possesso della gloria del Signore nostro, Gesù Cristo.

Lode a Cristo, che vive in eterno per intercedere a nostro favore e può salvare quelli che si accostano al Padre per mezzo di Lui. Animati da questa speranza, invochiamo il nostro Salvatore.

0: Al tramonto di questo giorno, o sole di giustizia, noi ti preghiamo per tutto il genere umano,
1: fa che ogni uomo goda senza fine della tua luce intramontabile.

0: rendi sempre vivo e attuale il patto di alleanza che hai sigillato con il tuo sangue.
1: Santifica e rinnova la tua Chiesa, perché sia sempre pura e senza macchia.

0: per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: strada facendo. In viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Un voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada facendo.
4: Bentrovati da Edoardo Giribaldi e da Strada Facendo. Un pellegrinaggio lungo migliaia di chilometri, attraversando nazioni, culture e comunità cristiane, fino ad arrivare a Seul per la Giornata Mondiale della Gioventù 2027. È questo il cuore del progetto Rome to World Youth Day by Bike, From Rome to Seul. Iniziativa ideata dal ventenne Umberto Aurelio Urbinati, giovane di Cernusco sul Naviglio, impegnato nella pastorale giovanile e animatore d'oratorio. Il progetto propone un pellegrinaggio in bicicletta da Roma fino alla Corea del Sud, come esperienza di fede, incontro e testimonianza, con l'obiettivo di coinvolgere giovani, diocesi e comunità lungo il percorso, attraverso momenti di preghiera, dialogo e condivisione. Un viaggio lento e sostenibile che unisce spiritualità, incontro tra i popoli e comunicazione digitale, raccontando il cammino giorno dopo giorno anche attraverso i social. E quindi è arrivato il momento di collegarci con colui che è ideatore di questo progetto, Rome to World Youth Day by Bike, Umberto Aurelio Urbinati. Benvenuto Umberto a Strada Facendo.
5: Grazie mille dell'ospitalità. Sono Umberto Urbinati, sono ideatore di questo progetto che parla appunto di raggiungere Seul, la prossima meta, la prossima città che ospita la GMG 2027 appunto in bici.
4: Che quindi è molto più di un viaggio sportivo. Quindi quando nasce l'idea di trasformare la bicicletta in uno strumento di pellegrinaggio e di testimonianza?
6: Riuscito a dare una risposta a questa chiamata, un significato a questa chiamata. Il significato è che di unire la mia esperienza maturata in questi 3 anni di bici con la fede, con il Vangelo, e trasformare la bici in uno strumento di testimonianza e dialogo, in un mezzo concreto per creare incontro, dialogo, un messaggio ai giovani di pace e trasmettere il Vangelo attraverso i giovani fino appunto al coronamento del progetto, fino a Seul per partecipare appunto alla GMG del 2027.
4: Ecco, come abbiamo detto, questo progetto parte simbolicamente da Roma e arriva a Seul proprio per la GMG del 2027. Che significato spirituale ha per te questo collegamento tra due estremi del mondo cattolico? Insomma, Roma il centro e Seul quelle periferie che però, ecco, insomma, stanno acquisendo sempre più importanza nella vita della Chiesa.
5: Per me questo progetto qua appunto rappresenta un ponte tra popoli, culture e generazioni. Appunto partire da Roma e arrivare a Seul significa per me continuare il cammino iniziato nella precedente GMG a Lisbona, dove appunto è nata l'idea del progetto, vivendo un'esperienza autentica con i giovani di tutto il mondo e di condivisione. Allora, spiritualmente è il segno di una Chiesa che cammina, una Chiesa che unisce e crea relazioni oltre ogni confine. Attraversare appunto questi paesi in maniera lenta, in bicicletta, vuole anche essere un messaggio di pace, soprattutto un messaggio di pace. Incontrare persone, sentire testimonianze, ascoltare storie e trasmettere ai giovani attraverso i social che il bene esiste davvero.
4: Parlando proprio della tua esperienza personale, anche appunto nel mondo dei social, tu documenti il tuo, appunto, i tuoi pellegrinaggi anche laici attraverso vari paesi europei. Cosa ti ha insegnato l'incontro, il viaggio con le persone lungo la strada?
5: Allora sì, io ho percorso più di 50.000 km in bici negli ultimi 3 anni, dal 2023 ad oggi. E appunto questo viaggio qua mi ha insegnato che tramite il viaggio lento vieni visto anche in maniera più genuina dalle persone. Le persone si tendono ad aprirsi di più perché uno in bici, una ragazza in bici, una ragazza in bici non crea un senso di turbativa nella gente, quindi la gente è anche più aperta al dialogo. E ho avuto un sacco di momenti belli di dialogo con le persone, anche se non parlavano inglese, anche se non parlavo io la loro lingua, ma tramite gesti, tramite questa nuova tecnologia ci si fa capire. Comunque questo modo di viaggiare per me apre la mente sia a te che viaggi, ma anche alle persone che ti vedono, che ti ospitano, cioè si ricordano un po' dell'umanità che in questo tempo così difficile sembra quasi esaurita, ma invece viaggiando in bici mi sono reso conto che l'umanità c'è ancora ed è molto potente dentro ognuno di noi. Serve soltanto quell'impeto di impeto di pace, di armonia per tirarla fuori. Questo impeto qua, appunto, attraverso questo peggio qua di condivisione, vorrei portarlo ai giovani e far scaturire questa loro umanità che c'è e ci deve essere e c'è sempre stata nell'uomo.
4: Ecco, in questo progetto ritorna spesso il tema dell'incontro tra culture e popoli. Da te che sei giovane, sei ventenne, pensi che appunto proprio le nuove generazioni abbiano bisogno di esperienze concrete di dialogo e condivisione come questa?
5: Il tema centrale è sempre quello dell'incontro. Incontro con altri popoli, incontro con altre persone, sentire delle testimonianze delle altre persone, essere ospitati dalle altre persone. E questo qua è un fatto che giova a me, ma anche ai miei telespettatori sui social, perché comunque io mi faccio ospitare, faccio una bella esperienza, però l'esperienza non rimane solo a me, rimane anche ai giovani che guardano il mio contenuto e dicono: ah, comunque il mondo al di fuori dell'Italia, dell'Europa, comunque è buono. Appunto, far passare il messaggio che incontrare la gente significa scoprire che le differenze non dividono ma arricchiscono, e che il dialogo è ancora un modo concreto per costruire il futuro e mandare un messaggio di pace che in questo momento serve.
4: Il pellegrinaggio coinvolgerà parrocchie, diocesi, realtà giovanili lungo tutto il tragitto. Ecco, come immagini questi incontri durante il cammino? Qual è la tua idea?
5: Il progetto From to World Young Day 2027 by Bicycle appunto prevederà degli incontri con le parrocchie, sia quelle in viaggio lungo il pellegrinaggio, sia quelle qui in Italia, tramite appuntamenti telefonici via satellite quando il telefono non prende, perché farò anche dei pezzi, quelli più autentici, quelli che piacciono più a me, di puro e vero deserto. E appunto durante questi appuntamenti si parlerà del viaggio in prima persona e mi potranno fare delle domande, darò delle risposte, e appunto per mandare appunto un messaggio di pace come filo conduttore del viaggio.
4: Racconterai il viaggio anche attraverso i social e gli strumenti digitali. E come si comunica oggi la fede ai giovani usando linguaggi contemporanei? Una domanda, mi rendo conto, anche un po' difficile.
5: Al giorno d'oggi i social sono uno dei mezzi principali di comunicazione per noi giovani, e appunto dalla mia esperienza dei viaggi precedenti come content creator ho pubblicato sui social i miei viaggi e ho avuto un riscontro molto positivo. Ho visto che attraverso i miei viaggi la gente sognava con me, sognava il mio viaggio e viveva con me la realtà giornaliera degli incontri con le persone, e ho ricevuto più di una volta dei commenti delle persone che per ovvi motivi non potevano viaggiare e grazie a me loro potevano sognare di andare in vacanza tramite i miei occhi. Questa qua è una cosa che mi rende più felice, più orgoglioso di tutta la mia vita, ispirare le persone. E anche se sono giovane, ho capito che questa è la mia strada e quello che voglio fare. E dato che i social sono il principale mezzo di comunicazione, come ho detto prima, e attraverso questa pubblicazione giornaliera di video del mio viaggio, del progetto Rome to World Young Day 2027 by Bicycle, di fare vedere attraverso l'obiettivo della mia videocamera che al di fuori di questa società c'è un mondo diverso ma comunque buono, e un ragazzo normale come te, come gli altri che mi stanno ascoltando, come qualsiasi persona residente nel mondo, un ragazzo normalissimo, può fare qualcosa per unire le persone.
4: Grazie, mi sembra una bellissima testimonianza. E siamo in conclusione, Umberto, c'è qualcosa che vorresti aggiungere?
5: Ai giovani, a tutte le persone del mondo che mi stanno ascoltando e che mi ascolteranno: abbiate il coraggio di incontrare il mondo senza paura. Viaggiando appunto si scopre che le persone sono molto molto più vicine di quanto si immagini, e appunto che il bene, quando viene condiviso tramite i social, tramite incontri, tramite testimonianze, è contagioso. E la pace, ricordiamoci, nasce sempre, sempre dall'incontro con le persone.
4: Benissimo, direi che non potevamo concludere, ecco, con un auspicio migliore. Noi Dopo di te sentiremo un tuo collaboratore che mi ha raccontato, ecco, ti aiuta con le grafiche, si chiama Jason, e quindi ecco, come facciamo sempre nella nostra trasmissione, intervallata tra un'intervista e l'altra c'è una canzone che chiediamo appunto all'intervistato di far ascoltare ai nostri radioascoltatori. Ecco, quindi cosa ci fai ascoltare? Anche magari un brano inerente a questo pellegrinaggio. Cosa hai scelto per noi oggi, Umberto?
6: Io direi The Night di De Avicii, una canzone che parla di vita vissuta pienamente, di coraggio, di cammino e di costruire qualcosa che lasci il segno dietro di te, proprio come la traccia della mia bici lungo questo pellegrinaggio da Roma fino a Seul.

E quindi adesso è arrivato il momento di collegarci con Jason Corbani, in arte JJ, che collaborerà alla parte grafica del progetto Rome to Seoul. Jason, benvenuto a Strada Facendo. Jason Corbani, in arte JJ, che collaborerà alla parte grafica del progetto Rome to Seoul.

0: alla fine di Turchia e Italia, alla partita che inaugurò gli europei. Umberto per me prima di tutto è un amico, ma non vi nascondo il fatto che penso che sia un ciclista straordinario. Io da quando lo conosco penso che la bicicletta sia la sua prima compagna di vita. In sella lui riuscirebbe ad arrivare ovunque e penso che lo abbia già dimostrato abbondantemente. Io penso che quello che fa lui, i vari giri in bici che fa, siano un qualcosa di irreale, eppure profondamente veramente affascinante. È stato lui che appunto ha voluto coinvolgermi perché, a suo dire, sono stato il primo a credere in lui fin dall'inizio. Soprattutto l'anno scorso, quando ho compiuto quella grandissima impresa di fare questo viaggio in bici da Milano fino a Capo Nord, un viaggio che non è passato di certo inosservato. E io ho avuto in quell'occasione il privilegio di esserci fisicamente sia alla partenza da casa sua che al ritorno. Io e lui viviamo nella stessa cittadina, dice, lo stesso Naviglio, che è a mezz'ora da Milano. E io personalmente in realtà non sento di aver fatto nulla di speciale per lui, ho semplicemente agito come farebbe chiunque tenga davvero a un amico. Ma se oggi Umberto è arrivato fin qui, il merito è tutto suo, e per me lui incarna perfettamente uno dei miei mantra di vita: if you dream it, you can do it. E sono certo che lui avrà avuto momenti di stanchezza e istanti in cui magari voleva mollare, mollare sembrava veramente l'unica opzione, ma è proprio lì che si riconosce un vero campione, nei momenti di debolezza, dove trova la grinta e anche forse delle forze e delle energie che non pensava di avere, per portare poi a casa l'obiettivo, portarlo a termine. Perché poi quando arrivi al traguardo e ti volti indietro, ripercorri ogni chilometro fatto, puoi finalmente dire ce l'ho fatta, e in quell'istante l'emozione ripaga tutto. E penso che Umberto questa cosa la può insegnarla a molte persone.
1: Certo. E a quali aree del progetto nello specifico tu collaborerai?
0: Allora, io mi occuperò principalmente della parte grafica, e non a caso infatti ho già realizzato un logo per lui e per questa sua avventura, ed è un logo che mette insieme tre cose: Umberto, la sua passione per la bici e il messaggio che secondo noi deve trasmettere una GMG, perché appunto lui deve fare questo viaggio da Roma a Seul per la GMG che ci sarà a Seul l'anno prossimo. Per noi la GMG una cosa deve fare la GMG per noi: unire i popoli, unire le persone. E ho voluto raccontarlo così: Umberto in sella la sua bici e dietro di lui il mondo. Attorno al mondo ci sono quattro mani di colori diversi. Le mani chiaramente rappresentano le etnie, i popoli, perché noi crediamo davvero nell'unione e nella pace. Vogliamo un mondo senza guerre. Io, Umberto e un altro nostro amico, ti racconto questo fatto, abbiamo vissuto l'ultima GMG a Lisbona, l'ultima di Papa Francesco, e lì abbiamo deciso di girare questo video dedicato alla guerra in Ucraina. Abbiamo chiesto a tante persone di tante nazionalità diverse di mandare un messaggio di conforto a chi sta soffrendo. Questo video adesso è sul mio canale YouTube, che il mio canale si chiama JG Stadium e il video si chiama Stop the War, e ha fatto veramente un sacco di visualizzazioni, ma a noi le visualizzazioni non ci interessano più di tanto, era il messaggio che volevamo lanciare e penso che l'abbiamo fatto molto bene. E questo è il nostro modo per creare unione, tante persone che si uniscono per la pace. E è un po' come dice in realtà Leopardi nel Sabato del Villaggio, che diceva che la felicità vera sta nell'attesa. In quel sabato sera dove tutto è possibile, la domenica poi delude sempre. Ecco, io vedo la stessa cosa ogni giorno in realtà, perché io vedo gli adulti con le loro nazioni, le loro bandiere, troppo spesso trasformano quella domenica in guerra. Litigano, si dividono, si fanno le guerre e si fanno del male a vicenda. I bambini invece no. E io l'ho visto in realtà con i miei occhi, perché io ho avuto varie esperienze con i bambini, adesso mi trovo a lavorare qua in questo resort che si chiama Forte Village in Sardegna, in cui sono tanti bambini di varie nazionalità diverse, e ho capito che i bambini in certi contesti sono molto più maturi degli adulti, perché vivono ancora in quel stato.

0: sabato di cui parlava Leopardi. Vivono nell'attesa, nella speranza e nel gioco. Non hanno perso la festa. Chi fa le guerre dovrebbe imparare da loro, tornare a quel sabato, perché la pace in fondo è un gioco da bambini. E i bambini lo sanno fare meglio di tutti.
1: Un bellissimo messaggio. Come intendi comunicare attraverso la tua arte il messaggio di questo progetto, Rome to Seoul?
0: Ciao, con il logo penso di averlo già comunicato abbondantemente, ma sicuramente tante grafiche che riguarderanno sempre Umberto e la pace nel mondo. Io ho questo account, questo profilo Instagram, questa pagina Instagram che si chiama jj-graphics.design, dove pubblico grafiche dedicate a me, e se qualcuno volesse andare a vederla e seguirmi farebbe veramente molto felice. E nulla, io lì cercherò di fare tante grafiche che riguarderanno appunto Umberto e il messaggio che vogliamo lanciare, la pace nel mondo. E soprattutto anche un altro messaggio vorremmo lanciare, cioè il fatto che Umberto aveva un sogno che era quello di andare in bici, viaggiare il mondo in bici, e lo sta facendo, indipendentemente dai fan numerosi che adesso ha. A lui mi ha detto esplicitamente che non gli interessano i fan, gli interessa fare quello che gli piace e realizzare i sogni che ha. Che sono la bici, girare in bici, che è una cosa che lui ha sempre amato, e girare il mondo con quella bici lì. E il messaggio è che chiunque ha un sogno nel cassetto, che sia adesso Umberto con la bici o altri, buttatevi, rischiate, fatelo, perché la vita è una e non si sa mai che cosa può succedere in realtà nella vita. Quindi se avete un sogno, andate, raggiungetelo. Fate qualcosa, perché sennò rimane soltanto un sogno.
1: E per questa puntata è tutto. In redazione, caro Francesca Gesù, Sabatini.
2: Insieme ai bambini. Le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Un programma di Monica Mondo a cura di Antonella Becciu. Caro Gesù.
3: Ciao a tutti, sono Diletta Maria, ho 8 anni e ho una sorellina di nome Dorotea che ha 5 anni. Vorrei fare una domanda a caro Gesù. Dio ci ha creato quando siamo stati concepiti nella pancia della nostra mamma oppure prima? Ciao a tutti, grazie.
4: Ciao bambini, bentornati a caro Gesù. Il nostro appuntamento di catechismo. Diletta Maria significa amata, solo che diletta viene dal latino e Maria dall'ebraico. E tu, Diletta Maria, fai questa domanda: ma Dio quando ci ha creati? Allora, ti rispondo subito. Dio ci crea nel momento in cui i nostri genitori ci concepiscono. Il momento esatto, Sapete, bambini, questa domanda se la sono fatta ai più grandi teologi. Persino San Tommaso, che è stato un santo vissuto tanto tempo fa, si è chiesto quando Dio crea la nostra anima. E lui ha capito che Dio, il creatore di tutto, del cielo, della terra, dei pianeti, aspetta il momento in cui i nostri genitori ci concepiscono per creare la nostra anima. E non è bellissimo questo, cari bambini? È il mistero della vita. Il mistero della vita, perché non è mamma e papà a creare la vita da soli, c'è anche Dio. Sono in tre. E quanto è bello questo, ok? E allora, bambini, a proposito di creazione e di Dio che ci crea, noi abbiamo capito che siamo una creatura di Dio e oggi parliamo proprio di creazione. Eh sì, questo è un tema molto bello e molto importante, perché la creazione è qualcosa che ci vede coinvolti tutti i giorni. Perché? Perché sta intorno a noi. Tutto ciò che ci circonda è la creazione di Dio. E dove è raccontata questa creazione? Nel primo libro della Bibbia, la Genesi. Qua si racconta che all'inizio era tutto buio, non c'era nulla, c'era solo Dio. E il primo giorno Dio crea la luce. Inizia a risplendere la luce. Il secondo giorno Dio crea il firmamento, che chiama cielo. Quando guardiamo in alto il cielo è una bella giornata, quando ci viene da dire che bello, tutto azzurro. Il terzo giorno Dio separa le acque dall'asciutto, quindi crea gli oceani, i mari, i fiumi, i laghi, e sulla terra inizia a brulicare la vita, quindi le foglie, le piantine, i fiorellini. Il quarto giorno Dio crea il sole per illuminare il giorno, la luna per illuminare la notte, le stelle e i pianeti. Che bello quando guardiamo di notte il cielo e lo vediamo stellato, è vero o no? il quinto giorno Dio crea poi gli animali del cielo, quindi gli uccelli di tutte le specie, e i pesci. Si legge nella Genesi anche i grandi mostri marini, quindi dei pesci grandissimi che vivono negli abissi. Sesto giorno gli animali sulla terra, e poi chiaramente il primo uomo e la prima donna, noi gli uomini, no? E il settimo finalmente si riposa. E tutto questo però, già capiamo una cosa, che quando Dio pensa al creato, al mondo, lo pensa con un senso. Cioè tutto ciò che noi vediamo, che ci circonda, ha un senso. Anche le cose che sembrano che non hanno senso, per esempio le zanzare che ci danno solo fastidio, oppure gli animali che ci fanno paura, i coccodrilli. Voi avete paura dei coccodrilli? Io un po' sì, pensa a trovarcelo uno vicino. Tutto ha un senso. E che senso ha? È il senso dell'amore. Tutto è un dono per noi uomini, affinché noi ci possiamo abitare e vivere in pace e in armonia. Ok? E chiaramente la creazione, quindi tutto quello che ci circonda, noi dobbiamo custodirla. Infatti, quando Dio crea Adamo ed Eva, li benedice, dice di moltiplicarsi, ma gli dà un comando. Gli dice: dominate sulla terra. Oh, ma che vuol dire, bambini, dominare? Mica dobbiamo immaginarci che noi ci mettiamo sul trono e iniziamo a rompere tutto, a rovinare tutto, abbattiamo gli alberi senza senso, sporchiamo le acque dei fiumi, sprechiamo le risorse della terra. No, dominare significa avere cura del creato. Ma avere cura del creato è un altro modo per rispondere all'amore di Dio, perché se noi abbiamo cura di ciò che ci circonda, ci viviamo bene, è la nostra casa, no? Quindi in tutto questo noi siamo responsabili del creato, e non siamo soli. Dio non ci abbandona mai in questo. Come? Con la provvidenza. Dio sta sempre con noi, bambini, sempre. Ma perché ci ama, vuole stare con noi, no? E si legge nel Vangelo che Gesù una volta ha detto che gli uccelli, no? Che non mietono, non lavorano, Dio li nutre, gli vuole bene, li fa vivere. Quindi se loro non lavorano, Dio comunque li aiuta nella vita. E pensate noi che valiamo molto di più di questi uccelli, come ci può aiutare nella vita, ma anche nel prenderci cura del creato.
5: La Cantastorie.
6: C'era una volta un re che viveva nel suo palazzo in mezzo alle montagne. Il re aveva due figli, uno un po' più grande, uno un po' più piccolo, con i loro caratteri diversi, accomunati però da un aspetto, e cioè nessuno di loro due amava pensare al futuro, proprio non gli attraversava mai la mente, vivevano giorno per giorno. Se ne dispiaceva un po' il re, però, perché lui iniziava a diventare anziano, avrebbe tanto voluto dei nipotini, ma niente, i suoi figli sembravano non volergli dare questa gioia. Il figlio più grande, però, quello che un domani sarebbe diventato re a sua volta, a un certo punto espresse il desiderio di viaggiare un po' per il mondo, e il re ne fu molto felice, perché sperava che in questo modo il ragazzo avrebbe conosciuto l'amore della sua vita e che finalmente avrebbe messo su famiglia. Quindi gli permise di partire. Beh, quando il principe più grande tornò, disse a suo padre che aveva una grande sorpresa per lui. Padre, padre, ascoltate, mi sono innamorato. Al re non pareva vero. Presentami allora questo tuo amore della tua vita, mio caro figlio. Ma sbiancò quando il figlio gli portò davanti una statua. Una statua che ritraeva le sembianze di una splendida fanciulla, ma pur sempre una statua. Ma questa è una statua, figlio caro, ma non la puoi certo sposare. Certo che no, rispose il principe, ma io sposerò soltanto una fanciulla che sia tale quale la copia di questa statua. Beh, il re ormai era disperato, era sicuro che mai avrebbe avuto un nipotino dal suo figlio più grande, e si struggeva notte e giorno, mentre quell'altro pure si struggeva, perché era innamorato di una statua. Alla fine il fratello più piccolo decise di prendere in mano lui la situazione. Andò da suo fratello più grande e gli disse: ascolta bene, tu davvero mi giuri che sposerai una fanciulla tale quale a questa statua? Lo farai veramente? Ma certo, fratello mio, rispose il fratello più grande, non desidero altro, credimi. E allora io questa fanciulla andrò a cercarla, disse il fratello più piccolo. E si preparò, fece preparare una gran bella nave, perché sapeva che la strada migliore da prendere era quella fluviale per fiume. Così avrebbe attraversato in fretta tutta la regione e avrebbe fatto spargere la voce, avrebbe cercato di qua e di là. E quando tutto fu pronto, il figlio più giovane partì alla ricerca della ragazza tale quale alla statua amata da suo fratello. Iniziò a navigare, a scendere giù per un fiume che partiva proprio dalla valle dove stava il suo palazzo. E ad ogni piccolo porticciolo si fermava, chiedeva, domandava, ma una ragazza che assomigliasse a quella statua sembrava non essere da nessuna parte. Ad un tratto, ad un porticciolo, il ragazzo fu attratto da un gruppo di persone che stavano intorno ad un artista di strada. L'artista di strada stava facendo ballare un topino che ballava benissimo. Beh, magari non troverò la fanciulla, però quel topino danzante potrebbe dare un po' di gioia a mio fratello, potrebbe distrarlo, pensò, e lo acquistò. Poi riprese a navigare, ma ad un altro porticciolo vide un altro artista di strada circondato da una folla. Stava facendo cantare un uccellino che cantava con la voce di un angioletto. Beh, magari quell'uccellino potrebbe distrarre un po' mio fratello se non riuscirò a trovare la fanciulla da lui amata, si disse il ragazzo, e comperò anche l'uccellino. E poi riprese il suo viaggio, scendeva giù per il fiume, alla fine giunse addirittura a Torino, la grande città. Anche lì però della ragazza non c'era traccia. Iniziò a navigare lungo il fiume Po e navigava sul grande fiume, guardava tutte le ragazze col canocchiale che stavano ai suoi argini, le lavandaie, le contadine, ma niente, nessuna di loro assomigliava alla statua. Era disperato, era quasi arrivato ormai a Casale Monferrato, presto sarebbe uscito dalla regione. Non conosceva le terre al di fuori, aveva anche un po' paura, quando col canocchiale vide un palazzo sulla riva e alla finestrella della torre del palazzo c'era una ragazza tale quale a quella che era raffigurata nella statua amata da suo fratello. Il ragazzo si precipitò a terra, iniziò a bussare alla porta del palazzo per farsi aprire, ma un passante lo fermò. Fermo, ma che cosa fate? Quella è la figlia del mago, se il mago vede che la importunate vi mangia. Forse devo essere più prudente, si disse il ragazzo. Così si vestì da mercante di pizzi e di trine e iniziò a camminare davanti al palazzo sperando che la ragazza scendesse a parlare. Pizzi e trine per le fanciulle non maritate, pizzi e trine. La ragazza scese davvero a vedere che cosa stava vendendo, ma invece di tirar fuori pizzi e trine, il ragazzo prese un ritratto di suo fratello. Ecco, guardate, mia cara, non spaventatevi, ma lui è mio fratello ed è innamorato di una statua che è identica a voi. Vogliate almeno venire a conoscerlo? La ragazza gli strappò di mano il ritratto e disse: non ci posso credere! Anch'io, fin da quando ricordo, sono innamorata di una statua che ho in casa, che ha proprio le sembianze di vostro fratello. Ma altro che conoscerlo, io voglio sposarlo. Dai, men che non si dica, la ragazza balzò sulla nave e il principe più giovane di nuovo fece rotta per tornare indietro, per tornare a casa. La ragazza spesso dormiva sotto coperta mentre il principe stava al timone, e ormai erano quasi arrivati al palazzo quando un uccellaccio nero iniziò a girare sopra la nave, si fermò proprio sull'albero maestro e prese a cantare: ciri ciri cirie, quel topo che hai con te a chi lo donerai porterà soltanto guai, ma se lo avvertirai di marmo diverrai. Ciri ciri cirie, quell'uccello che hai con te a chi lo donerai porterà soltanto guai, ma se lo avvertirai di marmo diverrai. Ciri ciri cirie, quella donna che hai con te chi la sposerà solo guai poi avrà, ma se lo avvertirai di marmo diverrai. Ormai erano arrivati. Il principe non sapeva cosa fare di quella profezia, crederci o non crederci, aveva paura. Ma ecco suo fratello giungere al porto, l'aveva visto arrivare. Nel frattempo il vecchio padre era spirato e lui era diventato il nuovo re. Fratello caro, che bello questo topino, l'hai preso per me, disse il fratello più grande, ma l'altro aprì la gabbia e fece scappare il topino. Ma perché fai così? L'altro però non rispose, non disse nulla. Allora il fratello più grande si avvicinò all'uccellino. Ah, che bello, anche questo è un dono per me. Ma il fratello più piccolo aveva già fatto andare via. Ma perché fai così? Ma perché fai così? Ma il fratello più piccolo ancora non parlava. Ecco allora sbucar fuori da sottocoperta la fanciulla. Quando i due si videro, i loro occhi brillarono di gioia perché si erano riconosciuti, erano l'uno l'amore dell'altro. Si abbracciarono, ma ecco che il fratello minore prese per le spalle la ragazza e forse l'avrebbe anche buttata in acqua se non fosse intervenuto il sovrano, l'avesse fatto portare via in una stanza del castello perché era chiaro che non stava bene. Ma il fratello minore non diceva nulla. Non disse mai nulla per molto tempo. E il re e la fanciulla si sposarono e presto ebbero anche due bambini gemelli, ma la felicità del re non era piena perché non sapeva cosa fosse successo a suo fratello. E a forza di insistere, un giorno finalmente riuscì a farlo parlare. E il fratello disse: mio caro fratello, una volta un uccello nero, volando sopra la mia nave, mi disse che se ti avessi dato quel topino sarebbero stati soltanto guai, ma non potevo dirtelo, mi sarei trasformato di marmo. E già i suoi piedi erano di marmo. Stessa cosa per l'uccello, ma non te lo potevo dire, sennò sarei diventato di marmo. E già fino al busto era diventato di marmo. Stessa cosa per la ragazza, ma non lo potevo dire, sennò sarei diventato di marmo. Era diventato tutto una statua di marmo. Disperati chiamarono tutti i più grandi guaritori e saggi del regno, ma non c'era niente da fare, finché non venne a visitarli un vecchio tutto ammantato con un mantello. Disse di essere il mago delle langhe e disse che soltanto una goccia di sangue dei due principini poteva far tornare lo zio umano. I due bambini coraggiosamente si sottoposero alla prova, mentre re e regina svenivano dalla paura. Ecco venir fuori dalla camera lo zio tornato umano e anche i due bambini sani e salvi, nulla era stato fatto loro. E il mago delle langhe si tolse il mantello e si rivelò per quello che era: il padre della ragazza. Volevo solo che tu sapessi quanto è dura pensare di aver perso qualcuno che ami. E allora si riabbracciarono tutti quanti e fecero una gran baldoria. E così finisce questa storia. Larga la foglia, stretta la via, dite la vostra, che ho detto la mia.
5: Il re dei re.
7: Tu di chi ti occupi quest'oggi, sono Roberta?
8: Oggi ci occupiamo di Samuele.
7: Samuele!
8: Sì, chissà quanti bambini che ci ascoltano si chiamano Samuele.
7: Davvero tanti, li salutiamo tutti!
8: Sì, davvero, perché ha un nome molto bello e molto amato. Ma chi era Samuele?
7: Chi era?
8: Allora, intanto Samuele era il figlio di Anna. E chi era Anna?
7: La sua mamma!
8: Ecco, Anna era la mamma di Samuele, ma che...
7: Questa era semplice.
8: Sì, questa era semplice, ma non è stato semplice per Anna avere Samuele, perché era una donna che faticava ad avere figli. E allora un giorno, presa da questo grande dolore, va a pregare Dio e gli chiede la grazia di avere un figlio. E fa una promessa anche: se tu, Signore, mi doni un figlio, io ti prometto che lo consacrerò a te. Cioè, farò sì che questo figlio sarà interamente tuo. E Dio che cosa fa?
7: Gli dà un figlio.
8: E certo, gli dà un figlio. Così Anna ha la gioia di diventare madre. E così, quando Samuele è svezzato, viene affidato da Anna ai sacerdoti, in particolare al saggio sacerdote Eli. E allora Samuele cresce nel tempio. Quando ha raggiunto un'età di circa 12 anni, una notte, mentre Samuele dorme, sente una voce.
7: Oh, che paura!
8: Ma non ha paura, però non capisce niente, tanto che sente: Samuele! Samuele!
7: Samuele!
8: E allora che cosa fa? Samuele si alza, perché crede che sia il sacerdote Eli a chiamarlo. Sicché va da Eli e gli dice: mi hai chiamato, Signore? E Eli risponde: ma io non t'ho chiamato, torna a dormire. E Samuele torna a dormire. Una volta che si assopisce nuovamente: Samuele!
7: Samuele!
8: Samuele!
7: Samuele!
8: E di nuovo si sveglia Samuele. E di nuovo che cosa fa? Pat pat pat, va dal sacerdote Eli e gli dice: parla, Signore, che cosa vuoi? E Eli nuovamente gli dice: ma io non t'ho proprio chiamato. Ecco, torna a dormire, figlio mio. E così Samuele torna a dormire. Ma abbiamo ancora una terza volta nella quale Samuele, addormentato, sente nuovamente: Samuele!
7: Samuele!
8: E allora Samuele va via le coperte, si alza nuovamente per la terza volta, pat pat pat, va da Eli e gli dice: Signore, che cosa vuoi? Eli a quel punto capisce che il Signore sta chiamando il giovinetto. E allora dice a Samuele: non sono io che ti ho chiamato, è Dio che ti deve parlare.
7: Oh.
8: Ma pensa, e allora Samuele si mette in ascolto e Dio a quel punto, a questo ragazzino così giovane, gli affida una missione enorme.
7: Quale, sono Roberta?
8: La missione di Samuele sarà quella di essere profeta per Israele, cioè di guidare il popolo di Israele alla luce della parola di Dio, tanto che quella notte famosa, quando finalmente Samuele ha capito che è Dio che lo chiama, c'è scritto nella Bibbia che da quel giorno Samuele non lasciò andare a vuoto nessuna parola di Dio.
7: E che vuol dire, sono Roberta?
8: Ma guarda, per esempio, io dico ai nostri amici, bambini, quando ascoltate a messa, quando ascoltate a catechismo, mi raccomando, ascoltate con attenzione, non lasciate cadere nessuna delle cose belle che ascoltate, anche noi adesso, ascoltateci con attenzione.
7: Ma?
8: Ecco qua, guarda.
7: Perché l'olio?
8: Guarda, Tommasino, ma questa è un'ampolla d'olio, perché fa parte della missione di Samuele ungere i re di Israele.
7: Ungere?
8: Sì, infatti, Tommasino, tu dovresti ricordare che Samuele è stato proprio quel profeta che ha saputo vedere in mezzo ai sette figli possenti, ha visto il re di Israele e lo ha unto, che era un giovinetto piccolino e si chiamava?
7: Oh, non me lo ricordo, sono Roberta!
8: Davide,
7: eccolo. Vero, punto!
8: Eccolo, non solo prima di Davide, anche Saul. I re venivano unti, ecco perché oggi c'è quest'olio con noi, perché l'unzione rappresentava il momento nel quale Dio li investiva della sua potenza e ricevevano il potere per essere forti e gagliardi, perché Samuele ne ha viste tante,
7: Lo immagino!
8: Altro che! E poi l'unzione gli dava la possibilità proprio di avere un cuore aperto e occhi pronti per riconoscere, per esempio, in mezzo al popolo il prescelto, il re prescelto, ecco. E allora Samuele sarà il primo dei profeti di Israele che regalerà a Israele gli inizi della monarchia, si dice, cioè i primi re di Israele furono scelti da lui, ma lui non dimenticherà mai di essere stato un dono di Dio per sua mamma prima e per tutto il popolo. Allora sai che cosa mi viene in mente?
7: Che cosa?
8: Mi viene in mente che ogni bambino, che ogni bambino è proprio un dono che Dio ha fatto ai propri genitori, che Dio ha fatto oggi. Pensa a un bambino che può diventare, mamma mia, chissà che persona bella, importante. È vero?
7: È verissimo.
8: Ecco, allora bambini, grazie per ognuno di noi, che è davvero un dono bello, anche per Tommasino.
7: Certo.
8: Grazie, e ci diamo appuntamento la settimana prossima. Ciao bambini,
7: ciao piccoli, ciao. Doni. ciao
2: caro Gesù, insieme ai bambini, le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Le musiche della sigla sono di Mario Incudine. Caro Gesù.

0: La biblioteca dei ragazzi.
1: La biblioteca dei ragazzi.
0: A cura di Daniela Lani.
2: Buon weekend di inizio luglio e bentornati all'ascolto della Biblioteca dei Ragazzi. Bentornato anche a Paola Corona, che è regia. Se eravate all'ascolto la scorsa settimana, ve lo avevamo anticipato. La stagione, diciamo, è finita, ma ci terremo compagnia anche in questa stagione estiva, riascoltando alcune delle puntate della Biblioteca dei Ragazzi e quindi ritrovando tanti autori che abbiamo amato, tanti titoli di cui ci siamo innamorati. Per voi potrebbe essere un nuovo ascolto, quindi carta e penna sotto mano. I consigli che vi daremo sono validi anche per l'estate, sono tutte buone letture. Tra l'altro oggi inizieremo con una storia davvero intensa e toccante, che ci porterà anche al centro del conflitto israelo-palestinese, ma con una storia estremamente emozionante, non di odio ma di pace. Poi ci divertiremo, conosceremo un dodo raffreddato, un animale bufo molto particolare, estinto secoli fa, ma che rivive in questo albo davvero molto molto divertente. Poi concluderemo passeggiando tra le fiabe, quindi un menù particolarmente interessante secondo me, non soltanto per i bambini ma anche per i più grandi. Quindi io naturalmente vi auguro buon ascolto, anzi buon riascolto se avevate già seguito con noi queste puntate e queste interviste. La prossima storia che vi raccontiamo questa settimana alla Biblioteca dei Ragazzi di Storie ne contiene altre, storie di altri ma che parlano anche a noi. E per raccontarvi questa storia ho con noi, e sono molto felice, Carola Benedetto. Ben ritrovata. Trovata innanzitutto, Carola, come stai?
3: Buongiorno Daniela, grazie, sono felicissima anch'io, sto bene.
2: Virtualmente con te c'è sempre Luciana Ciliento sempre. Al tuo fianco, sempre. Sempre. Tra l'altro ho visto, avete una pagina su Instagram, no? Delle vostre storie, io vi seguo e quindi avevo anche un po' seguito la genesi di questa storia. Parto con una domanda. Che cos'è secondo te il confine?
3: Il confine è un limite, è qualche cosa che alle volte ci mettiamo noi, altre volte cercano di mettercelo altri.
2: Voi di confini ne avete superati parecchi per scrivere questa storia. Raccontaci com'è nata l'idea, se ti va.
3: L'idea, guarda, noi venivamo, come sai, dal mondo dell'ecologia, dell'ambiente, avevamo raccontato tanto ed era un po' il momento in cui queste storie avevano esaurito il loro tempo. Ci diciamo, non abbiamo più nulla da raccontare di questo. E abbiamo sentito per caso la storia di Rami Helanan e Bassam Armin, che andavano dal Papa, ancora da Bergoglio, e ci siamo dette, ecco, questa è la storia, o lei o nessuna. Ma sai perché? Perché i ragazzi ci chiedevano e ci chiedono alla fine degli incontri: ma secondo voi c'è speranza? E noi eravamo arrivate al punto, soprattutto io che rispetto a Luciana sono un po' più pessimista, da dire forse non c'è più. E invece la loro storia è la dimostrazione concreta che comunque la speranza c'è, che non si deve abdicare alla speranza. E quindi abbiamo proprio sentito la necessità di dedicarci a lei, di metterci a disposizione di questa storia come l'unica storia possibile.
2: Tra l'altro voi li avete incontrati, c'è una postfazione, è molto emozionante, è un libro molto emozionante per tanti motivi questo che avete scritto e per il quale vi ringrazio, perché è un libro indirizzato a lettori giovani ma che parla anche a noi grandi.
3: Ti ringrazio io, sì, li abbiamo incontrati perché in realtà da subito ci siamo dette che era una storia, in realtà una storia che è già raccontata, perché A Peregrin di Meccano è un libro gigantesco e meraviglioso, però non era per ragazzi, e allo stesso tempo volevamo che loro ci autorizzassero a entrare di nuovo nel loro dolore, perché sapevamo che avremmo avuto delle cose da chiedere, volevamo sapere da loro dei dettagli, dei particolari, anche come era cambiata la loro vita da Peregrin in poi, cioè se c'erano state, come vivevano il presente sempre peggiore. E quindi abbiamo chiesto a loro prima l'autorizzazione e loro hanno accettato, perché noi volevamo far parlare e incontrare per la prima volta le loro figlie, che nella vita non si sono mai incontrate, sono state uccise a 10 anni di distanza. E da lì a un certo punto Zoom ci ha aiutato tanto, perché Bassam vive a Gerico in Cisgiordania e Rami in Israele, quindi era proprio difficile incontrarsi, finché loro sono arrivati in Europa e con Luciana ci siamo dette: dobbiamo guardarci tutti e quattro negli occhi, perché ci sono tanti confini che anche noi come autrici dobbiamo superare, dobbiamo varcare dei confini loro di intimità, e bisogna che tutti riconosciamo la totale buona fede di tutto il gruppo, insomma, a questa impresa. E quindi ci siamo incontrati e devo dire che all'inizio eravamo due autrici e due personaggi in qualche modo, oggi siamo quattro amici.
2: Io ho dato per scontato e ho fatto malissimo, che tutti conoscano la storia. Naturalmente poi leggendo il libro si scoprirà anche la chiave di lettura che avete scelto nel racconto, in cui appunto trovano voce persone che voce non ne hanno avuta. Però racconti brevemente ai nostri ascoltatori chi sono questi due padri.
3: Sono i padri di, allora, Rami Helanan è il papà di una ragazza che si chiamava Smadar, che è stata uccisa da un attentato kamikaze in centro a Gerusalemme durante la seconda intifada. E Bassam Aramin è il papà di una bambina palestinese che si chiamava Bire, che è stata uccisa davanti alla scuola da un soldato dell'IDF con un colpo alla testa. E loro erano stati, dicono sempre, noi eravamo formati a essere nemici. Avevamo un brainwashing ognuno, no? Rami aveva fatto la campagna militare, aveva fatto 3 guerre, vedeva i palestinesi come cose, era pronto a fare la sua parte nell'odio. E Bassam era stato anche in prigione 7 anni, aveva tirato delle pietre, aveva lanciato delle granate che non erano partite, ed era anche lui pronto alla guerriglia. In momenti diversi della vita, perché per Rami questo cambio avviene quando muore Smadar, e invece per Bassam avviene in carcere. A un certo punto entrambi dicono: questa cosa deve finire, anche se l'odio ci porta a ucciderci, ne moriranno ancora dopo di noi altri, ancora altri, dobbiamo sederci e parlare, e poi la giustizia deve fare il suo corso, ma noi dobbiamo smettere di odiarci. E oggi sono fratelli.
2: È una storia bellissima, che veramente tu hai parlato, hai usato la parola speranza, no? I giovani chiedono se c'è speranza, che cos'è la speranza. È una storia che dà speranza.
3: Sì, la dà perché loro la incarnano, loro la vivono tutti i giorni. Sono, sai, a volte ci dicono sono naif, no, tutt'altro, loro le cose, la realtà la vedono molto bene, ma vedono anche la necessità di preservare. Bastan dice sempre: se noi continuiamo ad odiarci per le sacre pietre di Gerusalemme, un giorno saremo tutti i cadaveri sotto queste sacre pietre disabitate. E questa è speranza e concretezza insieme.
2: Cos'è il Parent Circle?
3: Il Parent Circle è un'associazione, Rami dice sempre che è il club a cui nessuno vorrebbe mai appartenere, no? Il club più esclusivo a cui nessuno vorrebbe mai appartenere, perché è un gruppo, un'associazione di parenti, genitori, ma in realtà ormai è allargato a tutta la struttura familiare, che hanno perso un figlio. È nato in Israele per mano avversa, e poi pian piano ha incluso anche l'altra parte, quindi sono realtà binazionali, per cui ci sono padri, madri, fratelli, nonni, cugini che hanno perso un figlio ucciso dalla controparte, che invece di perpetrare l'odio e la vendetta si trovano per capire le motivazioni che hanno portato, addirittura adesso include anche i genitori dei kamikaze da diversi anni, perché sono visti ugualmente come vittime questi ragazzi, che in qualche modo, dice, sono talmente frustrati dalla vita che vivono continuamente, o che non possono vivere, dalla cultura che li ha formati all'odio, da decidere di sacrificare la propria vita in modo totalmente inaccettabile. Ma ciò non cambia il fatto che siano a loro volta vittime. Quindi è un gruppo di persone che hanno perso un caro per la controparte, molto simile ai combattenti per la pace, che sono nati invece sul fronte palestinese.
2: Anche i nonni hanno un ruolo bellissimo anche in questa storia.
3: Sì, i nonni, soprattutto i nonni di Smadar, perché Bassam, per questioni, diciamo, di nascita, aveva dei nonni più anziani, ma Smadar ha due nonni, un primo nonno e il nonno paterno, che è un sopravvissuto dell'Olocausto, quindi che è arrivato a Gerusalemme nel 48 dopo essere sopravvissuto ad Auschwitz, e che quindi ha bisogno di un posto sicuro. Ma allo stesso tempo, dall'altra parte, l'altro nonno, il nonno materno, è un generale che ha fatto le prime campagne di guerra di Israele, e che a un certo punto il nonno Peled, che dice stiamo facendo qualcosa che non va fatta, e inizia a conoscere l'altra parte, e arriverà a insegnare arabo, ad essere promotore di un partito arabo-israeliano, era amico di Arafat, si incontravano in segreto per cercare di trovare una soluzione. Chiaramente sono tutte figure che hanno pagato da entrambe le parti prezzi altissimi anche all'interno della loro comunità.
2: Hai parlato con Rami e Bassam in questi giorni, cosa dicono?
3: Sì, ci siamo incontrate a Dublino, e loro dicono: beh, è un passaggio stretto, siamo su un sentiero veramente piccolo, ma dobbiamo percorrerlo, dobbiamo fare in modo che si allarghi, non abbiamo altro. E comunque da questo sentiero, almeno per da qualche giorno, i bambini non sentono più i droni di notte, quindi possono dormire.
2: Speriamo che continui così. Carola, io ti ringrazio non solo per questo tempo che mi hai regalato, ma anche per avermi permesso di raccontare questa storia alla Biblioteca dei Ragazzi. Che viaggio farà adesso il vostro libro?
3: In realtà non vediamo la fine, perché per fortuna, perché questa storia veramente vogliamo raccontarla a tutti, fino almeno a gennaio siamo in giro.
2: Allora, buon viaggio a te, Luciana.
3: Grazie a voi e grazie dello spazio.
2: La prossima storia è carina e tra l'altro mi fa molto piacere perché mi permette di ospitare nuovamente qui alla Biblioteca dei Ragazzi un'autrice che già la scorsa volta, devo dire, è stata gentilissima e un sacco simpatica. Il libro si intitola, adesso devo capire come lo pronuncio, come lo dico bene, Il Dodo Raffreddato o Il Dodo Raffreddato. Lo chiedo a Eder Bucar, che è con noi. Intanto, come stai?
4: Buongiorno a tutti, bene, grazie. Si intitola Il Dodo Raffreddato con la D.
2: Perché è proprio raffreddato il dodo, molto.
4: Sì, è molto raffreddato, raffreddatissimo, e diciamo i suoi starnuti sono poi un bel problema. E quindi, però vabbè, si svelerà ovviamente alla fine come mai questi starnuti sono così prorompenti.
2: Quello magari non lo raccontiamo, però è un libro, è veramente delizioso, troppo simpatico. Però intanto il dodo, no? Ma che animale è? Io non lo incontro mai per strada il dodo.
4: È un po' difficile da incontrare il dodo. Uno, perché viveva solo nell'Oceano Indiano e solo sull'isola Mauritius, quindi l'isola grande dell'arcipelago, e si è estinto nel 1600. Quindi non ci sono fotografie, non c'è nulla, c'è qualche reperto ma pochissimi, e quindi tutto quello che si sa sul dodo sono supposizioni basate sui disegni che sono stati fatti all'epoca. E quindi ed era un uccello grosso, buffo, non aveva nemici naturali, quindi si avvicinava ovviamente ai marinai, che poi insomma mangiavano. E pare che sapesse di pollo e fosse un po' stoppaccioso.
2: Povero. Senti, pensi tutto, come ti è venuta l'idea di dedicare al dodo una storia?
4: Beh, il dodo, a parte che è proprio buffo come uccello, se vi è capitato di vederlo, ed è stato utilizzato per anni come simbolo, soprattutto negli anni 80-90 era molto utilizzato come simbolo di estinzione, adesso meno, perché ovviamente ci sono tantissime specie in via di estinzione. E poi, quando ho pensato tempo fa alla storia del dodo, a me il dodo è sempre suonato come una parola nasale e quindi come se qualcuno raffreddato pronunciasse la parola dodo, perché sembra che esca proprio dal naso quando la pronunci. E di lì poi ho costruito tutta la storia del raffreddore e di questo dodo che è disperato perché starnutisce di qua e di là.
2: Che tenta poi di trattenerlo questo starnuto, ma è peggio quando uno lo trattiene, e lo scoprirete. Una cosa spero di poterla svelare, ma è vero che il tuo protagonista dodo in realtà si chiama Toto?
4: Si chiama Toto perché ho chiesto a una mia amica che è esperta di teatro e di dizione, e le ho detto: ma quale parola diventa D, quando quale lettera diventa D pronunciata nasale? Lei mi fa: ovviamente la T. E allora ho detto: voilà, lo chiamiamo Toto. E poi quando gli chiedono come si chiama da raffreddato, lui risponde dodo.
2: Povero. È comunque troppo carina questa storia, e va sfogliato ovviamente il libro più che raccontato, però ho la sensazione che, come sempre, anche quando ci siamo sentite per il Vombato, ti sei divertita tanto. Questa è un po' comunque una tua caratteristica, no? Prendi qualcosa in fondo anche appunto di serio, perché poi spero di non svelare troppo, però si imparano anche tante cose poi alla fine del libro, però ce la poni in questa maniera così carina, così sorridente.
4: Sì, è un modo per avvicinare i bimbi proprio a un animale che non si conosce, o proprio perché è estinto, non se ne parla più o se ne parla pochissimo. E poi alla fine sì, c'è sempre una scheda tecnica, che c'è quindi il nome latino, la spiegazione, come si è estinto, cioè diciamo proprio tutta la parte storica. Anche lì ho cercato di scriverla in maniera un po' buffa, non troppo, un po' semiseria, però tutte le notizie sono vere.
2: Brava. Ma tu hai questo approccio a tutte le cose della vita?
4: Sì. Cerco di trovare sempre il lato positivo, cerco di sì, anche quando scrivo tendenzialmente, io poi va da sé che i libri prendono la loro strada, però tendenzialmente cerco di scrivere cose che mi piacciono, che mi piacerei leggere e per divertire, poi se dietro c'è un significato, c'è una chiave di lettura e tutto quanto, tanto meglio, però l'idea è proprio di cominciare a scrivere per fare qualcosa di bello. E poi effettivamente i libri, quando non sai mai, no? Come dico io, quando cominciano a camminare sulle loro gambe, prendono strade diverse.
2: Beh, fare qualcosa di bello è comunque una cosa bella, perché la bellezza porta bellezza, quindi continua così, assolutamente, sì, a lasciarti guidare anch'io da quello che tu trovi bello. Mi verrebbe da farti un'ultima domanda che ha a che fare con gli animali, ma cioè, ad esempio tu, ora, il dodo è stato una conferma e una scoperta per me, insomma, leggendo il dodo raffreddato. Ma se tu ti potessi rappresentare attraverso un animale?
4: Ah, beh, sicuramente una balena.
2: Perché?
4: Perché le balene le ho sempre viste, o almeno l'aggettivo che ho sempre usato per descrivere la balena è solenne. E mi piace questa lentezza, però nello stesso tempo è questa cosa gigantesca, però è straordinariamente lenta e pacifica.
2: È vero, che bello!
4: Sì, perché la balena è proprio, secondo me, l'animale più bello di tutti, proprio per questo motivo, proprio perché gli dà un senso di pace e di solennità.
2: Bellissimo, grazie.
4: Come quando ti trovi davanti a un monumento meraviglioso e sei lì e lo osservi.
2: E lo ammiri, certo.
4: E lo ammiri, sì.
2: Bello, mi piace molto, grazie mille, sono contenta di avertelo chiesto. Allora, il dodo raffreddato è uscito poche settimane fa, quindi tutto da sfogliare, lo ovviamente consiglio ai nostri ascoltatori, sperando però di ritrovarti presto, promesso?
4: Grazie, sì, spero presto, perché ho in serbo un altro animale, il mio editore, infatti, Caissa Italia Kids, e effettivamente mi asseconda molto in queste cose, quindi sono molto contenta. A seconda la mia follia, quindi ci siamo trovati.
2: Oh, allora ci ritroviamo presto anche noi con quest'altra storia. Sono molto curiosa, non mi anticipare nulla.
4: No, assolutamente no, non si può.
2: grazie mille.
4: Grazie a te.
2: A presto.
4: Ciao, ciao, ciao a tutti.

0: la prossima ospite siamo pronti a fare due passi tra le fiabe, perché si intitola così un libro meraviglioso del quale parliamo con qualcuno che è altrettanto meraviglioso. Poi mancava da un po' dalla biblioteca dei ragazzi. Giulia Genovesi, mi sei mancata, come stai?
1: Grazie, sto bene. Anch'io sono contenta di, insomma, di ritrovare te e le persone che ci ascoltano, quindi grazie come sempre dell'invito.
0: Felicissima che tu l'abbia accettato, perché appunto Terre di Mezzo ci propone questa che è in fondo è già una strena natalizia, anche se ancora manca un po' a Natale, però è perfetta secondo
1: sì,
0: me.
1: Sicuramente sia nella forma, diciamo, che nel contenuto è un libro perfetto da regalare, perché ha anche un formato grande con tanti dettagli dorati sulla copertina che sono molto natalizi, però è anche un libro, come dire, classico, che può andare bene un po' in tutte le stagioni, perché è una raccolta di fiabe. Sono 8 fiabe tra le più classiche, quelle fiabe tradizionali europee che, insomma, che si raccontano da centinaia di anni e che ci sono arrivate alcune tramite fratelli Grimm come Hansel e Gretel, Raperonzolo, il principe Ranocchio, ma anche alcune fiabe di Andersen invece come la regina delle nevi, il brutto anatroccolo, che ormai sono entrate anche loro, come dire, nel canone delle fiabe più raccontate e più note. I testi non sono quelli originali di questi autori, sono delle riscritture che sono state affidate a un'autrice inglese, Ellen Mortimer, che ha scritto tantissimi libri per bambini e restano abbastanza fedeli rispetto alla trama, ma sono un po' più contemporanee nella forma, per cui risultano, diciamo, più accessibili per la lettura ad alta voce a un pubblico di bambini e bambine, diciamo, un pochino più piccole rispetto alla forma originale. Però quello che distingue questo libro, diciamo, dalle altre raccolte di fiabe sono le illustrazioni, che sono, direi, abbastanza spettacolari. Sono frutto del lavoro di due autori molto diversi che credo non si siano neanche mai incontrati e conosciuti, credo, perché il primo, diciamo, uno dei due autori si chiama Lars van de Goor ed è un artista olandese che è scomparso nel 2022 e che ha lavorato principalmente con la fotografia e soprattutto la fotografia di alberi e di paesaggi naturali, che poi lui rielabora anche digitalmente per quanto riguarda la luce e i colori. E ogni fiaba inizia con una doppia pagina dedicata interamente a una di queste opere che ritraggono appunto alberi.
0: Che peraltro, se posso interromperti, dà un effetto tridimensionale, cioè sembra di stare dentro.
1: Esatto, sì, è proprio insomma un po' da qui anche che nasce il titolo, Due passi tra le fiabe, perché appunto ci sono delle tavole che veramente invitano un po' a entrare, a immergersi, no, in questo mondo incantato, perché appunto già il bosco ha un effetto, insomma, dà un'atmosfera fiabesca, e in più ci sono questi effetti speciali di luce che lui aggiunge, che esaltano ancora di più questa atmosfera un po' da sogno. E in più in ciascuno di questi scenari compaiono dei personaggi e dei dettagli disegnati da un'altra artista molto amata nel nostro catalogo, che è Gabriella Baruch, che ha illustrato due albi che sono Il mondo ti aspetta e Tu sei una meraviglia, che forse credo molte persone che ci ascoltano
0: sono dei best seller.
1: Sì, e quindi appunto l'incontro tra questi due artisti, se riuscite a sfogliare delle pagine in libreria oppure sul nostro sito, dà questo effetto veramente magico, un po' a metà appunto tra un realismo molto molto forte, perché appunto la parte naturale è iperrealistica quasi, no? E poi appunto invece un aspetto di, come di un altro mondo, no? Di un po' appunto da fiaba, da sogno, e quindi sono delle tavole molto particolari. Poi nel resto delle pagine ci sono, continuano a esserci delle piccole illustrazioni di sempre di Gabriella Baruch, dei personaggi, dettagli, decorazioni, quindi appunto è un libro prezioso, diciamo, bello da sfogliare, da leggere, da regalare.
0: Assolutamente sì, anche per questo ci faceva piacere parlarne. Poi non spoilerò nulla, però insomma io ho notato qualcosa anche di un po' diverso dalla tradizione in una delle favole. Alludevo a Cappuccetto Rosso.
1: Sì, sì, che i personaggi sono dei personaggi che hanno la pelle nera.
0: Esatto.
1: Negli altri personaggi, magari, non so se hai notato, ci sono. È stata attenta lei a appunto non fare come spesso siamo abituati, tutte le principesse bionde o appunto ci sono appunto personaggi un po' più vari, e è stata sicuramente un'attenzione che questo è un libro che abbiamo acquisito dal mercato anglosassone, e da loro c'è sicuramente più sensibilità e più attenzione per questi aspetti, e quindi ma noi volentieri la accogliamo nel nostro catalogo questa attenzione.
0: L'invito che io faccio è, quando leggerete questo libro con i bambini, che sono molto più attenti di noi adulti, notano tante cose che a noi sfuggono, perché ormai abbiamo uno sguardo un po' così superficiale sulle cose, a notare delle cose belle, insomma, che possono colpire proprio tra le illustrazioni e, perché no, anche nelle storie. Però insomma è un libro bello per tanti motivi, e quindi speriamo insomma che sicuramente, ecco, la parte visiva, come giustamente Giulia consigliava, va vista, quindi andate in libreria. Bello per tanti motivi e quindi speriamo insomma che sicuramente, ecco, la parte visiva, come giustamente Giulia consigliava, va

0: a scoprire chi è e attraverso tante, come dire, situazioni anche di, appunto, di sofferenza, di esclusione, viene un po' maltrattato da tutti gli altri animali, però poi invece riesce a, come dire, a trovare la sua la sua vera natura, cioè mi ricorda molto un po' quello che succede anche ad alcuni adolescenti, no? Che magari in alcuni momenti di quell'età sono anche un po' goffi, un po' si devono un po' trasformare, no? E quindi sì, io il brutto anatrocco
1: aggiudicato. Guarda, anch'io avrei scelto il brutto anatrocco, lo sai Giulia, decisamente, per quanto per le ambientazioni sarei entrata volentieri in qualunque di quelle tavole lì per esplorare un pochino più dentro quei paesaggi meravigliosi. Due passi tra le fiabe, terre di mezzo. Io ringrazio sempre Giulia Genovese che ci permette di raccontare queste chicche e a presto.
0: Grazie a te, grazie mille, ciao. Quindi Marlena.

0: Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Dai Maneskin al piccolo riepilogo conclusivo della nostra puntata settimanale della Biblioteca dei Ragazzi, biblioteca alla quale abbiamo aggiunto di Eder Bucher il dodo raffreddato. Com'era fatto il dodo, dico, come si nutriva e soprattutto perché si è estinto questo libro delizioso, punta la sua lente di ingrandimento su questo animale buffo particolare che, come sappiamo, si è estinto secoli fa. Trovate il libro per Case Italia. E poi Giulia Genovesi, poco fa, lei che è editor di Terra di Mezzo, ha raccontato Due passi tra le fiabe, 8 fiabe intramontabili raccolte in un'edizione di grande formato, anche molto molto preziosa, diciamo così, quindi anche un'ottima idea regalo, un libro che celebra la magia della narrazione, l'emozione di tramandare le storie di generazione in generazione, con una lettura soprattutto nelle illustrazioni, come abbiamo raccontato, anche molto particolare e molto moderna. Carola Benedetto ci ha raccontato il libro che ha scritto insieme a Luciana Ciliento, Mio padre e tuo padre, edito da De Agostini, la storia di due padri, due uomini contro l'odio del conflitto israelo-palestinese, una storia molto forte, raccontata però anche in modo adatto ai ragazzi, una storia che in fondo, nonostante tutto, ci lascia anche una grande speranza. E con questo sono io a lasciare voi, ringraziando Paolo Accorona che era con me in regia, augurandovi una buona settimana. La Biblioteca dei Ragazzi torna tra 7 giorni.
2: La Biblioteca dei Ragazzi.

0: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Città Sant'Angelo in provincia di Pescara, il comune che tra i tanti riconoscimenti è Città dell'Olio, Città Slow, è certificato dall'Associazione dei Borghi più belli d'Italia, si trova a 317 metri sul livello del mare e conta circa 15.000 abitanti. Non aggiungo altro perché abbiamo tante cose belle da vedere. A voi, Città Sant'Angelo. Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Matteo Perazzetti. Allora, ci presenti Città Sant'Angelo.
2: Città Sant'Angelo è una città estremamente estesa, 62 km quadrati, che si affaccia sul mare. Abbiamo un piccolo tratto di costa per protendersi poi nella zona, nella culla centrale del nostro centro storico che ha dato vita al nostro territorio, ed infine si protende verso quell'area vasta agricola del nostro entroterra che dà i prodotti migliori del nostro territorio. Per noi è un vanto questo, perché gestire e avere cura di questo territorio è veramente una cosa bellissima. Abbiamo un'area commerciale, un'area culturale, un'area agricola, quello che si può desiderare per poter vivere nel miglior modo possibile.
1: Un centro storico edificato con il mattoncino?
2: Sì, viene dall'antichità e noi siamo insieme ad Atri, la nostra gemella che guarda dall'altra parte dei Calanchi. Il mattone era quello che era il materiale di costruzione principale, lo sono le nostre chiese, le nostre case e il nostro corso anche con il mattone. È una caratteristica della nostra città.
1: È anche il comune dei belvederi.
2: Sì, perché noi siamo proprio su questa collina, come ho detto, noi riusciamo a guardare l'intero Abruzzo. Abbiamo nei nostri 360 gradi di belvedere la Maiella, il Gran Sasso ed il mare, un unicum che ci permette oggi di poter offrire dei panorami e delle emozioni uniche, soprattutto nei nostri belvedere. Il belvedere del fotografi è molto frequentato dagli stessi proprio per catturare quei paesaggi naturalistici unici, fino ad arrivare ad una piccola chicca che pochi sono riusciti a vedere dal nostro campanile, la nostra collegiata, la chiesa di San Michele Arcangelo. Nelle giornate di alba non umide si riesce a vedere anche la linea della Croazia.
1: Un corso che taglia il paese e congiunge la collegiata con la bella chiesa di Sant'Agostino.
2: Sì, il borgo storico di Città Sant'Angelo, dove nasce Città Sant'Angelo nella sua origine, è proprio quella del casale dove nasce la chiesa di Sant'Agostino. Da lì poi si protende alle altre chiese, quella di Santa Chiara, fino ad arrivare a quella di San Michele Arcangelo, e questo corso che poi si è sviluppato naturalmente urbanisticamente nella storia, che poi ha dato vita a quella che è la forma del nostro centro storico, circondato dalla circonvallazione che oggi è la via esterna dove sorgono le mura medievali della nostra città.
1: Tante cose oggi non le possiamo vedere perché sono ancora in restauro. Tra l'altro voi avete avuto tanti riconoscimenti.
2: Sì, abbiamo avuto tantissimi riconoscimenti, non ultimo quello di qualche anno fa di Forbes, che ci ha classificati come sesto paese al mondo per vivibilità in un rapporto economico e soprattutto di qualità di vita. Quando io parlavo prima di questa eterogeneità di offerta, mare, centro storico, culla e poi arrivare fino alla parte dell'entroterra con i propri prodotti, rappresenta quello che Forbes ha voluto dire: la vivibilità, l'alta qualità di vita, i prodotti agricoli del nostro territorio che sono delle eccellenze anche nella cucina e nella culinaria. Quindi questo ci ha portato ad avere quei riflettori che si sono accesi dall'America, e devo dire che hanno avuto anche una loro ripercussione in virtù del fatto che molti americani hanno comprato casa anche a Città Sant'Angelo.
1: Città Sant'Angelo e San Michele, che lo ritroviamo anche sul gonfalone.
2: Sì, San Michele che è il nostro patrono da una vita, noi siamo anche sulla linea di San Michele, questo lo conserviamo e lo diciamo, è stato sempre il nostro patrono a cui diamo sempre molto rispetto, è il patrono dei forestieri, noi siamo stati sempre accoglienti, lo saremo sempre proprio nel nome di San Michele Arcangelo.
1: Adesso una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò: ma che cos'è Città Sant'Angelo per lei?
2: Per me Città Sant'Angelo è l'amore. È amore per il mio territorio, è amore per tutto quello che ho fatto nella mia vita e lo sto facendo. Il mio sogno da piccolo era fare il sindaco di Città Sant'Angelo, quindi mi ritrovo comunque oltremodo, anzi, per averla condotta anche durante il Covid, appagato. Amo Città Sant'Angelo, ho investito la mia vita, non sono voluto andare fuori, ho voluto mettere e insediare le mie attività qui proprio perché l'amo, mi ci trovo bene e, come dico sempre, bellissimi tutti i posti del mondo, però casa mia è qui.
1: E con gioia incontriamo Don Lorenzo Di Domenico, che è il parroco della parrocchia di San Michele Arcangelo, che poi è il patrono. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Città Sant'Angelo.
3: Sì, qui stiamo nel centro storico, quindi è la parte più antica del comune. E qui, quindi, sono tutti palazzi molto nobiliari, gente che vive di tanta tradizione, gente che ha respirato la fede, come si vede in queste opere che si trovano al centro storico, che vive orgogliosa della propria tradizione, della propria tradizione di fede.
1: Come tutti sono orgogliosi di questa collegiata.
3: Sì, ne vengono con grande orgoglio, sì, è un tesoro più prezioso della comunità angolana.
1: Che ha avuto più epoche, no?
3: Sì. Questa è stata costruita dai Longobardi nel 1200, dove il titolo di San Michele, anche perché i Longobardi vedevano in San Michele, dopo che si erano convertiti, un loro esempio di lotta, non tanto con le persone ma contro il male che c'è nel cuore dell'uomo. E quindi nella prima edizione c'erano la chiesa, come facevano i Longobardi anche in altre chiese, dipingevano tutta la vita di Gesù, però questa è stata coperta da altre epoche, è rimasta solo un ciclo della Natività del Maestro d'Offida, che attualmente sono sopra i cassettoni della chiesa. E poi hanno provato a fare dei saggi per andare a vedere di poter intracciare altri cicli della vita di Gesù, hanno scoperto invece un ciclo rinascimentale che rappresenta un po' la vita della comunità angolana, e successivamente è venuto il barocco, che ha creato la chiesa così come la vediamo oggi, con gli altari barocchi e tutta l'artistica di quel tempo.
1: Abbiamo tre navate, no?
3: Tre navate un po' particolari, questa è la chiesa di due navate. La terza navata è diventata un po' il sagrato della chiesa, che permette di accogliere i fedeli e dare il benvenuto a chiunque avviene con le sue braccia aperte verso la comunità.
1: E non poteva non esserci un altare dedicato a San Michele Arcangelo?
3: Sicuramente, con una caratteristica molto particolare dell'autore, che San Michele è nella fase di non ancora aver definitivamente ucciso il male, perché noi dobbiamo continuare a collaborare in questa lotta contro il male nel proprio cuore.
1: Mentre l'altra navata è dedicata a San Giovanni.
3: San Giovanni Battista, un altro santo che ha lottato anche con determinazione contro il male.
1: C'è anche una forte devozione per l'Addolorata, no?
3: Sì, successivamente nei secoli c'è questa devozione addolorata, che ha introdotto anche l'apertura della Porta Santa in preparazione alle feste di San Michele, per ricordare che comunque ogni peccato, ogni cedimento al male crea dolori alla nostra Madre Celeste. Quindi un po' contemplare l'addolorata e riconoscere il cuore al pentimento per poter ricevere forza e continuare a lottare contro ogni forma di male che incontriamo nella vita.
1: C'è anche Sant'Agostino, no?
3: Sant'Agostino, che attualmente è sconsacrato perché con l'espandersi della comunità angolana anche nella parte della Marina, nel pensare a quale santo dedicarlo, hanno pensato a Sant'Agostino per conservare l'unità con San Michele, che è il patrono della comunità angolana. Allora hanno scelto che con la Marina è in fondo un po' ai confini del territorio, così prendere, come vediamo nel centro storico, che Sant'Agostino era in fondo al corso, però fa parte sempre del centro storico, fa parte sempre della comunità angolana.
1: Allora, concludiamo il nostro incontro con il messaggio del parroco alla cittadinanza.
3: Il messaggio del parroco alla cittadinanza è a tutta l'umanità, è quella che viviamo in un contesto di profonde divisioni e guerre. L'origine di queste guerre sono che non lottiamo contro il male che c'è nel cuore. Quindi l'invito a tutta la comunità, a tutto il mondo, è di essere attenti e vigilare su come il male si inserisce nel cuore, perché se teniamo il cuore libero da ogni male, allora ci sarà pace in tutto il mondo.
1: Siamo spostati, abbiamo raggiunto la campagna di Città Sant'Angelo, siamo qui all'interno di un agriturismo ed incontriamo Davide Starinieri. Allora, iniziamo a presentare dove ci troviamo. Tra l'altro, questo è un casale storico, vedo, no?
4: Sì, allora, innanzitutto siamo un piccolo agriturismo nel borgo di Città Sant'Angelo, a nome Locanda Starinieri. Il nostro obiettivo è quello di proporre una cucina tipica rispettando le tradizioni locali, a partire anche dall'ambiente. Qui abbiamo un vecchio casolare che veniva utilizzato come stalla da parte della mia famiglia, dei miei nonni e dei miei zii, che erano sotto mezzadria. Una volta potuta acquistare questa abitazione, è diventata prima una casa e poi adesso è un agriturismo. Abbiamo una bella fattoria con tanti animali, a partire dalle pecore che sono, diciamo, il fiore all'occhiello dell'allevamento abruzzese. Poi spaziamo galline, paperelle, oche, abbiamo i maiali e due piccoli cavallini e un asinello.
1: E in cucina c'è sua madre e sua zia che cucinano, no?
4: Sì, d'altronde la tradizione è molto importante, soprattutto perché va a puntare forte su quella cucina delle nostre nonne, delle nostre mamme, delle nostre zie, che sono, diciamo, il fiore all'occhiello anche della cucina tipica abruzzese.
1: E allora andiamo a presentare queste delizie iniziando dagli antipasti.
4: Sì, solitamente noi partiamo con un tagliere con i prodotti di allevamento, abbiamo una ricotta di pecore ed un formaggio pecorino, e accompagniamo con prosciutto crudo e lonza di maiale.
1: Poi le marmellate, no?
4: Marmellate sono un altro fiore all'occhiello della nostra cucina e utilizziamo tutte le nostre colture per portare al tavolo un abbinamento che sia perfetto con i nostri formaggi.
1: Ecco, quali sono?
4: Abbiamo una marmellata di peperoncino rosso, una marmellata di zucca, una di pomodoro verde e una di cipolla.
1: Poi prima ho sentito sua madre e qui andate fieri perché il pane lo fate voi?
4: Sì, utilizziamo le farine locali, abbiamo una semola, un semi integrale, una farina classica che cuciniamo al forno a legna e poi portiamo al tavolo.
1: Passiamo al primo.
4: Primo è una pasta tipica locale, si chiama pasta alla mugnaia, una sorta di spaghetto un pochino più spesso che viene cotto in padella con un sugo di pomodoro aromatizzato e poi a scelta si può aggiungere del macinato di carne.
1: Andiamo a presentare poi questi altri piatti.
4: Abbiamo peperoni e uova, detto anche pipindune ovi in dialetto abruzzese, che è una sorta di frittata scomposta, quindi tra uova e peperoni.
1: Che utilizzavano già i contadini.
4: I contadini, sì. E poi l'altro, un altro fiore all'occhiello, si chiamano pallotte cace ovo. Sono delle polpette vegetariane con pane, il formaggio pecorino e poi vengono cotte in padella con sugo di pomodoro.
1: E non può mancare la carne poi.
4: Carne, sì, la carne dei nostri allevamenti. In questo caso abbiamo il nostro pollo allevato a terra che viene cotto anch'esso con forno a legna. Però le nostre carni spaziano anche su una carne alla brace, magari uno stinco di maiale, l'agnello soprattutto, il nostro fiore all'occhiello.
1: È tutto condito con l'olio del territorio?
4: Sì, assolutamente, puntiamo molto forte sui prodotti locali, l'olio che anche fa parte della nostra famiglia, abbiamo un frantoio familiare e sicuramente puntiamo sia sull'olio che sul beverage, quindi sui vini locali.
1: Abbiamo tre tipi, no?
4: Sì, solitamente in Abruzzo va forte il Montepulciano, famosissimo in tutta Italia, e poi si può alternare o con un cerasuolo più fresco, altrimenti con un bianco, ossia il pecorino.
1: Poi ho visto tantissimi dolci, noi ne presentiamo qualcuno qui.
4: Sì, assolutamente. Partiamo dai dolci che utilizziamo nel periodo pasquale, come la pupa e il cavallo, che rispecchiano la tradizione abruzzese. Poi non potevo non portarvi la nostra pizza dolce, che è il dolce proprio tipico di questo posto, ma penso anche della cultura abruzzese, quindi una torta con pan di Spagna, liquore al kermes e poi due creme, una al cioccolato ed una classica.
1: Utilizzata anche nei matrimoni, immagino.
4: Nei matrimoni anche, sì, ma soprattutto per le feste di compleanno. E poi abbiamo delle pastiere, abbiamo dolci con marmellata d'uva che si utilizza molto da queste parti e fino agli ultimi biscottini che sono magari con marmellata d'uva o con mandorle e gocce di cioccolato.
1: Immagino che la bamboletta viene regalata alle femminucce e il cavallo
4: ai maschietti in base a quello che ci viene richiesto, assolutamente.
1: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutti quanti: ma che cos'è Città Sant'Angelo per lei?
4: Per me Città Sant'Angelo è una culla. È un piccolo paradiso che si trova al centro d'Abruzzo, dove torno e vivo e nella mia tranquillità. E quindi magari consiglio a molti di passare qui, perché è un posto che ti risveglia l'anima, porta mille possibilità a livello di cibo, di posti da visitare, come magari avete anche visto voi in questi giorni, e quindi lo trovo un po' come un posto sicuro.
1: E allora chiudiamo il nostro incontro con un invito.
4: Sicuramente invitiamo tutti quanti a venire a Città Sant'Angelo, a provare i nostri prodotti, a provare la cucina locale, che sicuramente ne varrà la pena.
1: Chiudiamo la nostra passeggiata a Città Sant'Angelo con Gabriele Graziano, che è il responsabile del Museo Civico Luigi Chiavetta. Ci troviamo proprio qui in una delle sale. Ecco, innanzitutto questo è un posto storico, no?
5: Sì, sì, certamente. Questo è un posto in cui la storia si è sovrapposta nei diversi secoli. Nasce come il convento delle Clarisse, le quali dovettero andare via dal vecchio convento perché era fuori le mura, quindi furono autorizzate a costruire dentro le mura. E poi successivamente ci sono stati i gesuiti che iniziarono una loro scuola, che poi dopo qualche anno chiusero perché mancavano appunto le sostanze economiche per reggere quella scuola gesuitica. Poi sono arrivati praticamente a lavorare nel periodo della guerra, era diventato un campo di internamento, successivamente è diventata scuola media, scuola elementare e poi ancora l'anificio e prima ancora c'era la lavorazione dei tabacchi. Quindi è un luogo abbastanza grande ma molto vissuto.
1: Ma anche Città Sant'Angelo ha una storia importante.
5: Beh certo, Città Sant'Angelo nasce storicamente nel centro storico, diciamo l'attuale centro storico, intorno al VII-VIII secolo, con il primo castrum, e poi si espande nel corso dei secoli avendo uno sviluppo maggiore nel 1300, dove nascono quasi tutti i conventi presenti sul territorio. C'erano 5 conventi e una collegiata che raggruppava 2 chiese presenti sul territorio. Poi il sviluppo l'ha avuto quando è stato istituito il primo istituto magistrale a indirizzo agrario d'Italia con la legge Coppino, e in quel periodo appunto Pirandello capitò da queste parti a fare il commissario d'esame, ma non è arrivato molto entusiasta perché era arrabbiato, ce l'aveva più che altro con la moglie, credo, che in quel periodo l'aveva lasciato.
1: Presentiamo il museo, iniziamo proprio all'ingresso con il carnevale.
5: In quanto museo civico deve raccogliere tutto ciò che la città produce, e noi lo facciamo sia con le opere d'arte, con l'arte sacra e anche col carnevale, che era un'usanza qui nella città, dove c'era un calzolaio che il giorno di carnevale rigirava la giacca, metteva un paio di pantaloni corti, carponi grandi e diceva peste e corna di tutti i potenti del paese, tant'è che molti in quel periodo non si facevano vedere perché avevano timore che questo calzolaio gli cantasse le corna, tra altre virgolette.
1: E abbiamo dei costumi proprio del carnevale.
5: E ci sono dei costumi, perché poi le contrade hanno rimesso in piedi questo carnevale, una decina di contrade che espongono in base a un tema i loro costumi.
1: E poi abbiamo una grande sala dedicata alla collegiata e si capisce l'importanza religiosa di Città Sant'Angelo.
5: Beh, certo, perché la collegiata assume un'importanza fondamentale per la città, tant'è che alcuni notabili all'epoca versarono delle ingenti somme per avere questo titolo. Però era anche molto ricca, avendo una storia lunghissima di materiale e di opere d'arte. Quello che esponiamo qui, tramite accordo con la parrocchia ovviamente, in quanto noi siamo solo depositari e non proprietari, perché la proprietà rimane alla parrocchia, abbiamo cercato di metterli in vista anche per evitare che ci possa essere una dispersione nel tempo.
1: Abbiamo anche delle pergamene antiche.
5: Ci sono delle pergamene antiche, alcune sono molto importanti perché segnano la storia della città attraverso una serie di atti tipo processi e concessioni varie. Quel documento più importante è sicuramente la concessione alla città di dominio regio, e quindi non poteva essere sottoposta al conte o ad altri soggetti che potevano in qualche modo rivendicare proprietà sulla città.
1: Qui poi abbiamo questo settore anche che è un nuovo nato, no?
5: Allora, questo invece è nasce, diciamo, un po' così, giocando, perché da ragazzo vedevo tutte queste statue nelle case dei miei concittadini che appunto restando in casa, poi ci venne in mente con quell'associazione di raccoglierle e farne una mostra. Da quella mostra poi ne è rimasto un materiale, è rimasto una gran parte qui, e abbiamo fatto un museo, ed è la piccola statuaria cultuale che noi chiamiamo chinocchie per via della base, diciamo, della statua, e le abbiamo catalogate, restaurate, sistemate. Ce ne sono alcune bellissime del Settecento, la maggior parte però è quasi tutto fine 800, inizio 900, diverse aree geografiche, in particolare pugliese e napoletane, e qui a Città Sant'Angelo ce ne sono anche di quelle fatte in casa, perché ovviamente poi quest'estate le vestivano un po' in base al santo della famiglia, quindi chi era portato più per la Madonna Addolorata faceva diventare la Madonna Addolorata, chi Santa Caterina gli mettevano gli abiti e la facevano diventare Santa Caterina.
1: E adesso state preparando anche una sezione dedicata all'archeologia.
5: L'archeologia, sì, la sezione è già pronta, aspettiamo solo che la sovrintendenza ci dia l'ok anche per, come dire, catalogare questi materiali che sono stati trovati nel corso degli anni. Il nostro mentore è stato questo professor Chiavetta, che all'epoca iniziò questa piccola collezione archeologica, e oggi aspettiamo appunto di esporla. Ma,
1: cioè, abbiamo una zanna di un elefante,
5: abbiamo,
1: no?
5: Abbiamo anche una zanna di un elefante antico che è stato trovato nel territorio di Città Sant'Angelo, perché dovete sapere che il territorio di Città Sant'Angelo è un territorio abbastanza grande.
1: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutte le persone che ho incontrato oggi: ma che cos'è Città Sant'Angelo per lei?
5: Città Sant'Angelo per me è un po' un po' tutta, la mia città dove sono nato, dove ho i miei figli, dove ho i miei affetti, dove c'è la mia cultura, tra virgolette.
1: Tra l'altro è stato anche sindaco lei.
5: Tra le altre cose, sì, abbiamo fatto anche quello, però sempre con spirito di servizio, ovviamente.
1: Adesso, telegraficamente, vorrei far sentire anche il dialetto. Ci può fare un invito veloce nel dialetto?

0: O Vergine di Nazareth, il sì pronunciato nella giovinezza ha segnato la tua esistenza ed è divenuto grande come la tua stessa vita.
1: O Maestra di vita, insegna ai giovani a pronunciare il sì, che dà significato all'esistenza e fa scoprire il nome nascosto da Dio nel cuore di ogni persona.
0: O Regina degli Apostoli, donaci educatori sapienti che sappiano amare i giovani e farli crescere, guidandoli all'incontro con la verità che rende liberi e felici.
1: Preghiera di Giovanni Paolo II.
2: Radio Voce nel Deserto.

0: Primo mistero: la risurrezione di Gesù.
1: Passato il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare il sepolcro. Ed ecco che vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. L'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura, so che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui, è risorto, come aveva detto».
0: Alba radiosa, giorno di luce, dono di vita, fonte d'amore. Gesù è risorto. Alleluia, alleluia.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel primo

0: La croce è stata per Gesù il cammino verso la risurrezione. La sua morte, il passaggio verso la vita gloriosa con il Padre. Alla luce della Pasqua, tutte le nostre tenebre e ogni situazione di vita si illumina.
1: Preghiamo. Preghiamo perché nei momenti della prova siamo sorretti dalla certezza della risurrezione.
0: Vergine gloriosa, donaci una fede ardente nel Cristo risorto e la grazia di vivere con Lui una vita nuova.

0: Secondo mistero glorioso. L'ascensione di Gesù. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio.
1: Sollevate, porte, i vostri frontali. Innalzatevi, porte antiche, ed entri il Re della Gloria. Chi è mai questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria.
0: Ritorno al Padre, certezza eterna, di vita nuova, di nuova gioia. Gesù è asceso. Alleluia, alleluia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel

0: La gloria di Gesù è impedita oggi ai nostri occhi. La sua apparente assenza ci chiede di vivere nella fede e di scoprirlo presente nella nostra vita e nei segni della comunità cristiana. È per noi che lui ha detto: beati quelli che credono senza aver visto.
1: Preghiamo. Preghiamo per coloro che cercano il senso della propria esistenza, perché lo trovino in Cristo. Preghiamo perché la nostra fede cresca e si manifesti attraverso le opere.
0: Vergine gloriosa, donaci di vivere ogni situazione della vita nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.

0: terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo. Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme e fino agli estremi confini della terra.
1: La speranza non delude, perché Dio ha messo il suo amore nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato.
0: Raggio di luce, splendore eterno, fiamma ardente, sapienza eterna. L'amore è donato. Alleluia, alleluia.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era

La comunità cristiana è come un grande cantiere in cui ciascuno deve trovare e avere riconosciuto il proprio posto, un proprio ruolo, per mettere i suoi doni a servizio degli altri per l'utilità comune. È nella docilità allo Spirito Santo che possiamo riconoscere la nostra vocazione e contribuire alla crescita e altri per l'utilità comune. È nella docilità allo Spirito Santo che possiamo riconoscere la nostra vocazione

0: Quarto mistero glorioso. L'assunzione di Maria. La morte è stata ingoiata per la vittoria. Dov'è, morte, la tua vittoria?
1: Nel cielo apparve un segno grandioso. Una donna vestita di sole, con la luna sotto ai suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Per te, Vergine Maria, è venuta nel mondo la salvezza. La tua vita santa è gloria della Chiesa.
0: Con il tuo corpo sei presso Dio, madre del Cristo, madre dell'uomo. Maria è assunta. Alleluia, alleluia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era

0: In Maria vediamo quello che noi saremo. Essendo strettamente unita al mistero di Cristo, Maria partecipa per prima e pienamente alla vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte.
1: Preghiamo. Preghiamo perché sappiamo vivere nella speranza. Preghiamo perché sappiamo rispettare il corpo, chiamato alla gloria con Cristo e con Maria.
0: Vergine gloriosa, donaci speranza nell'ora della prova. Aiutaci nel momento della morte. Guidaci sempre verso Cristo, perché possiamo entrare con te nella gloria.

0: quinto mistero glorioso. La gloria di Maria Vergine in cielo. Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio. Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora anche voi sarete manifestati con Lui nella gloria.
1: Vidi un nuovo cielo, una nuova terra. Vidi la città santa, la nuova Gerusalemme scendere dal cielo, scendere da Dio come una sposa adorna per il suo sposo. E allora udì una voce potente che usciva dal trono. Ecco la dimora di Dio con gli uomini.
0: Piena di grazia, gloria del Padre, Madre e Regina dell'Universo. Maria è Regina. Alleluia, alleluia.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era

0: La serva del Signore è stata glorificata. Unita al sacrificio redentore di Cristo, ella ha ricevuto la corona di gloria destinata a coloro che lavorano per la venuta del Signore.
1: Preghiamo. Preghiamo perché possiamo riconoscere il valore del bene e perché abbiamo sempre la forza e la gioia di compierlo.
0: Vergine gloriosa, donaci di servire fedelmente Dio e i fratelli e di condividere un giorno la tua gloria insieme alle persone care che ci hanno preceduto nella casa del Padre.
1: Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
0: A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime.
1: Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
0: E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Perché siamo degni di partecipare alle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Insegnaci, o Maria, a credere che Cristo è risorto e vive glorioso. Aiutaci a salire fino a Lui nel luogo che ci ha preparato. Donaci di essere partecipi dei doni dello Spirito Santo.
1: E dopo questo esilio, portaci in cielo con te, o Vergine Assunta, per godere con te nella comunione dei santi la vita eterna. Amen.

0: Il meglio di
1: la Biblioteca di Gerusalemme. Testi di editoria spirituale presentati da Sergio Valsania.
2: Un saluto da Sergio Valsania per questa nuova puntata della Biblioteca di Gerusalemme, che come sempre inizia con un ospite. L'ospite di oggi è Saverio Simonelli, che quando è arrivato è stato riconosciuto dal tecnico che ha detto: ma tu sei di casa, che ha scritto un romanzo che si chiama L'infinito non basta ed è edito da Città Nuova. E ci puoi un po' dare un quadro di riferimento per spiegarci l'epoca, i personaggi, come mai questa ricerca praticamente di andare a fare questo sondaggio nel mondo musicale dell'Ottocento?
3: Beh, ci sono diverse ragioni. Innanzitutto grazie a te Sergio, grazie anche agli ascoltatori, ai tecnici, che appunto con i quali condivido le giornate, per cui è un dono ancora superiore. Allora, in realtà questo è in qualche modo deriva dal romanzo precedente che avevo pubblicato nel 2020, che si intitolava Cercando Beethoven, e il bimbo che nasce alla fine di quel romanzo è uno dei protagonisti di questo secondo romanzo, che però si può leggere benissimo se uno non ha letto Ai lui il primo. E il contenuto musicale, perché io ho una formazione musicale, anzi fino ai 20-25 anni ero convinto che sarebbe stata quella la mia strada. Poi, come si sa, in Italia con la musica è molto molto difficile trovare una professione, e forse mi è anche mancato qualche cosa, indubbiamente. E per quanto riguarda l'Ottocento, la Germania, quell'ambiente lì è quello in cui io sono cresciuto, perché mi sono laureato in filologia germanica, sono laureato in lingua tedesca, quindi sono un pochino a casa, ecco, non come qui negli studi di In Blu, però insomma con quella sensibilità lì mi ci trovo molto bene, insomma mi corrisponde, e con la massima, voglio dire, umiltà cerco di mettermi sulla scia dei grandi geni che mi hanno ispirato fin dall'età dei 18 anni. Ecco, ai 18 anni.
2: E
3: molti...
2: di quali grandi geni parliamo in questo L'infinito non basta?
3: Allora,
2: perché ce ne sono parecchi.
3: Altro che il genio, quello che veglia su tutto, è sempre Beethoven, in qualche modo, che come sappiamo ha condizionato in senso positivo la storia della musica nell'Ottocento con la sua figura gigantesca, un riferimento insuperabile, ma la cui ombra si sentiva e si continua a sentire fino ai giorni nostri. C'è poi Franz Liszt, il grande pianista, il grande virtuoso, ma anche il grande compositore, che ha avuto una vita, che dire tormentata, è un ridurre veramente fortemente il suo impatto. Un uomo che per tutta la vita ha cercato di far quadrare i conti tra questo suo anelito appunto all'infinito e invece la vita su questa terra, nelle mille difficoltà del quotidiano, una famiglia, le donne, le amanti e soprattutto il pubblico che voleva da lui un certo tipo di musica che a un certo punto non gli bastava più. Oltre all'infinito non gli bastava più neanche questa aura di cui era circondato. È considerato, con una definizione un po' banalotta ma che mi piace riprendere, una delle prime rock star della musica, perché c'erano scene veramente di panico durante i suoi concerti. Addirittura alcune donne andavano a rubacchiare i mozziconi dei sigari che lui fumava, per dire insomma il divismo che c'era nella sua figura. Io l'ho voluto invece mettere al confronto appunto con le difficoltà e le problematiche della vita. C'è addirittura un'ampia parte del romanzo in cui lui si deve dar da fare per salvare la vita all'amico Richard Wagner, che è inseguito dalla polizia avendo partecipato ai moti di Dresda. E a proposito di geni, ce n'è un altro che forse genio non è, però un grandissimo intellettuale, e a cui ho dato un pochino il compito di fare da narratore, che è Hermann Grimm. Avete sentito bene il cognome, infatti lui è il figlio di Wilhelm Grimm, che insieme a Jacob ha scritto appunto le fiabe del focolare, che sono appunto un archetipo della nostra cultura. Lui in realtà è stato uno storico dell'arte, anche un saggista letterario, ha vissuto molti anni a Roma e, curiosità, anche se non è riportata nel romanzo, è l'autore del primo pamphlet contro i palazzinari romani. Si batté a lungo contro la cementificazione di Villa Ludovisi, ma invano. Insomma, una figura che anche lui aggiunge quel grano di utopismo che ha attraversato tutto quel secolo e che mi piace insomma in qualche modo mettere in luce. E infine, scusami se ti tolgo la parola, il bimbo famoso di cui parlavo, che nasce alla fine del primo romanzo, è quello che, destinato dal papà ad essere musicista, addirittura l'erede in qualche modo di Beethoven, farà di tutto nella vita per cercare di non esserlo, ma alla fine con la musica avrà sempre a che fare.
2: Siamo con Saverio Simonelli, ci sta parlando del suo ultimo romanzo, L'infinito non basta, edito da Città Nuova. Siamo con Saverio Simonelli che ci sta parlando dell'Infinito non basta, il suo ultimo romanzo edito da Città Nuova. È un romanzo che presenta una serie di personaggi che noi conosciamo come grandi musicisti, ma del quali sappiamo poco. Per esempio, prima ci stai parlando di Wagner, che è costretto a fuggire e che tu descrivi in qualche modo come un uomo molto impacciato, goffo, che non sa comportarsi. Ma era così Wagner?
3: E diciamo che era una persona dall'ego smisurato, questo sicuramente, e che cercava di cogliere ogni possibilità della vita per affermare questo suo ego, e molto spesso, insomma, esorbitava, ecco, una persona molto molto molto esorbitante. Addirittura lui si trova a Dresda durante i moti e si mette a progettare insieme all'amico architetto le barricate, cioè le vuole fare lui. Lui deve essere sempre comunque protagonista, e gli va anche molto bene, perché la polizia durante la notte seguente fa irruzione nell'albergo e lui casualmente quella notte lì era in un altro albergo, quindi si salva la vita mentre gli altri vennero tutti fucilati, e cominciò a fare questa fuga attraverso la Germania e disse: ma da chi posso andare? Dal mio amico Franz. Franz Liszt era un uomo con un cuore di una generosità, anche in questo caso esorbitante. Ed è proprio un fatto storico che Liszt gli procura dei documenti falsi per farlo scappare. Io poi, nella mia finzione romanzesca, lo faccio scappare assieme al povero Hermann Grimm, che diventa un po' la vittima di tutte le sue esagerazioni. Mentre stanno scappando, lui vede un giovane, comincia a pensare a Siegfriedo, a tutta la sua mitologia, e corre il rischio di non andare, di tardare all'appuntamento con la persona che gli deve dare il documento falso, che poi si smarrisce nella carrozza. Questa è un po' un'invenzione, però il fatto che fosse molto poco attento al suo quotidiano è un fatto storico.
2: E poi però risolve la sua vita con quella fuga.
3: Risolve assolutamente la sua vita, e risolve anche molto grazie a Liszt, che gli procurò anche molte molte entrature. Poi lo sappiamo, stiamo parlando di uno dei musicisti più grandi della storia della musica, molto discusso per le sue affermazioni che già all'epoca, ma l'antisemitismo all'epoca non era solo di Wagner, era qualche cosa che apparteneva a un filone culturale ben ben preciso. E però ti posso dire un aneddoto che mi è stato raccontato a proposito del grande musicista e direttore d'orchestra Leonard Bernstein. Quando gli dissero: ma senta, lei è ebreo, come non odia Wagner? E Bernstein rispose: sì, io lo odio, ma in ginocchio.
2: Bellissimo questo rapporto con Wagner. Ma ecco, Grimm, i fratelli Grimm, che sono poi in qualche modo gli inventori del romanticismo da un certo punto di vista, e quindi questo è un romanzo che cerca di presentare il romanticismo ai lettori nelle sue forme diverse.
3: Certo, perché oggi quando parliamo del romanticismo pensiamo ai Baci Perugina. Il romanticismo invece ovviamente è molto di più, è questo anelito a cercare un altrove, a cercare un senso che non si esaurisca qui e ora. Certo, è chiaro che c'è una bella dose di utopismo, di speranza, però è anche un modo di cercare di vedere nella realtà delle tracce del divino, delle tracce appunto che diano un senso. E chi meglio dei musicisti e degli artisti è demandato a provare, a vedere se questa cosa effettivamente è così? I miei personaggi si domandano molto: ma questa invenzione, questa idea che mi è venuta, è qualcosa che è soltanto frutto della mia immaginazione, oppure è una scintilla che io recupero da qualche parte, da qualche cosa che mi precede e della quale io sono al servizio? Questa è appunto una cosa che è presentissima nel romanzo, e mi piace anche invece definire la figura del ragazzo, che si chiama Ludwig, l'ex bambino, diciamo così, chiamato Ludwig appunto dal papà, non a caso, che fa invece un pochino da contraltare cinico, anche se poi non riesce a essere del tutto cinico nella sua vita. Però lui pensa più all'aspetto materiale della creatività. Infatti lui ha un talento clamoroso, per cui oltre ad avere l'orecchio assoluto è capace in qualche modo di sentire le vibrazioni musicali e addirittura di riuscire a imitare alla perfezione il linguaggio degli uccelli.
2: Però è un'imitazione, lui non ha quella capacità, infatti, quel talento dell'arte, infatti, ha una tecnica.
3: Infatti ha una tecnica, o probabilmente l'arte ce l'avrebbe, però la tiene sopita appunto per questa figura gigantesca sia del padre che appunto di Beethoven, verso la quale appunto questo timore reverenziale anche in qualche modo, no? Anche se in un certo momento riesce quasi a esserne orgoglioso, perché anche il suo rapporto con Liszt, col quale lui passa diversi anni, è anche un pochino, non dico conflittuale, però c'è come una specie di lotta a capirsi e non capirsi.
2: Siamo con Saverio Simonelli e ci sta parlando del suo ultimo romanzo, L'infinito non basta, edito da Città Nuova.

0: siamo con Saverio Simonelli che ci sta parlando del suo ultimo romanzo L'infinito non basta, edito da Città Nuova. E io vorrei entrare adesso proprio nella forma della narrativa, perché secondo me in questo scritto si vede moltissimo l'influenza musicale, perché ci sono dei temi che ricorrono, che vengono contrapposti, che si prendono, che si lasciano, e quindi vorrei sapere come mai questo tipo di impianto, e poi dire si riconosce, cioè l'esperimento è riuscito, se era un esperimento.
1: Mi fa piacere, non era un esperimento, nel senso che mi è veramente venuto spontaneamente in qualche modo, e anzi è frutto di tanto lavoro ex post, perché l'ho scritto 3 volte questo romanzo, e soprattutto nell'ultima stesura ho dovuto tagliare parecchio e aggiungere anche altrettanto. E forse c'è, sì, musicalmente si può dire che ci sia un po' di contrappunto, no? Ci sono appunto temi che si inseguono, che in qualche modo però hanno una relazione, ecco, hanno una relazione, questa è la parola che la può definire un po' il mio tentativo, cioè di far vedere che questi personaggi, anche se non si vede subito a prima vista, hanno una relazione, cioè partecipano a un disegno di cui sono totalmente inconsapevoli, che però ex post leggendo si capisce che in qualche modo un atto compiuto in un momento si riflette in qualche modo molte pagine più avanti, e questo è sempre con la massima umiltà, è anche una tecnica che ho imparato dalle fiabe, perché nelle fiabe ci sono questi personaggi che sono assolutamente inconsapevoli del destino che stanno affrontando, però alla fine tutto si sistema, no? Il famoso finisce bene, che in realtà non è sempre un finire bene nel senso che tutte quelle tracce lasciate a un certo punto disegnano un arazzo,
0: trovano una conclusione coerente anche a loro interno,
1: anche tutta la parte centrale che è dedicata a un'altra delle mie grandi passioni, che è la cultura irlandese, perché spieghiamo, il ragazzo Ludwig partecipa ai moti di Vienna e Liszt gli consiglia: meglio che ti togli di mezzo, perché ci saranno delle repressioni. E siccome Liszt in verità, nella realtà storica, ha fatto molti concerti in molte zone di Europa che avevano subito una carestia oppure un'alluvione, ho immaginato che andasse anche in Irlanda, dove nel 1847 ci fu la famosa carestia delle patate, che causò centinaia di migliaia di morti e soprattutto di esuli che andarono negli Stati Uniti. E quindi ho immaginato che Liszt si porta questo ragazzo così talentuoso, che fra l'altro è figlio di una madrelingua inglese, e quindi lo possa pure aiutare in Irlanda, dove lì invece conosce, incontra l'amore, che sarà un amore molto molto tormentato, e anche lì incontra una ragazza che è figlia e soprattutto orfana di un suonatore d'arpa, che quindi ha questo dono musicale che però è sopito. Il fatto stesso di incontrare Ludwig glielo risveglia in qualche modo. Sarà una storia molto tormentata, perché appunto ha a che fare anche con tutto il tema della carestia e di come l'Irlanda cercò di uscirne.
0: Questa carestia però rimane un po' nell'ombra, dietro al fatto che c'è una forma di cattiveria, sembra un'ombra, cioè la parte irlandese è tutta dominata da un'ombra, da un'aspettativa, da una presenza dominatrice britannica, se, perché poi questo è il senso dell'Irlanda di quegli anni.
1: Sì, altro che, sicuramente. E anche però il senso della, cioè gli irlandesi, io penso che ci sia ancora tuttora qualcuno in Irlanda che crede che i folletti esistano. E nell'Ottocento comunque c'era questa visione intrisa anche di nazionalismo, no? Di revanchismo nei confronti appunto della dominazione britannica, e c'è sempre questa presenza appunto dell'altrove, che però per loro è qualcosa di concreto, cioè qualcosa che veramente prende una forma. Infatti Liszt, che è un'anima molto sensibile, quando si trova lì si sente in qualche modo soggiogato da questa presenza, e comincia a fare anche lì questo dialogo con se stesso, con ciò che è stato fino a quel periodo, e il desiderio di cambiare vita. E il povero Ludwig rimarrà lì da solo a fare il giardiniere, perché ha conquistato la padrona del castello, in quanto era infestato appunto da corvi e cornacchi, e lui, imitando la voce degli uccelli, riesce a metterli in fuga, quindi diventa una sorta di Beniamino e vivrà queste sue avventure, dove però, giustamente come osservavi, c'è sempre la presenza del male.
0: E abbiamo così tracciato alcune possibili itinerari attraverso questo romanzo, che è l'ultima produzione di Saverio Simonelli, si chiama L'infinito non basta ed edito da Città Nuova. Grazie di avercene parlato.
1: Ma grazie a voi e grazie a chi ci ha seguito fin qui.

I libri di oggi sono Alaa Farai, Perché ero ragazzo di Sellerio, Laura Pennacchi, Nonostante Hobbes, Lavoro, Antropologia, Democrazia di Castelvecchi, e infine della comunità monastica a Cellule, Sperare ancora, Itinerario per una speranza cristiana, della EDB. Ma cominciamo con Alaa Farai, Perché ero ragazzo. Questo è un libro scritto da un non italiano, e si capisce benissimo leggendolo, però da una persona che l'italiano lo ha studiato, lo ha imparato e lo sa usare anche benissimo. Si tratta di una persona che ha sicuramente sofferto molto, che racconta in questo libro la sua storia. È un trentenne che da 10 anni sta in prigione in Italia. Come mai sta in prigione in Italia? Perché lui è un immigrato clandestino, un immigrato clandestino che ha una particolarità che poi gli è costata tutte le sue disgrazie giudiziarie, anzi gli è costata l'inizio delle sue disgrazie giudiziarie, perché lui è libico e decide a un certo punto che stare in Libia, dove non può giocare a calcio, che sarebbe il sogno della sua vita, fare il calciatore, e neanche studiare, che è l'altro sogno della sua vita, diventare ingegnere, perché in Libia non c'è campionato di calcio e le università sono chiuse, e quindi dopo averci pensato e ripensato decide, dopo aver anche tentato di venire in Italia per le strade normali e avere scoperto che è impossibile, al massimo lui potrebbe arrivare a Malta con un visto turistico di 15 giorni, è da notare, lui è un benestante nel suo paese, non ha problemi di denaro, ha problemi proprio di rapporti politici, di organizzazione del mondo, della società, e quindi alla fine decide di dare alcune migliaia di dollari, non mi ricordo nulla quanto, a qualcuno che lo porti in Italia abusivamente e fa questo viaggio, solo che alla fine di questo viaggio che cosa fa la polizia italiana, anche doverosamente, cerca chi sono gli scafisti, quelli che guidano le barche, quelli che gestiscono questo traffico di persone, e siccome lui è libico è facile che si chiuda su di lui questa morsa. Da una parte chi era in barca con lui non ama i libici, perché è stato in moltissimi casi addirittura torturato, abusato in ogni modo dai libici, e in più la polizia italiana sa che i libici solitamente praticamente non ci sono, non c'è una emigrazione libica verso l'Italia, e quindi viene naturale considerarlo uno scafista. Subito, primo incontro con la giustizia italiana, viene commesso un errore. A lui viene assegnato un avvocato d'ufficio, e l'avvocato d'ufficio gli consiglia di non rispondere alle richieste del giudice, alle domande del giudice, di avvalersi della facoltà di non rispondere, cosa che lui fa. Però questo è esattamente l'atteggiamento che hanno gli scafisti, e quindi il giudice si convince di trovarsi di fronte a uno scafista. Cosa ancora più grave, sulla barca che lo ha portato in Italia è avvenuta una delle più gravi tragedie del mare che siano successe in questi anni. Muoiono decine di persone perché al momento dell'imbarco sono state stivate sotto coperta e praticamente fra i gas di scarico e le esalazioni della nafta vengono uccisi e gasati praticamente, e quindi ci sono dei morti, molti morti. C'è anche così questo desiderio di punire chi è responsabile di queste morti, e lui, Alaa Farai, ritenuto uno scafista, viene condannato a 30 anni.
si ripetono i processi, e però lui sempre aspetta che la giustizia italiana lo liberi, ma via via perde tutti questi gradi diversi di processi per ragioni diverse. C'è il fatto che la giustizia italiana è lenta, le cose si dimenticano, in più ci sono una serie di occasioni negative, di momenti storici sfavorevoli, per cui alla fine si arriva all'ultimo possibile giudizio di revisione del processo e anche quello finisce male. Addirittura in uno dei provvedimenti giudiziari emessa dalla Corte d'Appello di Messina, dalla Corte Penale d'Appello di Messina, si invita Alaa Faraj a fare una richiesta di grazia al Presidente della Repubblica, dicendo: a questo punto della sua storia, nella quale, che so, Don Ciotti, l'arcivescovo di Palermo, sono intervenuti per dichiarare che c'è qualcosa che non va in questo meccanismo, in questo sistema, in questa vicenda giudiziaria, a parte il sistema. E per cui addirittura i giudici dicono: deve ricorrere al Presidente della Repubblica, che gli conceda la grazia. Ma la grazia deve essere richiesta, e Alaa Faraj non vuole diventare libero per un gesto di grazia richiesto riconoscendo di essere colpevole.

Alla letteratura italiana, perché ha spiegato e non occorre sapere bene l'italiano, saperlo benissimo e rispettarne le regole per fare un libro che abbia un alto valore letterario, perché il valore letterario di un libro non è solo nella qualità linguistica, ma è soprattutto nella capacità di trasferire sulla carta quelle che sono le emozioni di una storia che evidentemente è complicatissima. L'ultima cosa da dire, che è importante, Alaa Farai ha sempre continuato a dire che lui ama l'Italia e crede anche che sia una democrazia, e che sia una democrazia che prima o poi gli darà giustizia. Il libro è Alaa Farai, perché ero ragazzo, edito da Sellerio.

secondo libro di oggi, Comunità Monastica Cellule, Sperare Ancora, itinerario per una speranza cristiana, edito da EDB con la presentazione di Enzo Bianchi. Nella sua presentazione, fra l'altro, Enzo Bianchi parla di questi pochissimi che invece di conoscere il tramonto praticano l'arte dell'attesa dell'alba, quindi dell'aurora e infine del sorgere del sole. È un'arte che combina insieme realtà e speranza. Ecco, questa cosa della speranza, la capacità di guardare avanti, che viene declinata in questo libro, non è un mattone, è un libro abbastanza molto agile, sono 140 pagine, ma in un formato abbastanza piccolo. Ecco, ci sono questi pensieri, soprattutto c'è questa cosa bellissima che la speranza non è una cosa vuota rivolta solo al futuro, ma che è la fede anche nel presente, nel qui e dell'oggi, cioè non è un chiamarsi fuori, ma è un partecipare di più. È un credere che il mondo sia buono e quindi che in esso, in ogni momento, si possano trovare le radici e gli elementi della positività del mondo. Comunque ci sono tutta una serie di annotazioni, di citazioni molto interessanti. Per esempio ce n'è una da Giovanni Crisostomo che mi pare bellissima, che dice:

0: non è tanto la quantità dei peccati che ci conduce alla perdizione, quanto la mancanza di speranza. Cioè non è il peccato che perde l'uomo, ma la sua aridità, l'inaridirsi che priva della speranza. Poi il peccato, siamo tutti peccatori e Dio per primo lo sa, però se noi non cessiamo di sperare, interrompiamo praticamente il rapporto con Dio, per cui rischiamo di essere divorati dal peccato che in qualche modo incontriamo. Poi c'è la cosa di Kierkegaard: l'arte del possibile è la speranza. Cioè, se uno spera, si affida anche al possibile e ci crede. Poi dice un'altra frase invece che è proprio dei monaci, che dice: è la fratellanza che fonda l'uguaglianza, non viceversa. Solo perseguendo la fraternità è possibile riconoscere e custodire la libertà. Cioè uguaglianza e libertà, che sono conseguenza della fratellanza, della fraternità, no, non possono essere loro a fondarla. Cioè, il gesto etico, morale, precede quello politico, non l'inverso. Cioè non è la politica che può creare la morale. Insomma, questo libro è firmato dalla comunità monastica a Cellule, si intitola Sperare ancora, itinerario per una speranza cristiana, edito dal EDB. Ultimo libro di oggi, Laura Pennacchi, Nonostante Hobbes, lavoro, antropologia, democrazia, edito da Castelvecchi. Laura Pennacchi è stata anche una parlamentare, sottosegretaria al tesoro, e in questo libro si occupa sostanzialmente di economia. Si occupa di economia per dire che Hobbes aveva torto. Ecco, questa è la cosa, l'unica. Poi il libro chiaramente si sviluppa una serie di pagine, tante, anche sono quasi 200 pagine, con delle conclusioni, un'articolazione, una ricerca anche di dettagli, una ricerca di cose interessanti, per esempio questa cosa delle parole di Rosa Luxemburg, che in carcere per la rivoluzione spartachista nel 19 sarà uccisa, non sarà liberata, e che scrive poco prima appunto di venire uccisa, dice: la cosa principale è essere buoni, semplicemente essere buoni, è ancora più importante di avere ragione. Cioè queste ammonizioni. Però comunque il senso del libro è che dice che nel mondo della politica e del lavoro anche nel mondo dell'economia, che viene considerato da tutto il filone marxista come prevalente su ogni altro aspetto della società, che viene considerato sovrastrutturale, si è affermata l'idea dell'homo homini lupus, cioè di questo rapporto conflittuale fra gli uomini, sempre concorrenziale. E questo è poi l'elemento che fonda il liberismo e poi anche il neoliberismo, e che dice, e qui la Pennacchi addirittura nel prologo dice: il neoliberismo non è stato solo un processo di drastica trasformazione economica, ma ha esercitato una profonda influenza sull'antropologia, la soggettività, il simbolico, i desideri, l'immaginazione. Cosa che è abbastanza vera, ma non si può dimenticare appunto quello che si diceva prima, che proprio è il marxismo che per primo afferma che l'elemento economico è prevalente nella società. Quindi che tutto quello che immaginiamo attorno e dopo l'economia è una conseguenza dell'economia. che è poi lo stesso uovo di drago, lo stesso veleno iniziale che troviamo anche nel neoliberismo. Non è vero che nella società la cosa più importante è l'economia. In questo direi c'ha ragione Laura Pennacchi con il suo Nonostante Hobbes, lavoro, antropologia e democrazia, edito da Castelvecchi. Vi saluto io, Sergio Valsania, e con me vi salutano Samira Rocchetti e Fulvio Politi, che hanno curato la parte tecnica di questa trasmissione.
1: Il meglio di
2: La Biblioteca di Gerusalemme.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: A Little Less Conversation, versione remix Elvis Presley featuring JXL 2002.

0: Summer Collection, il meglio dell'estate musicale di
1: Can't Fight the Moonlight, Leanne Rimes, 2001.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Gioia infinita, Soul Mix, Negrita, 2009. L'onda

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: No Tengo Dinero, Rigueira, 1983.

0: Buona domenica da Federico Piana, benvenuti ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri WhatsApp, i vostri SMS, anche al 335 12 43 722. E oggi, in questa domenica che precede la solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, io voglio parlare di questo grande appuntamento che ci sarà appunto domani, perché si celebra la solennità di Santi Apostoli Pietro e Paolo, patroni dell'alma città di Roma e pilastri della nostra fede cristiana, una festa che per Roma è da sempre momento di gioia, di identità e di profonda riflessione spirituale. Per prepararci insieme a questo grande giorno di domani, ho il piacere di accogliere Don Guido Colombo, vicario provinciale della Società San Paolo in Italia, una congregazione religiosa il cui fondatore, il beato Giacomo Alberione, ha posto proprio l'apostolato paolino al cuore della sua missione. Benvenuto, grazie per essere con noi, Don Guido.
1: Grazie Federico, grazie per questo invito, è sempre una grande gioia poter essere presente sulla Radio Vaticana e poi soprattutto avere l'opportunità di parlare e prepararci alla festa dei Santi Pietro e Paolo. Per me è una grande emozione, devo dire, perché davvero parlare di questi due uomini che hanno letteralmente cambiato la storia dell'umanità e la cui voce veramente risuona ancora oggi con una freschezza straordinaria. E poi da paolino non potrei chiedere di meglio.
0: Certamente. Don Guido, Pietro e Paolo, due figure così diverse tra loro per carattere, per storia, per percorso di vita, io direi, eppure Roma li venera insieme nello stesso giorno. Ecco, come puoi spiegare questa unità nella diversità?
1: Beh, è una bellissima domanda, devo dirti, che in realtà tocca il cuore stesso del mistero della Chiesa. Pietro e Paolo, veramente a guardarli, sono due persone estremamente diverse. Pietro è pescatore di Galilea, un uomo molto concreto, impulsivo, legato alla sua terra, alla comunità ebraica, molto circoscritto, potremmo dire così. Invece Paolo è un fariseo colto, intellettuale, che conosce la filosofia greca, la letteratura, è stato alla scuola di Gamaliele, conosce perfettamente la Torah dalla prima all'ultima lettera, cioè appunto quello che il popolo ebraico custodiva come il suo più grande tesoro, la scrittura, la rivelazione di Dio. Eppure la tradizione ha sempre messo insieme Pietro e Paolo, perché insieme hanno testimoniato in fondo la stessa cosa, che Gesù Cristo è il Signore e che questa buona notizia, il Vangelo, vale veramente la vita e vale la testimonianza di una vita fino all'estremo, cioè fino al dono di questa vita, fino alla morte. E io penso che proprio Roma abbia intuito in questo qualcosa veramente di profondamente evangelico, proprio nel celebrarli insieme. Che cosa ci dice in fondo questa scelta? Che la Chiesa non è uniforme, ma è una comunione nella diversità, perché in effetti, a ben guardare, Pietro rappresenta la solidità della roccia, la continuità, il primato della carità pastorale, mentre Paolo rappresenta il movimento, l'apertura agli orizzonti, il coraggio di portare il Vangelo dove non era mai arrivato. La Chiesa, in realtà, caro Federico, ha veramente bisogno di entrambi. Ha bisogno del radicamento, ma ha bisogno anche dello spazio della missione. In effetti, guardando Roma, e anche come sono disposte le basiliche dove oggi riposano i Santi Pietro e Paolo, questo ci viene comunicato con una singolare immediatezza. San Pietro è al centro, no? Radicato nel centro della città, potremmo dire così. Invece Paolo è sepolto nella Basilica Ostiense sulla via del mare, quindi quella via che si apre proprio agli spazi dell'evangelizzazione.
0: Hai parlato di Pietro come roccia, no? Però il Vangelo ci mostra un Pietro, ma tutt'altro che infallibile. Ricordiamo, nega Gesù, affonda nelle acque, litiga addirittura con Paolo. Come conciliare questa debolezza umana con il ruolo fondante che gli è stato affidato, insomma, che gli viene affidato?
1: È una bellissima domanda questa, Federico. Tra l'altro ci dà proprio la possibilità di veramente magnificare il Signore per la sua grandezza, la sua bontà e la sua misericordia, perché questo, in fondo, la sua debolezza è il più grande dono che San Pietro ci fa. Perché San Pietro, nel mostrarsi qual è, ci mostra che Dio non sceglie i perfetti, ma sceglie le persone disponibili. Pietro addirittura, come ricordavi, nega 3 volte il Signore, e 3 volte poi il Signore sul lago di Tiberiade gli fa riparare questo rinnegamento chiedendogli 3 volte se lo ama. Simone, mi ami tu? E questa veramente noi non dobbiamo viverla come una scena di rimprovero, ma veramente come una scena, quasi vorrei dire, di una ricreazione. È come se in quel momento Gesù ricreasse Pietro, perché in realtà Gesù in quel momento non cancella il tradimento che c'è stato e che resta anche nella memoria di Pietro come un monito, come un pungolo, però Gesù in quel momento quel tradimento lo trasforma e lo fa diventare il fondamento di una misericordia che poi Pietro stesso sarà chiamato a dispensare agli altri. Beh, per noi paolini questo è molto significativo, anche perché Don Alberione, il nostro fondatore, ha sempre insistito su questo, ci insegnava, parlando proprio a noi religiosi paolini, che l'apostolo non è chi non cade mai, ma chi dopo ogni caduta si rialza e comincia di nuovo a camminare verso il maestro. E Pietro è il patrono, potremmo dire così, di tutti coloro che hanno sbagliato e vogliono ricominciare. In fondo, domandiamoci, caro Federico, ma non è questa la situazione di ciascuno di noi? Tutti noi siamo chiamati a quando cadiamo ad alzarci e ricominciare, perché sappiamo che c'è il maestro che non si stanca di aspettarci. Il nostro pontefice Leone XIV, da buon agostiniano, in questa sede citerebbe senz'altro la frase di Sant'Agostino che dice che l'importante è non cambiare strada, e dice: meglio zoppicare sulla strada giusta che correre sulla strada sbagliata. Quindi possiamo cadere sulla strada, ma l'importante è che ci rialziamo e non cambiamo strada, restiamo sulla strada che ci porta all'incontro con il maestro.
0: Ecco, fermiamoci su questo punto. È molto ricco, no? Pietro, hai detto, è il patrono che ci vuole riconciliare, che ci vuole fare ricominciare a riconciliare. Ecco, ma nella cultura di oggi, che spesso chiede la perfezione e poi non perdona gli errori, mi pare che questo sia chiaro, questa prospettiva, ecco, non rischia di apparire e di sembrare un po' ingenua?
1: Hai ragione, Federico, sì. È vero, trovo molto onesta questa tua affermazione, perché in effetti prende spunto proprio dalla realtà in cui viviamo. In effetti la nostra cultura ha sviluppato una strana combinazione, potremmo dire così. Da un lato esige perfezione, dall'altro non crede davvero nella possibilità di cambiare. Prendiamo l'esempio dei social network, no? Che sono abbastanza all'ordine del giorno oggi. Possono diventare, a proposito dei famosi haters, no? Possono diventare davvero una macchina di condanna senza appello. L'errore di ieri resta lì, digitalmente immortale, a definire per sempre chi sei. Questo è tremendo, se pensiamo infatti che ci sono più e più di proposte di legge per il diritto all'oblio, per esempio, no? Però quando una cosa è fissata nel web, resta lì per sempre, anche dopo tanti anni. Per esempio, ci sono persone che vengono condannati in un processo in primo grado, poi magari vengono assolti in appello, nella Cassazione, ma nel web resta sempre che sono stati condannati. Ecco, ora il Vangelo invece di Pietro ci dice qualche cosa di radicalmente diverso. Che cosa ci dice? Ci dice: la tua storia non si riduce ai tuoi fallimenti, c'è qualcuno che si guarda oltre il tuo peggio e vede chi puoi ancora diventare. Questo non è ingenuità, ma è la proposta più esigente che esista, perché pretende che tu creda nel cambiamento nonostante tutto. Pietro in fondo ci dice che la grazia è più forte della colpa, e la storia lo ha confermato. Quell'uomo che aveva negato il Signore nel cortile del sommo sacerdote è ora diventato la roccia su cui Gesù ha costruito la sua chiesa.
0: Passiamo a Paolo. La conversione sulla via di Damasco è il più celebre cambiamento forse della vita, della storia cristiana. Cosa ci dice ancora oggi quella luce che poi lo abbatte a terra, diciamo?
1: veramente a livello di emozione, di commozione, credo che ci siano poche scene come quelle della conversione di San Paolo, e direi che quasi, non me ne voglia qualcuno, dice sei paolino e quindi dici questo, e va bene, in caso mi prendo anche questa accusa, però voglio dire che secondo me la conversione di San Paolo è una delle scene più potenti dell'intera Bibbia. Paolo era un persecutore convinto, noi lo sappiamo, uno zelante difensore della legge che vedeva nei cristiani una minaccia da estirpare. Non dobbiamo ricordare che era solo perché non aveva l'età anagrafica che anche lui non gettò una pietra contro Santo Stefano e custodiva soltanto i mantelli di coloro che lo lapidavano. Ma se lui avesse avuto l'età canonica, l'avrebbe lanciata anche lui la pietra contro Stefano. E poi cosa succede? Dopo aver ottenuto le autorizzazioni per portare tutti i cristiani in prigione, sulla via di Damasco, a un certo punto quella voce: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Vede, non è Gesù che chiede conto delle sue azioni in modo punitivo, ma è Gesù che lo identifica con la sua comunità. Perché perseguiti me, vuol dire, quando si perseguita la Chiesa, si perseguita lo stesso Gesù. E questa scena ci dice veramente qualcosa di rivoluzionario. Cristo non è separato dalla sua Chiesa, ma ne è il corpo vivo. Perseguitare un cristiano è perseguitare Cristo, e questa intuizione mistica diventerà poi il cuore di tutta la teologia paolina. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me, dirà Paolo in Galati 2:20. E proprio Paolo ci insegna che in ragione di questo la fede non è un'adesione intellettuale a delle idee, ma è una trasformazione complessiva della propria identità. È il lasciarsi abitare da un altro, e questo altro è il maestro divino. Ora, oggi, in un mondo in cui tutti siamo convinti di avere ragione, la via di Damasco invece ci propone una domanda molto scomoda: e se stessimo combattendo contro qualcosa che invece dovremmo accogliere? È interessante questo, perché tante volte noi siamo convinti di avere ragione perché non conosciamo una ragione migliore che potrebbe convincerci di più.
0: Ecco, le lettere di Paolo sono tra i testi più letti e citati della letteratura mondiale. Quale brano paolino senti più vicino alla sensibilità dell'uomo contemporaneo, e poi perché questa scelta?
1: Ecco, questa è una domanda che non amo molto, perché mi costringe a scegliere, e non è facile scegliere tra i testi di San Paolo, che sono tutti meravigliosi. Però se devo indicarne uno, direi senza esitare l'Inno alla Carità della prima lettera ai Corinzi. Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ecco, quello che comincia così, ma non avessi la carità, sarei come un bronzo che risuona, un cembalo che tintinna. Ecco, questo veramente lo eleggerei quasi a manifesto, ecco, potremmo dire così, perché questo brano secondo me può parlare veramente direttamente all'uomo di oggi. E questo perché? Perché noi viviamo nell'epoca del rumore, siamo bombardati da parole, da immagini, da contenuti che si moltiplicano all'infinito. San Paolo ci dice che tutto quel rumore senza amore è vuoto. La carità non è un sentimento romantico. Nel greco di San Paolo viene indicata con la parola agape, che è l'amore che si dona gratuitamente, che non cerca il proprio interesse, soprattutto che non tiene conto dei torti ricevuti. È la forma più rivoluzionaria di resistenza anche ad ogni forma di cinismo, potremmo dire. E poi c'è anche un brano del corpo della prima lettera ai Corinzi che secondo me va anche ricordato, e può anche essere accostato a quello che adesso abbiamo ascoltato. E dice così: se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme. Ecco, questo suona veramente come un manifesto, a mio parere, di fraternità universale, in un tempo in cui i muri e le frontiere sembrano tornare purtroppo di moda. Paolo aveva una visione del corpo sociale che noi ancora purtroppo fatichiamo a raggiungere. Allora anche in questo l'Apostolo Paolo veramente ci è maestro.
0: Don Guido, guidi la Società San Paolo in Italia, che è una congregazione fondata proprio nel carisma dell'apostolato paolino. Come si traduce oggi concretamente l'eredità di San Paolo nella vostra missione?
1: Io ti ringrazio che mi fai questa domanda e mi consente di parlare della mia congregazione, che amo molto, no? È una congregazione che è nata ad Alba, nel Piemonte, nel 1914, e l'ha fondata Don Giacomo Alberione, il beato Giacomo Alberione, che aveva veramente una visione profetica. Il XX secolo, che si apriva proprio negli anni in cui lui era un giovinetto, sarebbe stato il secolo delle comunicazioni di massa, e il Vangelo aveva proprio bisogno di abitare quei nuovi spazi. Diceva Don Alberione: fate della stampa la vostra predicazione. Oggi diremo: fate dei social, dei media, la vostra predicazione. Oggi concretamente la nostra missione è una missione di produzione editoriale, riviste, libri, sussidi liturgici, catechetici, che hanno, diciamo, esperiscono tutti i linguaggi della comunicazione, compresi quelli dell'editoria digitale. Noi paolini siamo convinti che il Vangelo non deve avere paura dei nuovi linguaggi, anzi, ogni nuovo medium è una nuova opportunità di annuncio. In sostanza, che cosa c'entra San Paolo? E c'entra come? Noi siamo paolini perché siamo coloro che usano quei mezzi di comunicazione per annunciare il Vangelo che adopererebbe San Paolo se fosse vivo oggi. Ecco, questa è un po' la definizione. Ecco allora il legame proprio con questo San Paolo, e soprattutto perché Alberione ha scelto San Paolo per qualificare la nostra missione. Se San Paolo fosse vivo oggi, beh, come diceva il cardinale von Kettler, farebbe giornalista probabilmente. Se San Paolo fosse vivo oggi, lo troveremmo sicuramente in queste piattaforme digitali ad annunciare il Vangelo del Signore.
0: È un'opportunità questa della evangelizzazione digitale, dei media digitali, enorme, direi, ma anche una sfida che non è banale. Quali sono le insidie che possono essere individuate in questo campo e come le affronta la società San Paolo?
1: Ma le insidie sono reali, veramente non dobbiamo mai sottovalutarle. La prima potremmo dire che è quella che si potrebbe definire, consentimi, passami un po' l'espressione, la trappola dell'algoritmo. I social media premiano i contenuti che generano reazione emotiva immediata, spesso anche indignazione o paura. Il Vangelo invece ha un ritmo diverso, perché il Vangelo chiede ascolto, chiede silenzio, chiede meditazione, e c'è un rischio di banalizzare il messaggio cristiano per renderlo virale, perdendo per strada proprio la sua profondità. Questa è un'insidia. La seconda insidia è l'illusione della presenza, perché avere 100.000 follower non significa evangelizzare 100.000 persone. La fede si trasmette attraverso relazioni vive, attraverso testimonianze incarnate. I media possono aprire una porta, possono suscitare curiosità, possono accompagnare un cammino, ma non possono sostituire la comunità, i sacramenti e l'incontro personale. Ecco, io direi che tra l'altro questa istanza è un po' la stessa che, mettendo a soggetto l'intelligenza artificiale, ha esperito Papa Leone nella Magnifica Humanitas. Certamente l'intelligenza artificiale può fare veramente tante cose buone, grandi e utili, ma non può mai sostituire la relazione umana. Questo è uno dei tratti anche più belli della Magnifica Humanitas, di cui qualche puntata fa abbiamo parlato.
0: Ecco, Roma è la città appunto di Pietro e Paolo, una città che porta il loro sangue nel suolo, potremmo letteralmente dire. Ecco, cosa significa per te, da religioso che vive e opera in Italia?
1: Ma Roma è davvero unica, ed è unica anche per questo motivo proprio. Pensare che sotto la Basilica di San Pietro riposano le ossa del principe degli apostoli, e che sotto la Basilica di San Paolo fuori le mura si trova la tomba dell'apostolo delle genti, non è leggenda, è archeologia confermata. Allora camminare per Roma significa letteralmente camminare sulle tracce dei testimoni della fede. C'è, per me, celebrare il 29 giugno a Roma è qualcosa veramente di commovente, cioè vedere anche le celebrazioni del Santo Padre, il rito della benedizione del pallio per i nuovi arcivescovi che fa il Papa in San Pietro, a sottolineare il legame di queste chiese particolari con il successore di Pietro. Ecco, tutto questo ci dice che la Chiesa non è un'astrazione, la Chiesa ha radici fisiche, geografiche, corporee, perché il Verbo si è fatto carne e quella carne ha lasciato traccia nel mondo. E poi vorrei dire che c'è anche qualcosa di altrettanto bello nel fatto che Roma, questa città antica e contraddittoria, lussuosa e popolare, magnifica, caotica, porta nel cuore la memoria di due uomini giustiziati come criminali. E concluderei dicendo: l'impero pensava di aver finito con loro, aveva torto, perché dalla loro uccisione è cominciato tutto.
0: Ecco, è stato evocato il martirio, Pietro crocifisso a testa in giù, Paolo decapitato, ecco, due morti violente. Cosa ci dice oggi il loro martirio in un'epoca in cui la parola testimonianza spesso rimane a livello verbale?
1: Ma allora, la Chiesa ci insegna che il martirio è il sigillo della credibilità. Non si muore per qualcosa che si sa essere falso, e Pietro e Paolo avrebbero tutti e due potuto salvarsi. Bastava un atto di apostasia, bastava una firma, bastava un gesto rituale davanti all'imperatore. Non era difficile, ecco. Eppure non lo fecero, non lo fecero. Si sono presi la loro responsabilità fino in fondo, hanno accettato di pagare con la vita perché sapevano che ciò in cui credevano era vero. Oggi non siamo chiamati nella maggior parte dei casi a morire per la fede, anche se nel mondo, ricordiamolo, ci sono ancora centinaia di migliaia di cristiani perseguitati e non ce lo dobbiamo dimenticare mai questo. Ma siamo chiamati ad una forma quotidiana spesso di martirio, potremmo dire martirio bianco, martirio della coerenza, cioè vivere in modo che la nostra vita dica la stessa cosa che dice la nostra bocca, perché questo poi è importante. San Paolo scriveva dalla prigione molto spesso incatenato e riusciva a dire: ho imparato ad essere contento in qualsiasi situazione mi trovi. Ecco, questo è il martirio quotidiano, la pace che non dipende dalle circostanze, potremmo dire. E forse questa è la testimonianza più eloquente che noi possiamo offrire al mondo di oggi, cioè vivere coerentemente con ciò in cui crediamo, ciò che professiamo, e mostrare appunto che la vita del cristianesimo è una via non solo possibile, ma anche una via bellissima. E anche quando questo ci crea difficoltà nel mondo di oggi, ecco, continuiamo a farlo, e questo è il nostro martirio quotidiano.
0: I cristiani perseguitati nel mondo, ecco, questo è un tema che è stato spesso, che è spesso dimenticato, come lo possiamo vedere, insomma, no? Anche da tante situazioni. Come guardare a quelle comunità alla luce di Pietro e Paolo?
1: Ma allora, sono proprio Pietro e Paolo che ancora oggi ci insegnano che questa realtà dei cristiani perseguitati dovrebbe scuoterci ogni giorno, invece purtroppo noi, distratti da tante cose, fatichiamo a tenerla nel cuore. Secondo i dati più recenti, è bene ricordarcelo, i cristiani rimangono il gruppo religioso più perseguitato al mondo in termini numerici. In alcune regioni, per esempio dell'Africa subsahariana, in alcune parti del Medio Oriente, in certi contesti asiatici anche, professare la fede cristiana può costare la libertà, può costare la casa, può addirittura costare la vita. Ora, guardare a queste comunità alla luce di Pietro e Paolo significa prima di tutto riconoscere che il martirio non è una categoria del passato, ma è una realtà viva, presente, una realtà contemporanea. E questi fratelli e sorelle ci restituiscono una domanda fondamentale, caro Federico, e questa noi ce la dobbiamo fare ogni giorno: cosa vale davvero nella mia vita? Che cosa sono disposto a non cedere? Ecco, per noi paolini specialmente, ma per tutti, c'è una responsabilità specifica: fare conoscere queste storie nelle nostre riviste, nei nostri siti, eccetera. Noi paolini cerchiamo proprio di far conoscere queste storie di persecuzione. Abbiamo il dovere di portarle sulle piattaforme digitali, abbiamo il dovere di dare voce a chi non ha voce. La comunicazione al servizio della verità infatti include anche il coraggio di dire ciò che è scomodo. Pietro e Paolo non si sono tirati indietro di fronte all'autorità, e neppure noi dobbiamo farlo.
0: Pietro e Paolo sono venerati anche da molte chiese cristiane non cattoliche. In che modo questa solennità può essere un'occasione di dialogo ecumenico?
1: Ecco, questo
0: venerati anche da molte chiese cristiane non cattoliche. In che modo questa solennità può essere un'occasione di dialogo ecumenico?

0: chiamano la festa il digiuno degli apostoli e lo preparano anche per tante settimane. Le comunità anglicane e luterane anche venerano gli apostoli. C'è dunque un terreno comune su cui con questi nostri fratelli possiamo veramente incontrarci. Io penso che Pietro e Paolo possano essere veramente figure unificanti proprio perché ci rimandano a ciò che precede le divisioni nella cristianità. Rimandano alla fede apostolica originaria, alla testimonianza di chi ha visto il risorto e ne ha fatto un'esperienza trasformante. Prima del grande scisma, quello famoso del 1054, e anche prima della riforma del XVI secolo, c'erano Pietro e Paolo. E tornare a loro è tornare dunque alle radici comuni. Nella nostra congregazione, per esempio, noi abbiamo sempre coltivato sensibilità ecumenica. Beato Alberione credeva che la parola stampata potesse costruire ponti e oggi lo stesso vale per i media digitali. Ogni volta che raccontiamo la storia di San Pietro e di San Paolo in modo onesto e appassionato, noi stiamo costruendo qualcosa che appartiene a tutti i cristiani e questo, ti dico sinceramente, continua a riempirmi di speranza.
1: Siamo in chiusura di questa trasmissione, ti farei fare un'ultima riflessione dedicata ai nostri radioascoltatori. Cosa ti senti di dire in questa nostra ultima chiacchierata?
0: Direi una cosa sola, semplice, intanto ringraziando te, ringraziando tutti gli ascoltatori, e vorrei dire una cosa comunitaria, una cosa che io mi porto nel cuore da sempre. Pietro e Paolo non erano eroi, erano uomini come noi, avevano paure, debolezze, contraddizioni. Pietro aveva negato, Paolo aveva perseguitato, eppure Dio ha scelto loro. E allora questo significa che nessuno è fuori dalla portata della grazia. Nessuno, qualunque cosa abbiamo fatto, qualunque cosa portiamo nel cuore, anche qualcosa di cui ci vergogniamo, c'è sempre una luce sulla via di Damasco, c'è sempre una riva del lago di Tiberiade dove la voce del Maestro ci chiama e ci dice: ma tu mi ami veramente? Mi ami tu? E allora il 29 giugno non è solo la festa di due santi del passato, ma è la festa di una promessa che vale ancora oggi, che le porte degli inferi non prevarranno, che il Vangelo è ancora capace di cambiare i cuori e il mondo, che vale la pena vivere e se necessario morire per qualcosa come il Vangelo, che è qualcosa di vero, perché è qualcuno che è vero, perché è il Divino Maestro, via, verità e vita. Allora a tutti i radioascoltatori della Radio Vaticana auguro in questo spirito una solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo piena di questa certezza: noi siamo amati dal Signore, siamo cercati e siamo chiamati, come è stato chiamato San Pietro e come è stato chiamato San Paolo.
1: Grazie, grazie davvero a Don Guido Colombo, lo ringraziamo perché è stato con noi in tutte queste trasmissioni. Oggi termina questo ciclo, ma ne ricominceranno altri, Don Guido, ti ritroveremo in altri cicli di queste trasmissioni. Grazie di cuore davvero, Don Guido.
0: Grazie a voi, un carissimo saluto a tutti, laudetur Jesus Christus.
1: Grazie a Don Guido Colombo e Federico Piana vi dà appuntamento a domenica prossima. Segnate il numero per poter mandare i vostri WhatsApp: 335 12 43 722.
2: #PopTheology

0: ascoltarci da qualsiasi parte del mondo ti trovi.
1: In streaming dal tuo computer su www.vocenildeserto.org.
0: Anche su tablet e smartphone.
2: Radio Voce nel Deserto, dal 1989 nelle vostre case.

0: Buongiorno amici, bentrovati, siete all'ascolto di Radio Voce nel Deserto da Pordenone all'interno di un nuovo appuntamento mensile dedicato al mondo della fiaba, insieme alla dottoressa Daniela Dose che quest'oggi intervisterà Martina Russo. Allora diamo subito spazio alla dottoressa Daniela Dose, buongiorno e bentrovata.
1: Buongiorno, ben ritrovati cari radioascoltatori e radioascoltatrici per la rubrica Fiaba e intervista d'autore. Oggi avremo con noi una giornalista esperta di letteratura per l'infanzia, Martina Russo, che è anche coordinatrice redazionale della importantissima rivista Andersen. La rivista Andersen è nata nel 1982 a Genova, è la rivista punto di riferimento e di confronto per insegnanti, bibliotecari, educatori, scrittori, editori, illustratori. Presenta le più importanti novità editoriali per ragazzi, ma anche rubriche di approfondimento. Inoltre promuove e organizza il premio Andersen. Ecco, e la sede, come vi dicevo, è a Genova. E nota interessante, il logo di Andersen, di questa rivista, è diventato proprio un personaggio dal nome Andersen, personaggio con tre ciuffi, ideato e disegnato da Gualtiero Schiaffino, che non è mai visibile in volto questo personaggio, perché vuole essere espressione di tutta l'infanzia e quindi non di un singolo bambino o singola bambina. E Martina Russo, appunto, nasce e vive a Genova, gira praticamente il mondo, laureata in letteratura e civiltà moderne, collabora con la rivista Andersen dal 2011. Dopo aver frequentato un corso di formazione le professioni dell'editoria organizzato dalla casa editrice romana Laboratorio Gutenberg, quindi è una esperta, diciamo, di editoria e di letteratura per l'infanzia, e oggi avremo il piacere di averla con noi e ci spiegherà un po' di curiosità e diciamo ci introdurrà anche nel mondo di questa bellissima rivista, la rivista Andersen.

0: Eccoci, cari radioascoltatori e radioascoltatrici, siamo in diretta con Martina Russo. Benvenuta.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Bene, grazie a te per aver accettato questo invito. Leggo appunto che sei una esperta di letteratura per l'infanzia e volevo chiederti, siccome la tua è una formazione in letteratura e civiltà moderna, come nasce questo interesse che poi hai sviluppato così profondamente per la letteratura per l'infanzia?
1: Allora, la mia passione per la letteratura per l'infanzia in realtà inizia proprio perché ero una forte lettrice da bambina. Ho sempre amato leggere, ho sempre amato le buone storie e in sostanza non ho mai smesso di leggere quelli che sono considerati i libri per bambini e ragazzi, se una definizione vera e propria di questa letteratura si può dare. E crescendo mi sono appassionata ovviamente in generale alla letteratura e appunto ho coltivato questa passione per le storie e ho una formazione umana che poi ha incontrato la strada della rivista Andersen, con cui ho iniziato a collaborare, ero piuttosto giovane, e quindi insomma mi sono formata poi anche direttamente sul terreno.
0: Bene, bene, vuoi raccontarci come è avvenuto questo incontro?
1: Stavo studiando e ho frequentato un corso di formazione che si soffermava in particolare sull'editoria per ragazzi, passava in rassegna insomma molte delle realtà che lavoravano nel settore. Io sono di Genova e la rivista è di Genova, quindi ovviamente è stata presentata anche questa realtà e così ho iniziato insomma a collaborare, scrivendo le prime recensioni e iniziando a lavorare proprio in redazione.
0: Bene, vedo appunto intorno al 2011, la rivista ha da poco, mi pare lo scorso anno, festeggiato l'uscita del numero 400, sono tantissimi numeri, quindi ha accompagnato quasi 40 anni, anche più, di pubblicazioni per appunto l'infanzia, i ragazzi, e quindi ha accompagnato autori, illustratori, quindi un ricco panorama di quello che è questo ambito, questo settore. Prima dicevi se è possibile parlare di letteratura per l'infanzia, vorrei che approfondissi magari questa osservazione.
1: Certo, beh, allora la rivista è nata nel 1980, 45 anni anche del premio Andersen, che è il premio che ogni anno va proprio a sottolineare con un riconoscimento davvero molto importante quelli che sono i migliori libri per l'infanzia, per bambini e ragazzi, insomma, che vengono pubblicati. E per l'appunto quindi si è accompagnato anche proprio la storia di un settore che si è andato a sviluppare in questi 40 anni, che prima in qualche modo insomma non esisteva così caratterizzato come adesso. Per quanto riguarda la definizione di libri per bambini e ragazzi per l'infanzia, ovviamente mi riferivo soprattutto a quella che è poi anche la narrativa, che negli ultimi anni ha davvero subito una trasformazione da certi punti di vista. Noi attraverso appunto il premio abbiamo nel corso degli anni, ormai parecchi anni fa, ha inserito una categoria che era il miglior libro oltre i 12 anni, poi il miglior libro oltre i 15 anni e abbiamo notato insomma nel corso anche di questi ultimi voluto il panorama della narrativa per ragazzi, con appunto questo continuo allargamento dei lettori, insomma dell'età dei lettori. Quindi effettivamente poi quando si parla di letteratura young adult, dei libri per ragazzi, è veramente difficile trovare un confine su quelli che sono libri per ragazzi o libri per giovani adulti, ma libri anche che possono essere goduti da parte di un pubblico adulto. Questo certo, ovviamente per quelli che riguardano la narrativa, ma in realtà poi si può fare un discorso analogo anche per l'illustrazione, perché ci sono albi illustrati che per tradizione sono considerati ovviamente una letteratura che afferisce al panorama per l'infanzia, ma che in realtà sono davvero godibili da parte di lettori di ogni età. Io credo che poi la distinzione vera e propria sia quella che si fa tra la buona letteratura e quella che non è riuscita molto bene, indipendentemente dall'anagrafica.
0: Certamente.
1: I libri di qualità generalmente sono libri universali che si rivolgono insomma a lettori di tutte le età.
0: Sì, concordo pienamente. Cosa intendi invece per buona letteratura? Perché non è così facile, no? Indicare anche qui un confine.
1: Certo, beh, è molto difficile ovviamente, quello che cerchiamo di fare quando facciamo appunto le nostre riunioni, sia per scegliere quali sono i libri che recensiamo ogni mese attraverso la rivista, sia ovviamente in quelle che poi vanno a finire come scelte dei finalisti del premio Andersen e i vincitori. Ovviamente sono tanti gli elementi anche a seconda diciamo così del genere che si prende in considerazione, se parliamo di illustrazione, se parliamo di narrativa. In generale ovviamente la qualità della scrittura deve essere una qualità insomma alta, deve essere una prosa che possa arrivare a tutti i lettori, che possa sempre sorprendere, che insomma anche quando magari racconta una storia in qualche modo già incontrata, in realtà continui a riservare delle sorprese al lettore che lo legge, anche se è un lettore insomma molto forte che magari ha letto molte storie, quindi certe panoramiche le ha già sperimentate. Per quel che riguarda l'illustrazione, ovviamente diciamo per dire proprio la caratteristica più semplice e più immediata, ecco, quello che fa un libro illustrato, che rende un libro illustrato di alta qualità, è sicuramente, oltre che la maestria dell'illustratore o dell'illustratrice, la capacità di comunicare la storia attraverso le immagini, non descrivendo pedissequamente magari quello che racconta il testo, certo, ma aggiungendo ovviamente, raccontando attraverso uno sguardo ancora differente la storia. Ovviamente quando questi due linguaggi del testo e dell'immagine ben si combinano, ovviamente ci troviamo di fronte ad una storia che insomma ci sa colpire, ci sorprende, ci in qualche modo porta in un'altra dimensione, in un altro mondo, ci fa vivere nei panni degli altri, allora generalmente ci troviamo di fronte ad una buona storia.
0: Certo, ecco, Andersen, quindi la rivista è un grande panorama su questo mondo. Un ruolo non da poco come rivista, continua ad esserlo secondo te centro di riferimento per l'editoria e per gli scrittori?
1: Direi proprio di sì, nel senso che ovviamente oltre alla storia che si porta dietro la rivista, la sfida è quella di essere sempre aggiornati e capaci di aggiornare ovviamente il pubblico di lettori, mettendosi sempre un po' in ascolto sia di quelle che sono, come dicevo prima, un po' i cambiamenti dei lettori, sia quello che è insomma l'evoluzione, il cambiamento del panorama editoriale, cercando insomma di ascoltare, di leggere, di scoprire e di raccontare ovviamente quello che accade. È proprio un punto di unione da certi punti di vista tra il lettore, che deve anche un po' orientarsi in una produzione sterminata di titoli, e dall'altra parte ovviamente gli editori e le loro novità, che allo stesso modo anche in questo panorama sterminato di pubblicazioni ovviamente hanno necessità proprio di far conoscere quelle che sono le loro storie più belle, e allo stesso tempo ovviamente per gli autori e per le autrici.
0: Ecco, ho visto che l'ultimo numero è dedicato quasi praticamente interamente alla Norvegia. Che caratteristica, in poche parole, si può cogliere nelle pubblicazioni della Norvegia?
1: Allora, il numero di marzo nello specifico era dedicato alla Norvegia proprio perché da alcuni anni cerchiamo proprio, anche in occasione della Fiera di Bologna, ma non solo, però nello specifico la Norvegia era il paese ospite di questa edizione della Fiera, quasi proprio di offrire una panoramica ai nostri lettori, di farli arrivare, diciamo così, preparati a quello che vedranno appunto tra i padiglioni della Fiera, ed è per noi anche un'ottima occasione per guardare anche fuori dai confini e osservare letterature più vicine o lontane e scovarne proprio analogie, differenze, insomma è un'indagine anche sulla che vive anche sulla nostra curiosità di scoprire. Per quel che riguarda il panorama norvegese, beh, è stato molto interessante, un lavoro che è durato parecchio tempo e che ci ha portato sia a vedere la grande sperimentazione nell'illustrazione norvegese. In Italia sono stati pubblicati diversi illustratori norvegesi, penso a Øyvind Torsæter, che ha anche realizzato la nostra copertina del numero di marzo, ma a Stian Ole e molti altri. E sul fronte della narrativa, diciamo, a questa sperimentazione dell'illustrazione e dell'albo illustrato si accompagna anche una narrativa che è molto in ascolto di quelle che sono le esigenze, le storie soprattutto per quel che riguarda i giovani adulti, gli adolescenti, non tacendo mai nulla, cioè c'è sempre questa questo desiderio di raccontare la quotidianità, l'oggi, senza voler per forza insegnare qualcosa.
0: Un suo parere riguardo alla narrativa, agli albi illustrati, alla letteratura per l'infanzia del mondo del panorama italiano, perché spesso si vedono diciamo molti nomi stranieri vincere i concorsi e sembra quasi che la letteratura italiana rimanga un po' in sordina. È un'impressione, un tuo parere?
1: Ma allora diciamo che ci sono diverse, abbiamo dedicato molti articoli proprio anche a approfondire quella che è la letteratura, soprattutto penso anche in occasione di Italia Paese ospite, alla letteratura italiana. In generale ovviamente per quel che riguarda i premi, ovviamente esistono premi molto, molto differenti. Io posso parlare ad esempio per l'esperienza del premio Andersen, dove essendo un premio proprio al lavoro editoriale, ovviamente viene considerata la parte autoriale giustamente, ma anche la parte, il lavoro dell'editore, e molto spesso ci sono sia libri italiani sia libri tradotti, anche perché proprio poi anche il lavoro del traduttore ovviamente è un lavoro che ci piace sottolineare, e nelle terzine finaliste insomma del premio si cerca di offrire ovviamente, nell'ottica di portare le migliori storie pubblicate, una qualità più alta con il giusto equilibrio. Però ecco, diciamo che la categoria italiano non italiano non può essere in questo senso un criterio. Quello che facciamo ogni anno ovviamente è premiare una scrittrice, uno scrittore ovviamente con il miglior premio, così come un illustratore, un'illustratrice, e quindi andare a riconoscere quella che è insomma la carriera di appunto certo, un autore italiano. Questo ovviamente indipendentemente dalla selezione dei libri scelti. Indubbiamente questo penso valga per tanti premi. Il libro tradotto ha passato una serie di come dire osservazioni differenti, perché ovviamente magari viene acquistato quando ovviamente è già stato pubblicato, quindi tradotto, edito, insomma, cioè ci sono tanti passaggi che in qualche modo fanno sì che quell'opera abbia insomma sia passata sotto i riflettori di tanti insomma di tanti operatori differenti. Quindi questo è per quel che riguarda il panorama italiano. Ci sono moltissimi autori assolutamente interessanti del panorama italiano, e appunto noi cerchiamo ogni anno di mettere in risalto quella che è la qualità di scrittura, insomma penso agli ultimi premiati degli ultimi anni. Quindi no, non penso che ci sia come dire una predilezione. È indubbio che la maggioranza dei libri che vengono pubblicati in Italia sono tradotti, quindi ovviamente sul numero anche questo è un altro elemento che bisogna tenere conto. Però ecco, direi queste sono le mie considerazioni, e le considerazioni che in generale poi ci facciamo quando pensiamo appunto alla selezione del premio. Quindi questo
0: due nomi, se vuoi darceli, di autori e autrici italiane che a te piacciono.
1: Ma se devo pensare ad una scrittrice italiana, Chiara Carminati direi che è il nome che mi viene in mente, così come su fronte dell'illustrazione direi Pia Valentinis. Cioè molto spesso si sono anche trovate a lavorare insieme, ma direi che sono sicuramente i due nomi che mi vengono in mente subito a bruciapelo se mi vengono chiesti appunto una scrittrice o un'illustratrice italiana.
0: Sì, certo, condivido. E come autore maschio invece, scrittore?
1: Come scrittore maschio, buffa questa cosa, chi potrei citare? Beh, negli ultimi anni abbiamo premiato ad esempio Nicola Cinquetti, che peraltro appunto è certo, un finalista di quest'anno, e sicuramente appunto direi...
0: Forse più per la letteratura, diciamo, per giovani...
1: Sì, ma Luca Tortolini, insomma, sono un po' gli autori che ovviamente poi abbiamo premiato negli ultimi anni.
0: Certo, certo. Bene, Martina, un lavoro molto importante, questo collegato alla rivista Andersen, che può offrire spunti di riflessione e di approfondimento sia a genitori o persone comunque interessate a questo ambito, a educatori, a insegnanti, a editori stessi. E vuoi offrire un ultimo spunto di riflessione per i nostri radioascoltatori?
1: Beh, sicuramente l'idea è quella proprio di cercare i libri che vengono pubblicati ogni anno, sono veramente tantissimi, quindi
0: non è facile
1: orientarsi. Questa è sicuramente una delle anche dei problemi, insomma, del panorama editoriale, non solo per ragazzi, direi in generale, cioè il numero di novità che escono ogni anno, quindi diciamo per i lettori che hanno ovviamente a disposizione molti più titoli rispetto al passato, c'è anche la difficoltà di trovare buone storie, ma ecco di cogliere ogni occasione per trovare la storia ideale per loro, quindi sicuramente non pensare anche di non avere tempo per leggere, perché appunto è una cosa ancora molto molto importante e che davvero secondo me ci può cambiare la giornata e le giornate in questa vita molto frenetica che facciamo tutti, quindi trovare il tempo secondo me è importante. E sicuramente per quel che riguarda la letteratura per ragazzi ci sono tantissimi tesori da scoprire, quindi ovviamente l'invito è quello a continuare a seguire quello che cerchiamo di raccontare ogni mese, che è un lavoro insomma abbastanza impegnativo, e in generale ovviamente a non considerare anche il panorama per bambini e ragazzi come un qualcosa di dedicato esclusivamente all'infanzia, ma che può veramente offrire tantissimi spunti a tutte le età.
0: Condivido in pieno. Grazie mille.
1: Grazie.
0: E buon lavoro.
1: Grazie altrettanto.

0: Ecco, cari radioascoltatori, radioascoltatrici, abbiamo avuto con noi la giornalista Martina Russo, coordinatrice della redazione della rivista Andersen, una rivista prestigiosa per quanto riguarda il mondo della letteratura per l'infanzia e per i giovani, che ha al suo attivo più di 40 anni e quindi offre ogni mese intanto uno spaccato di storia della letteratura per l'infanzia, ma offre ogni mese consigli, approfondimenti, anche per poterci orientare in quello che è il panorama editoriale anche italiano, e quindi per avere motivi di riflessione e spunti e suggerimenti su libri e albi illustrati. Ringrazio Martina Russo e a risentirci.
1: E allora ringraziamo la dottoressa Daniela Dose, la sua ospite di quest'oggi, Martina Russo, per questo nuovo appuntamento mensile con il mondo della fiaba. Grazie anche a voi tutti per averci seguiti fino a qui. Vi auguriamo una buona continuazione di giornata su Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: Maria Goretti, 1890-1902. Il 24 giugno 1950 il Papa Pio XII, davanti a una folla immensa, si parlò di 500.000 persone, proclamò Santa Maria Goretti. Fu la prima volta che una canonizzazione dovette essere celebrata all'aperto, in piazza San Pietro, dato l'afflusso eccezionale dei fedeli. In quell'occasione il Papa, impegnando tutta la sua autorità, disse solennemente: «A onore della Santa Individua Trinità, a esaltazione della fede cattolica e a incremento della religione cristiana, con l'autorità di nostro Signore Gesù Cristo, dei beati apostoli Pietro e Paolo e nostra, dopo matura riflessione e dopo aver molto implorato l'aiuto di Dio, udito il parere dei venerabili fratelli nostri cardinali di Santa Romana Chiesa, patriarchi, arcivescovi e vescovi presenti in Roma, decretiamo e definiamo che Maria Goretti, vergine e martire, è santa, stabilendo che la Chiesa universale ne celebri ogni anno la memoria nel suo giorno natalizio, cioè nel giorno della sua morte, il giorno 6 luglio. Poniamo questa definizione pontificia con tutta la sua ampia solennità, se pensiamo che riguarda una bambina, per affermare subito quale sia per noi credenti il punto forte e irrinunciabile, la pietra stabile e certa, la persuasione di fede con cui guardiamo il volto di questa piccola santa. Ricordiamo infatti, non senza dolore, quella ancor recente polemica con cui qualcuno ha voluto smascherare la pretesa santità di Maria Goretti, giudicandola frutto di una indegna manipolazione ecclesiastica. Certamente non ci scandalizza una possibile ricostruzione storica che ci mostri questa santa nel suo vero volto di contadina delle paludi, analfabeta e bruttina. Non ci scandalizza oggi sapere quanto sia stato idealizzato il suo ritratto umano. Possiamo anche sorridere, ma con benevolenza e senza diventare astiosi e sprezzanti, di quella glorificazione fisica a cui Maria Goretti è stata assoggettata, dato che era una santa e la martire della purezza. Oggi si preferisce un realismo quasi esasperato, volto al peggio. Agli inizi del secolo si preferivano gli abbellimenti poetico-sentimentali. Ecco come veniva descritta allora la piccola Maria. Era bellissima, è vero, ma di una bellezza casta e capace di ispirare rispetto, a motivo di quel raro, anzi evangelico pudore che le era dipinto nel sembiante. Due marcate palpebre, sempre pronte a velare di modestia lo sguardo vivace, davano un bel risalto al rosa pallido del suo volto regolare e gentile, che prendeva alla più lieve occasione un colore di fiamma. Folti capelli castano chiari, due occhi limpidissimi le accrescevano con la vaghezza un vero decoro. Una personcina slanciata al di sopra degli anni che contava, ben complessionata e robusta e dotata di un'artistica eleganza, ne facevano più che una vaghissima creatura della terra, un angelo degno del pennello del beato angelico. Sognando con tanta preziosità la sua eroina, in modo che oggi ci appare piuttosto stucchevole, il suo primo biografo non intendeva tuttavia dire che ella fosse diventata santa perché era bella, piuttosto lui la immaginava bella perché era stata una santa. Il tentativo, certo ingenuo ma non incomprensibile, era quello di far emergere ad ogni costo, anche nel corpo, la bellezza dell'anima, o meglio la bellezza di un corpo santificato dalla grazia. Tuttavia, pur sorridendone, dobbiamo dire che si trattava di un procedimento meno arbitrario di quello di chi oggi vorrebbe spiegare l'impossibilità della santità di Maria Goretti per il fatto che era in realtà una bambina brutta, povera, minuta, sporca e scarsamente istruita. Se è vero che dobbiamo imparare a rispettare tutti i dati della storia per non adattarle indebitamente alla grazia di Dio, ancor più noi cristiani dobbiamo rispettare la forza e la libertà della grazia di Dio e non credere mai che essa debba arrestarsi davanti alla povertà umana. D'altra parte, dedurre dalla povertà fisica e intellettuale di Maria Goretti una sua necessaria povertà morale, definendola con disprezzo, come stato di fatto, un povero ranocchio dall'intelligenza revocata, una bambina disgraziata, ottusa dall'ignoranza propria e altrui, una martire della miseria e dell'ignoranza, significa non saper nulla dell'amore infinito che Dio ha per tutte le sue creature, né della forza invincibile con cui Egli può attrarle a sé. Tutto il resto viene di conseguenza. Maria Goretti era dunque una bambina di nemmeno 12 anni. Che la sua infanzia abbia conosciuto la sofferenza e la privazione e a volte la tristezza è vero. Che non sapesse né leggere né scrivere è vero. Che non fosse bella, che fosse malvestita e scalza, timida e di poche parole è vero. Una ricostruzione storica della misera vita che allora si conduceva nelle paludi pontine non può che stringere il cuore, ma è una ricostruzione fittizia, quella di chi non riesce a immaginare altro che abbrutimento, di chi giudica miserabili perfino i giochi che i bambini sapevano inventare sull'aia, di chi pensa alle famiglie di quei luoghi e di quei tempi soltanto come a covi di violenze più o meno represse e di concupiscenze bestiali, di chi immagina solo orrori pedagogici e pratiche religiose insulse e superstiziose. I genitori di Maria Goretti erano cristiani e le dettero un'educazione cristiana. Non sapevano insegnarle molto, alcune preghiere, alcuni comandamenti, alcuni racconti sulla vita e la passione di Cristo, il senso del dovere compiuto per amor di Dio, il senso della provvidenza. La mamma è rimasta vedova a 30 anni, dopo essersi trasferita alle Ferriere di Conca, vicino a Nettuno, dal paese natale di Corinaldo. Resta così nella grande rustica cascina antica, con sei figli e con i soci che il marito aveva potuto scegliere, un vecchio malaticcio di 60 anni e il figlio di lui di 20 anni. Assieme coltivano a Mezzadria un terreno che nel primo anno, l'anno della morte del marito, dà 300 quintali di grano e 96 quintali di fave, e tuttavia restano in debito col padrone. Ciò vuol dire che la madre, addetta al lavoro dei campi, non può badare alla casa, ed è Maria che se ne occupa. Attingere l'acqua, preparare il cibo, accudire ai fratellini, rassettare, rammendare i vestiti, fare le spese. Non è una bambina che sappia né voglia fare molti discorsi spirituali, ma le parole di lei, che i testimoni ricordano, sono impregnate dell'antica popolare saggezza cristiana. È lei che nei momenti più difficili conforta la madre sola dicendole:
1: coraggio mamma, che paura avete? Ormai ci facciamo grandi. Basta che il Signore ci dia la salute. La provvidenza ci aiuterà. Camperemo, camperemo.
0: Alla grandezza di queste umili espressioni non toglie certamente nulla il fatto che la bambina le sappia dire soltanto in dialetto. La sua religione poté non essere lucidamente acquisita, come oggi si vorrebbe pretendere, ma si espresse nei modi più semplici e consueti: commuoversi ascoltando la predica della passione, desiderare impazientemente di fare la prima comunione, dire le preghiere di ogni giorno. Qualcuno ha sottolineato, con adulto disprezzo, che i bambini poveri di allora desideravano fare la prima comunione perché era l'unico giorno della loro vita in cui potevano vestirsi a festa e imitare i bambini ricchi. Certo, se si pensa, non senza meschinità tuttavia, non è più possibile sentire il fremito interiore della piccola Goretti che dice alla mamma:
1: io voglio Gesù.
0: E che alla obiezione, appunto, che non c'erano soldi per comprarle il velo, il vestito e le scarpe, ribatteva:
1: ma così non la faccio più la comunione. Io non ci voglio stare senza Gesù.
0: Piccole frasi di bambina che imita senza saperlo i grandi mistici. O sono forse mistici che tentano per tutta la vita di imitare interiormente i bambini? Il giorno in cui Maria può accostarsi all'altare, vuole prima chiedere perdono a tutti, a uno, anche al suo futuro uccisore, dei suoi piccoli sbagli, e al fratellino che deve comunicarsi con lei, ma non si dimostra più obbediente del solito, dice:
1: pensa a chi vai a ricevere, devi essere sempre più buono.
0: E quando tutti dopo la cerimonia sciamano a festeggiare, lei se ne resta ancora in disparte, seria e raccolta, in parte perché non è abituata alle feste, in parte per lasciarsi assorbire dal mistero che la inabita. potremmo ammettere senza fatica che la vita spirituale della bambina non fosse molto profonda, se non bisognasse ancor più ammettere che tale profondità è nota soltanto a Dio, anzi è scavata da Lui stesso, quando Egli prende possesso della sua creatura. Tanto più che c'è nella vita di Maria Goretti un particolare strano che può non dir nulla allo storico, ma può essere denso di significato per noi credenti. Per un insieme di circostanze impreviste, contrariamente agli usi, la bambina è stata cresimata molto in anticipo rispetto alla prima comunione, a 6 anni. Dal punto di vista sacramentale è diventata adulta e forte testimone di Cristo già allora. E anche se è vero che certe preghiere cantilenate, come il rosario serale, quotidiano, in famiglia, spesso avranno accompagnato e cullato solo la sua stanchezza, è ancor più vero che Dio sa abbracciare anche così le sue creature e istruirle nell'amore. Come è vero che spesso la piccola ha la corona in mano anche fuori orario, quando pensa al papà morto e vuole ricordarselo e ricordarlo al Signore. Dicevano i vicini, si vedeva che era una figliolina tirata su per il Signore, e la mamma testimonierà: più si faceva grande e più diventava buona, non mi ha mai dato un dispiacere volontario. La mattina di quel sabato in cui fu uccisa era andata da una vicina a chiedere di poter essere accompagnata in chiesa il giorno dopo, festa del preziosissimo sangue di Cristo. Le disse:
1: ho tanta voglia di fare la comunione.
0: Ma il giorno dopo, prima di riceverlo in ospedale, avrebbe lei offerto a Gesù il suo povero piccolo corpo e il suo sangue sparso per lui. Quel 5 luglio 1902, sotto il sole rovente, Maria Goretti è sui gradini della cascina e sta rammentando una camicia di colui che tra qualche istante la ucciderà. Anche se bambina ha capito, cerca di non stare sola in casa dove può essere sorpresa, cerca di star lontana da quell'uomo che l'ha insidiata e l'ha minacciata di morte, se parla. Sull'aia si lavora. La mamma guida il carro che serve a trebbiare le fave. I fratellini giocano sul carro. Alessandro afferra Maria per le braccia, la trascina dentro, cerca di violentarla. La bambina si dibatte e grida, ma il rumore del carro e il chiasso dei bambini coprono ogni altro suono. A lui la piccola dice tutto quello che sa.
1: Che fai? È peccato, Dio non vuole, così vai all'inferno.
0: Lui le mette un bavaglio alla bocca, poi impazzisce. Prende un punteruolo di 24 centimetri e glielo immerge ripetutamente nel ventre. Più tardi, ricordando con orrore, dirà: facevo come quando si pesta con un punteruolo in un cesto di pannocchie per sgranarle. La lascia per terra credendola morta. Maria riesce ancora ad alzarsi, apre la porta e grida. Intanto riceve altri colpi alla schiena, le troveranno poi 14 ferite. 4 ledo nel pericardio, il cuore, il polmone sinistro e il diaframma. Le altre hanno leso l'intestino. La sollevano da terra che cerca ancora di coprirsi con le vesti lacerate e la bambina ha la forza di dire:
1: Alessandro mi voleva far fare le cose malamente, ma io non ho voluto.
0: Riescono a portarla in ospedale, viene operata per 2 ore senza anestesia, muore il giorno dopo. Nel delirio continua a dire:
1: che fai? È peccato, vai all'inferno.
0: In qualche momento di lucidità le danno l'ultima santa comunione e le chiedono se perdona il suo assassino. Solo a sentirlo nominare è sconvolta, ma dice di sì, che lo perdona, e prega Dio che lo perdoni. Muore. La massa del popolo cristiano, a onde concentriche che si dilatano sempre di più con un istinto di fede che viene da lontano e che nessuno storico riuscirà mai ad afferrare e a comprendere interamente, dice che è una martire, che è una santa, la Santa Agnese del secolo XX. E la Chiesa, dentro tutte le amplificazioni e al di là di esse, riconosce il nocciolo della questione. Quella bambina ha preferito morire piuttosto che offendere la volontà di Dio. Il martirio non è altra cosa. Certo, chi non crede a questa volontà di Dio ha in mano solo un misero cadaverino. Non ci si può fare nulla. Ma chi crede ha davanti agli occhi il volto dolce, anche se bruttino, di una santa. Non è più lei in verità ad avere bisogno di essere difesa, perché attorno a lei c'è ormai la gioia stessa di Dio e la venerazione di tutta la Chiesa. Piuttosto ha bisogno di essere difeso il suo messaggio, il suo esempio. Quando qualche anno fa, da parte laicista, si tentò di demolire l'immagine di Santa Maria Goretti presentandola come una povera santa, ma in verità la demolizione iniziò subito dopo la sua morte, già nel 1910, quando nel paese natale di Maria Goretti si volle erigerle un monumento, la massoneria inscenò una contromanifestazione. Il vero oggetto dell'astio non era tanto la bambina martirizzata, quanto ciò che essa ecclesialmente e culturalmente rappresenta. Dobbiamo qui, anche se controvoglia, citare un brano di quel libro che l'ha disprezzata, perché rappresenta il vero e non tanto nascosto oggetto dell'aggressione.
2: Negli ultimi 30 anni, il fango di cui parlava Pio XII durante la canonizzazione di Maria Goretti ha consumato altro spazio al cielo, e la vile carne è sempre più diventata strumento di gioia terrena. Ma l'esempio così solennemente esibito e ricompensato non mancò di dare i suoi frutti. Molte ragazze preferirono nel nome di Maria Goretti che un altro peccasse di omicidio pur di non macchiare la propria purezza.
0: Che queste parole non siano solo da dimenticare come un triste infortunio, ma che vogliano proprio essere programmatiche, è dimostrato da una circostanza assai significativa. Tra gli esempi di cui l'autore si serviva allora per deprecare la deleteria influenza avuta da Maria Goretti, c'era anche quello di Pierina Morosini, che Giovanni Paolo II avrebbe in seguito, il 4 ottobre 1987, proclamata beata. In anticipo sulla decisione della Chiesa, l'autore già ironizzava.
2: Pierina Morosini aveva 16 anni ed era iscritta alla Gioventù Femminile di Azione Cattolica, quando nel 1947 fu portata ad assistere alla beatificazione di Maria Goretti. Durante la cerimonia la si sentì dire: «Che bello morire come Maria Goretti!» A casa lo ripeteva ad ogni amica, davanti al ritratto di Maria appeso nella sua stanza. Che gioia, potessi fare la stessa fine. Anche in fabbrica lo dice continuamente, e un giorno a qualcuno viene in mente di provarci. Respinto, la uccide a colpi di pietra in testa. È in corso il processo di beatificazione. Sarà probabilmente lei, martire operaia, la nuova Maria Goretti della società industriale.
0: L'unica cosa che il nostro autore non ha previsto è che il Papa avrebbe beatificato e dato come esempio alla società di oggi non una vergine martire, ma due: l'operaia bergamasca Pierina Morosini e la giovanissima Antonia Mesina di Orgosolo assieme. Secondo il Vicario di Cristo, che ha parlato solennemente alla Chiesa e al mondo, i passi di Pierina Morosini, uccisa mentre tornava a casa dal lavoro, non si sono fermati, ma continuano a segnare un sentiero luminoso per quanti avvertono il fascino delle sfide evangeliche. Ugualmente, il fascio di legna raccolto per fare il pane nel forno di casa dalla sedicenne Antonia Mesina, quel giorno di maggio del 1935, rimane sui monti accanto al suo corpo straziato da decine e decine di colpi di pietra. Quel giorno si accende un altro fuoco e si prepara un altro pane per una famiglia molto più grande. Così da un lato sta la beatitudine dei puri di cuore, che è realizzata, anche se nel sacrificio, dà gioia e speranza all'intera famiglia umana. Dall'altra sta ancora la triste persuasione di chi pensa che il valore della carne, anche contro i valori e la dignità della persona, debba essere quello di farsi strumento di gioia terrena. Stando al testo che abbiamo più sopra malvolentieri citato, una ragazza cristiana, quando la si vuol violentare, dovrebbe acconsentire volentieri per due sostanziosi motivi: perché così la sua vile carne diventa strumento di gioia terrena e perché così ella evita caritatevolmente all'aggressore di dover troppo esagerare nella sua violenza. L'incredibile sta proprio in questo, che certa cultura cosiddetta laica possa accecarsi da se stessa fino al punto di giungere a simili infami considerazioni, fino al punto da insegnare che la vera storia di Maria Goretti e delle sue sorelle spirituali sarebbe solo quella di bambine o donne sessualmente represse, che hanno, con le loro inibizioni e con la loro mancata compiacenza, provocato i propri aggressori. Giungiamo così a ben triste paradosso. Le scienze umane sono giunte finalmente a spiegare che non si tratta solo di avere un corpo, ma soprattutto di essere un corpo, perché il corpo è il luogo in cui l'io si comunica e si realizza. Al di là di tutte le imprecise formulazioni culturali, è esattamente ciò che la Chiesa ha sempre inteso insegnare quando ha parlato della santità e della purezza del corpo umano, e quando di conseguenza ha considerato peccato ogni sua contaminazione e strumentalizzazione. Certo, alcune motivazioni, alcuni atteggiamenti possono cambiare. Lo stile con cui un tempo si affrontava e si spiegava questo problema oggi non sarebbe più adeguato. Ma basta questo per stamparsi sulla faccia un sorriso di superiorità evoluta? Il corpo è la manifestazione della persona. Ogni intervento che in qualunque modo cerca di lacerare questo rapporto, o di dimenticarlo, o di manipolarlo, o di privarlo di storia, da chiunque venga compiuto, anche se la persona stessa che lo vuole, lo ricerca e lo realizza, umilia la persona, la sua dignità. Ed è quindi contro la volontà di quel Dio che ci ha interamente voluti e amati da sempre. A tutto ciò la fede e l'educazione cristiana aggiungono la persuasione di un vero rapporto di amicizia, di appartenenza al Dio fatto uomo, che ci ha donato il suo corpo eucaristico e ci ha resi tempio della sua presenza. Maria Goretti, indubbiamente, non aveva molte idee filosofiche sulla persona e sul corpo. Non avendole, si fidava delle idee di Dio, e le idee di Dio, espresse già negli antichissimi comandamenti, dicevano di non commettere atti impuri, e lei non voleva commetterli. I preti e la mamma le avevano spiegato che altrimenti si andava all'inferno. Certo, la teologia è un po' più complessa e deve spiegare che l'inferno è solo l'esito finale possibile di una vita totalmente sbagliata, ma nella sostanza una vita totalmente sbagliata è fatta di azioni totalmente sbagliate. E un rapporto sessuale tra un ventenne e una bambina di 11 anni è un'azione totalmente sbagliata. Questa era la povera ma sublime cultura della piccola Maria Goretti, ed era sufficiente per rendere a Dio il culto gradito della propria totale offerta di sé in sacrificio. La bambina, nella sua assoluta umiltà, l'aveva compreso e ha difeso questa comprensione con tutte le sue povere forze. Perciò Dio le ha voluto bene e l'ha indicata all'intera Chiesa come modello, perché una bambina, quando è presentata da Dio, fa piegare le ginocchia anche ai grandi e ai sapienti.

0: solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che li amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre». Da quel momento il discepolo lo apprese nella sua casa. Dopo questo Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse, per adempiere la scrittura: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima ad una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo, spirò. Era il giorno della preparazione. I giudei, perché i corpi non rimanessero in croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero loro spezzate le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe al primo e poi all'altro che era stato crocifisso insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati gli colpì il fianco con la lancia e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza, e la sua testimonianza è vera, ed egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si adempisse la scrittura: non gli sarà spezzato alcun osso. Un altro passo della scrittura dice ancora: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trapitto. Parola del Signore.
1: Questa sera desidero invitarvi a

Ringraziare con me il Signore e con me anche insieme a tutti gli altri sacerdoti per il grande dono del sacerdozio. È un dono personale ed è un dono comunitario per la Chiesa e per il mondo. Ed è così importante ed essenziale per la salvezza il sacerdozio di Gesù, che è Gesù tutti ci rende partecipi di questo suo unico eterno sommo sacerdozio, anche voi, attraverso il vostro battesimo. Quindi questa sera celebriamo questa Eucaristia in onore del sangue preziosissimo di Gesù, per ringraziare Gesù che ci ha comunicato il suo sacerdozio e ce l'ha comunicato a tutti. Noi che siamo ordinati con il sacramento dell'ordine in maniera ministeriale, voi in maniera partecipata, comune, comunque poi sappiamo benissimo che la partecipazione sta soprattutto nell'amore e nella intensità di partecipazione. Non c'è da meravigliarsi che nel sacerdozio di Gesù possano primeggiare i laici, a differenza dei sacerdoti ordinati. Dio vede fino in fondo, sa, e noi che conosciamo questo dono vorremmo gareggiare insieme per poter dar gloria a Dio nella nostra vita per il sacerdozio che ci è stato comunicato. Da parte mia vorrei poter esprimere e realizzare questa identità nella mia vita di sacerdote. Vorrei essere il sacerdote del sangue preziosissimo di Gesù e del cuore immacolato di Maria. Questo io lo sento moltissimo e lo comunico a voi perché mi aiutiate a realizzare questa identità e anche voi a unirvi in questa gara di partecipazione al sacerdozio di Gesù nel suo sangue preziosissimo e nel cuore immacolato di Maria. Non c'è ricchezza più grande, non c'è sicurezza più assoluta nel mondo che rifugiarsi nel sangue di Gesù e nel cuore immacolato di Maria. E allora, con la parola del Salmo, io vi invito tutti, venite, applaudiamo al Signore, acclamiamo alla roccia della nostra salvezza, accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia, poiché grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli dèi, nella Sua mano sono gli abissi della terra, sono Sue le vette dei monti, Suo il mare. Egli l'ha fatto, le sue mani hanno plasmato la terra. Venite, prostrati, adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. Egli è il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce. Ascoltate oggi la sua voce, non indurite il cuore. Ascoltate oggi la sua voce. Ed è questa la voce che siamo invitati ad ascoltare insieme oggi, che è la voce del sangue e dell'acqua che sgorgano dal costato ferito, dal cuore spezzato di Cristo, ed è la voce dello Spirito. Io vi invito ad ascoltare questa voce, questa voce profonda che è dentro di noi, perché possiamo poi essere pronti ad ascoltare anche la voce del deserto attraverso la nostra radio. Ma è importante che questa voce diventi un eco di quella voce che Dio ha messo dentro di noi. Ascoltate oggi
la sua voce. Dio sempre ci parla, poiché dentro di noi c'è una voce silenziosa alle orecchie, ma potente al nostro spirito, che è la voce dell'amore, che è la voce dello spirito, della pace interiore, la voce del cuore, ed è una voce che noi sappiamo cogliere nella preghiera, nell'intimità con il Signore, nel silenzio, ma che poi diventa una voce contagiosa, benefica, perché chi accoglie questa voce profonda dello spirito, dell'amore, della pace interiore, diventa sorgente di contagio benefico a tutti i fratelli. Dobbiamo saper parlare questa voce profonda, comunicare questa voce profonda. Sappiamo che nel mondo purtroppo c'è anche un'altra voce che non dobbiamo ascoltare, che è la voce del peccato, che è la voce del male, dell'odio, del rancore. Ed è purtroppo una voce questa che si diffonde come un contagio malefico e che noi dobbiamo saper vincere con la voce potente dello Spirito, che ha sempre il sopravvento sul male e che può vincere il male, questa voce interiore dello Spirito, soprattutto attraverso il sangue e l'acqua che sgorgano dal cuore di Gesù. Il sangue che è simbolo dell'Eucaristia, l'acqua che è il simbolo del battesimo e di tutti i sacramenti. E allora vogliamo saper cogliere la voce del sangue di Cristo, il sangue versato per amore, il sangue versato per la nostra salvezza, per la nostra riconciliazione, per la nuova ed eterna alleanza della voce che salva, che libera, che guarisce, la voce del sangue potentissima, come il sangue dei capri, ma molto di più, che abbiamo ascoltato nella prima lettura, che aveva segnato gli stipiti delle porte degli ebrei, che è stato questo sangue il segno, la garanzia di salvezza da parte del Signore. Ecco, allora, celebrando l'Eucaristia, noi vogliamo saper cogliere questa voce profonda e farla diventare contagiosa per vincere il peccato, per vincere il demonio, per vincere le tentazioni, per vincere ogni divisione, ogni tendenza cattiva, perché nel sangue abbiamo la potenza di Gesù che ci fa figli di Dio, che sanno vivere nella pienezza della libertà, della gioia e della pace. Ecco il sacerdozio nostro nel sangue di Gesù, che grida salvezza, pace, liberazione, alleanza, riconciliazione. E noi, come popolo di Dio sacerdotale, consacrati nel sangue preziosissimo di Gesù, diventeremo insieme sorgente di santità, di lode, di benedizione al Signore, e continueremo a chiamare tutti: venite, venite, ad applaudire al Signore, ad acclamarlo, accostiamoci a Lui, che Lui è il Dio grande, il Dio potente. E una volta che dentro di noi si fa strada questa voce, allora potremo ascoltare anche le voci che vengono dall'esterno, le voci buone, avendo anche la capacità da parte dello Spirito Santo di far discernimento delle voci cattive che dobbiamo allontanare. E allora, nella prospettiva anche della voce del deserto che noi intendiamo diffondere e che trae sorgente e forza dal sangue di Gesù e dal cuore immacolato di Maria, e sotto questo punto di vista questa voce del deserto diventerà potentissima, irresistibile, perché penetrerà profondamente dentro nel tessuto della nostra società e della Chiesa, perché ha le sue sorgenti nel sangue di Gesù e nel cuore immacolato di Maria, lì proprio. Ecco la gioia nostra, ecco anche l'esultanza della nostra missione. Vogliamo anche fermarci stupiti a considerare la meraviglia
della voce. Volevo richiamarvi a questo concetto, perché come sempre noi ci troviamo in mezzo ad una moltitudine di realtà fantastiche e noi restiamo indifferenti, distratti, superficiali, preoccupati per tante piccole meschinità, futili, passeggere e spesso negative o dannose. Quando mai ci fermiamo a considerare le meraviglie che ci portiamo addosso nel nostro corpo e nel profondo del nostro spirito? Pensiamo alla meraviglia del nostro occhio, che ci mette in rapporto col mondo che è esterno a noi, il nostro occhio. Quando mai abbiamo ringraziato il Signore per i nostri occhi? Il nostro udito, che mi permette di ascoltare gli altri. Quando mai io ho ringraziato il Signore per il mio udito, il mio tatto, la mia emotività, i diversissimi sentimenti che passano dentro di me, la mia memoria, cos'è mai la mia memoria, la mia capacità di ragionare, il mio amore, la mia gioia, anche la mia voce fisica, la voce degli altri, mediante la quale ci mettiamo reciprocamente in comunicazione, questa voce misteriosa che adesso voi state ascoltando. Che cos'è mai? Ci abbiamo mai pensato? Abbiamo mai ringraziato il Signore per questa voce? Pensate anche alla diversità delle voci. Conosciamo una persona, oltre che per la sua fisionomia, anche per il tono della voce, che diventa caratteristica di quella persona. La mia voce è la mia voce come la mia fisionomia. Se qualcuno di voi chiudesse gli occhi e non mi avesse ancora visto e mi avesse soltanto ascoltato, avrebbe individuato già la mia voce, perché è unica e irrepetibile. La mia voce è anche la mia identità, la tua identità. Questa voce che ci consente di parlare, di cantare, di gridare, di bisbigliare. La voce caratteristica femminile, la voce caratteristica maschile, inconfondibili. Ma cosa ha fatto mai il Signore con noi? Che meraviglie sapientissime il Signore ha creato. E noi siamo così distratti, così assenti. La voce del bambino, la voce del vecchio, la voce che esprime gioia, che esprime dolore, disperazione, che esprime amore, tenerezza, violenza, prepotenza. La voce che si esprime attraverso anche il canto che diventa meraviglioso, espressione di lode, di benedizione, di gioia. E qui anche ancora le voci si differenziano. Pensiamo alle voci canore femminili, il soprano, il mezzo soprano, il contralto, le voci maschili, il tenore, il baritono, il basso. Ma cosa ha fatto mai il Signore? E bisbigliamo qualche cosetta di queste meraviglie. Pensiamo al dono della voce. Che uso facciamo della nostra voce? Capite quanto diventa importante questo discorso questa sera alla base di quello che dovrà essere l'ascolto della voce del deserto che noi intendiamo annunciare alla nostra terra e che sarà potente perché sarà fecondata dal sangue di Cristo, dalla potenza dello Spirito Santo e dall'Immacolato Cuore di Maria. Com'è la nostra voce? Attinge la sua forza da queste sorgenti? La nostra voce è voce di pace? È voce di riconciliazione? È voce di amore? È voce di preghiera, di lode, di benedizione, di ringraziamento a Dio?
Forse davanti a questa prospettiva, a questa contemplazione, ci rendiamo conto dell'orribile cosa che facciamo quando la nostra voce diventa voce di rabbia, voce di odio, voce di violenza, voce di bestemmia. Ma anche Dio ha la sua voce. Anche se Dio non ha corpo, ma è purissimo spirito, Lui è il creatore della voce. Non ha una voce propria nel senso assoluto, perché Lui nei nostri riguardi fa sua la mia voce, la tua voce. Dio passa e si comunica a noi per mezzo della voce degli uomini. E Dio si è manifestato a noi nella Bibbia attraverso la voce dei profeti. E noi dobbiamo saperla conoscere questa voce, cogliere questa voce. Quindi passiamo adesso dalla voce che sentiamo dentro di noi e che dobbiamo essere noi come espressione contagiosa per i fratelli di lode a Dio, all'ascolto della voce di Dio, lungo tutta la storia della salvezza. E dopo che Dio si è manifestato attraverso la voce dei profeti, che è la voce stessa di Dio, perché chi ascolta voi ascolta me, ha detto il Signore, nella pienezza dei tempi Dio ha preso una voce proprio sua, particolare, personale, in Gesù, figlio di Dio fatto uomo. In Gesù Dio ha acquisito una voce nei nostri riguardi. Ci riferisce proprio Giovanni, in un passo bellissimo, quando riferisce la voce di Gesù, la voce potente di Gesù. Nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù, levatosi in piedi, esclamò ad alta voce: chi ha sete venga a me e beva, chi crede in me. Come dice la Scrittura, fiumi di acqua viva sgorgano dal suo seno. E San Giovanni precisa, questo Gesù disse riferendosi allo spirito che avrebbero ricevuto i credenti in Lui. Allora la voce di Gesù è anche la voce dello Spirito Santo. Difatti gli evangelisti, raccontando la morte di Gesù, come abbiamo ascoltato anche dal Vangelo di questa sera, gli evangelisti mettono insieme la voce di Gesù con lo spirito di Gesù. In San Luca leggiamo che Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. E detto questo, spirò, cioè ci donò il suo spirito. Sangue e acqua che sgorgano dal costato, dal cuore spezzato, e lo spirito. Ecco i tre testimoni che ricorda San Giovanni Evangelista: sangue, acqua e spirito. E anche San Marco dice: Gesù, dato un forte grido, spirò, ci donò lo spirito. E anche Matteo: Gesù, emesso un altro grido, spirò. La voce insieme con l'effusione dello spirito. Così Gesù della croce continua ancora a gridarci la sete che Lui ha di noi. Ecco perché dobbiamo abituarci a coglierla questa voce del Signore, ad ascoltarla. È Gesù che ci grida: ho sete della tua conversione, ho sete della tua salvezza, ho sete del tuo amore, ho sete che tu ti accorga dell'amore che ho per te, ho sete che tu creda al mio amore per te. Ancora Giovanni, riferendo alla voce di Gesù, chissà che potente questa voce di Gesù. Gesù allora gridò a gran voce: chi crede in me non crede in me, ma in colui che mi ha mandato. Chi vede me vede colui che mi ha mandato. Allora per essere cristiani è indispensabile riconoscere la voce di Gesù, perché lo dice Gesù stesso, che le pecore del suo gregge conoscono
la voce del loro padrone. E Gesù auspica che tutti abbiano da riconoscere la sua voce. E ho altre pecore che non sono di questo ovile, anche queste io devo condurre, ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge e un solo pastore. Allora la nostra chiamata è quella di essere voce di Gesù, di essere capaci di lasciarla risuonare dentro di noi, questa voce di Gesù, per poter riconoscere la voce di Gesù e poterlo seguire ed essere il suo seguito, per diventare poi a nostra volta i portatori della voce di Gesù, gli annunciatori della sua parola. Questo noi vogliamo essere, vogliamo fare per mezzo dell'annuncio della voce del deserto che il Signore ci consentirà di poter realizzare con la nostra radio, che è un dono della Vergine Maria. Un dono, ripeto, con gioia che sgorga dal sangue di Gesù, che porta il suo sangue, la sua acqua, il suo spirito per mezzo del cuore immacolato di Maria. Anche il deserto ha un significato religioso profondo, non tanto come luogo geografico, ma come un tempo privilegiato di salvezza e di dialogo con Dio. Dio difatti ha voluto far passare il suo popolo attraverso la terra spaventosa e desolata del deserto per farlo entrare nella terra promessa, nella quale, come dice la Bibbia, scorrono latte e miele. Nel deserto Dio ha voluto far nascere il suo popolo prediletto, col quale ha stabilito un'alleanza eterna che è diventata salvezza per tutta l'umanità. Nel deserto dunque Dio attua il suo progetto di salvezza facendosi guida ed educatore del suo popolo. Ecco, noi ci prepareremo a sviluppare ancora di più questo concetto del deserto, perché è pregnante di significato, però intanto cominciamo a capire cosa il Signore vuole da noi, nella nostra vita, nella nostra storia di popolo suo. Vuole che noi ci lasciamo guidare ed educare dalla sua voce, che sappiamo coglierla e riconoscerla, che abbiamo la volontà di seguirla, perché la sua voce è voce di verità e di salvezza. E noi da questa sera ripeteremo continuamente la preghiera: Signore, fa che abbiamo sempre da ascoltare la tua voce. La voce che ascolteremo sarà dunque la voce di Dio, la voce del suo figlio Gesù, la voce anche della Vergine Maria, nostra madre. Anche questo sarà un concetto che svilupperemo, ve lo accenno soltanto questa sera, concludendo questa catechesi, per dire come in questo impegno dell'ascolto e dell'annuncio della voce noi esprimiamo la sintesi di tutta la storia della salvezza. E allora comprendiamo anche il significato profondo, l'obiettivo a cui vogliamo tendere attraverso la radio che abbiamo chiamato voce del deserto, che non è la voce del vuoto che è nel deserto, ma la voce di Dio che è nel deserto, la voce dei profeti che sono nel deserto, la voce di Gesù che è nel deserto, la voce nostra che siamo nel deserto, la voce della Vergine Maria che è nel deserto. Perché nel deserto? Ascoltate. Nel cielo, dice l'Apocalisse, apparve un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso, con 7 teste e 10 corna, e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava giù un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, per divorare il bambino appena nato. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro.
e il figlio fu subito rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, ove Dio le aveva preparato un rifugio perché vi fosse nutrita per 1260 giorni. Or quando il drago si vide precipitato sulla terra, si avventò contro la donna che aveva partorito il figlio maschio, ma furono date alla donna le due ali della grande aquila per volare nel deserto, verso il rifugio preparato per lei, per esservi nutrita per un tempo. Allora il serpente vomitò dalla sua bocca come un fiume d'acqua dietro alla donna per farla travolgere dalle sue acque, ma la terra venne in soccorso alla donna, aprendo una voragine e inghiottendo il fiume che il drago aveva vomitato dalla propria bocca. Allora il drago si infuriò contro la donna e se ne andò a far guerra contro il resto della discendenza, contro quelli che osservano i comandamenti di Dio e sono in possesso della testimonianza di Gesù. E anche l'immagine della Chiesa, questa raffigurata nella donna, che è l'immagine poi della Vergine Maria, che raffigura la Chiesa. Ecco, la Vergine Maria, che è presente in mezzo a noi, che continuamente, in mezzo al nostro deserto che stiamo attraversando, continuamente ci richiama. È la voce della Chiesa che la Vergine Maria fa propria. Allora, per imparare a essere noi voce del Signore, dobbiamo imparare anche ad ascoltare la voce della Vergine Maria, la quale ci ricorda i fondamenti essenziali della parola di Dio, la conversione a Dio, la preghiera, la penitenza, l'impegno di un'autentica vita cristiana nell'amore, nei sacramenti, nell'obbedienza al Papa e al Magistero della Chiesa e la fedeltà alla nostra vita quotidiana. Cari figli, il lavoro, lo studio, la pace, l'amore, la fraternità, la preghiera, sono tutte strade che portano all'unico Dio, sono tutte strade diritte, ma c'è sempre il vostro unico nemico che cerca di sbarrarvi la strada con sciocchezze. Affidatevi a Gesù, affidatevi a me, sono vostra madre e vi tengo per mano e non vi lascio mai nel vostro deserto senza guida e vi porterò a Gesù. La voce della Vergine Maria è incessante, soprattutto in questo tempo, perché i suoi figli sono diventati sordi, hanno indurito il loro cuore. Non indurite il vostro cuore, abbiamo detto all'inizio con il Salmo. Purtroppo la Vergine Maria rincorre questi suoi figli dal cuore indurito, disorientati. E allora insiste perché noi abbiamo da lasciar crescere l'amore. Amate Dio sopra ogni cosa, miei figli, amatelo più di ogni altra cosa. L'amore è la cosa più bella che Dio gradisce da voi. Date, date, ma non pretendete. La cosa che voi dovete chiedere a Dio è solo amore, è ciò che vi spetta fin dal principio. Ma vi dico che tutti voi siete amati da Dio. Il suo amore è infinito e durerà in eterno. Chi non ama non ha il cuore di Dio e non ha neanche Dio nel proprio cuore. Se voi chiedete a Dio, Egli vi concederà tutto, perché Egli vi ama. Ringraziate Dio per la sua infinita sapienza, per il suo infinito amore. Immergetevi nell'amore di Dio, ringraziate e date a chiunque vi chieda questo amore, a chiunque vi chieda di scoprire l'infinita sapienza di Dio. Ascoltate la voce del vostro cuore, è la voce di Dio che vi ama, che vuole portarvi a salvezza, che vuole farvi diventare a vostra volta voce di salvezza per tanti fratelli. Così vogliamo pensare alla voce del deserto che il Signore ci ha affidato, perché la nostra terra del Friuli, del Veneto,
diventi un santuario di preghiera. Anche questa catechesi spero proprio che vi giunga con grande ottimismo, fiducia, e adesso questa fiducia la vogliamo esprimere attraverso un bellissimo canto, il 249, perché attorno di noi c'è tanta gente smarrita, c'è tanta gente scoraggiata, che ha paura, e noi con la voce del deserto siamo chiamati a dire a tutti: coraggio, non temete, il vostro Dio viene a salvarvi, aprite le vostre orecchie, i vostri occhi, il Signore vuole far correre gli zoppi, vuole dare gioia di saper parlare anche al muto, perché si apre un cammino di salvezza, una voce che chiama i poveri, i ciechi, gli zoppi, i lontani dal Signore a ritornare al suo amore.

0: suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: È il Vangelo dell'esultanza del figlio al padre, quello di questa domenica. Entriamo nella relazione di gioia, di esultanza trinitaria. E il figlio rende lode al padre perché si è degnato di manifestare se stesso agli uomini. Ed è una rivelazione che viene accolta dai poveri, cioè da coloro che hanno come unica ricchezza proprio la confidenza con il Padre, ma anche un Vangelo di grande tenerezza, nel quale il Signore ci invita a prendere su di noi il giogo, ad andare a Lui, ad essere rinfrancati da Lui e a condividerne il giogo. Il giogo è la parola di Dio, il giogo è l'insegnamento di Dio che indica una strada, una direzione e che fa sicuri i nostri passi. Prendere il giogo significa entrare in una relazione di obbedienza nei confronti di Dio, così come il figlio è in una relazione di obbedienza con il padre. Ascoltiamo questo Vangelo.
2: In quel tempo Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio peso leggero.
1: Nella liturgia di oggi, nel Vangelo di oggi, la Chiesa ci fa entrare nella esultanza del figlio al padre. In questa domenica al centro c'è l'esultanza per il dono, per il messaggio che il padre ha manifestato, ha reso manifesto ai piccoli. In quel tempo Gesù disse: sì, è vero, siamo al capitolo 11 del Vangelo di Matteo, ma questa esclamazione, questa esultanza non ha tanto a che vedere con ciò che precede. Matteo l'ha inserita qui in questo contesto, ma non risponde immediatamente a quello che accade immediatamente prima, così ci informano gli studiosi. Allora questo ci aiuta per farne una lettura spirituale. In quel tempo, quale tempo? In questo tempo, nell'oggi sempre attuale della salvezza. La salvezza ha conosciuto un oggi storico, Gesù, il figlio di Dio incarnato, che ha patito, che è morto, che ha risuscitato, e poi il percorso storico della Chiesa, ma al tempo stesso la parola conosce un oggi eterno, una contemporaneità. Oggi, questo oggi, il Signore parla a noi. In questa domenica, in questo tempo liturgico, questa parola del Signore, questa esultanza del Signore parla a me, a noi che l'ascoltiamo. Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra. Questa esultanza inizia con un rendimento di grazie, un po' come nel libro del Siracide troviamo la sapienza che esulta. Ecco, qui il Signore rende grazie al Padre, che è il Signore del cielo e della terra, perché ha nascosto queste cose ai dotti, ai sapienti, ma le ha rivelate ai piccoli. Queste cose, dicevo, non c'è un'attinenza diretta con i versetti che precedono questi della liturgia. Allora queste cose nell'economia del Vangelo di Matteo vanno intese come i misteri del Regno dei Cieli. In un altro passo sempre del Vangelo di Matteo, al capitolo 13, al versetto 11, ecco, il Signore dice sempre ai suoi apostoli: perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, agli altri no. Questo è il momento nel quale il Signore sta insegnando ai suoi, perché anch'essi poi possano essere i protagonisti dell'annuncio. È il momento nel quale i discepoli chiedono: ma perché parli in parabole? E allora queste cose sono dunque ciò che riguarda il regno dei cieli, il regno di Dio. Che cos'è il regno di Dio? È come un granello di senapa, è come un campo che è seminato. Ecco, il regno di Dio, questa realtà misteriosa che già si fa presente sulla terra per la predicazione della Chiesa e che troverà piena fioritura alla fine dei tempi. Allora il Signore esulta nello spirito. Io voglio proprio dirlo ancora di questa esultanza, perché credo che sia sempre poco accolta e riflettuta da noi questa gioia che Gesù prova nella relazione con il Padre. Noi ne possiamo intuire ma nulla rispetto a quello che è la realtà, quella che deve essere la realtà di esultanza, di gioia, d'amore trinitaria. Ecco, qui c'è un momento nel quale il Signore lascia aperto uno spiraglio di questa danza d'amore, di esultanza che lega il Padre e il Figlio, e qui il Signore esulta proprio perché il Padre ha voluto attraverso di Lui rivelare un po' se stesso ai piccoli. Chi sono allora i piccoli ai quali sono rivelati i misteri del regno? Sono gli annunciatori del regno, sono i suoi discepoli, sono coloro che ascoltano la parola, sono coloro che trovano in Gesù la loro ricchezza, la loro ragione di vita. Sono gli evangelizzatori, coloro che accolgono la parola e che poi la restituiscono, e la accolgono come unica ricchezza, ecco, che trovano nella parola di Dio e nella relazione di abbandono e di fiducia a Gesù, la parola del Padre, trovano la loro sapienza. La condanna dei sapienti qui non è la condanna, per esempio, di coloro che hanno desiderio di conoscere, desiderio di imparare, di diventare sapienti, perché la sapienza è una forma d'amore, la sapienza è Dio. E dunque il sapere che è un sapere d'amore, il sapere di Dio, lo studio della parola di Dio, cercare di intuire, di interpretare, di entrare per quanto è possibile con lo strumento proprio della fede, l'intelletto illuminato dalla fede, è un atto d'amore. Pensate a San Tommaso d'Aquino, pensate a Sant'Agostino, ma ai tanti sapienti, santi che hanno investigato la parola di Dio come atto d'amore. La sapienza che Gesù condanna, e sarà la stessa sapienza di cui troveremo la condanna da parte di San Paolo nella prima lettera che rivolge ai Corinzi, alla comunità di Corinto, è una sapienza autoreferenziale, quella sapienza che viene da una scienza che gonfia l'uomo ma che non è amore, che non produce amore, in qualche modo una forma di autosalvezza. Ecco, dobbiamo sempre fare questa distinzione, perché a volte noi troviamo alcuni che dicono: ma basta solo la fede. Certo, ma è una fede sempre ricca di un sapere che è il sapere della conoscenza dell'amato. Anche nella vita nostra quotidiana, nelle nostre relazioni, noi amiamo conoscere le persone che amiamo e non ci stanchiamo mai di conoscerle, così come quando abbiamo una passione per qualcosa ci viene naturale investigare, ci viene naturale studiare, conoscere sempre di più. L'amore è legato alla conoscenza. Più si ama, più si desidera conoscere. Allora i sapienti, i veri sapienti, sono coloro che sanno che nulla possono conoscere senza l'amore, e che l'amore è la prima e la più grande forma di conoscenza. Allora il Signore esulta per tutti coloro che sempre, in ogni tempo, trovano in Lui la sapienza, cioè la regola da conoscere e da approfondire per sempre meglio vivere secondo la volontà del Padre, conformemente alla volontà di Dio. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Cioè, il Padre ha avuto benevolenza, cioè si è chinato su di noi attraverso suo Figlio e si è degnato, e in questo sta la benevolenza, si è degnato di farsi conoscere a noi. Dio non è rimasto nei nostri confronti nell'oscurità, ci ha illuminati, per quanto è possibile essere illuminati nella nostra condizione umana, ma ci ha illuminati attraverso Gesù, che è la luce, che è il rivelatore del Padre. Allora, nella condizione di ciascuno è dato a ciascuno entrare sempre di più per mezzo della fede e per mezzo dell'amore nella conoscenza amorosa, amorevole di Gesù e del Padre, della Trinità, nella preghiera, nella parola di Dio ascoltata, custodita nel cuore, meditata nella preghiera. Noi cresciamo nella sapienza, perché cresciamo nella conoscenza di Dio e quindi siamo capaci di meglio conformare, orientare la nostra vita secondo il disegno stesso che Dio ha per noi. Tutto è stato dato a me dal Padre mio, eccolo il rivelatore del Padre. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo. Cioè la conoscenza del Padre passa attraverso la conoscenza del Figlio, lui ne è la porta, ne è il rivelatore. E così c'è questa reciproca conoscenza del Padre e del Figlio che, grazie allo Spirito Santo, diventa anche la nostra casa, la nostra relazione di conoscenza. Insomma, qui il Signore sta rendendo gloria al Padre per tutto il suo disegno di salvezza, che è un disegno di rivelazione, di comunione, di conoscenza. Dio non ha voluto restare nell'oscurità, ha voluto intrattenersi con noi come con amici e come con figli. Questo è il motivo dell'esultanza di Gesù ed è anche il motivo della nostra gioia. Allora, la nostra preghiera davanti a questo Vangelo diventa una invocazione allo Spirito Santo perché sempre di più ci conduca al volto del Figlio, al volto del Padre, e che in questa visione del volto noi possiamo trovare la vera sapienza, possiamo crescere nell'amore per amare la volontà di Dio, per fare dunque la volontà di Dio come figli che amano e non come schiavi che obbediscono ad una legge per paura di essere puniti. Entriamo nell'esultanza del Figlio e che lo Spirito Santo ci renda sempre di più piccoli, cioè sempre più discepoli, maggiormente amanti di essere stati scelti, chiamati ad essere discepoli di Gesù, ad essere coloro che pongono i propri passi sulle sue orme stesse. In questo diventiamo sapienti, come dice San Paolo ai Corinzi, laddove noi troveremo come unica sapienza Cristo e Cristo crocifisso. Voi che siete stanchi, che siete affaticati, e prendete il mio giogo. Certo, per la maggior parte delle persone giovani, diciamo così, parlare di giogo potrebbe essere qualche cosa di poco familiare, ma certamente

campagna o anche di montagna, là dove le persone molti anni fa non avevano magari ancora grandi trattori, grandi mezzi per lavorare la terra, e quindi si servivano ancora dei buoi, degli animali. E il giogo quindi era una cosa molto, molto comune. Pensate che io ho un vago ricordo di una casa vicino dove abitavo io, che avevano delle mucche, dove io andavo il pomeriggio con un contenitore per prendere il latte, che poi sarebbe stato il latte che avremmo bevuto il mattino dopo. E quando andavo, io ricordo che c'era appeso sulla parete di questa stalla un grande giogo, ed è il giogo quindi il protagonista di questo commento al Vangelo di questa domenica. Ho scelto allora una opera d'arte, un dipinto di Giovanni Segantini, che è conservato oggi a Basilea, un dipinto del 1888 al luogo di abbeveraggio, conosciuto anche come Mucche nel Giogo. Guardate che serenità questo paesaggio, come tutti i paesaggi che sono dipinti da questo artista, una grande pace, sullo sfondo le montagne e il cielo che danno un colore che fa risaltare ancora di più il verde dei prati, e poi la pace di questi animali che vanno ad abbeverarsi. Vedete una capacità di trasmettere la serena quiete di una giornata di lavoro in un clima, in un respiro di serenità. E vediamo allora il giogo più da vicino. Già nella Sacra Scrittura, per esempio, il giogo è il segno della liberazione. Quando il Signore vuole dire ad un popolo schiavo che sarà liberato, il Signore dice per mezzo del profeta: io spezzerò il giogo dell'oppressore. Perché il giogo è questa, lo dico a beneficio dei più giovani, questa barra di legno legata da grandi ferri, con la possibilità di unire due animali insieme, ecco, sotto lo stesso giogo, cioè sotto lo stesso legame. In fondo giogo, coniuge, rimandano alla stessa radice. Quindi il giogo è segno di liberazione insieme, perché il giogo dice più elementi che sono tenuti insieme da questo legno, ecco. E poi il giogo appunto dice fare strada insieme. Le mucche legate dallo stesso giogo, i buoi che aravano legati dal giogo, dovevano essere molto attenti, e chi li guidava doveva aiutarli a tenere lo stesso passo, la stessa direzione. Cioè il giogo ti chiede di avere orecchio, simbolicamente, più per chi fa strada accanto a te che per te stesso. Cioè devi misurare il passo, misurare tutto di te in modo che sia coerente con chi ti sta a fianco. Allora prendere il giogo di Gesù significa prendere lo stesso passo del Signore, gli stessi sentimenti, lo stesso passo, lo stesso sguardo, per fare la stessa strada allo stesso modo come la fa Lui. E in questo noi troviamo la serenità, troviamo la pace e la liberazione.

0: Dio è amore misericordioso. L'essenza vera ed insondabile di Dio, uno e trino, è l'amore. Dio è amore, ci rivela San Giovanni nella sua prima lettera. Quando però Dio amore si imbatte nella miseria dell'uomo peccatore, allora l'amore divino diviene misericordia. La stessa parola misericordia nasce dall'unione tra la nostra miseria e il cuore, ossia l'amore, di Dio ed esprime il più grande e il più stupendo attributo del Creatore e del Redentore. Sì, anche del Redentore. Infatti, la manifestazione più alta e più concreta dell'amore misericordioso di Dio uno e trino verso di noi è lo stesso Gesù Cristo, il figlio diletto del Padre, il suo unigenito, che il Padre manda sulla terra a morire e a risorgere per la salvezza di noi peccatori. Dio ci ha tanto amati da dare il suo figlio unigenito, al fine di donarci la salvezza per mezzo di lui.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio, venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.

la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen.

Dal libro dell'Apocalisse. Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.

Preghiamo. Salga a te, o Padre, la nostra preghiera al termine di questo giorno memoriale della risurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

0: Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone una catechesi della serie Osiamo Dire, dalla voce di Padre Mariano Cappuccino. A voi tutti auguriamo un buon ascolto.
1: Pio XI amava dire che ogni cristiano si deve sentire spiritualmente figlio anche lui di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, e deve così ricordare il monito dell'apostolo Paolo ad ogni cristiano: pensa che non tu porti la radice, e cioè Israele, ma la radice porta te. Almeno quando preghiamo, noi cristiani dovremmo avere questa coscienza viva che la nostra matrice è in Israele. Ed invece, quanti cristiani, ad esempio, sanno che la preghiera più nostra, il Pater, ha il suo preludio in una bella preghiera ebraica? È questa la preghiera detta Kaddish, vocabolo che richiama il concetto di santità. Una delle orazioni più frequenti in Israele e che probabilmente ai tempi di Gesù concludeva il rito pubblico nella sinagoga. In esso si leggeva, come noto, un brano della legge e dei profeti, e cioè di quello che noi chiamiamo l'Antico Testamento, e il suono delle promesse di Dio al suo popolo, ripetute in quelle pagine sacre, risvegliava nei fedeli perennemente il desiderio della loro realizzazione. Del Kaddish, di cui possediamo il testo aramaico e che fu recitato certamente e quante volte anche da Gesù in preghiera con gli altri nella sinagoga, ecco una versione letterale italiana: sia magnificato e santificato il nome del Signore nel mondo che Egli ha creato secondo la sua volontà, che Egli faccia regnare il suo regno durante la vostra vita e nei vostri giorni e durante la vita di tutta la casa di Israele, prossimamente e in un tempo vicino. Dite Amen. Sia benedetto il nome del Signore nel tempo e nell'eternità. Sia benedetto, lodato, onorato, elevato, esaltato, illustrato, magnificato e glorificato il nome del Santo. Sia benedetto al di sopra di ogni benedizione e di ogni canto, di ogni lode ed esultanza che c'è nel mondo. Dite Amen. Sia benedetto il nome di Dio da questo istante fino all'eternità. Pace profonda e vita sia per noi e per tutto Israele. Dite Amen. Il mio aiuto viene da Dio che ha creato la terra e ha creato i cieli. Colui che fonda la pace nell'alto dei cieli, infonda la pace in noi e in tutto Israele. Dite Amen. In questo vivaio di sentimenti religiosi c'è come un preludio corale di motivi che Gesù riassume e sintetizza nel Pater. Le due preghiere, però, pur presentando profonde analogie, sono assai diverse. Il Kaddish è alquanto prolisso, il Pater è molto conciso. E pur conservando la sostanza della lunga preghiera ebraica, è creazione personale e potente di Gesù. Porta evidente l'impronta del suo spirito realizzatore. Ha una genialità e una forza tutta sua, unica, inimitabile. Si pensi alla poco felice parafrasi poetica del Pater tentata da Dante nell'inizio del canto 11° del Purgatorio. Ma c'è un'altra differenza più nascosta e più profonda. Mentre nel Kaddish, pur non espresso ma compresso, nell'invocazione che egli faccia regnare il suo regno, si sente il desiderio e il sospiro del popolo ebraico ai tempi di Gesù, che nell'invocazione che egli faccia regnare il suo regno, si sente il desiderio e il sospiro del popolo ebraico ai tempi di

è come la semente gettata dal seminatore nei solchi del campo. Cresce anche mentre gli uomini dormono e porta frutti diversi. È come un granellino di senape che cresce fino a diventare albero grande, sui rami del quale si riposano gli uccelli del cielo. È come il lievito che la massaia mette nella pasta per farla fermentare ed averne il pane che sfama i figli degli uomini. Che cos'è questo regno? È in primo luogo continuità con la legge mosaica. Gesù non è venuto per abolire, ma è anche suo superamento, coronamento e realizzazione. Ha una sua norma interiore, prende l'uomo in ciò che ha di più intimo, il pensiero, il cuore, il suo io, e lo mette nudo davanti a Dio. Siamo quel che siamo davanti a Dio e non davanti agli uomini. Ha una sua legge sovrana, di esigenza totale e illimitata. Siate perfetti nell'amore come è il Padre vostro che è nei cieli. Il regno è in fondo il grande segreto del cuore di Cristo, la gioia del possesso di Dio. Egli che viene da Dio e che ritorna a Dio, che è l'uomo Dio e contempla di visione diretta e ininterrotta la bontà di Lui, sa ciò che sia possedere Dio, o meglio, essere posseduti totalmente da Lui. Questa pienezza di gioia, il regno di Dio, egli vuole donare a tutti gli uomini. La gioia del regno è tanta che egli prega perché i suoi che sono nel mondo e devono rimanere nel mondo non siano del mondo, ossia non si lascino ingannare dalle gioie false di questo mondo, meno che lucciole di fronte al sole della gioia di Dio. Egli per primo si guarda dalla gioia effimera del mondo. Pur vivendo in mezzo agli uomini, uomo con gli uomini, non si considera del mondo. Il mio regno non è di questo mondo. Egli vive e comanda altrove. Non si inquieta di ciò che si pensa di lui o di lui si dice. Non muove un dito per allontanare da sé la maldicenza, il tradimento, la violenza e la morte. Va, percorre la sua strada, tutta interiore, e gioisce perché non teme di essere separato dal Padre. La morte è un consegnare la sua anima nelle mani del Padre. Questa è la pace e la gioia che egli lascia ai suoi, ben diverse da quelle che offre il mondo. Vi lascio la mia pace, vi do la mia gioia. È quella che sentiva Paolo, sicuro di non perdere mai l'amore del Cristo in cui è il regno di Dio. Chi potrà strapparci dall'amore del Cristo? Certamente né la morte, né la vita, né gli angeli, né i principati, né il presente, né il futuro, né le potenze, né cose alte e profonde, né alcun'altra creatura si potranno separare dall'amore di Dio che ci giunge nel Cristo Gesù, Signore nostro. Concludendo, il regno di Dio è opera esclusiva di Dio, che se anche si serve della cooperazione umana per seminarlo nei cuori, è Lui solo che lo fa crescere e giungere alla sua pienezza. È una realtà già presente, perché già è venuto l'atteso Messia, ma in continuo progresso, sviluppo e perfezionamento. Dicendo venga il tuo regno, esprimiamo il desiderio amoroso che il suo regno di amore si estenda a tutti gli uomini. Questo certamente chiediamo. Ma solo questo? Sarebbe in un certo senso troppo poco, qualche cosa di limitato e incompleto. Il regno di Dio, infatti, se è una realtà presente e in continuo sviluppo, è anche una realtà futura che si viene preparando perfetta e totale. Pur sviluppandosi nei secoli, e noi chiamiamo quei secoli la storia della Chiesa di Gesù, non sarà mai nella sua piena completezza, se non nella sua conclusione, in quello che la Scrittura definisce come il giorno del Signore, quell'attimo che alla fine del mondo concluderà

i secoli. Il senso grammaticale preciso di venga il tuo regno, come si ricava dall'aoristo greco del testo originale e di Matteo e di Luca, è questo. Si chiede che venga quell'attimo in cui Dio porrà fine al presente stato di cose, del tutto temporaneo, per stabilire su tutto il creato, in terra come in cielo, il suo regno definitivo ed eterno. È quanto Paolo ci ricorda in uno squarcio stupendo della sua prima lettera ai Corinzi, di un'enfasi non certo esagerata se si pensa che è il giorno del Signore, conclusivo della vicenda umana. Come infatti tutti muoiono in Adamo, così pure tutti in Cristo saranno richiamati in vita. Ciascuno però nel suo ordine. Primizia è Cristo, quindi quelli che alla sua venuta saranno di Cristo. Poi la fine. Allora egli rimetterà il regno a Dio, il Padre, dopo aver distrutto ogni principato e ogni dominazione e potenza. Bisogna infatti che egli regni fino a porre tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico ad essere eliminato sarà la morte. Dio infatti tutto ha posto sotto i suoi piedi. Ma quando dirà tutto è ormai sottomesso, farà evidentemente eccezione colui che tutto gli ha sottomesso. Solo quando tutto gli sarà sottomesso, allora anche lo stesso Figlio si sottometterà a colui che gli ha sottomesso tutte le cose, affinché Dio sia tutto in tutti. Il vero cristiano, anche se lavora sinceramente per lo sviluppo della città terrena e per un suo globale miglioramento, ha però l'occhio fisso sempre a quel giorno. Amen, ercu, Kyrie Jesu. Sì, vieni, Signore Gesù. Deve certamente venire, ma quando verrà? Noi non possiamo né effettuare né affrettare la sua venuta gloriosa. Lui solo ne conosce l'attimo preciso e dice a noi che l'ignoriamo: vegliate. Noi, secondo la sua esortazione, non possiamo esprimere che un desiderio: venga il tuo regno, che è già realtà presente, che si estenda sì a tutti gli uomini, ma soprattutto che si realizzi completamente e perfettamente nella sua seconda venuta gloriosa, nel giorno che è davvero suo, nel quale consegnerà all'immensa maestà del Padre il regno universale ed eterno, regno di santità e di grazia, regno di giustizia, di amore e di pace. Non lo ripetiamo ogni giorno nel sacrificio della Santa Messa? Dopo la consacrazione, davanti a Gesù realmente presente in corpo, sangue, anima e divinità, il celebrante esclama: mistero della fede. E i fedeli soggiungono: annunciamo la tua morte, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Ed ecco anche perché, dopo la recita del Padre nostro, sempre il celebrante soggiunge: liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi benigno la pace ai nostri giorni. Con il soccorso della tua misericordia saremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. E a sua volta sempre il popolo di Dio acclama: tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Il cristiano si prepara alla gloria di questo regno.

un bravo maestro che debba insegnare ai suoi allievi una regola di grammatica non troppo facile, che cosa fa? Prima porta un esempio concreto nel quale è applicata quella regola. Poi dall'esempio fa discendere naturalmente, come pulcino dal guscio, la regola. Un buon padre di famiglia che voglia educare non a parole e predicozzi, ma efficacemente i figli, che cosa fa? Prima dà loro l'esempio della sua vita laboriosa, onesta, religiosa. Poi discorre con loro delle norme del ben vivere e del vivere da cristiano. Gesù è ad un tempo educatore e maestro impareggiabile. Prima di esporre e proporre, mai imporre, la sua dottrina agli uomini, la vive lui stesso. Questo primato della pratica sulla grammatica è quasi sottolineato da Luca all'inizio degli Atti. Il mio primo volume, e intende il suo Vangelo, trattava di quello che Gesù prese a fare e a insegnare, si intende durante la sua vita terrena. Prima fare, dunque, e poi insegnare. Fare e insegnare che cosa? Una cosa sola, la volontà del Padre. È l'aspetto più caratteristico della sua personalità storica. Gesù, personaggio storico al 100%, ha trovato, trova e troverà biografi innumerevoli. Anche oggi è il personaggio su cui più si scrive nel mondo, sicché Gesù, se non è mai di moda, è sempre però attuale. Si scrive di lui da tanti punti di vista diversi, ma tutti quelli che di lui si occupano sono concordi nel riconoscere che il tratto più saliente e significativo della sua personalità è fare la volontà del Padre. La sua vita è radicata e si svolge esclusivamente e totalmente nell'ambito di quella volontà. Suo cibo, sua bevanda, il battito del suo cuore, sistole e diastole spirituale del suo cuore, è fare e accettare dall'alba al tramonto della sua vita la volontà del Padre. Eccolo all'alba della sua vita terrena, così come ce lo presenta in un breve ma celebre passo l'Epistola agli Ebrei. Entrando nel mondo, egli dice: sacrificio e offerta tu non hai voluto, ma mi hai preparato un corpo. Olocausti e sacrifici per il peccato tu non hai gradito. Allora io dissi: ecco, io vengo. Di me sta scritto nel rotolo del libro: vengo per fare, o Dio, la tua volontà. Tutta la vita di Gesù è la perfetta esecuzione di questo programma iniziale: eseguire la volontà del Padre, anche quando sarà necessario superare i contrasti frapposti da altre volontà. A 12 anni Gesù, senza che Giuseppe e Maria se ne accorgano, si trattiene a Gerusalemme, dove era andato con loro in pellegrinaggio per la Pasqua. Lo cercano, preoccupati per la sua scomparsa, anche perché lo sanno un adolescente non capriccioso e contestatore, come certi ragazzi di tutti i tempi, ma anzi sottomesso e obbediente ai loro desideri. Lo trovano nel tempio, in mezzo ai dottori. Li ascolta e li interroga. Lo interrogano e lo ascoltano. E le sue risposte sono ricche di una sapienza molto superiore alla sua età. Figlio, perché ci hai fatto una cosa come questa? Gli chiede Maria. Perché mi cercavate? È la risposta. Non sapevate che io devo essere nella casa del Padre mio? O anche, secondo altra traduzione pure buona, devo essere nelle cose, cioè attendere alle cose del Padre mio? Sua dimora e occupazione unica, la volontà del Padre, con precedenza assoluta su qualsiasi altra volontà. Eccolo
al tramonto della sua esistenza terrena, che è tutta un fare ed accettare la volontà divina. Eccolo nel Getsemani che in ginocchio prega: Padre, se tu vuoi, allontana da me questo calice, cioè questa morte, però non la mia volontà, ma la tua si compia. Ed ecco la conclusione trionfale dalla croce: nelle tue mani, o Padre, rimetto il mio spirito. E tutto è compiuto. Tutto è compiuto. È come un bollettino di vittoria, della serena gioia per la vittoria, per la esecuzione perfettamente riuscita della volontà del Padre. Tutto è compiuto per Lui. Tutto comincia invece per noi, che dobbiamo vivere il Pater. Gesù ha inserito nel cuore del Pater la domanda che è stata il vero battito del suo cuore: Genezzeto to telemasu. Così come suona nel testo greco di Matteo, mentre manca nel testo greco di Luca, che letteralmente va tradotta: si compia, si faccia, avvenga la tua volontà. Quindi, a rigore, non si tratta tanto di qualche cosa che devono fare gli uomini, ma di qualche cosa che deve avvenire, o di qualche cosa che deve fare Dio, e la cui esecuzione e realizzazione, attraverso anche il libero gioco delle cose e delle volontà umane, Dio vuole in modo assoluto. Che cosa vuole Dio? Il bene, e questo lo vuole direttamente. E il male lo permette, ma sempre per un fine di bene, in cui finisce per rientrare nella economia globale della provvidenza divina. Nei confronti dell'umanità, è chiaro, Dio vuole la salvezza di tutti, e di questa volontà di salvezza è Gesù testimone e garante. Ma è altrettanto vero che Egli non ci salva senza la nostra collaborazione. Chi ti ha creato senza la tua cooperazione non ti salverà senza la tua cooperazione. Di qui il respiro immenso di quel desiderio domanda: si compia la tua volontà, come in cielo, così in terra. Che se questo ultimo inciso, come in cielo, così in terra, è conclusivo anche delle altre due domande precedenti, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, ha però un valore cosmico tutto speciale per la terza: si compia la tua volontà, su questa terra dove le volontà umane libere possono anche mettersi in contrasto con la volontà divina, come in cielo dove non possono più non volere il volere stesso di Dio. In cielo si trova la gioia e la pace proprio nella volontà di Dio, come confida Piccarda Donati a Dante in un verso del Paradiso che a suo tempo, in un referendum sul verso più bello della Divina Commedia, riportò il massimo dei voti: «En la sua volontade è nostra pace». È la pace e la gioia promesse da Gesù a quanti, come lui, sono immersi nella volontà di Dio, considerata in tutta la sua estensione ed ampiezza, in cielo ed in terra, dovunque. Si compia la tua volontà. Questo, che può ben essere definito lo slogan dell'unica vera felicità concessa all'uomo, non è solo espressione di devozione religiosa, ma è presa di posizione definitiva e fondamentale dell'orante, vero assenso e consenso alla integrale attuazione del volere divino. È qui la sorgente della vera perfezione o santità, che dir si voglia. Forse dimentichiamo che il respiro della santità è duplice: fare, ma anche accettare. Quanto al fare è molto chiaro e semplice e relativamente facile: comandamenti di Dio, precetti della Chiesa, doveri del mio Stato,
che non è, come riteneva il solito Pierino, lo stato pontificio, ma la mia condizione reale, esistenziale di vita. Quanta gente rimpiange una condizione di vita che non ha potuto, per disposizione, badate bene, della provvidenza, realizzare. Se fossi sposata, se fossi monaca, se fossi laico nel mondo, se fossi prete. E poiché il condizionale non è il modo reale, vivono a tutto pensando meno che ad un realismo cristiano. Sfruttare dunque, diceva Don Bosco, maestro nel non perdere neppure una briciola del tempo che la provvidenza gli aveva concesso di vivere, sfruttare l'istante presente, che il passato è finito e l'avvenire non sappiamo se comincerà. Sfruttare facendo, ma soprattutto, ed è il veramente difficile, il più difficile per noi, accettando le disposizioni della volontà di Dio. Esse sono chiarissime per noi nell'enunciato dei comandamenti, dei precetti della Chiesa, che si parla a suo nome, e nei doveri del nostro Stato. Quelli di una carmelitana non saranno mai quelli di un padre di famiglia. Sono invece oscurissime quelle disposizioni quando si tratta di accettare quello che Dio permette, e permette sempre per un fine di bene reale, anche se noi miopi non riusciamo quasi mai a comprenderlo, se non molto, ma molto tempo dopo. Un rovescio di fortuna, un'amicizia che si è trasformata in inimicizia, un amore che tramonta, una malattia che non guarisce, un'esistenza cara, troncata, improvvisamente o tragicamente. Ma perché? Perché ci domandiamo? E la risposta nostra è quasi sempre una ribellione più o meno manifesta. Non sappiamo accettare tutto quello che Dio permette. Siamo davvero sempre novizi nella via della santità. Chi ha fatto invece in pochi anni di vita passi da gigante nell'accettazione della volontà di Dio, proprio quando era più contraria alla sua, è stata una giovane marchigiana, Fiorella Bianchi, che aveva scelto come motivo dominante della breve sinfonia della sua vita questo impegno: nulla mai chiedere e tutto accettare, sorridendo. Aveva scoperto che l'offerta più gradita che possiamo fare al Signore, il quale non ha certo bisogno della realizzazione dei nostri piani di lavoro, è l'accettazione della sua volontà. Le piaceva studiare e deve lasciare gli studi. Voleva sposare, ma vi rinuncia. Temo che, volendo quel giovane contro la volontà dei miei, Dio consideri questa mia azione contraria al suo volere. Se così fosse, preferirei morire. Pensa poi al Carmelo, ma quando non vi sente chiara la volontà di Dio, vi rinuncia e rimane nel mondo, donandosi in silenzio totalmente al Signore. Nulla chiedere e tutto donare sorridendo. Improvviso un malessere, un'operazione delle più comuni, la setticemia, la morte a 24 anni. Morte edificante che commosse tutta la sua osimo. Alla suora infermiera che l'assisteva nelle ultime ore di vita poté dare questa testimonianza di sé: tutto ho dato e tutta mi sono data. Fiorella Bianchi, giovane dei nostri tempi, ci ricorda che la vita è una grande realtà che ci è data per fare una volontà sola, quella di Dio. Si compia la tua volontà.

A voi tutti che siete all'ascolto, Radio Voce nel Deserto vi ha proposto una catechesi della serie Osiamo Dire, dalla voce di Padre Mariano Cappuccino. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.

0: strada facendo. In viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Un voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada facendo.
4: Bentrovati da Edoardo Giribaldi e da Strada Facendo. Un pellegrinaggio lungo migliaia di chilometri, attraversando nazioni, culture e comunità cristiane, fino ad arrivare a Seul per la Giornata Mondiale della Gioventù 2027. È questo il cuore del progetto Rome to World Youth Day by Bike, From Rome to Seul. Iniziativa ideata dal ventenne Umberto Aurelio Urbinati, giovane di Cernusco sul Naviglio, impegnato nella pastorale giovanile e animatore d'oratorio. Il progetto propone un pellegrinaggio in bicicletta da Roma fino alla Corea del Sud, come esperienza di fede, incontro e testimonianza, con l'obiettivo di coinvolgere giovani, diocesi e comunità lungo il percorso, attraverso momenti di preghiera, dialogo e condivisione. Un viaggio lento e sostenibile che unisce spiritualità, incontro tra i popoli e comunicazione digitale, raccontando il cammino giorno dopo giorno anche attraverso i social. E quindi è arrivato il momento di collegarci con colui che è ideatore di questo progetto, Rome to World Youth Day by Bike, Umberto Aurelio Urbinati. Benvenuto Umberto a Strada Facendo.
5: Grazie mille dell'ospitalità. Sono Umberto Urbinati, sono ideatore di questo progetto che parla appunto di raggiungere Seul, la prossima meta, la prossima città che ospita la GMG del 2027 appunto in bici.
4: Che quindi è molto più di un viaggio sportivo. Quindi quando nasce l'idea di trasformare la bicicletta in uno strumento di pellegrinaggio e di testimonianza?
6: Riuscito a dare una risposta a questa chiamata, un significato a questa chiamata. Il significato è che di unire la mia esperienza maturata in questi 3 anni di bici con la fede, con il Vangelo, e trasformare la bici in uno strumento di testimonianza e dialogo, in un mezzo concreto per creare incontro, dialogo, un messaggio ai giovani di pace e trasmettere il Vangelo attraverso i giovani fino appunto al coronamento del progetto, fino a Seul per partecipare appunto alla GMG del 2027.
4: Ecco, come abbiamo detto, questo progetto parte simbolicamente da Roma e arriva a Seul proprio per la GMG del 2027. Che significato spirituale ha per te questo collegamento tra due estremi del mondo cattolico? Insomma, Roma il centro e Seul quelle periferie che però, ecco, insomma, stanno acquisendo sempre più importanza nella vita della Chiesa.
5: Per me questo viaggio qua appunto rappresenta un ponte tra popoli, culture e generazioni. Appunto partire da Roma e arrivare a Seul significa per me continuare il cammino iniziato nella precedente GMG a Lisbona, dove appunto è nata l'idea del progetto, vivendo un'esperienza autentica con i giovani di tutto il mondo e di condivisione. Allora, spiritualmente è il segno di una Chiesa che cammina, una Chiesa che unisce e crea relazioni oltre ogni confine. Attraversare appunto questi paesi in maniera lenta, in bicicletta, vuole anche essere un messaggio di pace, soprattutto un messaggio di pace. Incontrare persone, sentire testimonianze, ascoltare storie e trasmettere ai giovani attraverso i social che il bene esiste davvero.
4: Parlando proprio della tua esperienza personale, anche appunto nel mondo dei social, tu documenti i tuoi pellegrinaggi anche laici attraverso vari paesi europei. Cosa ti ha insegnato l'incontro, il viaggio con le persone lungo la strada?
5: Allora sì, io ho percorso più di 50.000 km in bici negli ultimi 3 anni, dal 2023 ad oggi. E appunto questo viaggio qua mi ha insegnato che tramite il viaggio lento vieni visto anche in maniera più genuina dalle persone. Le persone si tendono ad aprirsi di più perché uno in bici, una ragazza in bici, una ragazza in bici non crea un senso di turbativa nella gente, quindi la gente è anche più aperta al dialogo. E ho avuto un sacco di momenti belli di dialogo con le persone, anche se non parlavano inglese, anche se non parlavo io la loro lingua, ma tramite gesti, tramite questa nuova tecnologia ci si fa capire. Comunque questo modo di viaggiare per me apre la mente sia a te che viaggi, ma anche alle persone che ti vedono, che ti ospitano, cioè si ricordano un po' dell'umanità che in questo tempo così difficile sembra quasi esaurita, ma invece viaggiando in bici mi sono reso conto che l'umanità c'è ancora ed è molto potente dentro ognuno di noi. Serve soltanto quell'impeto di pace, di armonia per tirarla fuori. Questo impeto qua, appunto attraverso questo peso qua di condivisione, vorrei portarlo ai giovani e far scaturire questa loro umanità che c'è e ci deve essere e c'è sempre stata nell'uomo.
4: Ecco, in questo progetto ritorna spesso il tema dell'incontro tra culture e popoli. Da te che sei giovane, sei ventenne, pensi che appunto proprio le nuove generazioni abbiano bisogno di esperienze concrete di dialogo e condivisione come questa?
5: Il tema centrale è sempre quello dell'incontro, incontro con altri popoli, incontro con altre persone, sentire le testimonianze delle altre persone, essere ospitati dalle altre persone. E questo qua è un fatto che giova a me, ma anche ai miei telespettatori sui social, perché comunque io mi faccio ospitare, faccio una bella esperienza, però l'esperienza non rimane solo a me, rimane anche ai giovani che guardano il mio contenuto e dicono: ah, comunque il mondo al di fuori dell'Italia, dell'Europa, comunque è buono. Appunto, far passare il messaggio che incontrare la gente significa scoprire che le differenze non dividono ma arricchiscono, e che il dialogo è ancora un modo concreto per costruire il futuro e mandare un messaggio di pace che in questo momento serve.
4: Il pellegrinaggio coinvolgerà parrocchie, diocesi, realtà giovanili lungo tutto il tragitto. Ecco, come immagini questi incontri durante il cammino? Qual è la tua idea?
5: Il progetto Rome to World Young Day 2027 by Bicycle appunto prevederà degli incontri con le parrocchie, sia quelle in viaggio lungo il pellegrinaggio, sia quelle qui in Italia, tramite appuntamenti telefonici via satellite quando il telefono non prende, perché farò anche dei pezzi, quelli più autentici, quelli che piacciono più a me, di puro e vero deserto. E appunto durante questi appuntamenti si parlerà del viaggio in prima persona e mi potranno fare delle domande, darò delle risposte, e appunto per mandare appunto un messaggio di pace come filo conduttore del viaggio.
4: Racconterai il viaggio anche attraverso i social e gli strumenti digitali. E come si comunica oggi la fede ai giovani usando linguaggi contemporanei? Una domanda, mi rendo conto, anche un po' difficile.
5: Al giorno d'oggi i social sono uno dei mezzi principali di comunicazione per noi giovani, e appunto dalla mia esperienza dei viaggi precedenti come content creator ho pubblicato sui social i miei viaggi e ho avuto un riscontro molto positivo. Ho visto che attraverso i miei viaggi la gente sognava con me, sognava il mio viaggio e viveva con me la realtà giornaliera degli incontri con le persone, e ho ricevuto più di una volta dei commenti delle persone che per ovvi motivi non potevano viaggiare e grazie a me loro potevano sognare di andare in vacanza tramite i miei occhi. Questa qua è una cosa che mi rende più felice, più orgoglioso di tutta la mia vita, ispirare le persone. E anche se sono giovane, ho capito che questa è la mia strada e quello che voglio fare. E dato che i social sono il principale mezzo di comunicazione, come ho detto prima, e attraverso questa pubblicazione giornaliera di video del mio viaggio, del progetto Rome to World Young Day 2027 by Bicycle, di fare vedere attraverso l'obiettivo della mia videocamera che al di fuori di questa società c'è un mondo diverso ma comunque buono. È un ragazzo normale come te, come gli altri che mi stanno ascoltando, come qualsiasi persona residente nel mondo, un ragazzo normalissimo, può fare qualcosa per unire le persone.
4: Grazie, mi sembra una bellissima testimonianza. E siamo in conclusione, Umberto, c'è qualcosa che vorresti aggiungere?
5: Vorrei portare questo messaggio ai giovani, a tutte le persone del mondo che mi stanno ascoltando e che mi ascolteranno: abbiate il coraggio di incontrare il mondo senza paura. Viaggiando appunto si scopre che le persone sono molto molto più vicine di quanto si immagini, e appunto che il bene, quando viene condiviso tramite i social, tramite incontri, tramite testimonianze, è contagioso. E la pace, ricordiamoci, nasce sempre, sempre dall'incontro con le persone.
4: Benissimo, direi che non potevamo concludere, ecco, con un auspicio migliore. Noi Dopo di te sentiremo un tuo collaboratore che mi ha raccontato, ecco, ti aiuta con le grafiche, si chiama Jason, e quindi ecco come facciamo sempre nella nostra trasmissione, intervallata tra un'intervista e l'altra c'è una canzone che chiediamo appunto all'intervistato di far ascoltare ai nostri radioascoltatori. Ecco, quindi cosa ci fai ascoltare? Anche magari un brano inerente a questo pellegrinaggio. Cosa hai scelto per noi oggi, Umberto?
6: Io direi The Night di The Avicii, una canzone che parla di vita vissuta pienamente, di coraggio, di cammino e di costruire qualcosa che lasci il segno dietro di te, proprio come la traccia della mia bici lungo questo pellegrinaggio da Roma fino a Seul.

0: E quindi adesso è arrivato il momento di collegarci con Jason Corbani, in arte JJ, che collaborerà alla parte grafica del progetto Rome to Seoul. Jason, benvenuto a Strada Facendo.
1: Grazie, grazie per l'invito, è un onore essere con voi.
0: Allora, raccontaci un po' com'è nato il tuo coinvolgimento in questo progetto Rome to Seoul.
1: Allora, il mio coinvolgimento, prima di tutto devo ringraziare di cuore il mio migliore amico Umberto. Io e lui siamo legati da un'amicizia che è molto profonda, che dura ormai da anni. E lui ci siamo conosciuti nell'estate del 2021, la sera di Turchia e Italia, la partita che inaugurò gli europei. Umberto per me, prima di tutto, è un amico, ma non vi nascondo il fatto che penso che sia un ciclista straordinario. Io da quando lo conosco penso che la bicicletta sia la sua prima compagna di vita. In sella lui riuscirebbe ad arrivare ovunque e penso che lo abbia già dimostrato abbondantemente. Io penso che quello che fa lui, i vari giri in bici che fa, siano un qualcosa di irreale, eppure profondamente, veramente affascinante. È stato lui che appunto ha voluto coinvolgermi perché, a suo dire, sono stato il primo a credere in lui fin dall'inizio. Soprattutto l'anno scorso, quando ho compiuto quella grandissima impresa di fare questo viaggio in bici da Milano fino a Capo Nord, un viaggio che non è passato di certo inosservato. E io ho avuto in quell'occasione il privilegio di esserci fisicamente sia alla partenza da casa sua che al ritorno. Io e lui viviamo nella stessa cittadina, dice, lo stesso Naviglio, che è a mezz'ora da Milano. E io personalmente in realtà non sento di aver fatto nulla di speciale per lui, ho semplicemente agito come farebbe chiunque tenga davvero a un amico. Ma se oggi Umberto è arrivato fin qui, il merito è tutto suo, e per me lui incarna perfettamente uno dei miei mantra di vita: if you dream it, you can do it. E sono certo che lui avrà avuto momenti di stanchezza e istanti in cui magari voleva mollare, mollare sembrava veramente l'unica opzione, ma è proprio lì che si riconosce un vero campione, nei momenti di debolezza, dove trova la grinta e anche forse delle forze e delle energie che non pensava di avere, per portare poi a casa l'obiettivo, portarlo a termine. Perché poi quando arrivi al traguardo e ti volti indietro, ripercorri ogni chilometro fatto, puoi finalmente dire ce l'ho fatta, e in quell'istante l'emozione ripaga tutto. E penso che Umberto questa cosa la può insegnarla a molte persone.
0: Certo. E a quali aree del progetto nello specifico tu collaborerai?
1: Allora, io mi occuperò principalmente della parte grafica, non a caso infatti ho già realizzato un logo per lui, per questa sua avventura, ed è un logo che mette insieme tre cose: Umberto, la sua passione per la bici e il messaggio che secondo noi deve trasmettere una GMG, perché appunto lui deve fare questo viaggio da Roma a Seoul per la GMG che ci sarà a Seoul l'anno prossimo. Per noi la GMG una cosa deve fare la GMG per noi: unire i popoli, unire le persone. E ho voluto raccontarlo così: Umberto in sella la sua bici e dietro di lui il mondo. Attorno al mondo ci sono quattro mani di colori diversi. Le mani chiaramente rappresentano le etnie, i popoli, perché noi crediamo davvero nell'unione e nella pace. Vogliamo un mondo senza guerre. Io, Umberto e un altro nostro amico, ti racconto questo fatto, abbiamo vissuto l'ultima GMG a Lisbona, l'ultima di Papa Francesco, e lì abbiamo deciso di girare questo video dedicato alla guerra in Ucraina. Abbiamo chiesto a tante persone di tante nazionalità diverse di mandare un messaggio di conforto a chi sta soffrendo. Questo video adesso è sul mio canale YouTube, che il mio canale si chiama JJ Stadium, e il video si chiama Stop the War, e ha fatto veramente un sacco di visualizzazioni, ma a noi le visualizzazioni non ci interessano più di tanto, era il messaggio che volevamo lanciare e penso che l'abbiamo fatto molto bene. E questo è il nostro modo per creare unione, tante persone che si uniscono per la pace. E è un po' come dice in realtà Leopardi nel Sabato del Villaggio, che diceva che la felicità vera sta nell'attesa. in quel sabato sera dove tutto è possibile, la domenica poi delude sempre. Ecco, io vedo la stessa cosa ogni giorno in realtà, perché io vedo gli adulti con le loro nazioni, le loro bandiere, troppo spesso trasformano quella domenica in guerra, litigano, si dividono, si fanno le guerre e si fanno del male a vicenda. I bambini invece no, e io l'ho visto in realtà con i miei occhi, perché io ho avuto varie esperienze con i bambini. Adesso mi trovo a lavorare qua in questo resort che si chiama Forte Village in Sardegna, in cui sono tanti bambini di varie nazionalità diverse, e ho capito che i bambini in certi contesti sono molto più maturi degli adulti, perché vivono ancora in quel sabato di cui parlava Leopardi, vivono nell'attesa, nella speranza e nel gioco, non hanno perso la festa. Chi fa le guerre dovrebbe imparare da loro, tornare a quel sabato, perché la pace in fondo è un gioco da bambini. E i bambini lo sanno fare meglio di tutti.
0: Un bellissimo messaggio. Come intendi comunicare attraverso la tua arte il messaggio di questo progetto, Rome to Seoul?
1: Ciao, con il logo penso averlo già comunicato abbondantemente, ma sicuramente tante grafiche che riguarderanno sempre Umberto e la pace nel mondo. Io ho questo account, questo profilo Instagram, questa pagina Instagram che si chiama jj-graphics.design, dove pubblico grafiche dedicate a me, e se qualcuno volesse andare a vederla e seguirmi farebbe veramente molto felice. E nulla, io lì cercherò di fare tante grafiche che riguarderanno appunto Umberto e il messaggio che vogliamo lanciare, la pace nel mondo. E soprattutto anche un altro messaggio vorremmo lanciare, cioè il fatto che Umberto aveva un sogno che era quello di andare in bici, viaggiare il mondo in bici, e lo sta facendo, indipendentemente dai fan numerosi che adesso ha. A lui mi ha detto esplicitamente che non gli interessano i fan, gli interessa fare quello che gli piace e realizzare i sogni che ha. Che sono la bici, girare in bici, che è una cosa che lui ha sempre amato, e girare il mondo con quella bici lì. E il messaggio è che chiunque ha un sogno nel cassetto, che sia adesso Umberto con la bici o altri, buttatevi, rischiate, fatelo, perché la vita è una e non si sa mai che cosa può succedere in realtà nella vita. Quindi se avete un sogno, andate, raggiungetelo. Fate qualcosa, perché sennò rimane soltanto un sogno.
0: E per questa puntata è tutto. In redazione Francesca Sabatinelli e Alessandro Di Bussolo. Grazie per essere stati con noi.
2: Strada facendo. In viaggio con la radio.

0: nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Maria Immacolata, mamma nostra cara, siamo immersi in una grande afflizione e il nostro pensiero corre fiduciosamente a te. Invoca per noi dal Signore un intervento della sua infinita misericordia. Noi non siamo degni di invocarla, perché Dio ci ha messo a disposizione tanta energia e non l'abbiamo trasformata in bombe e ancora continuiamo. Dio ci ha dato le mani per soccorrerci e noi spesso le usiamo per colpire o per rubare. Dio ci ha dato la capacità di amare e noi abbiamo infangato l'amore, trasformandolo in capriccio volgare ed egoista, che è l'esatto contrario dell'amore. Questo spettacolo ci umilia tanto. Dio ci ha dato l'intelligenza per leggere con stupore il libro del creato, come faceva San Francesco. E noi spesso invece usiamo l'intelligenza per aggredire e

e provocare le forze della creazione. Ci puniamo con le nostre stesse mani. O Maria Immacolata, Mamma nostra cara, porta al Signore il nostro pentimento e il nostro proposito di conversione e di ritorno all'obbedienza ai comandamenti, che sono una segnaletica sicura e saggia per non farci del male. O Maria Immacolata, noi vogliamo seguire il tuo esempio, vogliamo camminare dietro le tue orme. Il primo mistero della gioia ci porta nella piccola casa di Nazareth. Maria è lì, in preghiera. Improvvisamente appare l'angelo Gabriele e porta a Maria un annuncio che avrebbe sconvolto chiunque. Conceperai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù, sarà grande, chiamato figlio dell'Altissimo. Maria si permette soltanto di dire: ma come accadrà? Io non conosco uomo e non intendo conoscerlo. L'angelo risponde: la tua maternità sarà una maternità unica, lo Spirito Santo scenderà su di te. Maria non chiede spiegazioni, non chiede assicurazioni, ma semplicemente risponde: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Queste parole hanno cambiato la storia. Il cristianesimo inizia con queste parole, con questo eccomi di Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel secondo mistero della gioia si chiama Maria, che affronta un lungo viaggio per andare a servire, per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Elisabetta, appena sente la sua voce, esclama: «Beata te, o Maria, perché hai creduto!» E Maria, con tanta semplicità, risponde: «Sì, l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito gioisce. Sai perché? Non perché sono diventata ricca, non perché la mia casa è diventata più bella, ma perché Dio ha posato lo sguardo sulla piccolezza della sua serva». E siccome lo sguardo di Dio è rivolto verso gli umili, Maria capisce che gli orgogliosi sono fuori dello sguardo di Dio. E allora, con una sicurezza impressionante, Maria dice: «Io disperdo i superbi nei pensieri del loro cuore, rovescio i potenti dai troni e innalzo gli umili». Pensate, in quel momento Augusto era sul trono, Erode era sul trono, eppure Maria con sicurezza afferma: «Dio disperde i superbi nei pensieri del loro cuore». E così è accaduto. Pensate, Napoleone Bonaparte ebbe paura di queste parole. Lui, che era potentissimo, eppure si sono puntualmente avverate anche per lui. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il terzo mistero della gioia ci porta a Betlemme. Come aveva predetto il profeta Michea molti secoli prima, Gesù nasce in una povera stalla e Maria lo avvolse in fasce, non erano fasce firmate, e lo depose in una mangiatoia. Questa è stata la culla del Figlio di Dio. La povertà di Betlemme grida che il mondo è una misera stalla. Soltanto accogliendo Dio la stalla si illumina e si riempie di gioia e di pace. Dove c'è Dio, anche una stalla diventa una reggia. Ma se manca Dio, anche una reggia diventa una stalla. Quanto è urgente capire questa lezione. O Gesù, povero di Betlemme, tu sei la risposta che noi spesso non sentiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la ricchezza che noi spesso non comprendiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la pace che drammaticamente manca nel mondo. Signore nato a Betlemme, la città della nostra povertà e della nostra piccolezza, noi ci accostiamo a Maria per guardarti con il suo sguardo e amarti con il suo amore ed essere finalmente felici con te, povero Betlemme, perché tu sei l'unico che possa farci sorridere ancora. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci
1: dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel quarto mistero della gioia seguiamo Maria e Giuseppe che portano il bambino Gesù al Tempio. Passano in mezzo a tanta gente, il Tempio era sempre affollato, ma nessuno li nota, nessuno li conosce, nessuno dà la precedenza, soltanto un anziano di nome Simeone, illuminato dall'alto, quando vede Gesù tra le braccia di Maria esclama: ora posso chiudere gli occhi, ho visto il Salvatore, la luce che illumina tutti i popoli, la luce. Veramente Gesù è la luce. Pascal ebbe a dire con tanta verità: senza Gesù noi non conosciamo il mistero di Dio, non sappiamo chi è Dio, non sappiamo chi siamo noi, non sappiamo qual è il senso della vita e qual è il senso della morte. Giustamente Indro Montanelli, che non aveva fede ma all'ultimo la desiderava, disse: se devo chiudere gli occhi senza sapere da dove vengo e dove vado, cosa sono venuto a fare su questa terra, vale la pena che aprissi gli occhi? La mia è una dichiarazione di fallimento. Gli mancava la luce. Ringraziamo il Signore perché noi abbiamo avuto il dono immeritato della luce. O Maria, pellegrina di bontà, tu hai camminato accanto a Gesù e sei stata gioiosamente madre e serva del progetto di Dio. Vigila, o Maria, sulla crescita di Cristo in noi e nelle nostre famiglie. Ogni nostra casa sia una santa casa e ogni nostra famiglia sia una santa famiglia abitata dalla pace e dall'amore. Padre nostro.

0: in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Nel quinto mistero della gioia seguiamo Maria e Giuseppe che cercano Gesù per 3 giorni. Finalmente lo ritrovano nel Tempio e con Gesù ritrovano la gioia del loro cuore, lo scopo della loro vita. Maria, parlaci di Gesù, affinché possiamo dire a tutti che l'abbiamo visto nei tuoi occhi e abbiamo sentito la stessa gioia che tu hai provato quando hai ritrovato Gesù nel Tempio. Maria, noi siamo poveri, come la paglia di Betlemme che tu conosci. Prega perché Gesù nasca in noi e ci trasformi in una notte piena di luce, piena di Gesù, perché la nostra vita parli di Lui a tutti coloro che incontriamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: tentazioni, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Padre celeste, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito santo amore, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre della Misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre della Fiducia,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna di Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudentissima,
0: prega per noi.
1: Vergine Potente,
0: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio della Santità Divina,
0: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
0: prega per noi.
1: Causa della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
0: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
0: prega per noi.
1: Sela del Mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega,
1: rifugio dei peccatori,
0: prega,
1: conforto dei migranti,
0: prega,
1: consolatrice degli afflitti,
0: prega,
1: aiuto dei cristiani,
0: prega,
1: regina degli angeli,
0: prega,
1: regina dei patriarchi,
0: prega,
1: regina dei profeti,
0: prega,
1: regina degli apostoli,
0: prega,
1: regina dei martiri,
0: prega,
1: regina di tutti i cristiani,
0: prega,
1: regina delle vergini,
0: prega,
1: regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina del Santo Rosario, regina della famiglia, regina della pace, vergine lauretana, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
0: Abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
0: Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. O Maria, tu un giorno coraggiosamente lasciasti la casa di Nazareth per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Oggi le sofferenze si moltiplicano, l'indifferenza crea solitudine, l'egoismo chiude e imprigiona le persone. Quante Elisabette ci sono in giro, ma nessuno le soccorre. O Maria, tu a Cana di Galilea ti accorgesti del disagio che stava per sciupare una festa di nozze. Non facesti finta di non vedere, ma coraggiosamente offristi il tuo soccorso e la festa fu salva. Oggi la famiglia è combattuta, è perseguitata. Vieni in nostro soccorso, salva le nostre famiglie. Donna del primo passo, donna della tenerezza che si commuove, madre di misericordia, facci sentire il soccorso consolante del tuo cuore materno e aiutaci a soccorrere chiunque oggi abbia bisogno di noi. Amen. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Sia benedetto il nome del Signore.
0: Ora e sempre.
1: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
0: Egli ha fatto cielo e terra.
1: Vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.
1: Quando vedete un disagio, quando vedete una Elisabetta abbandonata, fate come Maria. Fate un primo passo, soccorrete. Nel nome del Signore, andate in pace.
0: E rendiamo grazie a Dio.
1: Sia lodato Gesù Cristo.
0: Sempre.

0: Amici ascoltatori, quest'oggi Radio Voce nel Deserto vi propone un insegnamento di Suor Emmanuel. A voi tutti un buon ascolto.
1: Sia lodato Gesù Cristo. Allora, lo sapete bene come è proprio la mia gioia di essere di nuovo in mezzo a voi oggi e vi saluto tutti con tutto il mio cuore in questa giornata eccezionale per la Chiesa, quando il Papa con tutti noi, tutti i cattolici anche altri, fanno la consacrazione al cuore immacolato di Maria. È una cosa proprio mondiale e ci rallegriamo perché la Madonna è stata onorata, venerata, e per lei allora penso che dal cielo fa cadere delle grazie eccezionali. Io sono qui per condividere con voi non solo la mia gioia, ma diciamo qualche modo per vivere concretamente questa consacrazione alla Madonna, affidamento alla Madonna, al suo cuore immacolato, affinché il nostro movimento oggi, la nostra consacrazione sia vera, autentica, viva e che porta frutta per tutta la Chiesa e anche tutto il mondo che vive oggi nel buio, lo dobbiamo dire, che ha preso il cammino sbagliato. E come l'ha detto Maria a Fatima, che la consacrazione al suo cuore immacolato è il rimedio per impedire il male di avere la vittoria. E l'ha detto anche a Fatima che alla fine il mio cuore immacolato trionferà. Allora siamo nella vittoria della Madonna oggi in modo particolare, perché lei sa di che cosa si tratta. Allora, vedete carissimi, a Fatima la Madonna ha dato il più bello messaggio che si può dare sul cuore immacolato, dicendo che questo è il rimedio. Se facciamo questa consacrazione individualmente, come famiglia, come parrocchia, come città, come paese, come nazione, ci sarà la pace, perché lei c'è una tale potenza di intercessione che può inclinare il cuore di Gesù, di Dio, nella direzione che vuole lei. Con la sua purezza, il suo cuore immacolato ottiene tutto da Dio. Allora, io penso che oggi, come l'ha detto lei nel 1991, l'ha detto che Medjugorje è proprio continuare cosa che ha cominciato a Fatima. L'ha detto anche il Papa 7 anni prima, l'ha detto a parecchie delle persone che ho conosciuto io, che proprio Medjugorje è la continuazione di Fatima. Dunque noi che siamo legati a Medjugorje siamo particolarmente nella barca di Maria quando lei lavora e prepara il suo trionfo del cuore immacolato. Dunque lei cerca delle anime, dei cuori che vogliono con lei essere una sola cosa con lei, affinché siamo tutti noi nella sua vittoria. E oggi è indispensabile di prendere questa vittoria, perché sembra che il maligno c'ha il potere. No, il maligno fa molto rumore, particolarmente tramite le media fa molto rumore, ma uno che fa il bluff, sapete cos'è il bluff? È un bluffer, bluff. Ma il Signore è lui che c'ha il controllo del mondo. Appartiene a lui la vittoria, appartiene a lui il bene, e lui vuole tutti noi salvati. Dunque manda la sua madre. Ecco, siccome il nostro tempo è molto corto, come di solito, voglio cominciare a dirvi come possiamo appartenere veramente alla Madonna e consacrare a lei non solo noi stessi, questo l'abbiamo già fatto più o meno, ma possiamo fare più profondamente, ma anche tante parti della nostra vita e dei nostri cari e del mondo. Comincerò con una cosa che non facciamo abbastanza forse: la consacrazione dei nostri nemici. Ecco, consacrare alla Madonna coloro che fanno il male. Voglio adesso leggere per voi una cosa che appartiene a questo bellissimo libro che si chiama Il segreto di Maria, di San Luigi di Montfort. Ha scritto questo libro, e devo dire una cosa per tutti coloro che conoscono Marthe Robin, una grande mistica francese che è per essere beata. Una volta il suo padre spirituale, padre Finet, entra nella sua camera, che era sempre chiusa, e vede sul letto un libretto e dice: Marta, cos'è questo libretto? E lei risponde: me l'ha portato la Madonna. Dunque è un libretto, lo trovate da Shalom, Libreria Shalom, molto piccolo, ma è una bomba questo libretto. Se vivete questo che è scritto, siete per andare dritto al cielo, mano in mano con la Madonna. Tramite altre cose lui scrive così: Dio ha scelto la Madonna come tesoriera, economa e dispensatrice di tutte le grazie, e così tutte le sue grazie e i suoi doni passano per le mani di lei, le mani della Madonna. In forza di questo potere ricevuto, secondo il pensiero di San Bernardino, ella dona a chi vuole, come vuole, quando e quanto vuole, le grazie dell'Eterno Padre, le virtù di Gesù Cristo e i doni dello Spirito Santo. Ecco, bello, no? Poi dice, ascoltate bene perché questo è per noi: poiché Maria ha formato il capo dei predestinati, che è Gesù Cristo, è lei che deve formare anche i membri di questo capo, che sono i veri cristiani. Infatti, una madre non forma un capo senza le membra, né le membra senza il capo. Pertanto, chiunque vuole essere membro di Gesù Cristo, pieno di grazia e di verità, deve essere formato in Maria per mezzo della grazia di Gesù Cristo, che in lei risiede in pienezza, per venir comunicata in pienezza ai veri membri di Gesù Cristo e ai suoi figli. Poi dice, San Agostino dice perfino che in questo mondo i predestinati sono totalmente racchiusi nel seno di Maria e vengono alla luce nel momento in cui questa buona madre li partorisce alla vita eterna. Ecco, noi siamo adesso, per tutti coloro che sono nella grazia di Dio, che hanno preso la mano della Madonna, siamo nel grembo della Madonna, e lei ci forma poco a poco secondo l'immagine del suo figlio Gesù, e soprattutto secondo l'immagine che conosce lei, che il Creatore ci ha dato a ognuno di noi nella sua personale personalità. Lei ci aiuta a trovare la nostra vera identità, perché questo è il ruolo della madre, che forma, partorisce e si cura del bambino. Lei c'ha il ruolo di fare sviluppare la vera personalità, la vera identità del bambino. E noi che siamo nel grembo di Maria, allora non scappare da questo grembo, prendere proprio la mano della Madonna, cioè fare quello che ci dice lei. Allora, ci sono diversi modi di fare quello che dice lei. Lei da 32 anni di più, quasi 33, ci parla a Medjugorje, ci dà dei messaggi. Ma cosa facciamo noi? Facciamo il nostro brodo, prendiamo una parte e lasciamo un'altra parte. Allora, vedo sempre delle persone che mi dicono: io vado due volte l'anno a Medjugorje, mi piace tanto, vado lì, ecco, amo tutti i libri, tutti i messaggi della Madonna, ma prega per me, suora, perché il mio figlio non sta bene, si droga, ci fa una catastrofe nella famiglia, divide tutti, e dico, ma tu vivi i messaggi della Madonna? Ma sì, come no, vivo, ecco, prego molto, rosario, ecco, novene, ecco, digiuni? No, prego molto. Ma fai il digiuno come l'ha detto la Madonna? Ecco, suora, no, io prego. Ecco, allora, è tipico. Prendiamo una parte, lasciamo l'altra parte e poi ci lamentiamo che le cose non vanno bene. Abbiamo fatto la metà della nostra parte. Vedete, carissimi, che se la Madonna ci ha detto le guerre si fermano solo con la preghiera e il digiuno, se prendiamo la metà, abbiamo la metà del risultato e ci lamentiamo che non funziona bene, perché i peggiori demoni, come l'ha detto Gesù nel Vangelo, i peggiori, ha detto, questo genere di demoni si schiacciano solo con la preghiera e il digiuno. Dunque, se facciamo la metà della nostra parte, e Dio fa la metà della sua parte. Se noi facciamo tutta la nostra parte, Dio fa tutta la sua parte. E la Madonna cosa fa? Se lei vede che con tutta la nostra buona volontà facciamo tutto quello che ci dice per il nostro bene, farà lei tutto che noi chiediamo a lei del bene per i nostri cari. È così che funziona il cielo. Facciamo tutto per lei, lei fa tutto per noi. Facciamo la metà per lei non fa tutto, perché manca la grazia della nostra preghiera e nel suo digiuno. Allora, tante persone fedelmente fanno il rosario ogni giorno, fanno la messa, la confessione, la Bibbia, tutto bene. Digiuno non lo fanno perché ci piace tanto il cibo, il Dio cibo è al centro. Mi piace il cibo? Anche io mi piace il cibo, però se facciamo questo digiuno come lo chiede la Madonna, otteniamo la vittoria su questi peggi demoni che ci rendono la vita impossibile. È più facile digiunare che non digiunare, perché quando digiuniamo, certo che facciamo un sacrificio, ma chiudiamo la porta a tutti questi peggi demoni che sono per fare soffrire molto di più che il sacrificio del digiuno. Mi seguite? Allora, adesso voglio dire una cosa bellissima, che quando siamo consacrati alla Madonna significa che apparteniamo completamente a lei. Dunque tutti i suoi tesori sono nostri e anche tutte le sue virtù sono nostri, sia la sua purezza, sia la sua forza, il suo coraggio, la sua preghiera è nostra, la sua protezione, la sua misericordia, la sua tenerezza, il suo amore materno è nostro, tutta questa cosa, perché siamo suoi. Siamo suoi e le sue cose sono nostri. È così che funziona la consacrazione ben fatta col cuore. Voglio dare un altro esempio che tocca una persona. Allora, forse avete sentito di Hermann Cohen, era un ebreo che si è convertito, diventato cattolico e ama moltissimo la Madonna. Sono una grande persona, è diventato sacerdote, ma la sua mamma, una ebrea, era opposta a Gesù, era opposta alla sua conversione, era opposta a tutto quello che tocca il cristianesimo. Allora lui pregava tante volte, ha consacrato la sua mamma al cuore immacolato di Maria e al cuore, sacro cuore di Gesù. Però la mamma non si convertiva, era sempre negativa, così, rifiutava tutto. E allora lui continuava a consacrare, sperando che almeno al momento della sua morte lui potrà essere lì per attirare la sua madre verso Gesù. Non ha funzionato. Lei è morta, lui era lontano, è morta senza questa conversione. Allora lui era disperato, diciamo, era molto arrabbiato contro Dio, ha detto alla Madonna, tante volte ti ho consacrato la mia mamma e e tu non hai fatto niente e Gesù non ha fatto niente, ecco, verrà, questo non è giusto, era arrabbiato. Ha saputo, o quanti mesi o quanti anni, e tu non hai fatto niente e Gesù non ha fatto niente, ecco, verrà, questo non è giusto, era arrabbiato. Ha saputo

L'8 di dicembre 1861, Hermann Cohen, padre Agostino, che è il suo nome religioso, riceve una lettera di Léonie Guillemont, una mistica in odore di santità, e lei aveva visto così. Ha rivelato a lui la visione che ha avuto. Gesù, dice, mi ha illuminato con una luce divina. Nel momento in cui la tua madre era in procinto di esalare l'ultimo respiro, era, sembrava già morta, Maria, la nostra cara madre, si mise davanti al suo figlio divino, si inchinò profondamente e disse: perdono, misericordia, o mio figlio, per quest'anima che sta per perdersi. Ancora un attimo ed ella sarà perduta per tutta l'eternità. Ti supplico, dona alla madre del mio servo Hermann Cohen che tu avresti desiderato donare alla tua madre se io fossi stata al suo posto di perdermi. L'anima di sua madre è la cosa più preziosa per lui. Mille volte me l'ha consacrata e lì l'ha affidata alla mia tenerezza, alla mia benevolenza e alla bontà del mio cuore. Potrei sopportare che ella si perda? No, quest'anima è mia, quest'anima è mia, perché il figlio l'aveva consacrata, è mia quest'anima, la voglio, la chiedo come eredità, come prezzo del tuo sangue e della mia sofferenza ai piedi della tua croce. Nello stesso attimo in cui l'avvocata celeste ebbe finito la sua supplica, dal cuore di Gesù, fonte di ogni misericordia, effluiva la grazia che illuminava l'anima di quella povera donna agonizzante. Immediatamente la grazia trionfava sulla sua resistenza e l'anima della ebrea si rivolse con amorevole fiducia a colui che l'aveva esortata fino alla morte con la sua misericordia, dicendo: oh Gesù, Dio dei cristiani, Dio che mio figlio prega, io credo e spero in te, abbi pietà di me. Allora, con grande gioia, Hermann Cohen poté scrivere della salvezza della sua madre e la sua sorella che vive a Parigi, dicendo: la nostra madre è in cielo con Gesù. Vedete, vi dico questa storia che è conosciuta nella storia dei santi, che tutti noi dobbiamo leggere tante volte, perché tante volte nella famiglia c'è una persona che non sta bene con Dio, c'è una persona che fa del male, che c'è una persona che semplicemente dice: io il Dio non lo conosco, non ci credo, per me è niente Dio, e che vive come un pagano. Noi abbiamo, carissimi, il potere di cambiare questa situazione e di partecipare all'opera di salvezza che Gesù e Maria fanno nel mondo. Basta che noi con tutto il nostro cuore consacriamo questa persona al cuore immacolato, anche ogni giorno mandare la benedizione della Madonna di Gesù su questa persona, e poco a poco questa persona si apre alla grazia anche sul letto di morte, anche dopo la morte apparente, la morte quando sembra morte ma c'è ancora questo momento, la morte apparente, quando c'è questo momento molto corto, quando l'anima fa la scelta definitiva della sua eternità. Un momento, come l'ha detto Gesù a Sor Faustina, quando Dio manda a questa anima più di grazie che ha mai mandato in tutta la vita di questa persona. È un momento cruciale quando l'anima fa la scelta definitiva, sia per la perdizione eterna, sia per la vita eterna con Dio, nella gioia eterna con Dio. E noi, quando abbiamo fatto questa consacrazione, allora possiamo sperare, occhi chiusi, della salvezza di questa persona. Speriamo anche che non aspettare l'ultimo momento. Un'altra cosa, la protezione contro il male. La consacrazione alla Madonna fa una bella protezione contro il male. C'ho questo esempio. Ho incontrato a Medjugorje un sacerdote che mi ha fatto questa testimonianza. Nella sua parrocchia c'era un satanista, un uomo satanista,
che faceva del male, era bello di bella presentazione.